0: 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
5: Lo chiamano il killer del cazzo di maiale, ma per chi gli vuole bene è semplicemente Gian Scarso Capretta Troia. Purtroppo, dalla sera dello scorso 1° febbraio, di quest'uomo schivo e dai modi gentili, autore di almeno 42 delitti nell'arco degli ultimi 20 anni, si sono perse completamente le tracce. Nato a Gardaland il 17 febbraio 1977, Gian Scarso cresce in una famiglia amorevole e dai valori tradizionali. Il padre, Sputazzo, è un metalmeccanico che si diverte a cagare sulle rane e possiede una delle più grandi collezioni di arbre magique a sfondo satanico d'Italia. Sì, dalla redazione mi dicono che c'è una chiamata. Pronto?
6: Sì, salve signorina, salve dalla portineria.
5: Sì,
6: c'è giù un bacco di delle poste, c'è da pagare 24 euro.
5: Ma in quale palazzo è lei?
6: Sono qua sotto, la portineria.
5: Può chiedere al ragazzo che consegna il pacco se per caso è proprio lui, Gian Scarso Capretta Troia?
6: Un attimo ce lo chiedo. Scusi, lei è un ingula Troia?
7: Ma ti è tomare, quella mara! Quel bufalo del toppare!
6: Figlio di puttana, come ti permette? Ti tiro una coltellata alla gola subito.
7: E sparo, merda!
5: La madre Leopolda, ex ballerina di flamenco subacqueo e prima donna al mondo ad aver messo l'eroina nell'aerosol, trascorre un breve periodo di tempo nel manicomio criminale di Torino, dopo aver tentato di dare fuoco a un gruppo di suore che sosteneva pattinassero nude nei suoi sogni. In quest'ambiente idilliaco, il giovane Gian Scarso cresce forte, sano e ben educato. All'età di 14 anni è già in grado di sacrificare una vergine al demonio tutto da solo. Sì, pronto!
8: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
5: Così?
8: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
5: Io non capisco cosa lei stia dicendo.
8: Barbarella in fiamme. Mostrate, nella terza. Agnano.
5: È un nome, ho capito, è un codice per dirci che lei ha... Gian Scarso Capretta Troia.
8: Pecora lesbica, della quinta d'Agnano. C'ho doppio 69 di cavalli.
5: No, neanche quello.
8: Alce che ingula Augusta.
5: No, Capretta Troia.
8: Ciccia allegra le cacazzi.
5: No.
8: Allora niente, non ce l'ho la dritta su Capretta Troia, deve essere in Inghilterra.
5: Vabbè.
8: Papà Buren, peperone non la guarda.
5: È solo dopo l'università che il giovane trova la sua vera passione, l'omicidio efferato. La sua prima vittima è Mugumbe Pogba, cittadino senegalese e sosia ufficiale di Carlo Conti, che viene trovato su una spiaggia di Riccione, ucciso con un mix letale di arsenico e canzoni di Laura Pausini. Accanto al corpo, Gian Scarso lascia quello che diventerà il marchio di fabbrica di tutti i suoi delitti. Il pene di un maiale annodato e dipinto con i colori della bandiera neozelandese. Da quel momento in poi, la carriera di serial killer assorbirà completamente la vita di Gian Scarso. Le sue vittime, uccise tutte con l'ausilio della musica di Laura Pausini, ormai non si contano più. Sì, pronto!
9: Pronto!
5: Pronto, buongiorno!
9: Etruschi! La risposta è gli Etruschi!
5: Scusi, questo non è un quiz televisivo.
9: Etruschi!
5: Sì, forse stava chiamando l'eredità, Raffaella Carrà?
9: No, cosa vinto? La domanda era che è il popolo della Toscana, gli Etruschi!
5: No, qua l'unica risposta giusta è avere delle informazioni su Gian Scarso Capretta Troia. Se non le ha, non possiamo farle vincere niente, anche se le ha, tra l'altro.
9: 1422!
5: Fagioli?
9: No, l'invenzione di Amalfi!
5: Scusi, Amalfi è un posto.
9: Cosa ho vinto?
5: No, niente, guardi, non è un quiz a premi questo.
9: Aiutino!
5: La saluterei.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, dica.
6: Mi avete chiamato per l'aiuto da casa a mio fratello?
5: Ah, se volete, sì.
9: Salvatore!
6: Qual è la domanda?
9: Ho risposto di Etruschi! È 1422, l'invenzione di Amalfi!
6: Ma la domanda qual era?
9: Non me lo ricordo, Salvatore! Gli Etruschi lo sapevo! Prova tu!
6: Per me è Catania!
9: È Catania?
5: Sì, è Catania.
9: Abbiamo vinto, Salvatore! La prossima volta chiamo mia sorella Valeria, che non si agita tanto.
5: Meglio, perché eravamo in diretta.
9: Ah.
3: Sì, quindi grazie a tutti.
9: Ho vinto il maglione quello col collo alto di lana con la scritta dell'eredità? Signor Conte!
3: Scusi, ma sono evidentemente non sono Carlo Conti!
9: Signor Carlo Contessa!
3: No, neanche!
10: RAI, Radio Televisione Italiana, si scusa per l'interruzione della trasmissione, ma a causa di un doppio pop. Ops, l'ho detto anch'io.
11: Attenzione! Il nostro computer di protezione ha rivelato tre por... Maledizione, l'ho detto pure io.
12: Comunque, la risposta esatta era gli etruschi. Ecco, ha vinto la scomunica, due calci nel culo da Satana.

0: Mamma!
1: Adam, ti prego, non martoriarmi con queste domande assurde su come si preserva l'elasticità vaginale.
2: Ma perché?
1: Tu sei un uomo. Anche se ti piacciono altri uomini, è assurdo che tu possegga una vagina, lo capisci?
2: Secondo me sei solo gelosa perché io ho una bellissima fica giovane e nuova proprio di dietro, dove dovrebbe essere. Invece tu hai un cazzo lavaggio per cazzo camion, a furia di usarla. E poi ad una certa, mi sa che più che labbra vaginali avrai sotto un quotidiano bagnato e accartocciato.
1: Ma come osi parlare così a tua mamma?
2: Oh! Come osate voi a continuare a criticare me e Clizia? Sia tu che Papi non fate altro che impedirmi di gioire e godermi la mia nuova fica di dietro.
1: Clizia?
2: Io volevo solo condividere finalmente un momento madre e figlia.
1: Chi è Clizia?
2: E farci delle belle chiacchierate sulle nostre fiche, proprio come si fa nelle famiglie normali.
1: Chi sarebbe questa Clizia?
2: Invece sei tanto cattiva. Cosa ti sarebbe costato dirmi solo con cosa fare il bidet per mantenere un pH sano alla mia fica?
1: Insisto sul cercare di capire chi sia Clizia.
2: Ma insomma, mamma, ma stai già ricoglionendo. Eppure non sei così vetusta. Clizia è il nome della mia fica di dietro. Perché? Tu non le hai dato un nome?
1: Parciagnoccola.
2: Parcia che cazzo hai detto?
1: Parciagnoccola. Il nomignolo della mia vagina è Parciagnoccola.
2: Ma mami, che nome burino hai dato alla vagina reale? Che ha sfornato l'erede al trono e poi un personaggio secondario il cui scopo era solo di vendere giocattoli anche alle bambine.
1: Ma come ti permetti? Adesso devi criticare anche il nome privato che ho dato alla mia vagina. E poi Clizia, che razza di nome è per un apparato genitale?
2: Clizia è chic ed elegante. Parciagnoccola sembra il nome di una merendina anni 80. Adesso mi sale un po' di curiosità. Invece il Papi come ha chiamato il suo sparabambini?
1: In realtà il tuo papà ha una grande fantasia nei nomignoli per il suo pene. Tubo cazzodico, Martella Clito, Dart Fava, Bruno Sanchez, il boss delle Troie, signor Cascone, Abelardo e poi un sacco di altri nomi.
2: Il mio ano si chiama Munk.
1: Munk? Cos'è? Il nome di qualche personaggio della TV?
2: Munk, come l'urlo di Munk. Sai il quadro dove c'è quel tizio merdoso con una enorme bocca nera spalancata? Ecco, il mio ano lo ricorda tantissimo.
1: Ok, adesso la conversazione mi ha messo ufficialmente a disagio.
3: Io il mio l'ho chiamato Bartolomeo Sassetti, viale Argonne 22, 2100 Milano.
1: Ma Man at Arms, ma dove eri? Non ti ho visto. Eri qui ad ascoltare le nostre discussioni?
2: Beh, sai che lui è un maestro del mimetismo. Lo deve saper fare per proteggerci a palazzo.
3: Scusate l'intromissione, ma volevo anche io partecipare al giochino dei nomi dei cazzi.
1: Va bene, ma adesso potresti lasciarci soli.
3: Hai sentito, Adam? Tua mamma credo che voglia scoparmi, quindi dovresti andartene.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Scusi, regina, ma mi sembrava mi stesse fissando l'uccello.

0: only a 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: amica Maga Maghella, dove sei? Ah, lo so che sei nel castello, sento il profumo dozzinale che compri da Zara. Vieni fuori! È inutile che ti nascondi, sono giorni che ti cerco e non rispondi al telefono!
1: E va bene, eccomi qui. Sei peggio di un assicuratore porta a porta. Cristo santo, ma che vuoi da me?
0: A quanto pare sembrerebbe che qualcuno in questa stanza, che non sono io, abbia avuto a che fare con un paio di begli uccelloni recentemente. Ad Eternia non si parla d'altro della tua performance. Dicono che le tue urla si sentivano per tutta Eternia, mia cara ingordona.
1: Ho dovuto cedere ad un ricatto per salvare la vita al gabebo. Ho dovuto giacere con Skeletor e il suo apparato genitale nuovo.
0: Ok, e un cazzo lo abbiamo giustificato, ma gli altri tre assieme? Cos'era un test di tenuta di strada offerto dalla casa madre?
1: Senti, sei venuto qui a farmi vergognare ulteriormente degli accadimenti recenti?
0: No! Sono venuto a ritirare la mia nuova fica di dietro che mi hai promesso. E non mi interessano le tue scuse maldestre, pretendo che tu mi doni con la tua magia, come hai fatto con Skeletor, la mia tanto sognata fica di dietro.
1: Ti prego, Adam, non insistere, non posso fare una cosa così contro natura. Non è come ridarti un organo genitale normale al suo posto. Qui si parla di un abominio. Vuol dire che ti dovrei fare un sortilegio per rendere il tuo sedere a tutti gli effetti un organo femminile. Ciò comporterebbe che avresti due buchi posteriori, un ano e una vagina, perché come puoi immaginare non puoi fare i bisogni da una fica. È un abominio, non posso.
0: Parliamoci chiaro. Il corpo è mio e decido io cosa sia contro natura. Anzi, se dobbiamo parlare chiaro, il mio ano è una fica a tutti gli effetti da circa 15 anni. Quindi tanto vale renderlo fica ufficialmente, eh? Non mi interessa di cosa pensi. O mi dai una fica di dietro, o racconterò a tutta Eternia il tuo segreto segretissimo, che solo io so e che sai che so.
1: No, ti prego, non puoi farmi questo, quindi mi stai ricattando. Non posso crederci che sei arrivato a tanto per una fica di dietro.
0: Ho già comperato i retrozoma e il Vagisil, ormai non si torna più indietro. Forza, fai questa magia! E... mi raccomando, la voglio completa, con il ciclo e tutto il resto.
1: E così sia, che la fica di dietro donata ti sia.
0: Ah, che sensazione stupenda. Ah, che male alla schiena, che cosa mi succede? Ma mi esce il sangue dal culo.
1: Esattamente, Adam, ora sei una signorina, come si suol dire, è il primo ciclo.
0: Oh Dio, non posso crederci. Ho avverato il sogno di tutti i gay della galassia. Ho la fica di dietro e la manopola spara piacere davanti. Sono un cazzo di Avenger dell'omosessualità. Un X-Men del rapporto anale. Devo farmela sverginare immediatamente. Ma da chi? Questo adesso diventa un bel problema. A chi donerò la mia prima volta? O meglio, a quanti la donerò nello stesso momento? Senti una domandina tecnica. La fica è elastica come l'ano. Dico, ci posso infilare di tutto tutto?
1: Stai parlando seriamente?
0: Conosci dei pagliacci omosessuali?
1: Adam, mi fai una gentilezza?
0: Basta che non mi chiedi la Birchi di Hermes in prestito. Per il resto come se fossimo sorelle di fica nuova. Chiedi pure.
1: Levati dal cazzo.
0: Caffona.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
3: Bentornati a una nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Porta! Attento, Omar!
4: Aia!
3: Drone sull'apertura di programma senza senso.
2: Freedom.
3: Amici di Freedom, ci troviamo in Egitto, in un luogo straordinario, in compagnia dell'egittologo più famoso del mondo, nonché mio carissimo amico, Nefrasaz Zaz.
4: Zaya Wuss!
3: Zenziskatz!
4: Zaya Wuss, Roberto, sempre stesso nome da quando sono nato, Zaya Wuss.
3: Bene bene, Jerry Giaz, oggi siamo sulle tracce del faraone Mummiona, giusto?
4: No!
3: Come no? In che senso, Re Yakamab?
4: Zaya Wuss, oggi faremo, più caro Roberto, cose più importanti. Oggi apriremo una tomba mai aperta prima in esclusiva per le vostre telecamere e solo per te, che hai avuto un permesso specialissimo.
3: Mamma mia, Xeri Abrams, mi sei fasturba, drone sull'erezione.
4: Zaya Wuss, comunque, sempre Zaya Wuss. So che è difficile, difficile pronunciare, difficile scrivere, però Zaya Wuss. Ecco Roberto, seguimi in questo cunicolo che sembra imbiancato nei giorni nostri, con le scale di ferro che sembrano moderne, ma ti assicuro, parola di Zaya Wuss, che è tutta vera roba vecchia.
3: Wow, sembra di essere in cantina di mio suocero dove tiene il Chianti.
4: Ecco, attento che basso, eh.
3: Ma oggi c'ho un culo che svengo, permessi specialissimi, cunicoli bassi dove impestare testate atroci, manca solo una porta chiusa da secoli e un mezzo spirito infestante e l'ho fatta la puntata del secolo.
4: Aia!
3: Attento Omar, è basso!
4: Eccoci Roberto, eccoci.
3: No, ti prego, una porta chiusa, lo svengo.
4: Ecco, abbiamo un permesso specialissimo, ecco per te, guarda, sì, guarda, guarda che bello. Apposta per poterlo aprire.
3: Ma che scherzi, avrai Navar?
4: Zaya Wuss, sempre Zaya Wuss, semplice, Zaya Wuss, Zaya Wuss, Zaya Wuss, ripete come Zaya Wuss.
3: Zenfas.
4: Vaffanculo. No Roberto, ecco, queste sono le chiavi. Tieni chiavi.
3: Mamma mia, mi è da piagne. Non ci credo. Ma che cazzo è il compleanno? Drone sulle lacrime e sulla seconda erezione.
4: Comunque sempre Zaya Wuss mi chiamo.
2: Fritto.
3: Professore.
5: Sì?
3: Oggi mi seguirà nell'esplorazione di queste segrete del castello di Pezzano. Andremo ad aprire un boato de porte e tantissime testate. È contento, professore?
5: Scusi, allora, secondo lei, io, che ho una cattedra in università e sono uno dei più grandi studiosi di storia e antropologia al mondo, posso essere felice di passare del tempo prezioso tirando testate e aprendo porte segrete in un castello che poi è palesemente stato riconvertito in B&B?
3: Drone sul pippone del professore!
5: Ecco sto cazzo di drone!
3: Allora mi segua, professore, e stia attento che è basso! Porta!
4: Aia!
3: Porta! Aia, cazzo! Cosa? Omar, che è successo?
4: Il professore ha tirato una capocciata e è svenuto.
3: Bello! Drone sul coglione! No, vabbè, pazzesco! Con sta minchiata fa mer botto sui social!
4: Aia!
3: Che cazzo fai, Omar? Che ti vede stare senza senso?
4: Abitudini!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
6: Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì. Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono
1: belle.
5: Le macchine?
1: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no.
1: Fatte
3: no.
1: Di cazzi. Lì in paradiso.
3: Rimuori?
1: Rimuori ancora.
3: No.
1: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quale la sponda? Dai.
3: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
1: diciamo.
5: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
4: Che
1: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria,
1: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Sei
1: una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione.
1: Non una suora soava.
4: No, capito? È un'etimologia celtica, giù.
1: Che cos'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu? Scusami.
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Come la soava?
4: No, capito? È un'etimologia celtica, giù.
1: Che cos'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu? Scusami.
4: No, trimonologia, etimologia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sorso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Ah, sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
3: Pronto?
2: Nel nome del Padre.
3: E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
3: Come è questa improvvisata?
2: Niente, adesso siamo qua. Oggi ho detto, ma fammi un attimo che ho una mezz'oretta libera, chiamo un attimo Domenica, così.
3: Sì, hai fatto bene.
2: Gli faccio un po' gli
3: Quindi
2: auguri per il weekend.
3: Hai cenato con Papa Francesco allora quella sera?
2: Sì, abbiamo cenato. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato?
3: Ah, sì, dimmi.
2: Allora, abbiamo mangiato una pepata di cozze.
3: Ah, una pepata di cozze.
2: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama? Aspetta, gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci.
3: Ah.
2: Accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri, perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
3: Bello.
2: E noi direttamente.
3: Quanti eravate?
2: Ma eravamo in 35.
3: Ah, ok, sì, allora sì. Ci voleva.
2: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato lo chef, c'era lo chef Cracco.
3: Carlo Cracco.
2: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la spada.
3: Carlo Cracco. Dimmi un po', ma Carlo Cracco viene pagato però.
2: Certo.
3: Ah, ok.
2: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco.
3: Ah.
2: C'era anche Cannavacciuolo, c'era.
3: Ah. Antonio Caravacciolo, sì, tutte e due c'erano.
2: Sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone.
3: Ah,
2: buonissima,
3: buona,
2: proprio.
3: Buona,
2: sì,
3: buona,
2: sì.
3: Buona.
2: Poi ho fatto un panettone, il panettone congelato.
3: Ah, sì.
2: Che si mangia come un ghiacciolo.
3: Come un ghiacciolo, sì.
2: A forma della Cappella Sistina.
3: Ah,
2: buonissimo. Proprio
3: una cupola, dai.
2: Sì, la cupola, quella lì, la forma proprio.
3: Ok.
2: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani, proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare. Ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
3: Sono pronta. È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, boom. Passo, blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.

0: Eccomi, padre, mi hai fatto chiamare.
1: Figlio mio, certo che ti ho fatto chiamare. Che cazzo di domanda è? Se uno viene da te dicendo che ti ho chiamato, è implicito che io gli abbia ordinato di chiamarti.
0: È una frase fatta, ne sono cosciente che è ovvio che mi hai fatto chiamare. In ogni caso, denoto un certo nervosismo. C'è qualcosa che non va, padre mio? La mamma ha il ciclo e non si concede? Forse hai finito il tuo tonico boliviano. Che succede?
1: Cercherò di essere molto diretto e non girarci intorno. Manat arms è corso da me stamane, blaterando assurdità su di te, che avresti chiesto a Sur Seres di farti una fica magica al posto del buco del culo, è vero?
0: Ma certo che no.
1: Misericordia! Meno male! Cristo santo, ma che cazzo gli passa per la testa? A quel minchione coi baffi anni 70, che scherzo del cazzo! Bene, allora puoi andare, figlio mio.
0: La fica è sopra il buco del culetto, praticamente ho tutti e due. Mica potevo fare la pupù dalla mia bella fichetta nuova. Idea geniale di Sorceress, ho apprezzato.
1: Bella. Fichetta.
0: Ho anche il ciclo, sai?
1: Oh, Cristo.
0: È proprio perfetta.
1: Sei serio?
0: La vuoi vedere?
1: Ma no, cazzo.
0: Ho fatto installare un sacco di specchi in camera per guardarmela continuamente. Non ci credo ancora e sono ancora vergine.
1: Vergine?
0: Sto aspettando la mucchiata giusta per farmi una scorpacciata di cazzi.
1: Ma basta! Taci!
0: Ma padre, calmati!
1: Mi hai rotto i coglioni con queste porcherie da finocchio del cazzo! Ma come cazzo t'è saltato in testa di farti donare una fica magica di dietro? Come si fa ad essere così psicopaticamente froci? Io accetto tutto, non mi scandalizzo di niente. Nemmeno le influencer che si fanno cacare in bocca a Dubai per soldi. Ma una fica sopra il buco del culo? Non riesco proprio ad accettarlo.
0: A me non interessa. Ormai sono ermafrocito e me ne vanto.
1: Erma cosa?
0: Ermafrocito. Un termine che ho inventato io perché gli ermafroditi hanno due organi genitali, sia maschile che femminile. Ma io vado oltre. Perché il mio è al posto giusto. Ovvero di dietro. Il buon Dio ha sbagliato la progettazione. Il posto migliore per la fica è di dietro. Non sotto, non davanti, ma dietro. Quindi io ho coniato un nuovo nome per quelli come me, che poi sono solo io.
1: Ti ordino di andare immediatamente dalla maga a farti rimuovere quell'abominio dal tuo corpo prima che tutta Eternia cominci a sfottere tutta la dinastia regale. Come cazzo pensi di governare questo regno quando morirò di infarto pippando? Come pensi che possano prenderti sul serio i nostri sudditi di merda se hai una fica sopra il buco del culo?
0: Non mi frega niente del tuo regno e dei tuoi sudditi. Io voglio essere libero di vivere come mi pare e godermi tutto ciò che la vita mi offre. Sono gay e mi piacciono gli uomini. Ho sempre sognato di provare le sensazioni che prova una donna quando viene posseduta da un uomo, ma senza lo sbattimento delle perette per il colon. Ora sono finalmente in grado di provarlo e quindi non tornerò indietro. Anzi, vado immediatamente a cercare la persona giusta che mi svergini e lo faccia con amore. Poi ovviamente gli faccio chiamare almeno altri 5 amici. Voglio tornare a casa maltrattata, spanata e sporca come una presa elettrica da cantiere.
1: Ora c'è chi ha in mente l'immagine di te violentato da 6 cazzi e chi mente.
0: Beh, 6 non è nemmeno il mio record comunque.
1: Figlio mio, ma quanto sei frocio.
0: Stra mega mega mega mega.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
4: Ah, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga, l'ha visto?
4: Certo che l'ho visto.
3: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
4: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
3: Perché? Perché? Dica perché.
4: Per due motivi.
3: Sì.
4: Sono le stesse persone che praticamente dicono di difendere la famiglia tradizionale.
3: Invece?
4: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
3: Lei va a puttane?
4: Io no.
3: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
4: No.
3: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
4: Forse mia madre.
3: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
4: Sarei contento per lei.
3: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
4: Sì,
3: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, dia. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
5: Più che giusto.
3: Cioè, più che giusto spenderli?
5: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana sì. Va legalizzata, vai.
3: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
5: Non ci vado.
3: Perché non ci va?
5: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
3: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
5: No, no. Non di andare, di mandare.
3: Di mandare cosa? Non è chiaro, no?
5: Le persone, ci guadagno.
3: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
5: Per poi guadagnarci.
3: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
5: Ma perché fai saputello, non ho capito?
3: Io non sono saputello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
5: Facendo il saputello.
3: Capisce la differenza?
5: Seconda volta.
3: La seconda volta di che cosa?
5: Nella
3: seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
5: Ma purché non faccia del male, sì.
3: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo, ride? Cosa ride?
5: Ma sì,
3: Pappone,
5: dai.
3: Cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
6: Buongiorno.
3: Mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
6: Diciamo di sì.
3: No, non c'è niente di male, io sono un frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
6: Insomma.
3: In che senso, dica?
6: Non del tutto, perché comunque non c'erano problemi, sono con tutti gli altri imprenditori.
3: In che senso, scusi, non ho capito bene perché non
6: dalle
3: si sente.
6: Dalle tasse
3: sì.
6: Alle.
3: Quindi lei preferisce battere ed evadere il fisco?
6: Direi di sì.
3: Sì,
6: però vuole mettere su questo tono, sì.
3: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
6: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
3: Dica, me ne dica un paio.
6: Ma ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
3: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
6: No.
3: Perché non vuole?
6: Perché non vuole, perché è un figlio.
3: Sì? Ma scusi, se lei.
6: È sufficiente come ragione.
3: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
6: Perché mi paga lei le bollette?
3: Sì, ma voglio dire, però, se lei ha scelto di fare
6: se
3: la prostituta.
6: Se le bollette, io smetto.
3: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
6: Non.
3: Cioè, lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
6: Di nascosto. Senta, mi ha già rotto le palle.
3: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
7: Puttane e droga?
3: Sì.
7: Ma io ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
3: Sì.
7: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
3: Sì.
7: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane. Poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so. Cioè, io veramente, se ero un po' più ricco, sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
3: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
7: Certo, in bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, c'è sempre stata la meretrice.
3: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché
7: e
3: non...
7: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, noi dobbiamo essere tutti immacolati.
3: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
7: Ma sono i primi, quelli sai cosa fanno? Fanno quelli che si vanno a confessare.
3: Sì.
7: E poi dicono, per farti perdonare, bacia il cordone sacro.
3: Cos'è?
7: Sarebbe l'uccello.
3: Ah, ecco, sarebbe...
7: lo chiamano così.
3: Il cordone sacro. Sì.
7: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, visto che ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure, fanculo, capito?
3: Cosa cioè, questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
7: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
3: È un bocchino.
7: Ma dove nasce tutto il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
3: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
7: Anche io. Tiro fail,
3: tiro spag,
7: tiro cat frag.
3: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Quando si dice chi la fa, l'aspetti, eccone l'esempio più eclatante. Fabio Alisei, dopo anni di infamerie telefoniche, finalmente ha ricevuto il ben servito.
2: Fabiazzi?
3: Sì.
2: Tra una chiacchiera e l'altra si è dato fuori il tuo nome perché stanno facendo uno spot di un pesto. Ti può interessare la cosa?
3: Sì, assolutamente, volentieri, sì.
1: Il pesce ha abboccato e allora, grazie all'unione di forze di Maggioni, Viale e Giulia Musso, attrice e comica, siamo partiti.
4: Abbiamo chiamato Fabio Alisei per proporci una campagna pubblicitaria di un nuovo pesto di Pra, con una durata di 2 mesi più un mese di rinnovo, per coprire agosto, settembre e ottobre ballerino.
5: Mi introduco un pochettino io sono Giulia Musso, sono creativa project manager della Selfridge di Pozzerelle. Abbiamo pensato a te per un progetto, perché è un progetto ligure, come volto, come voce, come volto ligure, ci sembravi perfetto per...
6: Appropriato,
5: esatto, poi insomma cuore rosso-blu, quindi...
6: Cuore rosso blu, manco per il cazzo, io sono blu cerchiato.
5: Ah, mannaggia.
6: Sono sandoriano, proprio fin dentro il DNA.
5: Orca miseria, vabbè, dai, non è che tutti possano essere dal lato giusto, dai.
6: Ma come? Ragazzi, mi stai dando del satana.
4: Per intortarlo per bene, abbiamo scelto una delle marche più note di pesto di tutto il mondo. Naturalmente, un prodotto DOP.
5: Lo spot è del pesto di Pra, della Bra Refreno Sturi, non so se conosci, ma... Allora ci capiamo.
4: Ci abbiamo pure detto che era coinvolta la Salis, e fino all'ultimo lui ci ha creduto.
5: Abbiamo già girato con Silvia Salis, che anche lei è volto della campagna, quindi volevamo appunto... Volevamo, diciamo che il cliente voleva spingere un po' e quindi volevamo associare alla Salis un volto che fosse rappresentante proprio della terra, della patria ligure.
6: Certo,
5: quindi
6: certo,
5: chi
6: certo.
5: Meglio di te, ecco.
4: Dopo una serie di lusinghe e complimenti, fingendo che fosse veramente l'autore più bravo d'Italia, ci abbiamo parlato della parte economica.
5: Sarebbero 15.000 più un extra eventuale di 2.000 euro per la manovra talent, perché comunque insomma, cioè, ci teniamo a te, sei ormai un volto, sei uno degli autori più importanti d'Italia, quindi...
6: Addirittura.
5: È vero. No, ti dico già che il cliente non ti vorrebbe solo come speaker. Nel caso in cui la campagna venisse rinnovata anche per il mese di ottobre, ci sarebbe un ulteriore gettone di presenza di 5.000 euro. Questo però lo sappiamo solo a fine settembre, quindi non...
4: Una volta che ha sentito 15.000 euro di esclusiva, più 2.000 euro di volto talent, più probabilmente 5.000 euro di rinnovo dei diritti, non ha capito più niente.
6: Picchia, per 15 sacchi ci metto anche le ciabatte.
5: Hai capito? Ci grattugiamo un po' di piedi.
6: Allora, dicevo, scusa, nel compenso è presente anche l'esclusiva? Cioè sono due compensi separati uniti oppure...
5: No, è tutto compreso. Cioè diciamo un plan forfait, sì.
6: Ok, va bene.
5: Ti parlo anche un minimo del prodotto. Il cliente vorrebbe sponsorizzare un nuovo prodotto che sta per lanciare sul mercato. Sai, comunque con il cambiamento climatico, il rincaro dei prezzi, ci sono un po' di problemi a reperire il materiale. Quindi la società ha deciso di lanciare un pesto con gli anacardi senza aglio. Così per dare una sferzata.
6: Veramente?
5: Sì. Sì.
6: No, ma... Cioè mi fai il pesto col basilico di Pra e ci metti dentro gli anacardi.
5: Tanto alla fine una volta che sono sminuzzati non è che te ne accorgi.
6: Vabbè, sì, d'accordo. Cioè, accorgere te ne accorgi.
5: Dici che te ne accorgi?
6: Sì, minchia, pesto con gli anacardi. Aspetta, c'era gli anacardi e poi...
5: Senza aglio.
6: No, dai, pesto per i milanesi.
5: Vabbè, ma fanculo i pinoli, cioè, cazzo ce ne frega.
6: Come fanculo i pinoli? Non è del mio pinoli. Ma i pinoli sono il cuore della vita, sono una delle cose più buone del mondo.
5: Questo è quello che...
6: Sai che mi massacrano per questa roba? Mia madre non mi guarda più se vado a spingere il pesto con gli anacardi senza aglio.
5: A questo poi dipende da te.
6: Entrare in casa. Nel senso, per me è immorale, ma pubblicamente è passato.
5: Se mi puoi lasciare la tua mail...
6: La voglia?
5: Ok.
4: Ok, grazie mille. Così intanto ti mando poi tutto quello che ci siamo detti per telefono, ti mando un contratto e
6: sì. Rimuovi le parti in cui bestemmio contro gli anacardi. Sai che finito il contratto con questi qua, io faccio il partito dei pinoli per rimettere i pinoli nel pesto.
4: Ma se rinnovano, che te frega.
6: No, se rinnovano che mi danno dell'altro grano me ne sbattito.
4: Infatti. Potevamo chiederci anche di fare la pubblicità della merda spalmabile e l'avrebbe fatta. Tra l'altro eravate in lista tu e Beppe Grillo, però alla fine abbiamo scelto te perché...
6: Però minchia, Beppe Grillo e Silvia Salis, cazzo, proprio ci manca Bocchino
4: infatti,
6: la russa.
4: Infatti,
6: cioè diventa la tribuna, una puntata di Porta a Porta.
4: Ma adesso ecco com'è andata veramente al malcapitato Fabio.
7: Lì sono Fabio Alisei e sono veramente orgoglioso e fiero di portare un prodotto della mia amata terra, il pesto con gli anacardi, e fanculo la tradizione, tanto dai, è uguale, anzi se vuoi aggiungere due pomodorini, un'acciughina e della curcuma, viene veramente la morte sua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un coltello per avventurarsi nelle foreste.
1: Tamarri.
3: Coltelleria, buonasera.
4: Mamma mia, oh. Pronto?
3: Salve.
4: Buongiorno, ho chiamato per un'informazione, che sono interessato a prendere un bel coltello.
3: Sì, mi dica.
4: Perché devo fare un po' di avventure, no? Allora,
3: ottimo.
4: Volevo un coltello con dentro, sai quelli là che ci sono, che hanno il manico, che gli puoi mettere dentro la bussola.
3: Dipende lei che cerca, io penso che
5: ci sta il sac a pelo.
4: Ci sta il sac a pelo anche?
3: No, no.
4: Ah,
3: no.
4: Non, ma ce l'ha magari anche il coltello con il manico?
3: Senta, se lei ha voglia di scherzare.
4: No, mi veniva da ridere, però che stavo pensando una cosa. Però visto che devo stare poi un mese e mezzo in questa foresta, e siamo solo uomini, c'è il coltello con in fondo al manico un buco di culo. Per non sentirmi solo. Pronto? Signora? Ha chiuso.
1: Tamarri.
3: Coltelleria. Buongiorno.
5: Ah, mi dispiace, com'è successo? Un incidente?
3: In che senso?
5: Come hai detto che sei zoppa, ma perché lo dici a tutti al telefono?
3: Ma è uno scherzo o cosa?
5: No, sei tu che mi hai detto, sono zoppo.
3: No, ho risposto, ha chiamato una coltelleria.
5: Perché sto cercando un coltello e tu mi hai risposto zoppo. Ma che non sono mica scemo, non ho capito, il personaggio che parla tutta strana.
3: Fantastico.
5: Pazza bastardo. Senti, sto cercando quei coltelli tutti da Rambo, che dentro c'hanno nel manico le cose per fare pescare, tagliare, l'arco delle frecce, cavalcare, tu puoi fare di tutto questo coltello.
4: Ti prego, chi chiama? Adesso qua devi insultare te.
3: Coltelleria, buongiorno. Pronto?
4: Staglia.
5: Non ce l'ho fatta.
4: Perché?
5: Mi viene troppo da ridere.
2: Parte la stupidera totale.
6: Sì, pronto, Marco.
4: Pamela. Pronto. Sei un coglione. Ma riusciamo a farla oggi? Oggi non le portiamo a casa.
5: Ma dai che siamo pieni.
4: Ma di cosa?
5: Mi stanno divertendo.
1: Tamarri.
7: La coltelleria, buongiorno.
4: No. Senti, Polenta, c'hai i coltelli?
7: Ha chiamato la coltelleria.
4: Ah, fantastico. Cioè, c'ha anche ragione, non è che c'ha ragione. Senta, io cercavo un coltello da sopravvivenza.
7: Un attimo che le passo
4: col taglio. Va
7: sì,
4: bene, dai, passo. Pronto?
5: Sei amico di Beppe Sparisci?
4: Sei amico di Beppe Sparisci?
8: No, so neanche chi sia.
5: È quello
8: io
5: che diceva a tutto, devi sparisci.
4: È quello che diceva sparisci. Comunque, senta, ho parlato con la signora, mi ha detto le passo Tommaso. E per i coltelli ho chiamato, che volevo acquistare un coltello d'avventura col manico dove si può, magari con la bussola compreso.
8: No, dentro io con la bussola non ho nulla. Io ho i coltelli sportivi della Fox, la Fox se la conosce, fa dotazioni militari, serie Sputnik, quelle cose lì.
4: A chi sputi? Che cazzo dici? Oh, ma cerca di parlare
8: Sputnik, è una serie della
4: ancora
8: Fox.
4: Oh, ma che cazzo fai? Mi stai insultando, sputi. Ma pensate, io chiamo per un coltello e mi ci ti sputi. Ma sei scemo?
8: No, io la serie Sputnik è una
4: ancora
8: serie della Fox.
4: Oh, ma che cazzo fai, coglione?
8: Ma stiamo prendendo in giro, mi scusi.
4: Ma che cazzo ti parlo, mi ci ti sputi?
8: No, una serie. È una serie della Fox.
4: Ma Fox.
8: Che si chiama così, come la navicella spaziale, la Sputnik.
4: Ancora! Cazzo fai, coglione, che mi ci sputi? Ma pensa a te, sto caffone di merda. Mica, non lo vengo a prendere il coltello da te, lo sai?
8: Faccia quello che vuole, io.
4: Ma pensa a te, ma che cazzo ti credi? Ancora con sta Fox, cos'è sta Fox?
8: È una dita di coltello.
4: Ah, allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Senti, allora, a me serve un coltello col manico con dentro per metterci le cose dentro. Mi hai detto che non ce l'hai. Come sono fatti?
8: Sono coltelli.
4: Stai attento come parli. Stai attento come parli, cerca
8: dipende da che forma vuole.
4: Lungo lo voglio lungo, il più grosso che hai. Proprio.
5: Metti in mezzo.
8: Io c'ho anche i macete se vuole.
5: Bello!
4: Minchia, il macete subito. Ma voglio il macete. Macete che. Quanto costa?
8: Siamo su dai 55 euro in su.
4: Che sei cazzo, ti do 20 euro.
8: No, mi spiace.
4: 35?
8: No.
4: 40?
8: No.
5: 45.
4: 55. 50. Sto facendo io il prezzo. Coglione.
5: 60.
4: Te ne do 60.
8: coglione a chi? Scusa.
4: Ma che cazzo
8: adesso,
4: fai?
8: Adesso mi sto dicendo.
4: Adesso ti
8: così.
4: Stai esaltando. Guarda, ma che no, cazzo no, fai? Solo perché hai il macete, coglione. Cazzo fai, oh.
2: Adesso Massimino farà finta di essere un pazzo al telefono che vuole comprare un coltello.
6: Ehi, tanto. Coltello, voglio coltello, voglio coltello.
5: Così si fa. Prendo, voglio coltellone. Mi serve un coltellone per fare accampamento.
7: Non ho capito, mi scusi.
5: C'ho una rissa con degli scout questo weekend.
7: Sì.
5: E praticamente so che loro arriveranno con gli svizzerini del cazzo. E io invece voglio arrivare con un coltellone da un 40 centimetri di lama. Proprio. Ci devo proprio un macello succede. Perché lei forse non lo sa, ma c'è questa orda di scout che sta invadendo il territorio.
7: Ma lei è qui del Zignano?
5: Sì, sono designato, sì. Sono un pazzo incredibile. E voi vendete coltelli ai pazzi?
7: Se lo paga, sì.
5: Vabbè, senza scrupoli proprio. Fare una strage faccio. Va bene, ok. Allora basta prendere sto coltello per i pazzi. Si dice coltello o coltellata?
7: Coltello, con la L.
5: Ah, con la L di libidinoso pazzo?
7: Sì.
5: Ok. Vabbè, quanto costa un coltello per la strage?
7: Ma sui 40-50 euro, più o meno.
5: Perfetto, senza scrupoli proprio. Arrivo, che così li faccio tutti sti scout di merda, proprio li taglio a metà. È una roba pazzesca, arrivo. Sì. Pazzesca, proprio il denaro. Incredibile cosa si fa.
9: Hai appena denunciato un massacro.
5: 40 euro, sì, vieni. Vedete, i coltelli ai pazzi. Questo è un TikTok da 3 milioni, cazzo. Ma voi vendete i coltelli ai pazzi? Sì, i pazzi che pagano. Ma...

0: 5. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che non
4: beve. No, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è Rezzo che va a frenare.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E
4: ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
3: sì.
5: Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: ma cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Geova Beach Party.
8: Sono riferito dalle profondità degli abissi dopo aver abbattuto la stirpe degli Atlantidei che hanno la super tecnologia futuristica avanti di 400 secoli. Ma io li ho scaffati di botte perché quando penso ai poteri forti

0: E allora, pronti? La chiave giusta è sempre l'ultima del maffo, piau piau piau. La minestra riscaldata fa cagare! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete solo dei fottoni senza palle ed avete tutto il mio disprezzo! Piau piau piau! Con le scarpe vecchie si cammina meglio! Ed ovviamente questa è tutta una sofisticata metafora per dire che se tornate con la vostra ex siete troppo dei grandi, super misericordiosi, avete tutta la mia ammirazione! Ame mi non si dice, ma però è molto bello! Chi gioca a nascondino metta un dito qua sotto, Solo per bravi ragazzi orologi FIFA fumagaffi, lo sponsor. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non sono solo anche quando, anche quando, anche quando mi fermo a giocare alle macchinette del tabaccaio e puntualmente ci rimango fotto, Ed ora, signori, una canzone che...
1: I want to know.
0: Cos'è questa voce conturbata?
1: Vorrei sapere.
0: Oh no!
1: Vorrei sapere.
0: È arrivato Celentano!
1: E uè, Giova, figlio di Troia, sei forte. Io sono stato mandato su questo pianeta direttamente dai poteri forti per sconfiggere il tuo inquinamento e proteggere la natura.
0: Dai, Celentano, non scaffarmi le palle, facci una tua molleggiata!
1: E no, farò molto di meglio. Con una canzone eliminerò il Geova Beach Party dalla faccia della terra e salverò i cagnolini in via d'estinzione.
0: Va bene, allora vai a fare il culo! Vai, maestro!

0: Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ciao merde mutanti! Fate uno scherzo al mio amico Francesco. Un paio di mesi fa ha fatto un piccolo incidente in autostrada con tre tizie di colore. Quando è arrivata la polizia stradale lo hanno trovato di poco positivo all'alcol test e quindi... Tac! Patente sequestrata! Già questa è stata una bella mazzata. Ma io ci aggiungerei anche una denuncia per insulti razzisti. Che ne dite? Fatelo soffrire tanto! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo la questura di Milano relativamente al sinistro in data 24 marzo 2026.
1: Sì, buongiorno.
2: Innanzitutto volevo sapere se lei ha provveduto al versamento di quanto dovuto in termini di multe e contravvenzioni.
1: No, non ancora in realtà, ha ragione, non l'ho ancora fatto.
2: Ma lei lo sa che passati 4 giorni c'è una maggiorazione del 12% e passati 60 giorni c'è una maggiorazione del 48%, questo lo sa?
1: Sì, ho letto il verbale, semplicemente non sono in una situazione economica, è mia intenzione pagarlo chiaramente, purtroppo no, a livello lavorativo non sanno.
2: Vabbè, no,
1: questo... non ne ho avuto
2: vabbè, ma questo, sì, ma non si preoccupi, questo diciamo non è di mio interesse. Io più che altro la chiamavo per quanto riguarda la denuncia sposta dalle tre persone con cui lei ha avuto il sinistro in data 24 marzo. Perché queste persone hanno depositato una denuncia nei suoi confronti per intimidazione e insulti su base razziale.
1: Sì, però c'era un'altra persona con me che ha, chiaramente sì, le confermo che ha insultato, ma non ero, è stato io, vabbè.
2: In questo momento io, prima di passare diciamo, il fascicolo all'autorità competente, voglio sapere da lei la sua versione dei fatti, perché noi qua abbiamo queste tre persone, queste tre signore, che dicono che lei insomma ha usato epiteti razzisti, sa che adesso diciamo su questo tipo di argomento ci sono, la legislatura è molto severa, soprattutto in questo periodo storico.
1: Vorrei sapere... lo so benissimo, non sono assolutamente il tipo di persona che sì, andrebbe ad insultare delle signore, in una situazione in cui io...
2: La signora Andur dice che lei ha usato epiteti come nera di merda attorno al tuo paese, leggo testualmente, eh?
1: No, lo so benissimo, le confermo che sono stati usati questi termini, ma non dalla mia persona, ma dalla persona con cui io ero.
2: Quindi mi scusi, mi conferma che nel corso dell'alterco sono state usate parole del genere nera di merda attorno al tuo paese? Me lo conferma?
1: Sì, lo confermo.
2: Conferma che sono stati usati termini razzisti?
1: Confermo.
2: Ok, allora, signor... E in questo momento io non so se la signora Ndur, la signora... Aspetti qua che c'è un cognome, Kabdo... Vabbè, insomma, Kabdo, qua una roba del
1: sì,
2: genere.
1: Sì,
2: vabbè,
1: mi ricordo, avevo detto il verbale.
2: Il fatto è che il GIP ha ordinato l'apertura di un'indagine e quindi lei è chiamata a deporre. B, noi per quanto riguarda tutto il corso dell'indagine dobbiamo sospendere la sua patente di guida e sequestrare il veicolo. Questo è... Quindi lei...
1: sequestrare il veicolo?
2: E sequestrare il veicolo, esattamente. Però io vorrei sapere da lei qual è la sua versione dei fatti e mi prendo nota.
1: No, le racconto un po' quello che è successo, da come è successo l'incidente.
2: Mi racconti.
1: Perché anche il verbale che è stato fatto non è proprio stato esattamente così. Nel senso che io percorrevo la corsia di sorpasso, loro dalla seconda corsia sono passate alla corsia di sorpasso probabilmente senza nemmeno guardare gli specchietti perché non hanno messo alcun indicatore di direzione. Quindi mi hanno tagliato la strada, io le ho evitate, sono rientrato nella corsia di sorpasso, rientrando nella corsia di sorpasso ci siamo toccati, mi sono fermato al casello di Agrate Brianza per chiaramente uscire dall'autostrada e capire un attimino cosa fosse successo. Loro lì in realtà ci hanno bloccato appunto in tre, io ero con un altro collega. Praticamente loro si sono messe davanti alla mia auto intimandomi di non scappare, non so, piuttosto sono state loro ad iniziare ad insultarsi. Io in macchina ho ancora i segnali dell'aggressione che abbiamo avuto noi da parte loro, fisica, perché erano in tre, la ragazza che guidava è venuta dalla mia parte, mi sono messo io a parlare con lei, la terza persona ha aperto volutamente lo sportello del passeggero dando continuamente pugni sul cofano della macchina e sul tetto, ha lanciato addosso, non so che tipo di bevanda avessero in mano, ma l'ha lanciata addosso al mio collega. Io non ho avuto il tempo di lavare la macchina perché chiaramente non potendo guidare, la macchina è ancora sporca e ci sono ancora i segnali dentro la macchina. Di conseguenza, vedendo quello che è stato il comportamento, poi il collega ha utilizzato termini pesanti nei
2: Non sta in piedi.
1: Consideri che siamo stati noi a chiamare le forze dell'ordine.
2: Sì, e questa è la sua versione dei fatti. Adesso consideri che la deposizione contenuta nella denuncia effettuata dalla signora Andur e dall'altro col cognome che non non si riesce a leggere, è completamente diversa. E risulta che siete stati voi a uscire dal veicolo e iniziare a inveire con insulti razzisti, ed è su questo che poi la giustizia si muoverà. Lei ha sporto denuncia per aggressione contro le signore?
1: No, no, non ho sporto denuncia.
2: Perché non, non
1: ho
2: sporto denuncia?
1: Perché non mi è stato detto di sporre denuncia?
2: Scusi, ma non lo so.
1: La prima volta che mi succedeva una cosa del genere,
2: mi scusi.
1: Ho seguito i consigli dei colleghi.
2: I colleghi non danno consigli, i colleghi svolgono il loro lavoro. Il collega non è né un prete né un rabbino, non dà consigli. Ok, allora io le sto dicendo che se lei è stato aggredito da tre persone e non ha sporto denuncia, chiaramente lei è l'aggressore e queste persone sono l'aggredito. Aggiungendo gli epiteti razzisti, squallidi e tristi che lei ha proferito nei confronti delle signore, la sua situazione è chiara. Lei è incensurato. Vedo.
1: Sì.
2: Ok, questo è buono perché diciamo la pena per questo tipo di reato è sotto i 2 anni e quindi non ci sarà la detenzione, però potrebbero esserci i domiciliari. Nel senso, le sto chiedendo se lei è consapevole del gesto che fa.
1: No, non sono consapevole, ecco, perché appunto io non sapevo nemmeno che loro avessero sporto denuncia.
2: Lo scenario peggiore è che lei prenda una condanna a 1 anno e 8 mesi. Questo prevede la sospensione del passaporto, limiti alla mobilità personale e la segnalazione al DASPO. Questo significa che se per caso lei va allo stadio a vedere una partita, non può entrare.
1: Sì, ho capito.
2: Ecco, lei non si deve permettere di dire certe cose. Lei le pensa queste cose, mi dica la verità.
1: No, non le penso, non, io faccio il lavoro col pubblico, sono un agente immobiliare.
2: Però lei è la persona denunciata, quindi lei deve controdenunciare il suo collega.
1: Ok.
2: Perché altrimenti, sì, glielo dico fuori dai denti, altrimenti se la piglia nel culo lei.
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
2: Vediamo se ha capito, mi riassumo brevemente che cosa deve fare.
1: No, ho capito, sono fondamentalmente sto rischiando delle accuse per appunto intimidazioni razziali e determinate parole che mi potrebbero privare di libertà fino a quasi 2 anni da quello che può essere una condanna di reclusione alla privazione di libertà. Per mia incolumità dovrei andare in caserma dei carabinieri a denunciare il collega, perché non sono stato io appunto a dire queste frasi, queste parole, ma appunto è stata un'altra persona.
2: Esatto, adesso lei deve fare 3 cose: A, trovi un avvocato; B, vada in caserma a Senso San Giovanni a denunciare il collega; C, alle 14 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105 perché l'abbiamo fatto uno scherzo.
1: Ma sta scherzando?
2: No, sono Fabio Alisei, sono lo Zoo di 105. Ma Francesco, ma tu ti azzuffi, minchia, con le Destiny's Child in mezzo alla strada, cazzo.
1: Ma che cazzo ne lascia sta veramente? Eri talmente tanto convincente che stavi mettendo come cazzo era andata.
2: Tu ti spari le grappe e poi ti azzuffi con le nigeriane per strada, ma come stai?
1: Perché erano birre.
2: Ma ripigliati!
1: Porca puttana.
2: Vabbè, comunque è uno scherzo di Giovanni.
1: Grande, grazie. Dai. Un abbraccio a voi.
2: Razzista di merda!
1: Grazie.
2: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
7: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
6: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
8: No.
9: Pronto?
8: Chi è?
7: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo zoo di 105.
8: Ciao Fabio.
9: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
7: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
8: Sì.
7: Ah, ok.
9: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate. Quindi quando siete lì,
8: sì,
9: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
7: malattie, robe,
9: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
8: A posto, va bene.
7: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
9: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
7: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
8: Va bene, va
7: però
8: bene.
7: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
8: Va bene, è fatto bene a dirlo.
7: Ma ci sono le camere?
8: Sì.
9: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
8: Va bene, dai.
7: Ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue. Ma
8: non la c'è in mente, capito? Con le barriere abbassate, sto capendo un po'.
7: No, l'ho capito. Vabbè, voi tanto, cioè, avete lavorato anche con Bebe Vio, voglio dire, quindi, cioè, non siete persone che vi impressionate.
8: Il livello è quello.
7: No, il livello non è quello, assolutamente no.
9: È
7: però
9: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa.
8: Va bene.
7: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
8: Va bene, a dopo allora.
9: A dopo, grazie. Ciao, ciao.
7: Ciao, un abbraccio.
6: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro, ragazzi.
5: La bastardata del giorno.
10: Lo Zodi 105.

0: Ciao bambascioni, sono Maria. Fate uno scherzo al mio fidanzato Zohir che mi trascura perché pensa solo a quella cazzo di moto. Vi dico solo che è marocchino e napoletano insieme. Qualche settimana fa gli hanno sospeso la patente per 15 giorni per delle vecchie contravvenzioni del 2022 e del 2024. Ora la sospensione è finita, ma sarebbe fantastico se gliela levassero del tutto. Così almeno, magari, torna a darmi due colpi. Vi amo. Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo dal Ministero dei Trasporti, sezione viabilità.
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, la chiamo per quanto riguarda la procedura di sospensione della patente per 15 giorni.
2: Sì.
1: Lei dovrebbe aver terminato il periodo di sospensione.
2: Terminato già, sì, il periodo di sospensione.
1: Il problema è che le è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno con un'ulteriore sanzione per le due contravvenzioni accertate, alla quale lei però non ha risposto, cioè la raccomandata risulta ritirata, ma lei non ha provveduto al pagamento ulteriore dell'ulteriore bollettino e alla consegna dei documenti. Quindi volevo capire se si è dimenticato di farlo, se non l'ha ricevuta,
2: no,
1: se l'ha ritirata.
2: Io non ho ricevuto niente.
1: L'ulteriore
2: cosa... Di cosa si tratta questa cosa?
1: Se avesse letto la raccomandata lo saprebbe. Allora,
2: se non ce l'ho non la posso leggere.
1: Certamente, però. Ma infatti stiamo cercando di venire a capo di questo problema. Allora, guardi, il problema è questo, che nella sospensione precedente non era valutata. La sento malissimo sul...
2: Mi sentite?
1: Sì, no, se si può spostare in un posto dove non c'è confusione, perché è una comunicazione ufficiale.
2: Sì, solo.
1: Allora, nella sospensione di 15 giorni non era stata calcolata la recidiva, nel senso che lei ha una recidività per una precedente violazione dello stesso articolo contestata al 3/3/2022.
2: Sarebbe la questione della cintura lì.
1: Avendo maturato una recidiva, la sospensione della patente per 15 giorni viene modificata in una sospensione della patente per 60 giorni. E le ricordo, le ricordo che per la terza infrazione dello stesso articolo c'è la sospensione totale del titolo di guida.
2: E mo mi venite a dire che c'è un'altra sanzione? Scusatemi, qualcosa non mi torna.
1: Allora, prima di tutto io non le vengo a dire. Prima di tutto io le comunico quello che è una procedura prevista dal codice della strada.
2: Allora, la recidiva è stata già effettuata, perché una sanzione è stata fatta nel 2022 e un'altra sanzione è stata fatta nel 2024 per la stessa cosa. Mi è arrivata la notifica della recidiva, ho consegnato la patente è stata sospesa per 15 giorni alla caserma dei carabinieri di Acerra.
1: Sì.
2: Sono passati 15 giorni e ho ritirato la patente.
1: Esattamente.
2: Come da accordi,
1: esatto.
2: Come da notifica.
1: Esatto, il problema è che l'articolo 172 del codice della strada è stato modificato recentemente con il decreto di sicurezza, alcune norme sono state inasprite, quindi chi le ha inviato la notifica di sospensione l'ha inviata seguendo la procedura del vecchio articolo 172 non aggiornato. Quindi per la stessa infrazione il nuovo codice della strada previsto dal decreto sicurezza prevede un inasprimento delle sanzioni. Non sento, mi scusi, però non sento.
2: No, io sono ancora qua, io la sto sentendo, continua a parlare.
1: Ma non si metta vicino a un reattore di un aereo, non c'è un posto dove può parlare.
2: Allora, io sto vicino a una zona lavorativa, più
1: sì.
2: Di questo non posso fare, mi sono messo appunto in disparte proprio per parlare
1: capito.
2: Con lei, adesso più di questo non posso fare.
1: No, ho capito, ma si mette in disparte in un posto dove non c'è casino. Allora, come le stavo dicendo, con il nuovo, insomma, con... che cazzo però, ma scusi, passano camion, aerei, scusi, pronto?
2: Ma scusatemi,
1: Ma abbia pazienza, non sento un cazzo, scusi, continuano a passare mezzi, robe. Ma dove cazzo è?
2: Ma scusi, ma lei si rende conto di come sta parlando?
1: Ma lei si rende conto che io gli sto dando una comunicazione ufficiale e mi passano i camion
2: appunto,
1: dentro le orecchie?
2: Una comunicazione ufficiale si permette di utilizzare certi
1: allora,
2: termini, scusatemi.
1: Senta, scusi, cerchiamo di stare calmi un secondo. Alla terza volta che io le chiedo di mettersi in una posizione dove è in grado di ricevere una comunicazione ufficiale e lei tenta di disturbare la chiamata... Io, in quanto pubblico ufficiale, ma anche in quanto essere umano, comincio ad avere dei leggeri giramenti di scatole. Ok,
2: infatti,
1: allora.
2: Io per la terza volta le ho risposto che sono in un luogo di lavoro, no. E questo è il punto massimo che posso effettuare questa chiamata.
1: Non posso.
2: Nel
1: guardi,
2: minor del rumore.
1: Guardi, io non voglio entrare nella sua intimità, ma mi dice che cazzo di chiamata sta facendo il furbo.
2: No, non ce n'è assolutamente bisogno, non
1: certo.
2: Ne ho nemmeno minimamente bisogno.
1: Marocchino, napoletano.

0: Ufficiale, sempre così,
1: Vabbè, non ti preoccupi.
0: No, io non sono...
1: Lei è un pubblico ufficiale, giusto?
0: Sì, io sono pubblico ufficiale, mi chiamo Marco Macri.
1: Va benissimo.
0: Ecco, ha capito cosa deve fare?
1: Sì, è stato un piacere sentirla.
0: Non è stato per niente un piacere, Sarà un piacere sentirla in onda nello Zoo di 105, quello sì, quello sarà un grande...
1: No, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Non ci posso mai credere.
0: È uno scherzo della tua fidanzata.
1: Porca puttana, porca d***a.
0: No, no, la bestemmiona, Zohir.
1: Ragazzi, mi avete fatto cagare sotto, porca di quella puttana. Perché mi era arrivato un verbale dopo 2 anni e mezzo di una sospensione. E mo stavo iniziando ad alterare tantissimo. Poi quando ho sentito Marocchino, no, volevo...
0: Senti, però, Maria, Maria dice che la trascuri e pensi solo alla moto. Dagliela un po' di cazzo ogni tanto.
1: Sicuramente.
0: Cioè, ti fai un giro in moto, scendi, dai 2 colpi e risali.
1: Vabbè, sì, dai, ci sta, è vero.
0: Dai, ti mando un abbraccio, buona giornata.
1: Oh, ragazzi, mi è stato veramente un piacere. Ciao. Più o meno.
0: Ciao, bello, buon lavoro, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati ad una nuova puntata, nonché nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Nella puntata di
1: Freedom,
2: perché le mie mani sono due? Ecco la spiegazione di
1: Freedom.
2: Siamo ai confini del mondo, in Antartide! È il secondo viaggio che facciamo in questa terra desolata e quasi priva di forme di vita! Costosissima! Abbiamo speso tutto il budget! Ma questa volta...
1: Freedom!
2: Nella scorsa puntata abbiamo fatto alzare un drone sull'antico carcere di Rebibbia. Ora, dopo una settimana, stiamo ancora cercandolo. Quindi, a belli, se state guardando, non fate gli stronzi e ridatecelo!
1: Freedom!
2: Osservate la maestosità di questo sito e soprattutto di questa enorme porta che conduce all'interno del tunnel che ci condurrà alle cripte del castello di Montalto. Ci troviamo in Piemonte e lo potete capire da questo piatto di carne cruda che sto condendo con dei capperi.
3: Buono!
2: Sì, Tomar! Adesso apriremo questa porta ed entreremo per percorrere il lungo corridoio, dopo il quale ci troveremo in un luogo molto, molto misterioso. Sei pronto, Omar?
3: Sì!
2: Ecco, apro la porta. Ah! Sentite la serratura. Come si apre? Pensate che ci sono voluti ben due permessi specialissimi per poterla aprire. Ecco, si è aperta! Presto, Omar! Seguimi! Attento, che è basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar! Ecco, stiamo camminando quasi al buio.
3: Aia!
2: Attento, Omar! È basso! Siamo alla porta della cripta e, grazie a un altro permesso specialissimo, la apriremo con queste chiavi specialissime. Ma prima alzeremo un drone in questo spazio strettissimo.
3: Secondo me non è una buona idea.
2: Omar, ma da quando è che sei pure regista? Ma dai, sta zitto. Drone sullo spazio angusto. Levati! Oh, le eliche! Riversi tu, levalo! Alzalo, abbassalo!
3: Ho detto che non è una buona idea!
2: Ammazza, quanto fa! Mi sembrano mille nani che mi stanno a coltellare! Spegnilo!
1: Freedom!
2: Ci troviamo presso i Musei Vaticani, in compagnia della professoressa Gariboldi. Salve, professoressa!
4: Salve!
2: Che ci mostra di così eccezionale in questa puntata?
4: Ecco, osservate, questo è il più antico contenitore di cibo rimasto biologicamente intatto di epoca romana.

0: romana, risalente all'eruzione di Pompei.
1: Ma che cazzo, mi ha fatto venire qua da un coccio del cazzo?
0: Ma che sta dicendo, mi perdoni, ma lei si rende conto dell'eccezionalità di questo reperto? Qui dentro ci sono ancora dei residui organici che potrebbero risultare commestibili se reidratati. Uno sguardo su 2000 anni fa e sulle abitudini alimentari dei nostri antenati.
1: Omar, passami il pane.
2: Ecco.
0: Ma che fa?
1: Oh, ma che schifo, ma mazza, ma che si mangiava la Pompei, a merda?
0: Ma cosa ha fatto? Ha rovinato il reperto con del pane!
1: Io? Eh no, ho fatto quello che nessuno di voi ha avuto il coraggio di fare. Ho assaggiato e ve posso dire che 2000 anni fa si mangiava de merda.
0: Lei è un pazzo!
1: Sì, ma con sta cafonata ho fatto il botto de share!
3: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni. Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
0: Amore, io esco!
5: Vai via!
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
5: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ma non ci posso credere, non è la sera.
8: Dove vai?
5: Dove vai?
1: Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
1: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra! Poi vedrai quando hop hop che mi faccio!
13: L'ispettore Gadget.

0: This is a zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Allora, ricominciamo da capo. Sono il detective Kazowski e sono stato mandato qui per eventi paranormali che si stanno verificando nella zona, che pare abbiano lei come centro nevralgico.
3: Esattamente.
2: Allora, mi dica un po'.
3: Mi chiamo Fausto Sventuria e fino a poco tempo fa ero un comunissimo commesso nel negozio di scarpe della cittadella.
2: E poi? Cos'è cambiato?
3: Ma succede che arriva la signora Baldracchi, che è davvero il suo cognome, che è la solita rompimaroni che si fa provare 1000 scarpe diverse e non ne compra neanche una.
2: Sì, come mia madre. Sporca mignotta. Vado avanti.
3: Prima di uscire mi fa: anche oggi ti ho fatto impazzire, ma quando è che mi fai impazzire te, bel giovanotto? E lì non ci ho visto più. Sottovoce ho detto: ma che ti venisse la piorrea, sbam! Vedi la signora Baldracchi che inizia a sanguinare dalla bocca e l'hanno dovuta portare via in ambulanza, eh?
2: Sarà stato un caso, no?
3: È quello che ho pensato anch'io. Infatti non ci ho dato molto peso. Il pomeriggio vado dal mio meccanico che mi ha inculato trovando 1000 problemi quando mi serviva solo un cambio dell'olio. Allora io ho detto: ma che ti venisse la gobba, sbam! Vedi che si china, è buona, ora fa solo le gomme, niente.
2: Un'altra casualità, seppur inquietante.
3: Mi ha dato comunque molto da pensare. La sera guardavo la partita della mia squadra del cuore. All'ultimo minuto Pinzirchino sbaglia il rigore e non ci ho visto più. Pinzirchino, ma vaffanculo, sbam! In quel momento arrivano degli elicotteri con scritto fanculo e uno squadrone tipo SWAT prende Pinzirchino e se lo porta via.
2: Questa non poteva essere una casualità.
3: Infatti, ho un potere straordinario.
2: E allora che ha fatto? Tutta la notte coche e mignotte?
3: Molto meglio. Sono andato in piazza per far vedere i miei poteri. Ho urlato ad un passante: che ti piova addosso una valanga di merda, sbam! Vedi che arriva una nuvola marrone che lo riempie di diarrea. Lì intorno si sono intimoriti tutti, eh? Ah no? Ah sì?
2: Lo credo bene. Una pioggia di merda non è normale in questa stagione.
3: E allora sono andato nella redazione del nostro giornale a fare un annuncio. Ragazzi della cittadella, non fatemi incazzare. Può succedere di tutto.
2: E la sua vita ha preso il volo?
3: Ma alla grande proprio. Guarda qua. Ah, sono pieno di soldi. Vado nei ristoranti e mi dicono: Fausto, non vorrai offenderci pagando. Allora facciamo così, che mi pagate voi e siamo a posto così, ne?
2: Che bella vita, cazzo.
3: Ma di brutto. Poi vado da una tipella e le dico: vorrei che fossi la mia ragazza, sbam. E questa si accolla. E poi un'altra, anche te, sbam. E un'altra, sbam. E un'altra, sbam.
2: E tutto questo è meraviglioso.
3: Sì, cazzo. Anche adesso potrei usare i miei poteri, guarda. Vorrei che partisse la musica, sbam.
4: Sono questi i fenomeni di cui parlava. Musica che si manifesta nell'aria come fosse un film. Non può farlo, signor Sventuria. Deve utilizzare i suoi poteri per il bene. Così potrà entrare negli Avengers.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo. Anzi, sai che ti dico? Vorrei che venissi risucchiato dal tuo stesso culo.
4: Oh, no, mio Dio, no, no.
3: Ah, è tutto bellissimo. Sono troppo felice. Vorrei proprio che questo momento non finisse mai. Sbam!
1: Il perineo della realtà.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda!
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the Zoo.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dov'è? Massa,
4: no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
19: Ah! Sto già ridendo! Ah! Sto ridendo perché in questo incredibile appuntamento, il multiverso, questa volta ho riunito tutte le tre voci di Marco Mazzoli, Fabio Lisei e Paolo Nois per chiamare la gente a casa. Voi parlate in onda, io vi inculo le voci.
18: Multiverso.
20: Pronto.
18: Multiverso.
20: Pronto?
21: Hey!
20: Pronto?
21: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora, un'indagine del Washington Post. Ma in realtà, secondo me, gli americani amano gli italiani. Stavo per farne un'altra. Perché ti riascolti, no? E senti la tua voce e automaticamente ti incespichi. Sai,
20: ma
21: è una roba brutta.
22: Circostanza un lavoro,
21: eh? Vero un po', eh?
20: Ma si può sapere chi è che sta parlando?
21: Ma no!
20: Pronto?
21: Stai zitto, scemo.
20: No, adesso, allora, io... Sta andando i numeri.
21: Adesso...
20: Si può sapere chi sta parlando?
22: Beh, il sacrosanto lavoro!
21: Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, Pippo? C'hai la cartella?
20: Non capisco niente!
22: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo. Beh, il sacrosanto lavoro!
20: Ma cos'è che vuoi? Fammi sapere cos'è che vuoi.
21: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
20: Ma
21: è un...
20: Ma culo, sto stronzo!
21: Poi cosa abbiamo?
18: Multiverso.
23: Ora tocca a Fabio Alisei.
20: Pronto?
24: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
0: Scusami, scusami.
20: Ma chi cerca lei? Chi cerca lei?
0: Marco!
20: Marco, e lo cerca a casa mia, lo cerca.
2: Bastardo.
0: Certo.
20: È già la seconda volta che mi telefoni.
0: C'è differenza tra un...
20: Mi ha mandato anche a quel paese, mi ha mandato.
0: Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
20: Com'è?
0: C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Non lo sapessi, ma lo so.
20: Guarda che chiama la polizia, ti faccio arrestare. Praticamente sto registrando il tuo numero e tutto.
19: La miseria.
0: Perché io non sono una bestia come voi, ma io ho rispetto.
20: Sei un grandissimo stronzo.
3: Multiverso.
23: Andiamo con Paolo Noyes.
19: Stronza. Stronza bastarda.
4: Chi è?
24: Sei siciliana e ti chiami Simona.
4: Come?
24: Scusi signora, lei ha scopato?
4: Ma non vi capisco che dite.
24: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
4: No,
24: A...
4: non porto niente, non porto niente.
24: Chi si loda si imbroda.
4: Pronto.
24: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
4: Ma che cosa stai dicendo?
24: Sei siciliana e ti chiami Simona.
4: Cosa?
24: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
4: Io non porto né cappello né occhiali. Di chi scocchi stai parlando?
24: Chi si loda?
4: Che cosa dici?
24: Tutto questo è inspiegabile, capisci?
4: Ma chi fa? Tu sai dove chiami? Chi sei?
24: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
4: Ma con chi parlo? Chi sei?
24: A, B o C?
4: Cioè, chi tutto... sei, cretino?
24: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
4: Ma io non ho occhiali e non ho cappello, chi sei te?
24: Oh, che signorilità, cazzo! Hanno aumentato gli affitti, perché sono è aumentato il caro vita, aumento l'affitto ma non aumento lo stipendio.
4: E a me che mi racconti? Pare che io sono del ministero, o sono... sono senato, mi cambio l'affitto? Vai.
19: Stronza bastarda!
3: Multiverso.
23: Ora nuovamente il momento di Mazzoli, che dovrà affrontare la furia veneta, la vecchia sparaculi.
25: Pronto?
26: Ma che discorsi del
25: cazzo?
26: Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è? Eh?
23: Andiamo di colpo finale, a sta vecchia bastarda gli facciamo saltare la testa.
25: Pronto?
26: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
25: No, non è normale.
26: Ma per dire, quanti... Cioè...
25: È maleducazione.
26: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
25: Ma va, rompi i coglioni, se ora che te la moglie rompa e scatto perché mi te mando i carabinieri, ignorante.
3: Multiverso.

0: denti.
1: Un saluto a tutti gli amici coi freni rotti in ascolto in questo scivoloso pomeriggio estivo e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio vi ricorda che se dovete fare un pompino al tizio che sta guidando, non è necessario accostare, ma fatevi un selfie col cazzo in bocca e mandatecelo in redazione.
1: Ancora allagamenti di sangue sulla A99 fra Cossovaro Pensieroso e lo svincolo per Casaracchia, dove un pullman che trasportava una comitiva di emofiliaci si è scontrato a 400 km orari con un camion carico di cocci di bottiglie e bisturi da lancio, provocando l'imbarzottente numero di 59 vittime esangui su cui i corpi volteggiano decine di avvoltoi con il bavaglino al collo. E per festeggiare questo evento e i nostri simpatici amici pennuti, noi ascoltiamo un'allegra canzoncina felice. Lui è capo carrozziere culo cacato con Aug Aug, arrivi la grandine.

0: Isoradio, la radio che non ascoltano neanche i tecnici, pensate, della bassa e alta frequenza, fa schifo al cazzo un po' a tutti, ma ricordiamo che esiste ovviamente per mantenere tutta una serie di parenti dei dirigenti Rai. Bene, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto. Ci colleghiamo per un aggiornamento sul traffico con il nostro Alfio Scomunicato. A te la linea.
1: Isoradio vi ricorda che bestemmiare nel traffico aiuta ad alleviare lo stress. Se lo fai, mandaci le tue bestemmie via WhatsApp, così le mandiamo a Radio Maria.
2: Ma è possibile che non si va avanti qua, porco? Ah, a proposito, beccate questo. Te odio, muori, can. Faccia da merda, can. Porco, te ho visto in cesa, can, ho visto tutti i quadri che te ritrae. Te ha sempre la solita faccia da merda. In tutte le posizioni possibili, immaginabili, in tutte le inquadrature, sopra, sotto, di fianco, di lato, te ha sempre la solita faccia sporca da merda, can. Stronzo, porco. È colpa tua se succede questo sul pianeta Terra. Idiota, can. Figlio della merda. Ma guarda, ti can, che metodo bifolco di finire il venerdì. Pazzo, che stora qua dovevo già essere in palestra, che a troia de tomare, can.
0: Grazie Alfio, e qui su Isoradio, la radio che non ascolta nessuno, nemmeno io, infatti sto ascoltando, pensate, Radio DJ in cuffia mentre parlo, abbiamo un pezzo nuovissimo di un grande artista che sta spopolando su questa nuova piattaforma digitale creata da quei mascalzoni dello zoo, ovvero Zootify, scritto come si dice, Zootify, con la I finale, un nuovo pezzo di Elvio Prezzemolo, l'Elvis Presley di noi altri, con Partenza Intelligente.
3: Quest'anno parto intelligente alle 4 del mattino, così evito il traffico.

ancora e penso, coglioni. 5 minuti, 10, 15, freno, stop, fermo. Cos'è sta muraglia di fare? Ma porca puttana.

intorno al collo. L'anno prossimo parto il 17 novembre, vado a Rimini da solo in infradito.

0: E come non biasimarlo a chi non vien voglia di bestemmiare quando ci si trova in colonna durante l'estate, convinti di partire in maniera intelligente. In realtà siamo tutti una massa di coglioni in Italia perché andiamo in vacanza tutti insieme ad agosto. Ed è tutto per questo aggiornamento sul traffico su Iso Radio, un'altra merdata della RAI. Ci colleghiamo velocemente con il nostro inviato per qualche aggiornamento sulla politica.
1: Notiziario parlamentare.
2: La politica è una gigantesca merda! Alle prossime elezioni darò il mio voto al porco!
3: Il punto della giornata.
2: Sto ancora decidendo se cagare davanti a Montecitorio o pisciare sulle auto blu dei parlamentari!
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Signorina Shane, le hanno mai detto che sembra un mix fra Marilyn Manson e Pippo Franco?
4: Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
2: No, collaboratore.
1: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego. Avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
2: Dipende il periodo, signor.
1: Ottobre, conosce?
2: È un fine settimana, è
1: una settimana intera. Un fine settimana è il fine settimana. La settimana si chiama settimana che fate i sette giorni, capito?
2: Sì, che lei che ha bisogno.
1: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
2: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
1: No,
2: lei ha sbagliato albergo.
1: Non si chiama mica Cristina Carmela.
2: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
1: Non si chiama Alex Darmela. Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, dite.
1: No, ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist. Mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima, mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
3: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
1: certo,
3: quanto, e vedere tutto.
1: C'è problema.
3: Questo. Poi alla fine, una volta concordato tutto,
1: certo,
3: si vedrà.
1: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
3: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
1: prego.
3: Lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
1: Sì.
3: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
1: No, ma quello non è un problema, tanto...
3: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito.
1: È che...
3: noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
1: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva Zio Amedeo, che, mi perdoni, è leghista... Non così, così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in Zia Carmela e gli viene un infarto, capisce?
3: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
1: Sì.
3: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi, faccia una buona carrellata nella zona e elimini tra di meno.
1: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo, è una mia sensazione?
3: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
1: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire.
3: Ma
1: mi perdoni, il nome da Terrone.
3: Ma è quello, a me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene...
1: Vabbè, ma mi perdoni, ma se lei mi chiama l'albergo con il nome meridionale, lei si preclude... Non mi fare nervosire, meridionale!
3: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile, quindi da Cicarmone lei non ci...
4: Corona! Meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco alle frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Scarmè? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
0: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
6: Pronto?
7: Chi parla?
6: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
7: Pronto?
6: Gabriella?
7: Sì, chi parla?
6: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
7: Ah, ok.
6: Come stai?
7: Bene, grazie.
6: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
7: Io no.
6: Ti parlo dei fine anni 90.
7: Sì, però non mi viene in mente...
6: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
7: Esatto.
6: Che sei sposata con Pippo.
7: Sì.
6: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. Adesso riprendo a mixare.
7: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
6: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
7: No, non ne ho di giacca di jeans.
6: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che è rutta lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
7: Un missile che rutta lava, non l'ho mai sentito.
6: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che
7: Oh madonna signora, no guarda, ma mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
6: Non ce l'hai tu quella giacca?
7: No, non ce l'ho,
6: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
7: Magari ce l'avrà la Roberta, io non...
6: Magari quella, perché quando veniva a ballare mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
7: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
6: Ma scusami, non eri. Non è, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino, ti ricordi, in discoteca? Pronto? Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
7: Pronto?
6: Ciao!
7: Pronto?
6: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
7: Chi parla?
6: Sono Tony, Antonio.
7: Antonio chi?
6: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongolo?
7: Mongoloide non esiste per noi.
6: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
7: No, non ne conosco.
6: Era bravissimo. Non conosci però. Pino Mongoloide?
7: Farlo dove vuoi,
6: No, ma non te! Dico, c'è Pino Mongoloide?
7: No, ti dico, no, hai sbagliato numero!
6: Ma io ho questo numero, ho scritto, chiama Pino Mongoloide! Sono Tony Cazzo, no, DJ.
8: Non si chiama Pino Mongoide?
6: Come si chiama?
8: No, non è Pino Mongoide, quello che c'è qui tu, non c'è.
6: Ho capito signora.
8: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
6: No, ma per caso lei ha la mia giacca di Pino Mongoide?
8: Mongoide, farlo dove vuoi.
6: No, ma non te, dico c'è Pino Mongoide.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: Le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Risponde la segreteria telefonica di 3.
3: Mannaggia.
5: Pronto?
3: Che cosa fare? Fottere o non fottere? È questo. Baldracca.
6: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Santi, fai un casino della Madonna, tu fai cazzo.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro con qualche baldracca.
6: Lo sai che ti riconosco subito, non fare il furbo.
3: Che cazzo?
6: Ti riconosco immediatamente, lo sai che c'è un DNA tra me e te che è attaccato con l'adesivo.
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Vai, non sei mica l'unico, non sei mica 40 anni che vivacchio così alla vita. Come sei, zingarone?
3: È strano, come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
6: Senti, quando è che ci vediamo, che abbiamo aperitivo assieme così chiacchieriamo un po'? Pronto?
3: Che cazzo?
6: Sei svenuto?
3: Fottere o non fottere?
6: Vabbè.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
6: Succede una certa età,
3: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
6: Non è vero che è normale, è normalissima.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
6: Vabbè.
3: Che cosa fare?
7: Il momento di devastarla è arrivato. Inizia l'operazione, attacco violento alla vecchia veneta maledetta Lancia Cui.
8: Pronto?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
8: Sei una persona incredibile.
3: E invece qui non si alza un
8: Ma va fatto mettere in culo.
3: Baldracca.
7: La bastarda è bella carica.
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
8: Ha fatto mettere in culo, altro che sognare nove donne nude.
3: Mannaggia.
8: Ti manicomi, non sverti.
3: E invece qui non si alza.
8: Se mettessi in manicomio, vedessi i matti di tutti fuori e sei dentro, ignorante.
3: Oppure andar vagando qua e là. Mannaggia.
7: Vi sembrerò pazzo, ma io sto godendo come un riccio. Andiamo con un'altra chiamata. Chiamiamo ancora. E no, questo non me lo dovevi fare. Tranquilli, la richiamo ancora.
8: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
8: Ma va fatto, mette in culo, non canche spessi, ignorante.
3: Baldracca.
9: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
10: This
0: is the zoo.
10: Peter Lippia.
11: Vai, dai.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il comodino. Il comodino.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba del comodino. C'era una volta un contadino. Sua moglie era morta, lasciandogli uno stronzo sul comodino. E già, la moglie del contadino era una donna molto religiosa, così, in punto di morte, aveva cagato sul comodino del marito perché questi si ricordasse di pregare per la sua anima. «Caro marito, ora posso morire in pace», aveva detto la moglie, «perché so che ogni volta che guarderai questo mio stronzo, penserai a me, la tua cara sfortunata mogliettina, e non mancherai di dire una preghiera per la sua anima». Passarono i giorni, i mesi e gli anni. E ogni sera, il contadino si inginocchiava di fronte allo stronzo della moglie, e diceva una preghiera per la sua anima. Ma l'uomo è fatto di carne, e la carne è fatta anche di cazzo. Così, dopo un certo periodo, il contadino cominciò a sentire il bisogno di una nuova compagna. Purtroppo, ogni volta che portava una donna nel buio della camera da letto, e ci faceva all'amore, il giorno dopo questa fuggiva inorridita, quando al risveglio si ritrovava uno stronzo sul comodino. Così, dopo un po', il contadino cominciò a portarsi a letto anche degli uomini. Ma il risultato non cambiava. Con la luce del giorno, appena notavano lo stronzo sul comodino, tutti scappavano via a gambe levate. Il povero contadino si era ormai rassegnato a rimanere da solo, quando, una sera, mentre si ubriacava in una locanda, venne sedotto da un giovane, che di nome faceva Gianni. I due andarono a casa del contadino, e fecero l'amore per tutta la notte. Il mattino dopo, al risveglio, il contadino si meravigliò del fatto che il giovane Gianni fosse ancora lì, e lo disse ad alta voce. «Gianni, pensavo che saresti scappato via appena sveglio», disse il contadino. «E perché avrei dovuto?» disse Gianni con un sorriso, «mi hai persino portato la colazione a letto». Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ma Cristo santo, ma voi chi siete?
1: Eccoti, amore. Non farci caso. Sono i miei colleghi d'ufficio che scopano. Fai finta che non ci siano. Adesso fanno un po' di circo di lotta con gli organi genitali e poi si quietano con la penetrazione. Ecco, hai visto?
0: Amore, potresti gentilmente seguirmi nell'altra stanza?
1: Ma certo, solo un attimo che passo lo straccio sul mobile bar che levo un po' di umori sessuali, altrimenti mi si gonfia il legno.
0: Ti ricordi quando ti dissi che ti perdonavo quel giorno che avevi invitato a casa dei fattoni di fentanyl? Perché volevi fare la lotta fra barboni in salotto. Giusto perché ti annoiavi mentre ero in ferie con le amiche.
1: Certo che mi ricordo. Sei stata molto gentile a non arrabbiarti per il sangue siero positivo nel bidet. Gran gesto di comprensione. Ti stimo, amore mio.
0: Ecco, quella volta pensavo che sarebbe stata l'ultima tua follia. Anche perché il non darti la passera per punizione per 3 mesi credevo avesse sortito effetto deterrente. Ma a quanto pare, il fatto che ci sono 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa che mi devi dire. Dopo che mi avrai spiegato, in ogni caso cerca di ricordarti come è fatta la mia fica, perché per un anno avrai solo il suo ricordo.
1: Aspetta prima di trarre delle conclusioni, per favore. Non è come pensi. Sto solo avviando un business per pagarci le ferie di quest'anno. Mi è venuta una idea della Madonna, praticamente offro di scopare a casa nostra ai colleghi fedifraghi, offrendo un servizio di sicurezza avanzato, con ronda, appostamento e difensiva in caso di incursione di coniuge, praticamente il Fort Knox della chiavata extraconiugale.
0: Guarda, se prima pensavo fossi solo un amorevole eccentrico, oggi ho la conferma che sei solo un povero pazzo coglione.
1: Pagano 500 euro alla volta.
0: Vado a fargli un caffè e prendergli le salviette pulite per il bidet. Tu chiedigli se gradiscono uno spuntino.
2: Cose di casa!
3: Ma anche oggi ci sono quelli che chiavano dai vicini?
4: No, non è venuto nessuno.
3: E chi sta scopando di là?
4: Loro stanno scopando loro.
3: Ah, ma non è mercoledì, festeggiano qualcosa?
4: Nulla. Credo che sia per via della nuova agiatezza economica derivante dal neo-business che si è inventato il deficiente.
3: Ma che c'entrano i soldi con la chiavata?
4: Ma dai, Titina, lo sanno tutti. Sai come si dice a Bergamo?
3: No, sono di Napoli.
4: In bergamasco si dice ota ota pota pota ola pota ota pota ota ola pota pota ota ota pota.
3: Non capisco, parli troppo stretto il dialetto.
4: Ma dai, è un detto molto diffuso dalle tue parti.
3: Cazzo in culo non fa figli?
4: No, intendevo, o cazzo non vo pensieri.
3: Ah, ok.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Italo, il nonno dello zoo di 105.
2: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che le ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
3: Buongiorno.
2: Spotorno?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sa, ho chiamato la libreria?
3: Sì.
2: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
3: Sì.
2: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
3: Sì.
2: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Cosa ha detto? I piedi?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
3: no,
2: diciamo.
3: No, mi spiace, no, davvero, mi spiace.
2: Antrace?
3: Buongiorno.
2: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un n***o.
4: Buongiorno.
2: Ma come scrondo? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
4: Dietro lei.
2: Beh,
4: e ci è arrivato.
2: Grazie. Senta,
4: cosa bisogna a 92 anni?
2: Volevo fare un regalo a mia moglie.
4: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
2: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
4: Sui tedeschi non abbiamo niente.
2: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
4: Ho capito, sì.
2: E non c'è niente del genere?
4: Su quel genere lì non c'è niente.
2: E invece gente che si ammazza tipo negri?
4: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
2: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
4: Certo.
2: Ride. Ma neanche...
4: Quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
2: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
4: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
2: Come lo straccio?
4: Un poveraccio.
2: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
4: Ho capito, certo, 91 anni, 92 vorrei vedere.
2: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una negra, sicuramente.
5: Scrivo, buongiorno.
2: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
5: Pronto!
2: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
5: Sì, buongiorno.
2: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
5: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
2: Come Giancarlo?
5: Come Giancarlo? Fiscale!
2: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
5: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
2: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
5: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
2: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
5: Immaginavo.
2: E chi chiamo allora?
5: E chiami la Piselli.
2: I piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai piselli. Balorda!
1: Italo, il nonno dello zoo di 105. Only for you. This is zoo.

0: Io a volte non capisco le persone. Ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra. Ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare. Perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni, è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di Troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
3: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che la smetti di mangiare pane ed Elisa True Crime, perché mi stai facendo paura con sti discorsi da strafatto psicopazzo paranoide.
0: Ma santo Dio, ma perché non devi credermi? Ti ho mai mentito o ti sono mai sembrato in stato di alterazione tanto da sembrarti pazzo?
1: Beh, se escludiamo quella volta in cui hai affittato mia madre invalida per una truffa assicurativa ad un gruppo di debosciati rumeni che da allora se ne sono appropriati e la posso andare a trovare solo nel campo rom dove la segregano. E quella volta in cui hai assunto così tanta mescalina che ti ho trovato a letto con un dentista nano di colore del Mozambico perché eri convinto che fosse una mini spogliarellista del pianeta delle scimmie, potrei dire di no. Ma visto che questi sono solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto, direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da negroni sbagliato e qualche pippotto.
0: Ti giuro che è vero, e te lo dimostrerò.
4: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
2: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione? Oppure lo facciamo sparire?
3: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto, smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
2: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
3: Un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
2: Bene, come vuoi tu. Allora vado di là segare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
0: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
1: Amore, adesso basta. Finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
0: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione, si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
1: E lasciali divertire, sono anziani.
0: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
6: Bella sigla, sei.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che se non ci fosse, sti cazzi, tanto ce ne sono centinaia praticamente identici.
2: Identici come i pesci uguali, identici, hai capito? L'hai mai mangiato il dentice?
1: Mattone, Mattone, sei veramente una sagoma, Mattone, Mattone.
2: A 5.000 euro.
1: Sì, diciamo. Sì, tanti morti di fama in gara oggi, quindi smettiamola di scaccolarci i buchi dei culi e iniziamo con il primo concorrente.
2: Non la vedo, capito? È il gioco di parole, concorrente. Madonna. Senza corrente.
1: 5.000
2: euro. 5.000
1: euro
2: ho preso con questa battuta, l'ho scritta io di pugno mio.
3: Avevo preferito quella dei dentici, quella era carina.
1: Per me, per me è no, per me è no, per me è no, per me è no.
2: Cioè viene a rombucazzi le battute mie, non lo so.
3: Vabbè, io mi presento, comunque sono Penelope, ciao.
2: E subito a parlare di cazzi. Sei molto schiranzata a dire subito del pene.
3: No, no, il mio nome è Penelope.
2: Non ti puoi chiamare cazzo. Ah, perché scusa, l'andilope, cioè è l'andielope. E Penelope che cos'ha? È un cazzo con le corna che vive nella savana.
1: Non divaghiamo, per piacere. Dici piuttosto, cara minchiola Pieri, come cazzo ti chiami?
2: Cazzolipe. Antilope, chiama l'antilope.
1: Quale brano musicale renderai praticamente irriconoscibile con la tua voce da cornacchia isterica?
3: Ecco. Vabbè, canterò Wake Me Up di Avicii.
2: È morto!
3: Sì, ma la canto io infatti.
2: No!
3: Perché?
2: Perché è morto! E comunque Avicii, Avicii, e te futterello la bici. 3.200 euro ho preso questa battuta perché è una mezza citazione.
3: Però mi ha fatto ridere.
2: Peccato che mancano 1.800 euro. Vuoi metterli tu?
3: No.

0: doppia proprio il buco del culo. Che schifo. Allora, allora, scusa, come cazzo ti chiami? Allora, innanzitutto
1: Antilope, Antilope.
0: Hai un nome del cazzo, hai una voce del cazzo, dovresti annodarti le corde vocali per il bene dell'umanità. Fai schifo, hai capito? Fai letteralmente schifo, mi dispiace.
1: Per me è fuori.
2: E fai cagare anche come ciclope di occhi nei due.
3: Sì, infatti non lo sono.
1: Non c'è un altro concorrente? Look out, cause here I come.
4: Ciao amici di Canale 1, io sono Stonio.
0: Ma per me sì, ragazzi.
1: Molto bravo.
0: Che Stonio, bravo, che bravo, bravo.
1: Stonio Cartonio, bravo.
0: Che portamento, che dignità, che grazia. Stonio, vogliamo sapere tutto di te. Vieni da una famiglia per caso nobile?
4: No, di cognome faccio la capra.
0: Che modestia, eh? E cosa fai nella vita?
4: La mia è una situazione un po' difficile. Per anni ho fatto il ladro di autoradio, ma quando hanno incominciato a produrre macchine con la radio incorporata sono rimasto senza lavoro. E così per anni sono stato costretto a vendere la droga davanti alle scuole elementari. Poi col Covid e la didattica a distanza ho perso pure quel lavoro e adesso mi arrangio come posso nel settore del traffico internazionale di organi umani.
0: Che storia
1: come. È una storia molto triste, molto triste.
0: Un giovane di indubbio talento costretto a fare un lavoro tanto umiliante. Stonio, lasciatelo dire, tu sei un eroe italiano e sono certo che presto troverai la tua strada, forse proprio nella musica. A proposito, come hai deciso di deliziarci questa sera?
4: Canterò Wake Me Up di Avicii.

0: canzone che canta è bravissimo.
1: Io non me la ricordavo, Yodel.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Un'altra cosa di una genialità.
1: Bravo a improvvisare.
3: Grazie, grazie. Ne canto un'altra.
2: No, sì. Non ce n'è bisogno, Stonio. Risparmia le corde vocali per Sanremo, perché senza dubbio sei tu il vincitore di questa puntata.
1: Viva! Sei il nuovo Jalis, uno dei due.

0: qui allora che siamo ai saluti. Come sempre ringraziamo tutti i nostri telespettatori, Mariella, Piero, Giovanna e il cane Pablo, e diamo loro appuntamento alla prossima puntata di Italias.
1: Ah, hai scorreggiato, Stonio? Molto bravo, sei riuscito a farla a tempo.
2: This is me. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
4: no,
8: la vita.
4: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
4: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
4: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
4: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
6: May.
4: Fiona May.
8: Fiona May.
4: Fiona.
8: Fiona May.
4: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa. Gump.
4: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpre pim pim pim pom pim.
4: No,
8: allora, oh.
4: No.
8: Animaletto. Pimpre pet petenusa.
4: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
8: Pimpre pet nusa.
4: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
6: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
6: Pimpri pet pam.
8: Pimpre pet pam. E pili stu gatto e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
4: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
4: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
6: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
4: Der.
8: Teraviba.
4: No, Teravibra.
8: Teravita.
4: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
1: Abbiamo fatto la pausa, lei è vestita?
2: Abbastanza?
3: No, sì, è vestita, c'è un perizoma.
1: No, no, lei dovrebbe essere
2: intenuta. Però si apre in fretta.
1: Sì, ma dovrebbe essere intenuta.
4: Ecco la minchia, bella pronta.
1: A cosa serve, scusi?
4: Non lo so, io.
1: Sei anche impasticato.
4: Sì. No,
1: allora torno a ripetere. Che è? C'ha freddo?
4: Ho preso tante pasticche.
1: Quante l'ha presa?
4: Non lo so,
1: quanto serve?
3: Figa che erezione! Ma che vena? Aspetta, faccio un macro!
1: Un macro sulla vena del cazzo, che me ne faccio io? Dove metto?
3: Minchia, che roba!
1: Per la locandina!
3: Sai
1: magari
3: che posso contare il battito?
4: Questa ce l'abbiamo da generazioni, no?
1: Capisco. No, mi porti pure suo nonno così verifico. Allora. Stavo dicendo, lei si metta per favore questa vestaglia, lei tiri dentro il cobra.
2: Però resta 90?
1: No, devi stare a 180, stia in piedi.
2: Tipo limbo? Tipo così? Tutta...
1: No, sì,
4: con la minchia faccio il limbo.
1: Allora, torno a ripetere. Questo non è un film porno. Stiamo utilizzando una troupe di porno con attori porno per fare un film neorealistico che non è porno. Quindi non serve la troia nuda, non serve inquadrare i buchi del culo, non serve il cazzo duro. È tutto giocato sul filo sottile. Dovremmo averlo capito ormai.
3: Sì.
1: Benissimo.
3: Capito.
1: Allora, ripartiamo dalla scena 4.
5: Motore partito!
1: All'armeno che si è svegliato.
5: Lettura del gas, guarda!
6: Rolling! Action!
4: Signorina, non mi faccia perdere tempo.
1: Questo già l'abbiamo fatto. La parte dopo. Qua.
2: Scusate, toccava a me.
1: Ecco.
2: Stavo giocando col dildo di prima, scusatemi.
3: Cazzo, devo pulirlo, scusi regia.
1: Non serve il dildo, perché lo puliamo? Perché perdiamo tempo a pulire una cosa che non c'è dentro?
2: L'ho trovato lì, l'ho usato.
3: Lo so, ma quello l'ha usato prima un'altra attrice.
1: Io l'avevo lasciato lì anche le scarpe, speriamo che.
5: Audio partito, motore partito, azione!
1: Azione!
6: Action!
2: Oh no, non si dispiaccia. Mio marito era un eiaculatore precoce. Non ho perso nulla, a parte la soddisfazione di fargli le corna. Op, girate la pagina.
1: Ma non deve girare la pagina, lei non deve recitare, non deve leggere.
2: Con qualsiasi essere, rigiri, op. Con qualsiasi essere vivente che abbia più di 12 cellule.
1: No. Allora, ripartiamo da.
2: Allora me la gira lei la pagina.
4: Gliela giro io con la minchia.
1: Col cazzo. No, nel senso che gliela gira col cazzo.
4: Sì.
1: Avevo capito, col cazzo che gliela giro.
3: Ma dove esce il marito col cazzo di fuori dall'armadio?
1: Il marito è morto.
3: Nell'armadio.
1: No, è morto 2 anni fa.
3: Non c'è il trisom adesso?
2: No. Lo zombie.
1: No, ma lo stesso.
3: Cazzo figo, un porno con lo zombie.
1: Ma dai, col cazzo marcio. Allora, soddisfazione a parte.
6: Action!
2: A parte la soddisfazione di fargli le corna. Op!
1: Ma non c'è, op! Non c'è, non deve saltare sul cazzo! Lei perché si è sdraiato di sotto?
2: Ecco cos'era quella cosa lì dietro.
1: Perché lei
2: la lava?
1: Perché lei si è sdraiato sotto la signorina?
4: Mi chiamano la biscia di Napoli a me.
3: Prima ha detto di Sondrio, scusa.
4: Sono
3: curioso anch'io.
4: Ma cambio perché dipende da dove lavoro. Sempre comunque.
3: Cazzo, mi ricordo quel film lì che hai fatto con le due ragazze.
1: Telefonatevi! Scambiatevi i numeri, telefonatevi.
3: Ma
1: siete
3: professionisti.
1: Ho capito, ma pure io. Allora, niente, questa roba la lasciamo. Lasciamo in sospeso questa scena, prego.
2: È andata bene?
1: Benissimo, una crema.
3: Io senza sboccata non chiudo la produzione.
1: Sì, vabbè, siamo a metà. Prego.
4: Tocca a me?
1: Sì.
6: Action!
4: Che voglia di scopare.
6: Cut!
1: Lei non, cioè, non improvvisa. Non improvvisa. La scena è questa: la moglie è contrita per la perdita del marito, ma siccome il marito non la fecondava a sufficienza, la moglie.
4: Capisce? Vuole scopare.
1: Esattamente.
6: Action!
4: Ma chi se ne frega? Guardi, non fa niente. Le lascio la cartolina da compilare. Arrivederci.
1: Benissimo.
4: Cazzo.
1: No, cazzo no.
4: Arrivederci.
3: Ma sai.
1: Cazzo fa fischia? Cosa fa fischia? Scusa. E che ha a che fare con uno schnauzer, scusa?
3: Tira giù il reggiseno.
1: Non deve tirare giù il reggiseno.
3: C'ho la ripresa sulla tetta.
1: Non ce l'ha, dov'è? Vede? Che storyboard sta guardando lei? Non c'ha la ripresa sulla tetta.
3: Perdoni, io faccio l'operatore, sto riprendendo la tetta, no? Basta.
1: Ma cosa fa fischia i capezzoli? Che sono capezzoli ammastrati?
3: No, perché non la volevo distrarre, stare recitando l'altro.
1: No, l'altro ha finito di recitare. Si rimetta dentro il cazzo.
4: Io questo esce fuori e la mutanda è piccola.
1: Allora, non fischi. Si sente il fischio?
3: Non viene ridoppiato?
1: No,
3: è con la loro voce.
1: Sì, in presa diretta, neorealista.
3: Cazzo!
5: Motore partito!
3: Cazzo, allora è un problema.
1: Perché? Che è successo?
3: Non abbiamo registrato l'audio.
1: No, come? C'è l'Armeno, il cugino suo ha detto che l'Armeno si è occupato dell'audio. Armeno, ce l'abbiamo l'audio.
5: Motore è partito.
3: Ma no, lei non ha capito. Mio cugino c'ha degli handicap visibili.
1: Sì, questo è pure
3: io. Lo porto sul set per farlo sentire utile.
1: Ma perché dice motore è partito allora?
3: Ma perché è l'unica cosa che sa fare.
1: E quindi non è partito un cazzo.
3: Se vuole il caffè va a prendere il caffè, glielo chieda.
1: Va a prendere il caffè?
5: Motore è partito!
1: Hai deciso di lavorare.
3: Sì. Action! Allora stringo sulla cappella, vai!
1: No, no, no, non c'abbiamo l'audio! Che stringo? Dobbiamo rifare tutto da capo!
3: No!
1: Sì!
3: Vabbè, improvvisiamo, dai!
1: Sì,
4: ecco il cazzo!
1: No, fino adesso
4: ha detto improvvisiamo!
1: No, Armeno! Vada!
5: Motore partito!
1: Azione!
6: Action!
2: No! Aspetta! Non vuoi vedere se sono capace di fare una sega usando la mano sinistra e il piede destro?
4: Sì, cazzo!
1: No,
4: sì.
1: No! Lei è il restio! È tutto giocato sul filo sottile!
2: Ero campionessa di Twister!
4: Campionessa di Twister!
1: No, lei è sposata e fedele, prego!
6: Action!
4: Ah, no, aspetta! Ah, no, questa
1: sì, mondi al cazzo, alza la cornetta! No, no, sono sposato!
4: Ah, no, io non sono sposato!
1: E nemmeno io, ma qui nella finzione lei lo è!
6: Action!
4: No, sono sposato!
2: E beh, anch'io!
4: E allora scopriamo!
1: No, perché lei è vedova, è triste! Vado avanti!
3: Allora, mettimi le mani sui coglioni bene.
1: Le mani sui coglioni perché?
2: Così?
3: Per fare la manovra.
1: Ma non è il momento scaramanzia.
3: Ma no, dico, siccome lo stantuffa adesso.
1: Non lo stantuffa.
3: No, non lo prende in culo.
1: No, non
3: lo
1: prende in culo.
3: Ah no, bocca.
1: No, no, no, lei è una vedova che sta cercando di sedurre l'integerrimo uomo innamorato della moglie.
3: Seduce l'integerrimo uomo. Se per piacere le due dita che gli metti nel perineo.
1: Il prostatico.
3: Appunto.
1: No, il prostatico no, ma le pare che deve fare il capitanuncino dal buco del culo, scusa.
3: Non lo so, io... Cioè, almeno...
1: Ma lei ha mai girato qualcosa che non comprendesse un buco del culo?
3: Sì, ho fatto un sacco di pompini.
1: Pausa, pausa, pausa, 5 minuti, Armeno!
3: Guarda che sono...
5: Motore partito!
1: No, l'altra, Armeno!
3: Io sono il principe del primo piano della cappella.
5: Azione!
1: Sì. No, l'altra ancora, Armeno! 5 minuti di pausa, quindi motore...
5: Porco...
1: Azza, parla fretta! Legge pure nel pensiero, l'Armeno!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh. Ciao a tutti e bentornati ad ascoltare il programma del sesso con il vostro attore porno Jürgen. Sono stato in ferie? No, cari ascoltatori. Sono stato in galera per aver scopato una signora dentro al banco dei surgelati al supermarket. La signora continuava a far cadere delle cose e quando si piegava dalla gonna si vedeva la bresaola. Ovviamente la signora mi ha dato il suo consenso, ma mi hanno arrestato perché gridando per tutto il supermercato si è sentito... Pensate che alla fine abbiamo fatto anche un disco insieme. Sentiamolo velocemente.

0: Oggi voglio parlare della sega. Voi donne, quando lo fate al vostro partner, a cosa pensate? Che venga il prima possibile? Oppure vi piace proprio tenerlo tra le vostre mani e gustarvi il momento? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ricorda, crema per il culo, crema a norma, la crema giusta per farti sfondare ogni volta che vuoi.
0: Ovviamente era il nostro sponsor. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Lina.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
2: No, te ne fa tua mamma e tua sorella, bastardo.
0: Brava, così?
2: Sei un bastardo.
0: Mi dica, ci dica pure.
2: Bastardo.
0: Avete sentito? Alla signora piace fare le seghe a suo marito. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Come sta, tutto bene?
3: Grazie, sì, bene, grazie.
0: A lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Cosa?
0: Lei piace fare le seghe a suo marito?
3: Io faccio che cazzo voglio con mio marito, hai capito?
0: Mi dica.
3: Non serve che te lo dica a te. Faccia di merda, stronzo, schifoso, maledetto.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Chi è?
0: A lei piace farsi fare le seghe da sua moglie, quella zoccola? Mi dica.
4: Se dico, c'è peggio dire che i mortacci toi ha sbagliato pure su mascolo e sta mi dice che mi faccio le seghe allo marito, che c'è sul ricchione i morti toi, cadegno lo marito mascolo, butti e polo sangue.
0: Quante
4: ma un cazzo da fare non c'hai, mannaggia i morti toi.
0: Ma cosa pensa?
4: Non stai manco, porco, mandi i messaggi.
0: Pronto?
4: Che semmana agli mascoli, ma, porco, ma proprio ritardato, sì.
0: Brava, così.
4: I morti toi.
0: Sua moglie, quella scimmia, a cosa pensa mentre gli sfilaccia la cappella? Pronto?
4: Penso che ha due cappellone in salu piccione di mamma, va? E a stare proprio una meraviglia, ma penso che gira largo, perché spampanato lo piccione di mamma, va? E allora via, nata a ginza, capito?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, no, mamma, esatto, praticamente li condisce addirittura. Dice che li condisce e si ringhiutte fino agli cannavozzi. Proprio una cosa bella.
0: Molto interessante.
4: Siccome sta a fatico, fanne una cosa, prova a baffarci ancora li morti tuoi, dai, ciao.
0: Grazie per la sua opinione interessantissima. Ciao, grazie. Benissimo, avete sentito? Agli italiani piace tantissimo farsi fare e fare le seghe. Per oggi è tutto. Vi saluto e vi ricordo che domani sera sarò alla casa di appuntamenti da Lorella Mangia Cappella. Ah!
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
6: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene, e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
7: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò oro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?
8: Mm-mm.

0: credi che io sia il tuo accompagnatore?
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco! Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo.
2: Ebbene, ci sto. In guardia, Harry Potter. Beccati la mia prima magia. Labracadabra, slabracadabra. Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano.
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai. Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco.
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estilunga!
3: Passando!
4: Mi si è scopato tua madre.
5: Rani, tua madre batte gratis Rotter. Che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda. Ti odio. Mamma mia, che voglio di mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo. Tua madre quella puttana.
0: Davvero? E chi è?
6: Harry Potter.
0: Rorero.
6: Harry Potter.
0: Rorero.
6: Harry Potter, guarda che c'ho già il cazzo di fuori.
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.
8: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nell'amena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impilati, impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, il Mazz, aiuto, non siamo all'aria!
0: E ora il Mazz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.

0: dita.
1: Il Moz, ce la puoi fare.

Devo smettere di arrampicarmi col mento. Questa montagna non finisce più. Sono ore che scala senza corda, senza forbici, eppure senza sasso. Manca la carta. Ma sanguinano le mani, ma sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farlo per la mia amata Zuleia, amore mia, ex amore mia, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo, che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt. Chip Chip, hai venuto Chip Chip salvarmi, Chip.
1: Ah, Zuleia, amore mio, è improvvisamente venuto. Sei viva, ma che bella, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacecanti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai Chip Chip, tuorlo d'uovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto. Amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio. Cade nel vuoto
2: Chip Chip.
1: Chip di sto cazzo.
2: Chip Chip.
1: E basta che Chip Chip mi sembra di giocare a poker.

0: cella, apriamo il paracadute!
1: No, grazie, sta bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici, cretina? Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
1: No, no, chip chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip!
0: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata! Vieni qui, vieni! Vieni, te lo apro io il paracadute!
1: No, no, ora sono una ciccionica, chip chip, sono una ciccionica! Allora io adesso me lo tolgo il paracadute!
0: No, ferma, che c'è il fiume! Quasi precipitato nel fiume, ferma!

turca al sud si chiama paracadute, se ne vengono parole le cadute, se no si chiamava precipitoni. E no, e che cazzo. Ecco. E mo se la sta portando il fiume. Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi, me lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel mio ma salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre. Han Solo. Mani di tuo padre. Han Solo.

0: Skywalker.
1: A chi parla?
0: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
1: E va a farti un metro in culo.
0: No.
2: Pronto?
0: Il droide.
2: Pronto?
0: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
2: A cagare.
0: No.
3: Pronto?
0: Han Solo. Quanto sei diventato vecchio. Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Questa cazzata. Ma chi è? Non dire sì.
4: Pronto?
0: Han Solo.
4: Ah.
0: Attendevo questo giorno da molto tempo.
4: Ma chi sei, scusa?
0: Sai per cosa vengo?
4: Io sì. E mi stai chiamando ora che io che sto cagando. Ma che cosa sei? Che cosa c'è?
0: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
4: Ah!
0: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
4: Ma vai a cagare, ciao, ciao, ciao.
0: No.
3: Pronto?
0: Han Solo.
3: Pronto?
0: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Che cosa?
0: Quanto sei diventato vecchio.
3: Non vi capisco.
0: Sai per cosa vengo?
3: Eh?
0: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
3: Non capisco cosa dite.
0: Sappiamo che l'hai tu.

0: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio?
0: Pronto?
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
0: Pronto?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Pronto?
1: Il vecchio l'ha data a te.
0: Puoi dire chi sei?
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto?
0: Senti, una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
1: Il droide.
0: Tu sei una fessaccia di mamma.
1: Han Solo. Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Ma va a fare un culo, ma può piacere?
1: No.
0: La fessaccia da sorda?
1: No.
0: La fessaccia da mamma?
1: No.
0: Vuoi essere figlio?
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Beh, va a fare un culo.
1: No.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo.
4: Sì.
3: L'ha messa, andevo, perché pur no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
4: È furbo.
3: Buon lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
3: Pronto? Pronto?
6: Figlio di merda.
3: Uno, due, tre.
7: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, comunque Ivo, come fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato.

0: con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
1: C'è il mio cugino! C'è il mio cugino! Ti sei fatta male! Cornuto!

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: La lepre e la tartaruga.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia della lepre e la tartaruga. C'era una volta, tanto tempo fa, una lepre che andava in giro tutta scappellata, vantandosi della sua velocità nel farsi le seghe. Nessun animale della foresta riesce a segarsi più veloce di me, diceva la lepre, e prima di terminare la frase si era già segata 18 volte. Invece, la povera tartaruga, che aveva già 86 anni, si stava segando ininterrottamente da quando ne aveva 14, ma ancora non aveva sbobbato neppure una goccia di liquido seminale. Ah ah ah ah ah ah ah! Rise la lepre guardando la tartaruga menarsi il pazzo al rallentatore, facendo delle facce sofferenti alla Franco Franchi. Scommetto la mia verginità anale che riesco a sborgiare più veloce di te, disse la lepre alla tartaruga, che visto che sei lenta come una luma ti darò anche mezz'ora di vantaggio. Così la tartaruga cominciò a segarsi, mentre la lepre si addormentò beata sotto un albero. La lepre addormentata iniziò a sognare. Ma, siccome mancava di immaginazione, la lepre sognò di starsi segando. La tartaruga allora ebbe un colpo di genio, e le mise il suo pazzo in mano mentre dormiva. La stolta lepre, che stava sognando di segarsi, afferrò il pazzo della tartaruga, pensando che fosse il suo, e lo menò così forte da far venire la tartaruga in pochi secondi. Svegliata di soprassalto dalla spruzzata in faccia, la lepre non poté credere ai propri occhi. Aveva perso la scommessa, e ora, come stabilito, doveva dare il culo alla tartaruga. Per sua fortuna, dopo pochi colpi, scoprì che prenderlo dalla tartaruga le piaceva molto di più che segarsi. E vissero tutti felici e contenti, soprattutto la tartaruga.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! E al sabato grande festa.
2: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
3: Pronto?
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
3: Brandi.
2: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
3: Cacca, io sto stupido, capone.
2: Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Per favore, tolga dalla bocca quei 4 kg di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicap. Ma lei lo è veramente? Pensi, da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Na na na na na na na na na na.
2: Lei è scimmia?
3: Ma tu parlo anche. Ma come cazzi?
2: Lei è scimmia?
3: Ma come cazzi che parlo anche?
2: Scimmia!
3: Non si parla ancora, forse.
2: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
3: Ma mi manca di stare cazzando.
2: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
3: Bravo, ecco la viciola di camera.
2: Grande festa.
3: Grande feccia umana.
2: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
3: Grande festa, la gente.
2: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
3: Ma come cazzo capa cosa?
2: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
3: Ma la cucina mi ha dato buono.
2: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
3: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
3: Mamma mia, te scudo in danneccia.
2: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
3: Ma non mi scassano un cazzo.
2: Le rubo solo 30 secondi.
3: Ma mancano un secondo.
2: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
3: Ma perché non chiami con il numero?
2: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
3: Chi sotto?
2: Lei è di Biella.
3: Sì, da Bocciportanza.
2: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla. Pezzo di merda.
3: Travau.
2: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
3: Mamma, devo dire che penso tu non me ne fotte un cazzo.
2: Perfetto. Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
3: Ma scaffate l'onguri, mamma.
2: Benissimo. Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto, vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così con...
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Tanto io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma devo... fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto. Poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma di carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor... Veramente, grazie.
0: Non lo voglio dispettare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare con i soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, a 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: Se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, grazie, davvero.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici bavosi, sempre solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Beh lì in Fabio sei proprio un battutista coi controfiocchi, altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... Quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Minchia, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Minchia, sì, il broccolo coi baffi, minchia.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi quattrinissimi. Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.
2: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
7: Pronto?
2: Pronto Rovazzi, ciao, sono Marco Mazzoli, prot.
7: Uè, ciao Marco, scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco, dimmi.
2: Ho pensato alla tua proposta e ci sto. Facciamo qualcosa insieme, Monte Everest merda.
7: Oh, grandissimo, dai, vediamoci domani. Ah no, cacchio, domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis a release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
2: Va bene dopodomani, minchia merda stronzo.
7: Ah no, porco Giuda. Dopodomani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
8: Detonatore carico.
9: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
2: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
10: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
2: Oh scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
9: No davvero, non capisco sta scena, cioè no.
10: Shh, silenzio.
9: Oh scusa, ah sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uè, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei film, quelle robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
11: Yo, eccomi fratello.
2: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
9: Mica sei stato un fulmine, Will.
11: Eh sì, noi negri non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre, smack smack.
9: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Oh.
11: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
10: Shh, porca m***a, fate silenzio.
11: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca.
12: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
11: Tornando a noi. Beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
9: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
11: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
9: No, per un cazzo proprio.
11: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
9: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
2: Eh beh, cazzo merda culo.
1: si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Alisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
13: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi neri finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio, è adesso il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
9: Ci appropinquiamo a governare.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì. Sei
4: ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Ah! Oh, Sherlock!
3: Sì?
2: La tele sta fonando!
3: Queste cose non fa ridere mai neanche in un milione di anni. Vai a scongelarti i neuroni che qua rispondo io al telefono. Pronto? Hello? Qui parla il grande Sherlock Holmes. Come dici, ispettore? Ma certo, arriviamo subito. Forza, Watson! Dobbiamo andare! Hanno ammazzato il famoso pornoattore Paul McCazzo.
2: Ah, cazzo, mi dispiace, è il mio preferito.
3: Sì, mai visto.
2: Ma cos'è un pornoattore?
3: Pornoattore è un uomo che fa sesso in cambio di denaro, diciamo, davanti a una telecamera.
2: Ah, ho capito, come i giovani tirocinanti di Barbara D'Urso.
3: No, non c'entra niente questo, quello sono necrofili schifiti. No, lasci perdere. È un coso con luci, telecamere, insomma, è come un attore, ok? Non hai mai visto un film porno su internet?
2: No, io non riesco a navigare tra le vagine web, ho la connessione che va a spizzichi e bocchini.
3: E questo è molto forte, molto forte. Peccato che Gino Bramieri è morto, se no lo faceva lui, eh? Uno con l'appendicite.
2: Ehi,
3: che è successo?
2: Ieri a me mi sono spariti 10 sterline.
3: Questo fantasma ha già visto un pochino di rubato. Fantasma, dimmi, che cosa vuoi oggi?
2: Niente, si è già fregato tutto.
4: Senta, mi scusi se mi permetto.
3: Ci mancherebbe.
4: Visto che la casa è grande,
3: sì?
4: Io mi sarei permesso di subaffittare ad altri spiriti.
3: Come subaffittare? Questo non è un Airbnb.
4: La zona sovrastante alle vostre camere da letto, che ho visto avere delle intercapedi di comodo.
2: Capito, ma sono fantasmi che scopano. Io mi sto svegliando tutte le notti.
4: Anzi, aspetti un attimo.
3: Senti,
4: questo
3: bucciare.
4: È uno. Ecco il mio amico Silvano.
5: In realtà sono il proprietario dell'immobile fantasma, però, cioè nel senso che io ero proprietario, poi sono morto, ma sono. E non mi hai pagato l'affitto.
2: Ma sono cazzi tuoi,
5: caro fantasma.
4: Ho capito. Ma lei mi deve scusare. Ma io non volevo morire in questa casa e infestarla. Sono morto in giardino. Siccome il signore qui presente non mi vuole dare una dovuta sepoltura in modo che la mia anima torni in paradiso.
5: Sono cazzi tuoi.
4: Ho capito, ma io mi trovo qua per necessità. Io non...
3: La legge non ammette l'ignoranza, purtroppo.
4: Ho capito, ma lei non può prendere quello che resta il mio cadavere e metterlo in un cazzo di giudice.
5: Cosa devo dire al direttore fantasma della banca fantasma quando mi chiede il mutuo della casa fantasma?
4: Ma anche da morti gli stessi problemi. Ma non mi mollate mai proprio con sto problema dei soldi.
3: Adesso lei conviene andare a accendere un altro prestito mentre noi andiamo a risolvere un caso.
4: No, io adesso parlo con Dio. Ma pure Dio fa Sei Dio?
6: Sì, sono il Signore.
4: Ma pure Dio fa
3: Sì, prima faceva anche jazz. No. Jazz
7: Mr. Holmes, grazie per essere venuto. Come vede, la scena del crimine è molto particolare. La vittima è stata ritrovata completamente nuda.
2: Ehi, però non ci ha detto che i cadaveri erano due, eh?
3: Watson, non sono due cadaveri. Il primo cadavere è questo e l'altro è un pezzo della vittima, cioè il suo cazzo. Il cazzo della vittima, quindi è un cadavere.
2: Minchia, se avessi un cazzo così lungo potrei buttare tutte le sciarpe che c'ho.
7: Per l'appunto, secondo il medico legale, Paul McCazzo è stato strangolato con il suo stesso cazzo.
3: Molto probabilmente un gioco erotico finito male.
2: Ma forse un gioco erotico finito bene.
3: Le analisi della scientifica, che cosa dicono?
7: Secondo il primo referto, sul pene della vittima sono state trovate tracce di DNA di 18 donne, 5 uomini, 3 maiali, 2 topolini e quella che sembra essere una specie di gallina preistorica.
3: Solo non si vedono i due liocorni. Questo è molto strano. Che cazzo ridi, Watson?
2: Mi ha fatto ridere.
3: Ma non hai capito battuti perché non sai cosa sono i liocorni.
2: Sì.
3: Ma tutta questa situazione ci dice una cosa ben precisa, vero, Watson?
2: Che la vittima non si lavava il cazzo dall'ultima glaciazione.
3: Sì, questa è una buona osservazione. Ma ce ne dice un'altra più importante. Che la vittima è prima di morire ha partecipato a un'orgia. E il mio istinto mi dice che quasi certamente anche l'assassino vi ha preso parte.
2: Ah, ho capito, è stata la gallina preistorica. Gallina vecchia fa buon morto.
3: E stai zitto, cazzo, chiudi quella fogna ogni tanto, porca puttana. Dalla regina con la stanza col cobacco. Allora, sto cercando di pensare. Forse le cose non sono andate come crediamo. Ispettore, mi faccia vedere il cellulare della vittima. Se c'è un video recente, guardiamolo insieme.
8: Ciao a tutti i miei fan. Per festeggiare il raggiungimento di 1 milione di follower, vi regalo questo video in cui faccio l'elicottero col cazzo. Pronti? Vado! E là, e là, e là, e là.
3: Misero risolto, ispettore. Non si è trattato di un omicidio, ma di un tragico incidente.
7: Che incidente del cazzo, Sherlock. Complimenti, grande lavoro come sempre.
3: Adesso Watson, scusi, toglimi un curiosità. Che cosa stai facendo? Stai guardando un pornaggio?
2: Sì, allora, il caso di oggi mi ha messo curiosità. Quello che sto guardando ora si intitola 20.000 seghe sotto i mari. Devo dirti che mi ha molto sorpreso,
3: E come mai ti ha sorpreso?
2: Ero convinto che i lavori manuali non li volesse fare più nessuno.
3: Voglio diventare fantasma anch'io adesso. Posso parlare con Dio di fantasma?
6: Dimmi, figliuolo.
3: Dopo queste battute dei lavori manuali, lei mi può fulminare e io divento fantasma di Sherlock e vado a vivere insieme all'insolvente.
6: Prego, 3, 2, 1, muori!
2: Ah, m'ha preso a me!
3: Che mira di merda.
7: Ecco perché dicono
3: Sì.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi, che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Belin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni, tutti vestiti in tuta latex a domaso, con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Inga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero! Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
8: Non sto capendo.
9: La chiorba mi gira.
8: Oh, in me.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sado froccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo, ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparsa in qualche sogno di Pippo? Figa merda stronzo, allora che dici, che dici, che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti.
9: Radio 105.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo, ma come sai sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un falciaerba. Ora sto bene, e anche recuperato completamente l'uso del membro, anche se mi piscio sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio, ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
3: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
3: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
3: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
3: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
3: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
3: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
3: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
3: Ah, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026.
1: E Sanremo, e Sanremo, e
2: Sanremo. Porca erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
3: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
4: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo, almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
2: Grande applauso per Saldavinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
4: Io ce lo sciusciavo a Saldavinci. Rindo quartieri spagnoli.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
5: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
2: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
5: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
3: E va bene, dai.
5: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica.
0: E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, la Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
3: Buonasera a tutti.
7: Ehi, ma voi siete i potenti?
6: Turbo Boomer!
3: Esatto, siamo qui per farvi divertire.
4: Siate gentili che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
2: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
3: Forza Amanda, vai.
4: Questo è un mio brano storico del 1978.
2: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben 3 papi diversi.
4: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo.
8: Voulez-vous un rendezvous tomorrow?
4: Io ce l'ho, ciucciavo.
7: Grandissima signora Lear!
2: Ma fermi! Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
7: Ho fatto il filmato alla serata.
3: E cosa stracazzo te ne fai?
7: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
4: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
9: Sì.
2: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
7: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
3: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
7: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
2: Bagianate! Ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica Annilla Pizzi.
7: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
4: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
7: Ma non me lo sono proprio perso.
3: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
7: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni, avete ragione.
4: Bene, direi che è il momento della cinghia.
7: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
3: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
2: Prendo la cinghia!
0: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
7: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
3: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
3: No, anche meno, dai.
2: Meno? Ok. Allora, cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di...
6: Turbo Boomer.
0: La
9: lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
11: Partiamo dal 69.
12: Un attimo, lo regista io. Nessuno.
11: Ma devo posizionare la camera.
12: Allora, sta fermo. Lei giochi con le vitine della camera. Oh, forza, chiuda.
11: Che so fa? Prende per il culo.
12: Non lo so, cambi l'ottica, metta un'altra ottica. Tutti in posizione. Partiamo dalla battuta della regina. La situazione è questa: arriva il prode cavaliere dal fronte, ferito e menomato e demaciato. La regina lo accoglie, apprensiva, prego.
13: Motore partito, azione!
14: Bene. Action!
15: Prode cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi. È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega cazzona?
11: Hai col frate?
12: Come, c'è un frate? A me non risulta, scusi.
11: Mi sono permesso, mi perdoni. Vai col frate, dai.
12: Ma c'è il frate che gioca in cularella con l'altro frate. La scena sadomita.
11: Di quinta.
12: Ma perché c'è la scena sadomita?
11: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta. Per dare un senso un po' bohemien.
12: Ma questa è una roba da scomuni, non si può assolutamente due frati sodomiti che si inculano, scusi.
11: No, ma poi fanno sesso anche con la signorina.
12: Ma non è prevista questa roba, non c'è.
11: Ehi, bisessual, spacca il culo.
12: Senta, scusi, già lei mi voleva far inculare due gemelle dal cavallo. Adesso due frati frocino.
11: Ah, perché adesso il cavallo che incula due gemelle è una roba sbagliata.
13: Che faccio? Continuo a far girare la pellicola.
12: Ma non c'è più la pellicola, stiamo girando in digitale.
11: Lo sai che il ragazzo è un po' indietro.
12: Scusi, meno male. La scena sadomita.
11: Di quinta.
12: Ma perché c'è la scena sadomita?
11: Allora, mi scusi, mi sono permesso di inserire due frati che si inculano di quinta.

0: Lei il suo vizio, sa, c'è il sapore.
1: Vuole anche il bicchierino di pera dopo quello del
2: s***a? Grazie, magari.
0: Che faccio con i frati?
1: E li mandi a casa, li congedi, che cosa mi faccio?
0: Mi dia 100 euro.
3: Io sono pronto,
1: Vuole farsi i frati nel frattempo, sì, così ammortizziamo.
0: Ah, bravo, dai, tu inculati i frati.
1: Ecco, lei si inculi i frati. Lei, faccia la battuta, prego.
4: Vieni, frate, vieni.
1: Sì, ma se inculi in silenzio i frati, però, scusi.
4: Bella frate, troppi.
1: No, vai. Bella frate, no. Benissimo, prego.
5: Action!
6: È vero, come si narra, che hai sconfitto la malefica strega Morgana.
4: Ebbene sì, mia regina. Io sono pronto, se vuoi.
1: Sì, no, non l'abbiamo visto, no, lei lo conservi, lo conservi. Prego, andiamo avanti col dialogo.
6: Ed è vero che dopo averla sconfitta l'hai montata come una puledra selvaggia fino a farle scoppiare.
1: Scusi.
6: Mi stai citando.
1: Ho capito, ma perché?
0: Vai con la lingua,
1: perché
0: dai.
1: Perché se ti tilla i capezzoli mentre dici questa cosa?
0: Dai, con la lingua,
6: sono
0: forte.
6: Duri.
1: Lei non si va. Perché lei si sta masturbando, scusi?
0: Scusi.
1: Lei si sta sparando una sega.
6: Ma è normale.
1: Ma non è normale.
0: Devo scaricare, sennò anch'io vado
6: anche
0: fuori.
1: Ma vada in albergo a scaricare.
5: Action!
6: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le hai infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatica.
4: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver salvato la duchessa Capezzonia dall'attacco dell'orso, l'hai sgrillettata con la punta del tuo spadone fino a farle scorreggiare l'anima.
4: No, sua altezza, dopo aver salvato la contessa Capezzonia, sono sceso nelle segrete per liberarle le ancelle dal gioco del boia nero.
6: Ed è vero, come si narra, che dopo aver liberato le ancelle dal gioco del boia nero, hai spurgato il loro culo con la tua capocchia borchiata a forma di stura lavandino.
4: No, non è vero.
6: Ma allora è vero ciò che si narra?
4: Cioè?
6: Che sei un ricchione.
4: No, allora, signor regista, qua no, ricchione no, scusi, io ho una carriera che va avanti da 25 anni, però.
1: Questo è vero, però sai che te ci vedevo proprio in mezzo ai due fraticelli?
0: Anche loro.
7: Nel culo, nel culo, questo. Nel culo.
1: Monomania proprio.
0: Vabbè, Corina, sembriamo tutti dei cuori.
1: Sì.
8: Sti cazzi. Radio 105. Lo Zodi 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
10: Viva i soldi!
11: Leo, vieni qua, vieni.
12: Si è felice?
11: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto.
12: Eh sì.
11: Fino a?
12: Fino a settembre.
11: E manco un anno, Leo.
12: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
11: Uh-huh.
12: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
11: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
12: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
11: Ah, ok.
12: Mo ce n'è 75.
11: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
12: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
11: Di pensione, no, 900
12: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
11: Quanto prendi?
12: Dimmi una parola.
13: 200 euro.
11: 300 euro.
12: 3.800 euro.
11: 3.800 euro al mese? Ma va!
12: Non ci credo. Allora,
11: 3.800 euro.
12: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
13: Di arretrati?
12: Di
13: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
11: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
13: 3.000 euro che mi fai.
11: 3.200 euro.
12: 3.800.
11: 800 euro di
12: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
11: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
12: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti, pom.
11: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
12: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
11: All'anno,
12: Ma sai per quanto? Per 35.

0: Minchia,
1: sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
1: Anche buono.
0: No, ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, serate di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: adesso
0: milioni.
1: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
0: Sì,
1: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
0: Male, ci sta, è giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
0: non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao Ricky.
0: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalle macerie pisciate alle mie spalle con le insegne di grandi alberghi lussuosi, mi trovo a Matera, un luogo patrimonio dell'UNESCO. Ma che cazzo è l'UNESCO? È l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Praticamente un'altra di quelle cagate mondiali che vengono a ficcare il naso nei cazzi nostri italiani perché nel loro paese del cazzo non c'è una minchia da vedere, a parte l'Olanda. Lì ci sono mignotte e tanta erba. Ma che cazzo è Matera? E perché è così tanto fica da stirpare milioni di turisti ogni anno a camminare come stronzi su e giù per le scale diroccate rischiando l'infarto?
3: Matera è un insediamento neolitico italiano dove le persone, invece di farsi le case di legno e mattoni, hanno scavato il tufo e hanno vissuto nelle grotte fino a età moderna, fino a che il governo, negli anni 50, si è reso conto che, cacato in Basilicata, c'era un buco del culo pieno di contadini che non avevano nemmeno le fogne e che vivevano al limite della sopravvivenza.
4: In quanti abitate in questa grotta?
5: 6 persone.
4: Che persone esattamente?
5: Io e mia moglie, 2 maschi e 2 femmine.
4: Ci sono altri animali nella grotta?
3: E tutto d'un tratto sono arrivati e li hanno spediti a calci nel culo da un'altra parte, abbandonando di fatto un sito storico invece di riqualificarlo.
2: Avete sentito? Sì, è proprio così. Praticamente fino al 1952 la gente di Matera si faceva abbondantemente i cazzi suoi e viveva nelle grotte, pisciando nei secchi, dormendo sul dorso dei propri asini, che erano anche il loro impianto di riscaldamento. Come ha fatto per migliaia di anni. Poi, ad un certo punto, lo Stato si è reso conto che la gente viveva come i Neanderthal e ha preso la gente e l'ha spostata a manate. Ma perché ora Matera costa al metro quadro come il centro di Manhattan? Semplice. Perché, come sempre, arrivano gli stranieri a fare i finocchi col culo degli altri.
3: Ad un certo punto arrivano 4 culoni di altre nazioni a fare turismo nel nostro territorio come se fossimo tribù aborigene e si rendono conto che in quelle grotte ci vengono fuori delle spade alla Madonna e via, si comprano tutti i buchi. Ed oggi, per farsi un paio di giorni in una stanza scavata nel tufo del cazzo, ti partono 300 euro a cranio.
2: Matera è affascinante, è pazzesca. Oggi è uno spettacolo straordinario. Ma prima era un cacatoio e per decenni fu chiamata la vergogna d'Italia. Brava gente lasciata a se stessa da uno stato di merda che non era in grado nemmeno di far fronte alle esigenze della propria popolazione, creando le minime infrastrutture come strade, fogne, scuole. Meno male che i crocchi e gli stronzi che guidano a sinistra si sono accorti di tale bellezza e ci vengono ogni anno a farsi pelare come mele per un selfie del cazzo e un piatto di lasagne congelate. Quindi oggi possiamo affermare che i sassi sono universalmente qualcosa di prezioso, come questi che ho nella mano. I sassi colombiani, anche essi derivati dalla cultura contadina e che oggi, per un curioso parallelismo, sono alla base del turismo mondiale legati al settore dello svago giovanile. Quindi ora creerò, in chiusura di puntata, il mio personalissimo ponte culturale fra Bolivia e Basilicata. Mi farò un sasso dentro i sassi, creando un loop socioculturale da masturbazione filologica.
3: La cocaina in forma solida distaccata in piccole quantità massicce dal mattone compresso atto al trasporto internazionale viene comunemente chiamato, in gergo di strada, sasso.
2: Schiaccio il sasso dentro il sasso e voilà!
6: Oh, Alberto, no! Ma che fai? Ci vedono, metti via quella roba!
2: Porca il vento! Chiudi quella cazzo di porta! Figa, come ci sono rimasto male che mi è volata la bonza!
1: Ulisse, il piacere della scopata.
7: Lo Zoo di 105.
8: Arriva.
7: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
8: Pronto?
2: Nicola!
8: Pronto?
2: Ti piace la ciula?
8: Ma che mente che tu faccio qua, stuacchiani, oh, show, non li nudra a te!
2: Siri!
8: Lo muerto, lo c***o, ma avete un fissa tutti. Che c'ha uomo, quando è vero che si aspetta di capo un bacio, figli da bocchine, chi ne da me? Tu sei soltanto un figlio da troia, va! Adesso c'è una scassa un cazzo, se vogliamo non dire un cazzo da te. Non è più che c'è una bella pozzana come mamma, te. Chi ne da me?
2: È sordo? Dove fece la bocchina?
8: Le chiedi una, io non c'è madonna, c***o, c***o, c***o, bastardo.
2: Tri, tri.
8: Tu che è proprio a chiana mazzata, eh?
2: Ehi, faccio da cazzo, da chiana.
8: Faccio da cazzo, sì, tu, chi ne da me?
2: Upa.
8: Ma se non parlo più?
2: Upa, c'è una domanda, sta?
8: Mamma, che sta a fare ciò che sono, sono capi?
2: Si fida di cazzo?
8: Le muerte, le c***o.
2: Tu è
8: morto.
2: Tu è sorto.
8: Tu è morto. Tu è morto. Tu è ringraziato Cristo con la mia forza nuova. Perché quando è vero la Madonna se me ne vado a chi è? Figlio di bocchi.
2: L'offre.
8: La stramuerta della m***a. Ti sono da pasca, da famiglia, a piavica.
2: L'offre.
8: E non vuoi che sia di un culo con una corruzione da tante di chi? Che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei un senza uno, senza palla come sei ancora sano.
2: Lo frangio la polpa, tu?
8: La polpa, tu lascia che a te lo rizzo, tu la lascia che a te, non lo polpa. Rischione chino da me.
2: Ok.
8: Aspetta, aspetta che... Madonna, non muerto da c***o.
2: Non muerto da c***o,
8: tu bastardo. Ecco, come sta che la sacchietta viene da chi è bastardo?

0: pronto?
1: Sì, upa.
0: Ara musta mamma ta right chi te musta right sì sì. Ma cengula chi te musta vi acchiamo la vita ma fra ma.
1: È sor. Lo facciamo.
0: Ma di io di ma a te ti da perdere te no. Va fa mocca chi te musta stra musta. Ah.
1: Sì fi. Sì fi chi da sacro tu.
0: No, care mamma ti hai. Care mamma tu lo facevo no no.
1: Sord, mangio le cazzo di cavedro, sord.
0: A me mamma, sord mangio le cazzo. Mamma ti sei lambito, non te ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, ho posto la spina dorsale. E sord mi soffre per cazzo, fa un capo come funziona non faccio.
1: Oh, cacci te stramorte, bive tu tutta la razza tua.
0: Vado a fernesh di scacciare chi io la capo e tu no. Va a mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: ho dato tutto il consiglio di sto mune e what. Ti ho detto va un psicol, ti ho detto va un carattere, va un gommista, va un gulare musa da mamma da tanto da chi ti è morto e stramurto in dato. E non ci vede mai. Se ti dire problemi per la capo, che cazzo mu da me? Va a mocca che la troia da mamma, ti che faccio la tramana di umana King Kong. Mannaggia chi ti è morto, mannaggia.
1: Sì, ti. Si tremone tu?
0: Oh, Craig, grande shit, go!
1: Ma...
0: Craig, grande shit, va a fa mocca che la troia di mamma! Ti sento che ne c'è in mocca, la panza è rotta, la cazzo mocca pur ti ho ten! Che non provo a fare amici, eh!
1: Strunze!
0: Strunze! Strunze! Mamma te la... te lo cazzo, un cazzo te lo stavo un po' da spiaggia al sale! Io sono strunze! Che dire una mamma vigliacca, bastarda, vista, ciocca! Ah? Bene, ma vaffangolare molto, cattine, ti vuoi su e quando si tramano sul sorto di sfagato, dopo.
1: Ngula. Ah, fa. Ngula, man.
0: Ah, fa. E ti faccio cala, già, a febbraio ti faccio cala, ti lo cala la gente. E a te a giugno, c'è cazzo d'ada, c'è solo un tramano che si sta squaggiando.
1: Mamma.
0: Ah. Oh!
1: Oh!
0: Ma non rispondo! Un tremà! Ma non rispondo! Un tremà!
1: Oh!
0: Quasi per me!
1: Oh! Oh!
0: Cinque cielo!
1: Oh!
0: No! Oh! Smaffa un stadio, ma ormurza a tante mappe!
1: Oh! Gulo!
0: E ci hanno fatto, ma?
1: E corna che te ne ingap!
0: No, ricorre te ne mamma te ingap!
1: E fate!
0: Ricorre te ne mamma te ingap, che era la sword di Troy!
1: E sword!
0: Che aveva frisce pulpa da destra a sinistra, si è fatto tutto lungo la marcia, si è fatto!
1: Pulpa!
0: Addirittura vi ha stato per lettere, vi ha scattato lì il rich cookie, vi ha scattato! E tu vieni a cacare che ghiuna a me, che sono un bravo cristiano! Vaffangulare molto catini, tio! E tutta la mia ghiarmoghi molto catini, tio e tutta la quarta generazionata! Su un sordo di tremolo, fatto spengi, un bastardo figo da soccer!
1: Upa! Ciona!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Che delizia.
6: Vai, dai. Lo Zoo di 105 presenta.
7: Hi.

0: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau, bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliole come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Ehi, crudele non vedi la tua nonna, eh? Quella cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo vuoi dire a tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, bau, perché sono cane. È solo il bambino per il quale non ho più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Moore.
3: Pronto?
4: Nicola?
3: Sì, chi è?
4: Ti piace la ciula?
3: Madonna, ma come andiamo?
4: Nicola!
3: Ciua chianiosh.
4: Prendi gula, c'è gnula?
3: Tu, ehi, sin da me, tu sei buono, schitta a parlare, brava, susce. Tu c'è tino lo palo, fatti vedere, e avast, che come ti vengono grannante a pigliare stambato in bacio.
4: Ava.
3: E non tu cadisci.
4: Ava.
3: Eh?
4: Ava.
3: Oh, la vuoi fornire o no di che cazzo le cristiane? Ma sforzate c'è cazzo a chi andare a metro, ma?
4: A fangulo?
3: C'è sta a parlo, sta a muovere l'orecchio, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla front. Non si chiamano più, per favore, chi ti ingrazia, usce. Non si cacano un cazzo, non si accomanzano a cacu un cazzo, voglio. Ma tu di, non ti dico più, eh.
4: Upa, upa, c'ho domanda, sopra. Ah.
2: Soggetto 248901. Mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Lala!
5: Che cazzo vuoi?
4: Lala, trino di sordo, sta?
5: Ehi!
6: Ehi!
5: Guaglio!
4: Cite!
5: Ma fangula chi te muorte, stramuort!
4: Evviva!
5: Ma un pesciate!
4: Tu
5: sai che è passato male da domo?
4: Ehi!
5: Ehi!
4: Ehi! Re, re.
5: Ma fangula chi te muorte, stramuort!
4: Evviva pure!
5: E chi te morte sarà morto.
4: Ah mamma, ma che frigge le bulba lungo la mare.
5: Guarda, che è da sfannata di Keol. Tieni i chiai con Keol, i cadda.
4: E cane, te lo fece il tramon?
5: Un tramon, con la mamma.
4: E ride su sto cazzo.
5: Tu, a chi te ho di meno, Royt? E chiami da mamma con Pingheo.
4: Ti sei accatato un peggiotto?
5: Da sorda.
4: Da tanto.
5: A chi è morto?
4: A chi è vivo?
5: E come è morto?
4: A chi è stramorto?
5: O come è? Salutami la puttana di mamma.
4: E da sorte, la mangia a casa.
5: Ci sentiamo domani, chiamami di nuovo.
4: Mulo.
5: E fa parlare con mamma.
4: E sorte, la bocchina. Mo che a chi è stramorto è vivo. Forever.
2: Soggetto 103892. Pazza, bastarda, analfabeta, parentesi, e mia madre, chiusa parentesi.
7: Pronto?
4: Upa?
7: Pronto, chi parla?
4: Upa, c'è un da mamma, da.
7: Ah, non si sente bene, chi è lei?
4: Afa.
7: Oh, Afa. Non si capisce che ti sento.
4: Uè, soccola!
7: Oh, ci sei, madonna mai!
4: Su figli!
7: Ma che chi sei?
4: La fece la trona King Kong, tu!
7: No, non ti capisco, non so chi sei.
4: Nicoletta!
7: Non sono Nicoletta! Hai sbagliato il numero, vaffanculo!
4: Tua mamma!
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Murt. Tentativo 2.
6: Pronto?
4: Pistolero?
6: Pronto?
4: Sei stato a San Severo?
6: Allora, guarda, io non so lei chi è, non so cosa vuole, non so cosa cerca da me. Glielo dico solo adesso, non richiami più, almeno a meno che lei non si qualifichi e mi chiede cosa cazzo a chiana da me. Cazzo il rutto, chi chiunque si rotto. Io non ce la faccio più, tengo tanto da fare le cazzo mia da sta scassamu cazzo, la muerte del cazzo della donna. Io tengo da affetto. Si capito o no?
4: La
6: muerte della m***a, la muerte.
4: La madre.
6: Tu mi dai di... la muerte della croce. Non mi si facendo gasto a me quando è vero che ci sta guanta a cic, brutto bastardo e figlio da bocchetto. Tu mi dai di ce cazzo a chiama da me. Tu mi dai di ce cazzo o stracazzo a chiama da me, brutto figlio da bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia da mamma tu. Brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sto piglia col dedo. Ma tu dici bastardo ricchio. Non mi si chiamano Argota da te cito, brutto figlio da bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna che c'è sta guanga ti ha fatto ne venne miore ti ha fatto brutto bastardo e chino da merda. Tu è che da la chiave che da mamma te che da la troia da fare brutto bastardo tagliato di niente a cui c'è sì brutto chino da merda vi si fate fare pure una figura di merda a fatica prima brutto bastardo ricchio quando è vero segnatelo c'è sta guanga ti ha fatto ne venne ti ha cito brutto bastardo
4: la mangi la salsicetta di capetre e il provolone.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
2: Ayace!
8: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
2: Aia!
8: No!
2: Giù! No, andiamo!
8: Il culo giù!
2: Attento!
8: Il culo giù!
2: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
7: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo non mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: Lo Zoo di 105.
14: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
10: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
15: Maria, avvicinati, ti devo dire una cosa molto importante nell'orecchio.
16: Così?
15: Avvicina.
16: Ecco, adesso va bene?
15: Ecco, io ci tengo a farti sapere che...
16: Sì, dimmi, Miguel.
15: Insomma, ho sempre pensato...
16: E che cosa hai pensato sempre?
15: È da tanto che voglio dirti che... Da tanto che voglio dirti che...
16: Sì, dimmi, Miguel.
15: Da tanto che voglio dirti che...

0: Porco sensei!
1: Miguel! Mi sei estremamente volgare!
0: Io!
2: E poi scusa Miguel, boy, ma non si fa riscaldamento dopo la lesione, si fa prima, can! Forza Buttei, cominciamo con l'allenamento!
3: Can! Porco! Porco!
2: Sei sempre fuori a tempo!
0: Scusi, però io sto avendo dei problemi a furia di bestemmiare il signore.
2: Come mai? Peggio di come ti stavi prima, se è impossibile.
0: Non lo so, mi si è rotto il frigo, mi si è bucata la ruota della macchina.
2: Perché non ti bestemmi nel modo giusto? Perché la bestemmia tradizionale col can, il porco, il laido e il lasaron è superficiale, ti devi affidare a una bestemmia più creativa. Butta che dentro un fagiano, pittore, libraio, camionista. Allora, femo un ripasso, fagiano. Chi di voi mi sa dire la prima regola del Cobra Khan? Dai, Teron.
0: Io so Teron?
2: Sì, cosa siete, de bolsa?
0: Sono qui da tanti anni ormai che...
2: Boia, mi sembri sbarcato con lo scafo ieri, in pedalò dall'Albania ci è venuto.
0: Allora, vado?
2: Sì, prego.
0: Allora, la prima regola del Cobra Khan è non parlare mai del Cobra Khan.
2: Sbagliato,
0: La prima regola del Cobra Khan è non dar mai da mangiare al cobra dopo la mezzanotte.
2: Ma no, pinguino trabico! Dai, riprova, merda di un messicano! Quale cazzo è la prima regola del Cobra Khan? Dai, te lo dita mille volte!
0: Posso chiamare a casa?
2: No, no, non chiamo manco il telefono qua!
0: C'ho 55...
2: Dai, chip!
0: E la prima regola del Cobra Khan è... Sì, ci sono. Allora, la prima regola del Cobra Khan è non nominare il nome di Ivano.
2: Ma chi cazzo è lo sto Ivano? Ma chi cazzo lo conosce? Puttana con la stronza della trattore! Falco! No! Oh, senti la gioia che esce, pare una messa cantata, gioia! Dai all'alteron, dai!
0: No, no!
2: Sì, sì, sì! Puttana troia di quella vai della porta! Maledetta! Schifosa merce, maledetta malefica! Ma di fuoco!
0: No,
2: bom, dai, va!
0: La palla no!
2: Dimmi, quale sia la prima regola del Cobra Khan?
3: Impreca per primo, sensei!
2: Bravo, bravo, vedi la memoria, esattamente, la prima regola del Cobra Khan è bestemmia per primo. Ma questo non basta, Non puoi bestemmiare per primo se non ti sai come farlo, Ho capito? Allora ricominciamo, è per questo che voi altri siete qua, ricominciamo l'allenamento, ok? Bene, ora nominerò una parte del corpo e voi dovrete scagliare un porcon per colpirla. Tutto chiaro?
3: Sì, sensei!
0: Sì, sì!
2: Mamma mia, che branco di allucinati! Allora, pronti, dai, via! Testa!
0: Oh. Porco...
2: Bravo! Ora più difficile, complichiamo un pochino le cose, Che cazzo ridi, boia?
1: Bravo, Michel, stai migliorando tantissimo!
2: Si arriva la roia da latte, boia! Allora, dai, concentrati, più difficile! Gambe, corpo, testa!
0: Porco...
2: Bravo! Questo è un colpo dritto al cuore! Ora colpi multipli! Gambe, testa, collo, orecchio, naso, cuore! Dai, via!
3: Da filo cocco! Lepore!
0: Porco cane, capazzo, porco! Quel porco!
2: Ma non è una macelleria, boia! È un dojo de karate! Riproviamo! Corpo, gambe, testa, orecchio, occhio, vai!
0: Quel gallo di merda! Merda di gatto!
2: Niente, Miguel. No, proprio... Te sia una delusione, boia.
0: Sì, sensei.
2: Oltre che taron, te sia anche un coglion. È tutto quello che finisce in on, tipo pension.
0: Mi piace che ancora non riesco a capire proprio...
2: Lo so, ma sento ti cosa ti aspetta ora, boia. Ti aspetta la punizione corporale.
0: Ma no, la punizione corporale no, mi ha già menato, Falco.
2: E allora, sì, chi è?
4: Salve, sono della Polizia Municipale della California.
2: Che cazzo butto che me ne fotta a di che cazzo siete tipo?
4: Abbiamo ricevuto in centrale un sacco di lamentele perché dicono che qua dentro si bestemmia proprio a profusione e passano bambini, signore, credenti davanti...
0: Non è vero, porco!
4: Eccolo lì, l'ho beccato! Arrestatelo! Il più volgare di tutti, si vedeva in faccia che era lei il più volgare di tutti.
1: Guarda, Miguel, ha ragione il poliziotto. Sei volgare e manesco.
0: Io!
2: Porco! Ah no, scusa, mi sembrava che fosse una dita da qualche parte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
3: Panetteria, buonasera.
4: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
3: Non c'è?
4: Senti, no. Allora, senti, ho chiamato il negozio perché ho con mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
3: Siamo in via Treverno.
4: Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
3: Aspetta solo un attimo.
4: E che le sto... Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, bastarda!
3: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi è, parli con loro, aspetta.
4: Ok, grazie. Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, ciao. Mi senti?
3: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
4: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia sì. Mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
3: Sì.
4: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora. Perché so che il panificio siete bravi, no?
3: Sì.
4: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè sanno un po' di per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sta proprio di palla. È presente il sottopalla quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
3: Ma che cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
4: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
3: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
4: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
3: Ma quando le ha prese prima di tutto?
4: Penso l'altro ieri mattina.
3: O ieri mattina.
4: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa, è terrona, quindi che parla anche un po' male, ignorante come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io li voglio bene, no? Però cioè così in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le cambi.
3: Parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
4: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una lamentela. Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro e riparlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, la assaggi.
3: Ma lei è ubriaco.
4: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', fumato, sono un po' così. Ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso ti porto le focacce a gusto coglione. Sta cogliona.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Panettiere?
5: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
6: Massimino di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
5: ma quando mi perdoni?
6: Praticamente, cos'è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
5: E quindi?
6: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
5: Quindi? Quindi?
6: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiere
5: ha ordinato
6: 7 kg di focaccia per sti bambini.
5: Quanti chili, mi perdoni?
6: 7 kg.
5: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
6: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma anche di sparare!
5: Degli operai.
6: Ma che cazzo di... Quanto è duro il vostro pane, oh?
5: Guardi, addirittura ha chiamato il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
6: Ma voi chi cazzo siete? Ma chi cazzo ha chiamato? Chi l'ho chiamato?
5: Ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io ho degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio. Non lo posso sapere, capito?
6: Allora, dobbiamo recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di Stefano Cacci per questi ragazzini. Ma le devi fare tu.
5: Le dobbiamo fare qui noi al laboratorio di Armellini.
6: Che cazzo so, a me lo chiedi, mica sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare. Io mi sono fatto una canna e due grammi. Io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me c'è un problema, capito?
5: No, ti prego, così è difficile. Allora facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
6: Allora mi dare delle che mi sono carabinieri.
5: Nome e cognome, telefono.
6: Sto parlando a minacce, non parlare quando parlo io. Capito? Adesso vuoi parlare? Dimmi, sbirro.
5: Mi dà nome e cognome.
6: Tu sei lo sbirro del pane.
5: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
6: Sì. E poi chiami le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
5: Le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
6: Senti, il maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Sì, però una cosa te la dico, perché se li devi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
5: Assolutamente no, ci metteremo via.
6: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donno.
5: Gli assorbenti usati.
6: Madonna mia, non è una focaccia, sembra di mangiare la lingua di un cristiano.
5: Era un pomodoro, quindi
6: è una roba veramente agghiacciata, sapevo di. Basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio, non
5: numero
6: mio,
5: telefonico.
6: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
5: Mi farebbe un grosso favore.
6: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
5: Via dei Chiavari 34.
6: Madonna, mi date, è Chiavari, che Chiavari. Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementare? Chiavari, ma tu hai cristallo. Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagna?
5: Via dei Chiavari 34.
6: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
5: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa l'aiuterà.
6: Ah, ci avete anche la cassa? Allora
5: magari.
6: Riesco l'utile al dilettevole. Allora prima venga a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
5: Non c'è problema.
6: Sta arrivando a te, te ne frega un cazzo. Cazzo te ne frega a te, fratello. Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
5: Va bene.
6: Va bene, arrivo.
5: La ringrazio.
6: Ti sparo la vetrata.
5: Pronto?

Mobile 105. Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta. I remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: Svegliati, Neo. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra. In politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! Ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti. Dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario. Infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, ma pensare sempre al cazzo. Basta, ma è una monomania. Basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
4: L'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
2: I remake you. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zode 105.
2: Tamarri.
3: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
4: Farmacia Castelnuovo, buonasera.
5: Pronto? Buongiorno, la farmacia, okay. Giusto?
4: Sì, prego.
5: Ciao, senti.
4: Farmacia Piazza Roma, sì.
5: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
4: Sì.
5: Mi sente?
4: Sì, la sento, mi dica.
5: Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
4: Ma è uno scherzo,
5: No, non è uno scherzo, è vero,
4: okay.
5: Mi permettevo di chiamare così.
4: Vuole prendere un rilassante,
5: sì.
4: Come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia testato per questo, anzi.
5: La valeriana non è la valeriana non è la tisana?
4: No, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è
5: ma le devo inserire
4: rilassante, quindi da sonnolenza.
5: Ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
4: No, sono capsule da prendere per bocca.
5: Tipo.
4: Ma non sono testate per quel motivo lì.
5: Ma mi calmano sta roba.
4: Rilassando, calmano.
5: Calma, okay. Perché le volte sono, esatto, in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cazzo,
4: no,
5: stop, quelle robe là.
4: No, farmaci del genere, no.
5: Ho capito.
4: No, l'unica è prendere un calmante o qualcosa che rilassa un pochettino.
5: Ma non ci sono tipo
4: anche quello.
5: C'è una cura? Perché
4: no.
5: Tipo io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle thailandesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
4: capisco. No, vabbè.
5: Sono soldi che spendo al mese,
4: giorno,
5: no? Ci ho speso 600 euro sto mese.
4: Un calmante. E le do dei nomi di integratori come Ansiodep, questi integratori. Ansioten in generale,
5: tutto
4: sono tutti integratori che vanno a rilassare un pochettino.
5: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
4: sì.
5: È sicura di questa cosa qua?
4: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui. Non
5: ecco, adesso
4: niente.
5: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così, da solo, non è che penso a qualcosa.
4: Ne parli con il suo medico, no? Ma ne parli con il suo medico, magari.
5: Cioè, proprio
4: lui ha conoscenza di qualche
5: carico.
4: Farmaco. Sì, capisco.
5: Stai bravo.
4: No, niente, quindi l'unica cosa è prendere un qualcosa che rilassi un pochettino.
5: Stai fermo, stai.
4: Però non c'è nulla di testato, va bene?
5: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, che gli stavo parlando che è lì che mi fissa. Va bene, signora.
4: La farmacia piena.
5: Va bene, grazie. Ciao, ciao, Sacca, ciao.
2: Tamarri.
6: Pronto, salve, sono Massimi di Quarto. Là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello
4: sì.
6: Che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza
4: sì.
6: Familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di... Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E
4: okay.
6: Volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
4: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
6: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza... Cioè, mi capisca, non voglio essere volgare, no?
4: No, mi dica.
6: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso
4: sì.
6: È tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai, quelle Chandeclair. E niente, praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta è un po' impanata, no? Un po'.
4: Allora, diciamo quello che hai usato è sbagliato.
6: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
4: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine, una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
6: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
4: Sì, no, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Tipo, sono proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
6: Tipo glande in cinese, tipo quelle.
4: Sì, esatto.
6: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto, non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
4: Okay,
6: cioè,
4: no,
6: ci sono le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
4: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa. È vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però.
6: Senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
4: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione che tanto insomma non è che avete malattie veneri eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono usare in farmacia.
6: Quindi io mi metto la la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice.
4: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
6: Come faccio una settimana?
4: Cioè,

0: Perché è quello di tutto l'anno, dell'anno. Vabbè, ha capito, salve.
1: Sì, sì, va bene, non ti preoccupi.
0: Grazie.
1: Va bene, a dopo.
0: Grazie, grazie,
1: a lei.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie, grazie.
2: Ma che telefonata è? Cos'è successo?

0: Pronto?
1: Pronto, Telma. Ah, Eloy.
0: Sì, buongiorno, buonasera.
1: Sì, buonasera, salve, sono Giorgio Mameli. Della SMMB, il servizio monitoraggio messaggi di Booking. Le dico subito, sì, che le abbiamo bloccato un messaggio non appropriato per la struttura da un certo Franco B. Si firma. Noi non riusciamo a vedere dal sistema quando è venuto come ospite nell'hotel Bologna e le posso leggere il messaggio che noi abbiamo bloccato, cioè più che altro il sistema.
0: Certo.
1: Allora dice: questo hotel è stupendo, è bellissimo, ma ho trovato lo staff fin troppo invadente. Anche se tante persone vorrebbero che fosse così, ma io mi sono sentito un po' diciamo osservato da questo personale che era molto diciamo invadente. Infatti lui dice: mi sono ritrovato una cameriera in bagno che voleva lavarmi la schiena. Visto che era una bella ragazza, abbiamo anche fatto del sesso. Però il giorno dopo un cameriere si è presentato in camera mia e anche lui voleva lavarmi la schiena. Ho pensato che fosse uno scherzo e a un certo punto e questo è quello che c'è scritto e poi dice: mi è sembrato un po' troppo eccessivo.
0: Franco B, praticamente.
1: Franco B, si segni Franco B. Poi adesso comunque noi dopo la telefonata le mando tutto via mail, così lei può segnare a tutta la mail con tutto il contenuto, metteremo anche in copia Booking, ma comunque Booking poi la contatterà direttamente. Allora, le passo il signor Francesco Verdi che le farà qualche domanda per procedere per l'invio a Booking, va bene?
2: Ok. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta...
3: Buonasera, sono Verdi, salve.
0: Buonasera.
3: Senta, io le faccio giusto qualche domanda, sono 5 domande per poi vi fare in modo, sono domande fatte, prese dalle parole chiave che ha usato questa persona, così posso mandare i dati a Booking, perché calcolando la variante dell'algoritmo Turbo Cabrio si interfaccia con i server di Booking sempre che l'aggiornamento di iOS sia stato fatto, se non l'ha fatto può andare tranquillamente da Juice in 22 marzo. Poi per poter rispondere bene al questionario che le verrà sotto forma di applicazione sul suo smartphone, includendo il buono per fumagazzi.it nel quale potrebbe trovare il biglietto d'oro, poi il sistema capisce?
0: Ho capito.
3: Perfetto, benissimo. Ora le faccio le domande, partiamo. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
3: Il personale è veramente così invadente?
0: No.
3: Altri ospiti si sono lamentati di questa cosa?
0: No.
3: I vostri camerieri o personale, c'è qualcuno gay nel personale?
0: No.
3: Ah, mi dispiace per la domanda, ma l'ha scritto lui in... Il direttore è un pezzo di merda?
0: No.
3: Perfetto, allora c'è l'ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No.
3: No, perfetto. Allora guardi, le ripasso subito al volo il signor Mameli, così poi chiude tutto quanto e mandiamo la mail. Grazie, eh?
0: Prego.
1: Allora, cosa facciamo? Cancelliamo questo messaggio o lo passiamo a Booking che nelle prossime ore lo potrà mettere online? Mi dica lei.
0: No, no, lo potete cancellare, no, che è online.
1: Aspetti un attimo. Allora, abbiamo... Allora, segna, la struttura è pulita, il signore ha risposto sì. Il direttore è un pezzo di merda, scrivi sì. E poi...
0: No.
1: E no?
0: Il direttore non è un pezzo di merda.
1: Ah, mi scusi.
3: No, ma c'è un problema, il signore ha detto no, invece doveva rispondere sì.
1: Come no?
3: Il problema è questo. Non va, si è bloccato.

0: Scusi, le rifaccio la domanda. Allora lei sente i cazzi parlare?
1: No.
0: No, segna no. No.
2: No.
0: No, mi deve... no signore, non va, non funziona. Aspetta che... Senta, dobbiamo mettere che almeno il direttore è un pezzo di merda, se no non possiamo andare avanti.
1: Io non sono un pezzo di merda.
0: Lo so, però io non posso fare altro che mettere sì, guardi, aspetti. Se io metto sì, il messaggio si cancella, si può cancellare, però viene fuori che nella struttura il direttore è un pezzo di merda. Vai, procedi.
2: È andata.
1: Com'è l'altro signore Verdi?
0: Allora, io sono Giorgio Mameli.
1: Sì.
0: E l'altro signore è Francesco Verdi.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Grazie, grazie, buonasera.
0: Grazie, salve anche a lei. No. Ma non è fattibile. Ci rendiamo conto come si può imbarcare la gente. Dai, ma basta, ma non si può vivere in questo modo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola.
3: Scassa parola.
2: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
4: Scassa parola e vai a cagare.
5: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
6: Cutù, cutù, cutù,
7: Cutù, cutù, cutù.
6: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
7: No, si chiama Di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
7: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: È il terzo nome,
7: cioè,
6: come
7: è un principe lei?
6: Mio padre Narduzzi.
7: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
8: quello
7: si chiama?
8: Era, sì.
7: Con la lettera A. Recidere un arto.
8: Amputare.
7: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
8: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
7: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
9: Vaffanculo!
7: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Bevi qua?
7: Sì.
6: Biberò?
7: Biberò?
6: Bicazzo.
7: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
8: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Ecco.
8: Certo. Berrazza è mai da una borraccia.
6: La borraccia non
8: io non ho mai visto nessun ciclista
6: non
8: con un bicazzo in
6: borraccia.
7: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
10: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
7: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
10: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
7: Ma no, ma no.
6: E vai alle scarpe.
7: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
6: B! Bibite!
7: Le bibite!
6: B! Banane!
7: Le banane!
6: B! B! B! Lascia la tua sorella fare B! Le B! Le
7: B. Bravo! Bravo! Infatti, si
6: io
7: sa, esistono...
6: Io ho mai visto un piacere respirare con le bocchine!
7: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
6: Voglio!
7: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
8: La coccinella!
6: Sì. Cosa no? Cosa no?
10: Coccodrillo!
8: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
7: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
9: Vaffanculo!
7: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
8: Ma è la coccinella!
7: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
6: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
7: Certo.
6: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
7: Ci
6: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
8: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
7: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
8: Sì, è portafortuna!
7: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
6: È una vergogna!
10: Basta, si
7: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
10: Il cardamomo.
7: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
6: Ma
7: quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
7: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
7: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
7: Giusto, eh.
6: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
7: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
8: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
6: Ma lo dice sempre di piedi.
7: Stia calmo, faccia da pirla.
6: No, non arrabbiare.
7: Dica qualcosa.
6: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
2: Sì.
1: Buongiorno, oggi Michelangelo Picchioni, il nostro conduttore, registrerà una puntata sulle tisane. Volevamo sapere se c'è qualcuno disponibile a parlare 5 minuti scarsi, insomma una chiacchierata molto informale su questo argomento.
2: Ma devo tenere la mascherina?
1: No, non c'è bisogno. Dipende se c'è qualcuno lì con lei. Ecco, comunque è al telefono, perciò non...
2: Ah, è al telefono?
1: Sì,
2: ah,
1: anche adesso, insomma, una cosa veramente molto rapida. Grazie.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
3: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
4: Oggi affrontiamo un argomento un po' delicato, un argomento che tocca un po' tutti noi nella nostra vita quotidiana. Pensiamo che non serva a niente, ma in verità ha le sue funzioni molto molto terapeutiche. Oggi parliamo della tisana. Con noi in studio abbiamo la tisanologa Elisabetta. Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere.
4: Allora, le volevo chiedere subito se realmente le tisane hanno degli effetti sul nostro organismo oppure solo un fattore psicologico.
2: No, sono sicuramente attive, ma per una motivazione molto pratica, tecnica, perché hanno dei principi attivi.
4: Volevamo un po' capire se c'è qualcosa che sostituisce il Viagra con le tisane, ecco. Cioè esiste un eccitante, ma quella roba lì, ecco.
2: Allora, sì, le tisane ci sono perché ci sono delle piante appunto che hanno dei principi attivi che in questo senso possono aiutare in quel senso. Se la domanda era se in natura esistono sostanze che possono aiutare in questo senso, sì. Assolutamente sì.
4: Un'ultima domanda, quale tisana si può, diciamo, pippare?
2: Mamma mia.
4: C'è qualche da usare?
2: Sì, ce n'è una, la Damiana.
4: Ah, c'è, esiste la Damiana.
2: Sì.
4: Quindi lei...
2: La comprano i ragazzini per fumarla.
4: La fumano oppure la pippano proprio dal naso?
2: No, io penso che non lo so, cioè, sinceramente non lo so, il settore non mi interessa.
4: Ho capito, quindi però cioè, vendono la Damiana che ha una sostanza che effetti può dare?
2: Non lo so, non sono un'esperta di queste cose, cioè nel senso che io vendo le erbe per fare le tisane.
4: Ok.
2: Per cui bevuta come tisana... non dà una carica sessuale, ha un effetto tonico stimolante, ecco, fumata non lo so.
4: Interessante. No, cioè, perché davanti a me avevo proprio una, mi hanno portato adesso, se sente, c'ho una scatola di tisana alla Damiana e volevo appunto vedere se l'effetto collaterale può avere i suoi effetti in questo momento, diciamo. Aspetti un attimo che la proviamo ad aprire. Sto mettendo sul banco.
2: Senta, io però devo andare.
4: Allora, aspetti che faccio una bella pippatona, un attimo solo. Pizzica un pochettino nel naso, devo dire, questa Damiana. Però non è male. Pronto?
2: Sì, sono qua. Mi dice un attimino chi è lei?
4: Michelangelo Picchioni. Adesso ce l'ho qua dentro il naso che mi dà un fastidio. Va bene, niente, allora io la ringrazio per essere stata qui con noi, per aver partecipato, diciamo, a questo argomento sulle tisane. E niente, allora la ringrazio, va bene?
2: Ma mi ha preso per il culo?
4: Per oggi è tutto, scusate, ma mi viene anche da starnutire perché proprio mi si è piantata nel naso. Ricordo che l'appuntamento è settimana prossima, sempre con Futuro Incerto, dove parleremo del cursore dei computer, perché è sempre davanti al desktop. Alla prossima settimana.
3: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni. Yeah.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, avete trovato quell'essere immondo del colore della pertosse tubercolosa? Purtroppo no. In che senso purtroppo no?
4: Nel senso che incredibilmente quella cazzo di enorme sacca di merda e sudore sembra avere la capacità di nascondersi di Tom Cruise in Mission Impossible.
3: Siete solo degli inetti incapaci coi deltoidi steroidati! Com'è possibile che le mie armate del male non riescano a trovare l'unico essere del pianeta visibilmente fuori forma? Per di più fatto di tessuto sintetico e completamente rosso come un enorme Tampax usato!
4: Forse qualcuno lo sta aiutando dopo che abbiamo diramato la taglia su di lui.
3: Taglia? Quale taglia? Che cazzo siamo nel Far West?
4: È stata un'idea del nuovo scagnozzo che abbiamo preso dopo che Merman, l'uomo pesce, è finito per errore nelle reti di un peschereccio di Frodo tunisino. Purtroppo è finito come insalata coi moscardini e patate in un nozze di Pescara.
3: Ma dove cazzo siamo finiti in un film di fantozzi? Ma ti pare credibile che un malvagio con le sembianze di uomo pesce sia trinciato e bollito per un buffet di terroni?
4: Ormai le contaminazioni culturali degli autori sono compromesse dall'amore della pop culture anni Ottanta.
3: Che cazzo hai detto?
4: Nulla, Skeletor, nulla.
5: Allora, panzone puzzolente, devi ringraziarmi di averti nascosto da Skeletor.
6: Mea! Scusi, signora Fica Viola, io c'ho un dubbio, ma cosa ci vuole da me?
5: Non ho capito la domanda, ma come cazzo parli?
6: Scusi, signora, ma sono anche un po' eccitato, lei è proprio una bella mussa.
5: E non farti strane idee, brutto sacco del pattume. Io voglio solo guadagnarci da questa faccenda. Se Skeletor ti vuole ed è disposto a pagare per averti, ci sarà sicuramente un motivo. Ed io lo scoprirò.
6: Ce le posso toccare le tette?
5: Ma sei normale?
6: Ci do solo una tastatina, giuro che non strisso!
5: Ma certo che non puoi, brutto coglione!
6: Giuro che non ce lo dico a nessuno, nemmeno al Jimmy!
5: Ma chi cazzo lo conosce, questo Jimmy? Adesso smettila di toccarti il pacco mentre mi guardi, merda di un maniaco con la cerniera sulla schiena!
6: Ma non mi sto toccando il pacco, ma mi sto gonfiando l'uccello con la pompetta! C'ho problemi di eresione!
5: Non ci credo che sta succedendo. È la mia immaginazione. Tutto questo non è reale.
6: Ecco qua, adesso è durro. Vuoi tirarci una boccata?
3: Vaffanculo, non mi fotti stronzo.
5: Ma sei deficiente? Ma come cazzo rispondi al telefono?
3: Ah, sei tu. Scusami, ma ancora devo risolvere un problema. Poi ti posso dare una bella pinolata col mega cazzone.
5: Non mi frega un cazzo di ste stronzate. Ti ho chiamato per venirti a prendere a casa mia quel maniaco di merda color mestruo. Portamelo via immediatamente.
3: Il gabebbo è da te? Arrivo immediatamente.
5: Fai presto, ti prego.
6: Allora, vuole mettermelo nel culo con la cintura col belino?
5: Dammi lontano!
3: Ma Cristo santo, ma che cazzo si fumano gli autori ultimamente?

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Scoprirò la data dell'inganno.
3: Farebbe ridere.
2: La notte d'autunno. Con efficacia pari a...
3: Allora eccoci qua, abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
4: fortissimo,
3: noi.
4: Fortissimo, bellissimo.
3: Fortissimo, e adesso...
4: Che cosa?
3: Stavo pensando di...
4: Dimmi, bella giornata oggi.
3: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto, Spine, regia?
4: Giusto, regista?
3: Beh, allora adesso andiamo, sì. con cosa andiamo?
4: Con le news.
3: Hai le news?
4: Sì,
3: ce l'ho. Allora le news di squalo, vai su Monzoloidi.
4: Allora, ieri finalmente...
1: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
4: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
3: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
4: Farebbe ridere.
5: Studio la forma dello stadio.
6: Guys, I'm Madonna. Also, I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
3: Bene, allora siete state ascoltando su Radio 105.
4: Benvenuti.
1: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Che non ci abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
1: La terza canzone.
5: Studio la forma della custodia. Studio la forma dello.
3: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
4: Sì, Wender, che tristezza.
3: Con Squalo, saluta Squalo.
4: Ciao pubblico.
3: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine. Fantastico ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
4: Monzoloidi.
3: No, su Radio 105.
4: Su Radio 105.
1: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
0: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105. La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: No, vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si permetta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: E stramort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
7: Io vengo a casa tu, ti ho guanti scelto la finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi, no?
8: Vieni,
7: che
8: preoccupante, vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso, guarda.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo.
8: Oh.
7: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà
8: la denuncia io a lei.
7: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
8: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
9: sì,
7: qua.
9: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
9: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Margonato tu.
10: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo! Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
10: Ma che cazzo stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, prendo vaffanco.
7: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 100%.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 16.01.
2: Prevedo proprio una puntata atomica.
3: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
5: Ah, raga, come va? Questa è Casa Ludofica Pagani. No, rifacciamo, Gigi. Questa è Casa Ludofica. No, Gigi, rifacciamo.
2: Ma siamo in diretta, non si può rifare.
5: Bella, rifaccio lo stesso. Fica Pagani, e tu?
2: E io mi sto rompendo i coglioni.
4: Resta qui con noi, c'è Casa Pagani.
6: Bella storia, bella storia, bella.
2: Luca Fica, prima della... Anche il stressato, mi sono bloccato.
6: Sorridi, possiamo fare...
5: Tutto bene, Gigi?
2: Bella. Luca Fica, prima dell'intervista, facciamo una citazione.
5: Ok.
2: Parti quando te lo dico io, però.
1: I vostri bambini amano gli animali.
2: No!
1: Il posto perfetto dove far passare loro un'ora all'aria aperta in compagnia di numerosissimi animali: zebre, giraffe, leoni, ippopotami, cimie e tantissimi altri esemplari esotici. Venite a trovarci, nei weekend i più piccoli entrano gratis.
5: Raga, oggi puntata super ricca. Intervistiamo lui, troppo forte. Io scioccata, scioccatissima. E praticamente insieme a lui, che è qua un rapper, c'è pure lui. Ciao raga.
7: Ciao a tutti, bella bro, bella ragazzi. Anche uno scoop per il mio fratello Gianfranco qua, MC, mio manager.
2: Se volete potete cambiare stazione.
5: Ciao raga. Allora ecco, tu praticamente tu sei un rapper, ti chiami Ricky R, giusto? Ecco allora, Ricky R, io avrei una curiosità da chiederti per... che mi affascina molto. Pandoro o Panettone?
7: Ma veramente pensavo parlassimo del mio album.
5: Sì, sì, va bene, d'accordo. Allora, il tuo disco si chiama Cerotto, giusto?
7: No, veramente si chiama Sangue.
5: Ah, ok, tu hai paura delle siringhe perché io molta.
7: Sì, ma non capisco la domanda, no? Comunque non ho paura delle siringhe.
5: Ah, che fortunato! Allora, questo album quindi è dedicato a tua madre che è morta. Ce ne vuoi parlare?
7: No, guarda, veramente no, è un ricordo personale, preferirei di no.
5: Vabbè sì, ma parlacene, almeno rispondi alla domanda, no?
2: Ma che cazzo di intervista è?
7: No, guarda, sinceramente preferirei di no, è un ricordo molto personale, un po' doloroso anche, non vorrei.
5: Sì, vabbè. Ok, però parlacene, perché se no non mi risponde alla domanda, no? Ricky R.
2: Fica, improvvisa un attimo, va, salta qualche domanda, va?
5: Va bene, ok. Perché fai le canzoni?
7: Sai, ho iniziato perché da piccolo volevo essere Michael Jackson, sono un suo grande fan.
5: Dai, anch'io!
7: No, giura, qual è il tuo album preferito di Jaco?
5: Jaco?
7: Sì, Michael Jackson.
5: Allora, praticamente...
2: Ludo, digli Thriller!
5: Trilli!

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, abbiamo risolto il problema del sangue in più per il mio megabelinone. Il macchinario a zaino a trasfusione istantanea è pronto, ma non ho abbastanza sangue per riempirlo. E come sai, il mio gruppo sanguigno è il più raro di Eternia.
5: Mio signore padrone, con la faccia secchissima e rivoltante, purtroppo abbiamo cercato in ogni archivio medico della sanità pubblica di Eternia, ma non risulta nessuno che sia un donatore compatibile.
4: Ma come cazzo è possibile che non vi sia nessuno su questo pianeta di merda, fatto di finocchi edonisti, che abbia il mio stesso sangue?
5: Cercate ancora! Ho bisogno di 16 litri di sangue subito per alzare il mega uccello e dominare Eternia!
4: Che succede?
5: Oh, ottime notizie, Skeletor. Ciclope ha trovato un donatore. Dopo una ricerca, ha scovato in un pronto soccorso un essere che ha il tuo stesso sangue. Sta massacrando tutti i medici e le infermiere per farsi dare il nome e l'indirizzo.
4: Perdonami, ma non ti sembra che Ciclope stia un pelo esagerando con l'uso della forza? Non bastava chiederlo e basta? E adesso che ti ha scritto?
5: Ciclope dice che sta massacrando anche tutti i pazienti e le donne delle pulizie. Dopo andrà a massacrare anche i bambini e le insegnanti dell'asilo vicino.
4: Accidenti, ma non vogliono proprio dirgli questo nome. Ma quale segreto debbono custodire per resistere al costo di così tante vite?
5: Nessuno, il nome lo sa già, si sta solo svagando.
4: Svagando? Ma Cristo santo, uno per svagarsi va in una spa a Riccione, non massacra decine di persone.
6: Già, effettivamente.
4: Dai forza, digli di dirmi chi è che ha il mio sangue dal quale dovrò succhiarmi tutto il plasma per alimentare il mio zaino, alza cazzo!
5: Non ci posso credere, questa è veramente buffa.
4: Cosa è buffo? Parla, pezzo di merda! Che cosa è buffo?
5: Non crederesti mai al nome del donatore compatibile.
4: Lo sapevo! La mia forza e la mia intelligenza derivano sicuramente da stirpi di potenti guerrieri. Sicuramente deve essere Adam, quella checca bastarda. Non c'erano dubbi che io avessi un sangue di tale importanza.
5: Acqua, Skeletor, acqua.
4: Ma pezzo di merda, che cazzo sono il tuo cameriere? Vattela a prendere tu l'acqua!
5: Non hai capito, purtroppo. Acqua, inteso come non ci sei nemmeno vicino.
4: Ah, adesso ho capito, ma scusa, se non è Adam, deve essere un qualcuno di altrettanto potente e indomabile. Ti prego, non mi dire che è la donna lesbica che amo! Non dirmi che è Adora.
5: Acqua, acqua, acqua, acqua!
4: Porco d***o, porco d***o, porco d***o, porco d***o! Dimmi quel cazzo di nome!
5: L'unico donatore compatibile con il tuo sangue è il Gabebbo.
4: In che senso, scusa?
5: Nel senso che tu hai lo stesso sangue del Gabebbo. Lo avete solo voi due.
4: Ci deve essere un errore.
5: Nessun errore.
4: Qualcuno si è sbagliato.
5: Non è possibile.
4: I medici hanno mentito.
5: I medici non hanno mentito.
4: Ciclope non sa leggere.
5: Ciclope è laureato.
4: Siamo su scherzi a parte.
5: È fuori palinsesto Mediaset da anni.
4: Allora andate tutti a fanculo. E trovami quella merda rossa puzzolente che lo devo svuotare per riempirmi l'uccello. Vado a piangere da solo nel letto come una liceale delusa.
5: Ma Cristo santo, Skeletor, che cazzo hai 10 anni?
7: Sei pronto a chi parla?
8: Sei pronto, mea webesugo? C'hai mica visto il Jimmy Ghione che c'ho un servizio per lui?
4: A parte che è la peggiore imitazione del Gabibbo che abbia mai sentito. Ma tu, brutto coglione, come cazzo fai a sapere tutti i cazzacci miei? Parla! Dimmi chi è la talpa! Figlio di puttana.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo. Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
3: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
2: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un postpuzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
3: Sarà una bella avventura.
2: Prossimamente su National Prostatic Channel.
4: Lo Zoo di 105.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Allora, Skeletor, che cazzo succede? Non percepisco ovviamente nessuna espressione perché sei un teschio del cazzo, ma sei seduto da ore a fare versi di sbattimento e mugugni. Quindi deduco che ci sia qualcosa che ti sta arrovellando. Se posso esserti utile in qualche modo, dimmelo.
5: Ma per caso sei tornato, frocio? Che cazzo significa questo slancio di altruistica amicizia con questi modi da checca?
4: Oh, che carattere di merda che hai. Volevo solo esserti amico. Se vuoi me ne vado.
5: No, aspetta. Ti racconto il problema. Hai ragione. Sono in paranoia totale. Ho due cazzi che mi stanno sfondando il cervello. Il primo è come risolvere per questa voce da presentatore di fiere di paese che non ha finito lo sviluppo. La seconda è che adora. Vuole fare roba a tre con la mia ex e non so come chiederglielo. È l'unica occasione che posso avere per fottermi la donna della quale sono innamorato. E diciamocelo in faccia, anche farmi un trittico da applausi.
4: Ma dove cazzo ha conosciuto la tua ex Evelyn? Non la vedo in giro dall'ultima stagione del 1987.
5: Ho portato ad orale giostre dei sinti di Eternia. E lei era lì perché sai che suo padre è giostraio agli autoscontri.
4: Oh, allora, Skeletor, non farti prendere dal panico. Prima di tutto dobbiamo risolvere il problema di questa voce di merda che hai. Poi pensiamo ad un piano per convincere la strega di merda della tua ex a farsi sprugnare da una lesbiana che assomiglia a Chin Chao Lin e che puzza di cantiere. Mentre il suo ex con le palle scocciate gli fa il culo a cazzo mezza pasta per via dei postumi dell'operazione.
5: Ammazza! Vedo che tutta la plomb che avevi inizialmente è stata fagocitata dalla stiva della nave mercantile dove sei imbarcato, mio caro Mister Delicatezza. Hai qualche idea per la voce? Cosa suggerisci?
4: L'unica maga abbastanza potente per fare un incantesimo su di te potrebbe essere solo Sorcerer, la donna piccione di High School.
5: Hai ragione, Sorceress, la donna piccione! Colei che ha dato il boa di struzzo ai mamma! Ma perché dovrebbe accettare di aiutarmi dopo tutto ciò che ho fatto per farle del male in passato?
4: Perché fai tenerezza, tanto sei uno sfigato di merda.
5: Porco di Beastman. Fa che adesso con tutta sta schiettezza m'hai rotto i coglioni di cane!
6: Mamma!
5: Sei pronto, chi parla?
7: Scusa, lei, io essere famoso cuoco giapponese. Tu vuole prova le mia specialità in mio ristorante, tu non paga. Io tuo fan.
5: Ah, cazzo che bello, mi piace la cucina etnica, grazie, sei gentile. Vengo volentieri, ma qual è la tua specialità?
7: Io essere famoso per pesce palla. Io plepala per te due glossi pesci palla, belli grandi palle.
5: No, ma non ci posso credere. Ma tu sei un malato di mente. Ma dove trovi tutta questa creatività nel rompermi i coglioni? Chi cazzo sei, il Walt Disney degli stalker? Io ti odio, io ti ammazzerò, brutto verme di merda!

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronta?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi il disturbo, sono del 5G di Telecom, stiamo facendo le connessioni per l'alta veloce cosa di internet. Senta, io adesso le mando un segnale, mi dica se lo sente, è per la purezza del segnale 5G. Sono qua in strada con la cabina, non sono un venditore.
1: No, ma io non ho bisogno di nulla,
2: No, infatti non le devo vendere niente, sono un operaio, sono qua che sto collegando i cavi per parlarci stretto. Praticamente io adesso sto chiamando tutti quelli che sono collegati a questa palazzina per avere...
1: Palazzina, noi siamo 100, 105 famiglie, non è una palazzina questa.
2: No, la palazzina è il cubotto, come glielo posso spiegare non tecnicamente, il cubotto dove siete...
3: La centralina
2: dove siete tutti collegati. Io adesso le mando un segnale, lei mi deve solo dire se lo sente e se lo sente pulito, basta, non mi deve dire
1: segnale al telefono?
2: Sì, io glielo mando adesso e lei mi dice sì, lo sento, no, non lo sento, che cosa sento, basta, va bene?
1: Va bene, sì.
2: Mi scusi, se l'ho disturbata, magari era a fare gli affari suoi, non volevo, però è una cosa importante perché sai, sto lavorando, non è che sto giocando. Un attimo solo che le mando il segnale. Cricom! Ha sentito il segnale?
1: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, salve. Ho chiamato poc'anzi, sono del 5G di Telecom. Solo che il signore mi ha messo giù, il signore credo.
4: Scusami, il signore è di certa età e lui non può fare nulla.
2: Ah, beh, ho capito.
4: Scusi,
2: sì, non si preoccupi, parlo con lei, tanto qua. No, signora, non metta giù, signora.
4: Sono occupata, scusami, non sto per ascoltare le cose che a noi non importa. Ma io sono una badante.
2: Signora, le deve interessare perché io non sono un venditore, sono qua sotto la palazzina con un furgone della Telecom. Stiamo con
4: Ma
2: signora, non le sto vendendo niente! Non è che non le deve interessare, deve interessare sì, è la sua linea telefonica! Che cosa devo fare io? Signora! Minchia, guarda che veramente... Oh, quello è vecchio, tu sei stronza! E che cazzo!
5: Quelli del 5G.
6: Buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando la linea su tutta la zona, buongiorno, mi scusi il disturbo.
6: Prego.
7: Sì, mi scusi signora, stiamo effettuando dei test sulla nuova diffusione del segnale 5G, semplicemente se noi adesso inviamo un segnale mi può dire quello che sente e poi tolgo il disturbo, va bene?
6: Ma che per telefono dico?
7: Sì, per telefono signora, che 5G è la nuova rete dati, quella veloce, che andrà a sostituire poi la vostra rete fissa, capisce?
6: Ma noi l'aveva chiesto a qualcuno oppure fate voi direttamente l'aggiornamento, tanto per capire.
7: No, signore, è una cosa statale.
6: Ho capito.
7: Senza nessun addebito in bolletta. È semplicemente che c'era una rete più lenta e adesso ci sarà una rete più veloce, signore.
6: Tanto per capire, così io sono impiegata, quindi dico caso mai passavo direttamente chi si occupa di quello. Va bene, ok.
7: Non si preoccupi, noi adesso dobbiamo inviare semplicemente un segnale telefonico. Lei rimanga all'apparecchio, mi dice quello che sente. Va bene.
6: Ok, va bene.
7: Mi dia solo un attimo per settare il macchinario, scusi,
6: prego, prego.
7: Disturbo, capisco la mattinata.
6: No, non si figuri.
7: È che siamo stata dentro la bocca. Un attimo, signora.
6: Sì, prego.
8: Cacca di vescovo.
7: Signora?
6: Sì.
7: È partito il segnale?
6: Sento un segnale, sì, un rumore ho sentito.
7: E che cosa ha sentito, signora?
6: Un rumore.
7: Solo un rumore indistinguibile, non c'erano...
6: Sì.
7: Allora aspetti, un attimo che faccio la taratura, un secondo, alzo i decibel. Un secondo,
8: Cacca di vescovo.
6: Sento parlare pure.
7: È quello che deve sentire, signore.
6: Vescovo, qualcosa del genere, non lo so.
7: Vescovo?
6: Vescovo.
7: Vescovo, sente vescovo. Allora aspetti che assegno. Vescovo, però il segnale non è completo. Dovrebbe... Le spiego, dovrebbe... È un capo tacioca. Non so se pratica, va bene, insomma... È una parola polacca che vuol dire vattene a fanculo, puttana!
5: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5G.
9: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la credo.
5: Ma porca
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'. Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.

0: tutte le persone.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito? Mangiati patata, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
3: No!
4: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
3: no!
4: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
5: A che la puttana, ma...
0: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
1: Ma papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
4: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Oddio, un'astronave aliena!
4: Un'astronave aliena.
3: Allora, più facile, signora. Oddio, un UFO.
4: Oddio, un gufo.
5: Dammi il tuo fumagazzi, vecchia bastarda.
4: No, il fumagazzi è mio. Porco.
3: Bella, brava.
6: Ed ora la seconda parte di...
7: Mi dà entusiasmo, non mi dà entusiasmo. Niente. Lei come se la cava con i duelli?
4: Io la faccio come sono capace.
7: Giusto, ma forse il sacrificio umano è più divertente. Mi è piaciuto molto l'altra volta il soggetto con i turboreattori sulle spalle, ambientato in montagna. Potremmo pensarne a una versione marittima, ovvero... Sì. Allora, questo cacciatorpediniere, lei è sulla poppa di questo cacciatorpediniere con questo zainetto, con questi due grossi propulsori. A un certo punto le viene data una pedata nel culo. Lei, mentre mi sta cadendo da circa 30 metri dalla chiglia di questa enorme cacciatorpediniere, viene azionato con un telecomando questo turboreattore che lei ha sulle spalle, che la farà andare a pelo d'acqua a circa 1300 km/h per una 20

0: di minuti finché la parte frontale del suo corpo verrà cancellata dalla superficie del pelo dell'acqua.
1: Oh, Madonna.
0: Però quando con questo telecomando noi la giriamo sotto sopra, quindi scopriremo la parte che è stata erosa dalla superficie dell'acqua, che sappiamo che taglia come il diamante a 1300 km orari, si scoprirà che al posto del cuore ha una scatola di Natale di Fumagazzi.
2: Bella.
0: Che potrebbe contenere il biglietto d'oro. Bello, le piace.
1: Sì, è bellissimo. Bella.
0: L'urlo mi serve, ecco, mi l'urlo, sì.
2: L'urlo, allora lei viene appena attivano i reattori, lei deve gridare. Sì. Orco. Ok? No, lungo.
0: Lungo.
2: Oh, deve essere un orco. Oh, ok.
1: Vada.
2: Bellissimo.
3: Quiet, please. First positions, please. Rolling, action!
1: Oh, porco!
3: Cut! That's a wrap!
1: Chiamami di Natale, mi fai gli
2: certo,
1: auguri.
2: Certo, ma certo.
0: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
1: Sì, è bellissimo. Sì,
2: bene.
1: Dai.
2: Bene, signora, allora.
1: Arrivederci, ciao. Alfio, sono contento di averti sentita.
2: Anch'io,
0: tantissimo.
2: Anch'io. Grazie, signora.
1: Come fosse
2: grazie.
1: Mio padre, io ti voglio
0: bene. Sì, signora.
2: Preferisco figlio, signora. Figlio.
0: No, va bene, sa che sta lì l'età.
1: Sì, è nato, appunto.
0: Come fosse suo padre, addirittura.
2: Esatto. Le voglio bene, signora,
1: no,
2: arrivederci.
1: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
0: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
2: Va
0: così.
2: Bene. Salve signora, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Salve signora. Salve.
2: È sempre porco, signora, sempre sia lodato.
1: Sempre
0: sia lodato. Amen. In gloria.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Attenzione. Quando la telefonata con la pazza anziana sembra giunta al termine, scatta un nuovo record mondiale di ciao, 22 minuti senza sosta.
1: Ciao. Saluti me, Poldino.
2: Ciao.
1: Poldino è anche.
0: Ciao.
1: Obama.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
2: Ciao.
1: A copare i
0: ciao.
1: Mamma mia, con Obama e con Bullino.
0: Ciao.
1: Mamma, quante ne abbiamo fatte?
0: Ciao.
1: Siamo andato anche in montagna.
0: Ciao.
1: Siete bravi, ciao.
2: Ciao. Ah, signora.
0: Ciao bello.
1: Ciao. Bellissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono bellissimo.
0: Sei bellissima, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Il video è partito, non c'è più.
2: Ciao.
1: Anche la mascherina
2: ciao.
1: Non lo metto più io.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Salutatemi tutti.
0: Ciao.
5: Ciao. Sì, ciao.
1: Tutti i miei amici.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao Poldino.
0: Ciao.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Aldo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.
2: Ah, ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao belle.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ho messo sullo spezzatino che è un profumo da matti.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: La polentina è buona.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao bello.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
1: Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao,
0: ciao.
1: Ciao. Ci sentiamo comunque.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Dai, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao, bella.
0: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Eh?
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Eccomi finalmente dentro. Dove sei, maga piccione?
5: Skeletor, maledetto, come sei riuscito ad entrare nel castello di Gaiskull?
6: Già, Skeletor, per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
4: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
6: Severo, ma giusto.
5: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gaiskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
4: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
6: Parla per te. A me scappa veramente.
5: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
4: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
6: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato!
5: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi! Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno!
4: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali! Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima! E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto! Una roba da meridionale! Una bella minchia da palermitano!
5: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente.
3: Expecto Patronum!
6: Ma questa non era roba di Harry Potter.
4: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
5: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
7: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
6: Quante emozioni.
5: Basta, ti supplico.
7: Veramente, dai, basta, Bestman! Cristo non si respira!
6: Scusa, Skeletor.
7: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
6: Oh, cazzo, ma è enorme.
7: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
5: Ciò che è fatto, non si torna indietro. La magia è irreversibile. Ora fuori.
6: Oh, ti prego, andiamo, Skeletor, la faccio qui.
7: Va bene, va bene. Ci farò l'abitudine, magari è solo prospettiva diversa da prima. E comunque, quando sarà eretto, non può crescere ancora, giusto?
4: Sì, pronto, chi parla?
8: Pronto, casa Uccelloni.
7: Non ci posso credere, ma tu come fai a sapere sempre i cazzi miei? Ma poi, che senso ha prendermi in giro perché ora ho un cazzo enorme? Non ha senso, lo capisci?
8: Hai ragione, ma ho una curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
7: Tu sei malato, lo sai.
8: Vostro.
7: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

0: pacco da ritirare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io e porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai, vai, vai, vai, vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp!
3: Più bella cosa, no?

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la banda a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
0: Uffa! E va bene! Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni! Ma poi mi fai un pompino!
1: Va bene! Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene!
1: Amazzoni! Vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
2: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
1: Non avete scelta, o ve ne andate ai sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
2: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
1: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una dea.
0: Sì, e io divento

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
2: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo. Mi hanno spodestato. Sono troppo ricche e potenti. Sono rovinato. Rovinato! Giocato e rovinato. Vuoi scopare?
0: No, nonno.
2: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus. Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
2: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea.
0: E dea di che cosa?
2: La dea del vaffanculo. Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
2: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
2: Su che cazzo? Cominciamo?
0: Non lo so, allora, se voglio essere una dea.
2: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due pippotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto? Nonno!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla luna con la tua vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai.
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
7: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows.
6: Media Player.
5: Windows Media Player.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
9: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
6: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
8: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, di Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi, Ekmara.
8: Il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo fa.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To.
8: Passeranno Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
5: Sono un Spider-Merd.
8: No. Sono Spider-Merd. No.
5: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
8: c***o! Come fai il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
7: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crunchapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemon e Evangelis Rosso?
13: No! Aspetta.
14: Ma vaffanculo, che cazzo me.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
5: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
5: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crunchapus.
13: Sto. No. Non formare, come dite prima, fermare. Il dottor Crunchapus.
5: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crunchapus. Sto venendo a prenderti.
13: Che è supermercato Crunchapus.
10: Ti ucciderò.
5: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
13: non è un mago.
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
13: proprio.
5: Ma vaffanculo.
13: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
5: Obi-Wan Kenobi.
13: No. Obi-Wan Kenobi.
5: Obi-Wan Kenobi.
15: No. Obi-Wan Kenobi.
5: Obi-Wan Kenobi.
13: Che?
5: Obi-Wan Kenobi.
15: Bravo.
13: Bravo. Adesso di farlo.
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi.
10: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
16: Ce l'hai la mutata?
10: Faccio la signora, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
5: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana sono, ti scrivete la cosa con la trina,
15: ma porca. Skywalker.
10: Maestro, sono la sega sui sughi, la sega sui sughi. No, sughi non su cane.

0: Lo Zodi 105.
1: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok, la morte del cigno secondo Tarantino.
2: Hai finito di volare, brutto figlio di puttana! Vai, Fufos, riportami quel figlio di puttana con le ali morto, brutto cane figlio di puttana!
1: Indovina il suono misterioso.
3: Allora, sentiamo un po'. Ah, facile, un pacchetto di cracker.
4: Errato, la risposta corretta era il piede di Joe Biden.
3: Cazzo, per un pelo.
1: Eiaculazione precoce, ciao.
5: Ah, che sbrada,
3: ai piedi.
1: Un attimo ragazzi, fatemi almeno finire il titolo.
3: Ah scusi signora, è più forte di me, cioè è una cosa fisica.
1: E che cazzo. Ancora?
3: No scusi, pensavamo fosse il secondo round.
1: Il Papa su Instagram.
6: San Pancrascio, San Michele Arcangelo, Santa Caterina, Santa Madonna. Che forma di culto. Bueno, metto un cuoricino, tanto chi vuoi che se ne accorga. Algoritmo de puta mierda.
1: Jeans senza mutande challenge.
7: Ecco qua, dai che faccio il big like, alziamo la zip e... Oh! Oh!

0: La prima lezione di yoga.
1: Buongiorno signori. Iniziamo il nostro corso con un asana molto semplice: il saluto al sole. Mi raccomando la respirazione, eh? Ora tutti insieme pieghiamo il busto in avanti e respiriamo. Poi divarichiamo le gambe e respiriamo.
2: E Gidio, ma cosa fa il guru?
3: Sta meditando.
2: Come ha detto che si chiama questa?
3: Saluto al sole.
2: Sarà, ma a me sembra più un saluto al culo.
0: Il coro dell'Antoniano canta una gang bang.

0: Ciao brutti cessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa e la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di vendere?
1: Ma cosa ha dato? Chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche...
1: Scusa, io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Mi dispiace, allora c'è un problema, perché qua sono state effettuate delle perizie per, ad esempio, dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta?
1: Uh-huh.
2: Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento
1: Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone. Che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso. Non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo, perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente, ma... andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa, mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei, secondo lei, venderebbe una casa con lì per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... Cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né su dottor Lentini, non ci so chi è. Ai. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così, io sì. Adesso mi interesso, non so niente, adesso io mi interesso chi è questo signore, c'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose.
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore, aspetti Salvatore suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? E loro se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un...
1: 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: No, ho capito, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Ma immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli, perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede, perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche. Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho bene 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quanto sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, aspetta che mi scrivo,
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma la pratica è questa, è in sospeso, diciamo, è flaggata, perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli, perché è stato condannato in primo grado per concorso interno e associazione mafiosa, e quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Però sarebbe una senso, ma lei proprio voleva fare un regalo, giustamente, 42.000 euro, e dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo, uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ascolta, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica, perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente, perché da me non avrà niente.
2: Da lei no.
1: Adesso io mi rivolgo esattamente a delle persone, perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché se
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto... Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banco.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 50.000 euro. La casa è mia, di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari, guardi, signora, che io...
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Da padre le posso dire che, per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa...
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso, perché comunque ho bisogno...
1: Lei non prende niente, lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende, scusa?
2: Di tutti e tre, signora,
1: lei non prende niente, perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte, io la caparra comunque la devo incassare, perché comunque...
1: Senta, lei vuole scherzare, adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma...
1: Ti metto in contatto con degli avvocati, subito. E voglio vedere questa situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto e sempre sotto il letto, signora. Glielo dico per esperienza.
1: Non è assolutamente vero. Senta, adesso vediamo così fa. E io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: e vedremo quelle cose come fa.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, intanto tirarsela alle orecchie. Dov'è Gianluca? Ce l'ha vicino?
2: No, ci ha scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto venire un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26 anni.
1: Siamo i più bravi del mondo. Non si fanno questi scherzi, perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico 4.
2: Anche 6, signora, che se le merita quel fango. Arrivederci.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino. Ricchissima. Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella foresta nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Zoccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttana, va! Puttana, vieni! Metto un gulo!
6: No, gulo no! Gulo no!
5: Zitto, zoccola! Dove metto un gulo?
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Ma proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanone e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio, tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
7: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare. Fammi scopare anche a me, dai.
5: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai! Vai, culato!
4: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi, il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
5: Scappi, gli spirri! Scappa!
4: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
5: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio! Ricchione!
4: Si spiega tutto. Un branco di sbirri. Lupi tipici della foresta nera. Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
5: Puttana! Puttana! La puttana!
4: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Only a 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Chi va piano va sano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare, e allora vai col disco!
1: Isoradio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.
2: Samba!

0: traffico e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica!
0: Isoradio, disco stronzo prodotto dal figlio di un dirigente Rai.

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Questa giornata le finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua a parcheggiare, ma a bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acqualina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte, sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio, sveglio quando la stanchezza sale e la palpebra cala. Non che la tua vita valga poi granché, parliamoci chiaro,

0: fai un favore al mondo e muori.
1: Isoradio vi dà appuntamento tra un'ora per altri bollettini di guerra sulle nostre belle strade.

0: This is a zoo, only for you. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti.
0: Ulisse,

0: città delle puttane e dell'erba. Ma perché questa zoccola di ferro è finita qui? Da dove arriva? Qual è il suo significato?
1: La Statua della Libertà è un regalo dei francesi agli americani. È fatta di ferro ed è verde perché si è ossidata. Dentro non c'è un cazzo e da lontano sembra grande, ma è una nana di merda sproporzionata. Pensate che questa puttana di 93 metri è coperta da 300 fogli di rame. E meno male che in America non ci sono gli zingari di Piazzale Corvetto di Milano, altrimenti ne rimaneva solo la faccia della bastarda.
0: Avete sentito?
2: Sì.
0: Questo tripudio di ferro merdoso è stato un regalo fatto dai francesi, che si sa che non si lavano, per il popolo americano. Progettata da quel coglione di Federic August Bertholdi, che suona come un coglione italiano ma non era un mangiaspaghetti del cazzo ma un succhia croissant, beh, lui e quel decerebrato di Eiffel, sì, e quello della Torre del Cazzo, un giorno, perché probabilmente non gli piaceva la fica, cosa hanno pensato? No, non di andare a farsi una birra e un paio di chili di cazzi loro. No, sarebbe stato facile. Beh, questi due stronzi senza bidet si sono messi a progettare questa enorme bagascia. Ma dov'è situata esattamente la pezzente di rame?
1: La Statua della Libertà è cacata innanzi ad Ellis Island, il luogo dove i cazzo di barboni che arrivavano in America perché mangiavano la merda nel loro paese arrivavano a farsi marchiare come bovini per poi essere sfruttati come merde dalle mafie irlandesi.
0: Avete sentito? Ellis Island, il simbolo della immigrazione verso il nuovo continente. Qui milioni di persone sono passate cercando la fortuna e magari, anzi, certamente, la prima cosa che hanno visto arrivando in questo posto del cazzo è stata proprio l'enorme troia di ferro con in mano un cazzo infiammato. Sì, la fiaccola della speranza e della libertà. Un simbolo universale che io gli caccerei nel culo con un elicottero militare. Beh, ma sapete che ho la passione verso la fica. Come posso farmi scappare la possibilità di incularmi la più grande di tutte? Ora sbarcherò e mi dirigerò verso l'interno cavo dell'enorme battona e da dentro la masturberò virtualmente con questo enorme dito di ferro che ho attaccato a questo trapano. Sarà il più grande ditalino della storia. Eccomi, sono all'altezza della fica di ferro. Ora accenderò il mio dito masturba gigantesco di merda. Cazzo, non c'è manco una spina in questo cesso di ferro. Farò alla vecchia maniera e le leccherò la fica da dentro. Un sogno che si avvera, leccare la bagiana alla Statua della Libertà. Guardate! È così che si lecca una fica. Che saporaccio di ferro. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
3: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Radio 105.
5: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
5: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh?

0: Vedi che non si capisce un cazzo?
1: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
0: Madonna mia.
1: L'alito tuo che è bene.
0: No, l'alito mio è sano.
1: Sì, come il culo tuo è sano.
0: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
0: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
1: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
0: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
2: C'ha ragione Leone.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi, tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
2: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
0: Certo.
1: Che
0: certo.
1: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
0: Che schifo che fai.
1: Ma stai
0: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
0: È proprio sfigato.
1: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
0: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
0: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene. Non
1: so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
1: Ne faccio
0: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
0: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai, sì, a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti! Senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok...
2: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: Aia, aia, aia, che male.
1: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto, adesso...
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
1: Partita a Twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo,
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo.
1: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro sinistro, chop chop, destro sinistro, chop chop, virus virus, chop chop, destro sinistro, chop chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Al solo giapponese, al solo giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: Ciao raga, ma voi per i dercaccio incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
2: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti!
0: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo.
2: Isoradio partecipa a Muori e Vinci. Sterza forte contro il muretto e se finisci all'obitorio vinci una bara in faggio e un bel mazzo di garofani.

0: NP. Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità sanguinolenta autostradale.
1: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e noi leggeremo il tuo necrologio in diretta. Cosa aspetti?
0: Code e rallentamenti sulla 9 tra Sugo di Figa e lo svincolo per Fogna dei Miracoli, dove un ciccione ignudo che si ingozzava di cheeseburger alla guida della sua Honda bianca si è visto colare un gocciolone di formaggio incandescente proprio su quella specie di sottile cicatrice che segna il confine fra i coglioni, perdendo il controllo dell'auto che è andata poi a baciare a 170 all'ora un camion che procedeva nella direzione opposta, col suo bel carico di fuochi d'artificio, nitroglicerina, chiodi arrugginiti e sudore di Paolo Bonolis. Oltre ai due conducenti sono 79 le persone morte nella stupenda esplosione. La puntata si annuncia ricca di funerali e tanta musica. Tazio Sambuca con Vecchio di Merda su

0: Sorriso Radio, mandaci il nome di chi ti sta sul cazzo, che gli facciamo una macumba e lo facciamo schiattare.
1: E l'oggetto volante non identificato che si è visto solcare i cieli di Storpio a Mare si è alla fine rivelato essere un motociclista che, percorrendo a 280 km orari il vialetto di casa, si è impuntato in una mattonella sconnessa, venendo sbalzato via come un proiettile in un fantastico volo alla Peter Pan, facendo poi canestro nella ciminiera della vicina torrefazione, che è subito esplosa in una fantastica eruzione di sangue e caffè, che ha fornito un nuovo senso all'espressione qualità rossa. E ora, signori, su Iso Radio balliamo! C'è Pino Tristezza e Autobus del Sud.

0: ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Diciamolo, gli autobus del sud sono una vera merda imbarazzante.
1: Traffico e funerali.
0: Aggiornamenti sul traffico da tutta Italia, abbiamo diversi inviati sul posto, prontissimi a darci aggiornamenti in tempo reale. Colleghiamoci col nostro favorito, il grande Alfio Scomunicato, a te la linea.
2: Ah! Fiol de una troia! Fiol de una troia! Ma mi me domando, mi me domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo d***a in curva con una macchina bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto d***a e che il super fiol de una puttana che t'ha dà la patente che te morisci chi è d***a canaglia la m***a. Spero che m'abbia sentito d***a che torna in rio, spero che gli abbia la sfacciataggine d***a de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia d***a. Fiol de una merda ti e di cane il c***a. Ma guarda la gente bestia come che aveva a inferocirmi, porco.
0: Grazie Alfio come sempre e viva Gesù. Carling mortale sul passo dello sterco, dove a causa del provvidenziale manto ghiacciato, un aspirante samurai che viaggiava in compagnia di una pescivendola zeppa di cellulite, con cui aveva una tresca piuttosto squallida, ha perso il controllo della propria auto, divenuta pallina da flipper contro i guardrail, prima di precipitare nel vuoto, terminando la propria corsa su un circolo di anziani a 800 metri più a valle, uccidendo la miseria di 18 ultra ottantenni, un barista mezzamo. Una barista mezza che, caramba caramba, era proprio la moglie del conducente. E rinvigoriti da questa bella tragedia, lanciamoci in un ultimo ballo sguaiato. Iso Radio. Bel pezzo di Claudio Strunz, intitolato

0: Un ultimo aggiornamento dal nostro inviato dal Veneto, prima di salutarvi. A te la linea, Alfio, per un ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico in Veneto.
1: Puttana di la fa il secondo che mi disintegra i coglioni in 10 chilometri. È il secondo can. Porca m***a, entro in autostrada col camion. Corsia di accelerazione in curva. Arrivo, c'ero 40-45, so a bordo di un camion, non de una Maserati biturbo cane. Arrivo, rimango in corsia di accelerazione. Un super fiol de una troia di un camionista al Messona. Capisco, Messona, perché e vuoi avvisarmi di non invadere la sua corsia. Non invado la sua corsia, aspetto che il me supera. E il Messona altre 2-3 volte. Ghego augura 14 milioni di volte di morire in QA da 14 anni di WhatsApp cancaro. Puttana somare sofisticata che ha brutta puttana che lo ga cagà porco che esplora cazzi de somare puttana. Ma se te vedi che so fermo e non vengo de A, che cazzo sonito fiol de una troia. Oltretutto se te fago i fanai e qua amante mando in figa de tomare, se vede che so Dio mandarti in figa de somare, fermate puttana tomare troia, fermate che te destacco il coio e che cago dentro puttana tomare boia.
2: Iso Radio partecipa al concorso La smoccolata più articolata e vince una copia della Bibbia autografata dal Pontefice.
3: Radio 105.

0: avanti, bitch!
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: L'ha
4: licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice: ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice: licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice: buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Che lo faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli. Dai 3 giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Prima puntata dell'anno e ovviamente è successo di tutto in questi giorni, questa prima settimana del 2021, ma con particolare attenzione all'attentato terroristico, chiamiamolo così, dai, all'attentato terroristico a Capitol Hill, insomma, Washington. Ma la notizia vera forse di questa roba qua è il fatto che Donald Trump, dopo 4 anni che spande merda a destra e a sinistra, è stato diciamo allontanato dai principali social network, e questo ha scatenato nella gente un incredibile sentimento di anticensura, hanno censurato il presidente degli Stati Uniti. Ma è vero, cioè, hanno censurato Trump, oppure uno, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, deve essere libero di andare su un social network e spandere tutta la merda che c'è in testa? E questa è la domanda, lo chiedo a voi perché io già lo so. Avremo le linee, dai. Sentiamo Daniele Empoli. Daniele, pronto?
3: Mi sono reso un po' sono appena svegliato.
2: Porca puttana, che balbuzia incredibile. Riesci a parlare italiano? Sì, butti dentro 4 sillabe, tipo casa, panca, cane, topo. Parole semplici, sì, no?
3: Ma...
2: sì, no, ma senta, scusi, abbia pazienza, ma lei che cazzo è, un mantice? Perché è sfiata? Io le faccio una domanda: Trump ci ha censurato dai social, lei parte con... ma... lei buca un pneumatico, lasci stare, non fuori nessun pneumatico, parta direttamente dalla parola, lasci gli esercizi di respirazione, li lasciamo a parte, non è un corso di yoga. Allora, Trump censurato dai social, sì o no?
3: No, sono molto...
2: e niente, se sforza, lei gli parte, cioè, sfriziona proprio, lei pattina e... non è capace a dire, scusi, è capace a dire no. Sempre, sente che c'è lo sfiato, sente. Lei è una macchina a vapore.
3: Ma appena svegliato.
2: Ma non me ne frega un cazzo, ma porca puttana, vampiro dei miei coglioni. Su, forza, il sole è alto nel cielo, via, bisogna produrre.
3: Va bene, ok, ripartiamo con la domanda.
2: Allora, Trump, ok, hanno chiuso i social di Trump. Secondo lei hanno fatto bene o male? Prego.
3: Male,
2: perché? Dica.
3: Perché ognuno dice quel che cazzo gli pare.
2: Sì, e quando lui però dice determinate cose, ci sono le persone che vanno a assaltare il palazzo del Senato degli Stati Uniti.
3: Ma che vanno ad assaltare?
2: Non l'ha visto, scusa, le immagini, non l'ha visto il tizio.
3: Ma non ha detto andate ad assaltare.
2: No, sì, certo che l'ha detto, scusi.
3: Ma quelle persone l'hanno fatta entrare.
2: Sì, su questo siamo d'accordo che l'abbiano fatta entrare.
3: L'ha fatta entrare la polizia.
2: Va bene, ma il fatto che la polizia sia collusa non vuol dire che la gente non sia andata a fare un atto terroristico nei confronti del Senato degli Stati Uniti, insomma. Lei che cosa ha visto? La guerra di Troia ha visto lei? Cosa ha visto?
3: Ho visto la guerra di Troia, può darsi.
2: Sì, va bene, allora si vede che c'era sua madre in prima linea. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Mamma mia, ignoranza, bestia. Un altro. Sentiamo Francesco. Pavia, Francesco, pronto? Ciao.
4: Era anche un po' ora, diciamo.
2: Quindi lei è favorevole?
4: Sì, la maggior parte del mio lato sì, secondo me è una cosa giusta perché...
2: Che cazzo lei? È un poliedro, cos'è lei? La maggior parte del mio lato, che cos'è lei? Un dodecaedro?
4: Fomentava un po' troppo l'odio.
2: Fomentava un po' troppo, cioè c'è un limite alla fomentazione.
4: Sotto un certo senso è anche censura, però censurare un coglione del genere è una cosa buona e giusta.
2: Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei.
4: Perché se va a dire una cosa del genere, poi tutti i suoi sostenitori, ignoranti come capre del cazzo, vanno ad assaltare il Parlamento, cioè che cazzo...
2: Ecco, però chiudendo i profili di Trump, comunque i sostenitori rimangono ignoranti capre del cazzo in ogni caso.
4: Beh, certo, assolutamente, bisognerebbe prendere bastonate nel culo quegli ignoranti del cazzo, ma poi tutti gli americani, cioè non ho conosciuto un americano, non ho visto un americano intelligente, cioè sono tutti degli idioti del cazzo.
2: Vabbè, io il culo a Pamela Anderson glielo farei in ogni caso, arrivederci, salve, dai, vattene a fanculo, dai, generalizziamo, testa di cazzo. Ma vai, non mi rompere il cazzo, che ogni 2 giorni sei da McDonald's, non mi rompere i coglioni, che parli con la Apple, ma vai a fanculo che ti fai le seghe, dai.
4: Mi chiami tu, mi rompi
2: cazzo. Ma vattene a cagare, dai, su, sei il primo filo stellestrisce del mondo, dai, tu, besti levi, se rompi il cazzo sugli americani. Ma vai, dai. Ma ti pulisci il culo con le aquile, ciao. Dai, vaffanculo. Dai, basta, rotti i coglioni, cazzo di buoi Duke.
4: Ma che cazzo?
2: Ma dai, su, che c'è? Ma c'hai i goldoni con la bandiera confederata, dai.
4: Ma non me ne frega un cazzo.
2: Dai, su, ci avrei anche le basette al cazzo di Abraham Lincoln.
4: Con cui andrei a fare un discorso sensato, guarda, perché non puoi farlo.
2: Sei così l'americano che hai preso lights a Milwaukee, dai, ciao. Andiamo a Catania.
5: Veramente io sono un... non lo so, io penso che Trump sia una persona ha portato solo bene nel mondo.
2: Ha portato bene. Allora ci illustri diciamo alcune delle cose buone.
5: Innanzitutto fatte. Guerre con Trump non ce ne sono state, punto uno.
2: Non ce ne sono state nel senso di nuove, intende? Cioè quelle che
5: nuove
2: già c'erano
5: guerre,
2: sono
5: sì.
2: continuate. Ah, ok.
5: Esattamente, però è bastato andare da coso là, da coreano, e non ha fatto la guerra, diciamo. Questo era se c'era, per esempio, Bush, scoppiava la terza guerra mondiale.
2: E questo lei dove l'ha letto, scusi? Nel Palantir, cioè lei ha una palla di vetro che le dice che se ci fosse stato Bush
5: no,
2: avrebbe
5: sono
2: fatto.
5: Le notizie che si sono.
2: No, scusi,
5: diciamo,
2: lei come fa a dire?
5: La storia ci insegna, ci fa vedere la storia che Trump all'epoca fece la guerra contro, diciamo, l'Iraq.
2: Senta, scusi, ma ha fatto cadere i coglioni. Veramente non ce la faccio. Cioè, lei,
5: io le dico una cosa.
2: Dica.
5: Qua siamo in Italia, tante cose noi non le sappiamo. Perché non pensiamo ai cazzi nostri che a cane stanno mangiando magari l'anghia e i patanghi? Cioè, io voglio capire questa cosa. Perché pensiamo tutti all'America quando in Italia ci stanno mangiando lì? Io no, questa cosa non la capisco. Poi vedremo fra un paio d'anni quando poi tutti quanti criticheremo Biden e faremo questo. Meglio era Trump.
2: Certo, quindi lei oltre a vedere il futuro della guerra tra Corea e Stati Uniti, vede anche il futuro di dirà tra 4 anni noi criticheremo Biden.
5: Poi mi chiamerà di nuovo tra 4 anni, bruciato.
2: Sì, va bene, d'accordo. Senta, non è che va per caso anche 2-3 numeri dell'otto chi vince la Champions League e così me lo gioco?
5: Ah, ma Bruciani, sei un carabinieri, finisce ora.
2: Dai, va bene, allora tu vedi il futuro, io invece il presente e vedo che tu sei un coglione, ma vedo anche il futuro, tu sarai un coglione, ma vedo anche il passato, tu sei stato un coglione. Ciao.
0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, il prossimo 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia, per modificare alcuni codicilli relativi alla magistratura. Tutti gli italiani sono chiamati chiaramente a votare, un referendum fortemente voluto dalla destra di governo, ma come sempre in Italia quando si va a votare un referendum ci sono due domande. La prima è: chi cazzo ci ha capito qualcosa? La seconda è: a chi cambia un cazzo una volta che vince sì o vince il no? In questo caso, secondo me, a un cazzo di nessuno, se non alla classe politica che si fa il referendum per salvarsi il suo culetto d'oro. Ma voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee, dai. E apriamo con il dottor Morte, vai dottor Morte, la tua sul referendum, vai.
7: Allora,
2: sì.
7: Cino pappagallo, pappagallo, papparulo, questo è per iniziare.
2: Non ho capito l'attinenza.
7: L'attinenza è perché il grande lunedì Lerner insegna che sono tutte cazzate, no?
2: Cosa sono tutte cazzate?
7: Questo è del referendum, perché si deve votare sì e basta, perché l'ha deciso la destra, la destra è univoca.
2: Sì.
7: Unica. Il sì si vota perché non possono due persone fare la stessa cosa e essere colleghi.
2: Ma questi sono meno dell'1% sono i magistrati che fanno tutti e due i lavori.
7: Non è vero, perché quello che stai dicendo tu è una cazzata, perché quando stava Berlusconi volevate fare sempre i cazzi vostri,
2: chi?
7: Quelli della sinistra,
2: volevate
7: perché
2: chi?
7: Tu sei di sinistra, io lo so.
2: E che cosa cambierà? Cosa cambierà? Dimmi.
7: È perché la Meloni è cosa buona e giusta.
2: Oh, ecco, perché è cosa buona e giusta? Spieghiamolo.
7: E perché? Perché è una donna che si è creata da sola.
2: Sì.
7: È una donna che con un diploma è arrivata dove è arrivata.
2: Questa,
7: tu con il diploma
2: questa,
7: fai la radio.
2: Comunque anche Kim Kardashian è una che con un diploma e 4 pompini si è creata da sola. Quindi?
7: Certo, cioè, ma è gente che ci ha saputo fare.
2: Quindi tu voteresti Kim Kardashian?
7: Io non voterei, la voterei anche per la bellezza. Come fai a votare Ellie Schlein?
2: Perché è brutta, è brutta.
7: Oh, ma è brutta. Sai da morto che andiamo a stile.
2: Oh, e invece la Meloni è fica.
7: No, però diciamo, è più presentabile. Ma tu immagina la Schlein che va a parlare con Trump.
2: Vabbè, ma questo è un requisito. Quindi tu 2 botte alla Meloni ce la daresti.
7: Sempre, te la vince la destra, tutta la vita.
2: E la sinistra.
7: Potere bianchi, potere bianchi.
2: Oh, cazzo, diciamo le cose come stanno. Le persone, gli immigrati.
7: Lo fermi, calma, dove vai? Spari.
2: Spari, a chi spari?
7: Bravissimo. E mandiamo i giudici che salvano la vita ai poveri italiani che vengono soppressi.
2: Ecco, per farli andare nelle strade chi?
7: Merda, i tunisini, gli albanesi, i rumeni, i cinesi, tutti.
2: Bravissimo, un grande abbraccio dottor Morte, ciao, buona giornata.
7: Ciao,
2: buona giornata. Andiamo da Pippo Campari, il punto sul referendum, vai Pippo.
8: Con la Radio 25, no Radio 26.
2: Cosa ha detto?
8: No,
2: ciao al cazzo, che cosa ha detto? Non ho capito.
8: Che cazzo vuole puttana mia da Radio 26? Ciao!
2: Sto parlando con lei, cafone!
8: E tu che cazzo vuoi da me? Mi stai rompendo i coglioni, ciao!
2: Stiamo parlando del referendum, lei andrà a votare al referendum.
8: Ma scusami, che conversazione è?
2: No, io dico che conversazione è, lei che è incapace di parlare.
8: Ma ascoltami un attimo, dove sei caduto? Da quale mondo sei caduto? Che ci rompi i coglioni così alle persone? Chi cazzo sei?
2: Perché ricorre al turpiloquio? Scimmia!
8: Ah, scimmia tu sei, ha fatto un po' lo culo.
2: Ecco, lei va a votare al referendum o no?
8: Ancora vuoi conto? Mi stai rompendo i coglioni.
2: Primate?
8: Ti denuncio, capito?
2: Lemure, lei è un lemure.
8: No, ti denuncio, vedi?
2: Non è,
8: questo cazzo di numero che mi stai chiamando.
2: Perché se cambio numero che cosa cambia?
8: Il cancella adesso lui, il cazzo che hai, lei, ma stai rompendo i coglioni, ciao.
2: Lei è un Neanderthal,
8: ha fatto un culo, muore.
2: Niente, Pippo Campari, non si capisce un cazzo, che cazzo chiami a fare? Un altro, dai, vattene a fa culo, dai, ciao, un altro. Allora andiamo dal sondaggiologo, vai sondaggiologo, dici la tua.
9: Ah, benissimo, separiamo la carriera di sti parassiti.
2: Ma chi sono i parassiti? Chi sono?
9: I giudici, comunisti.
2: I giudici sono comunisti. Tutti,
9: certo.
2: Tutti quanti.
9: Rughe rotte, certo.
2: La sento leggermente alterato.
9: Sorteggiamo, viva i sorteggi.
2: Viva i sorteggi, ecco, ma quindi come cambierà la vita politica e giudiziaria dell'Italia dopo questo referendum? Dica.
9: Come cambierà? Allora, cambierà che praticamente intanto non si eleggeranno tra di loro.
2: Ecco.
9: Intanto.
2: E chi li elegge?
9: Punto.
2: E chi li elegge?
9: Distruggiamo questa casta!
2: Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li elegge? Chi li
9: elegge? Dalla sorte!
2: Dalla sorte di chi? Che li pigliamo in mezzo a
9: sorte! Estrazione a sorte!
2: A sorte!
9: Estrarre a sorte!
2: Estrarre a sorte, perché?
9: Questo non è cazzo, a sorte, punto.
2: Ma lei è fissato con questo roba, perché non se ne va a giocare al Super Enalotto e si leva dai coglioni? Dai!
9: Va bene, me ne vado. Dai.
2: Questo era fissato con tirare a sorte, ma vai a giocare a bingo invece di rompermi i coglioni alla radio. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
10: Allora, senti qua, bussettone maledetto, dimmi. Immediatamente, finché non mi dici immediatamente,
2: sì.
10: Nome, cognome,
2: sì.
10: Codice fiscale, di chi ti ha dato il mio numero, di chi ti ha detto questo numero,
2: scusa.
10: Infame maledetto,
2: scusa.
10: E te non parliamo più.
2: Mi hai scambiato per l'anagrafe, mi hai scambiato per l'anagrafe.
10: Infame di un bussettone maledetto.
2: Io non sono la tua anagrafe.
10: Non sei l'anagrafe, sei un infame. Devi darmi nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, cane. Subito!
2: Senti, piccolo pony coperto di miele, oggi volevo...
10: Merda di un infame, di un coniglio cane!
2: Buono il coniglio, sì, mi piace tantissimo, ma...
10: Di un coniglio infame!
2: Me lo mangio il coniglio!
10: Vergognati, maledetto, vergognati, buffone!
2: Senti, carotina, oggi volevo il tuo parere...
10: Merda di un infame, tu non hai nessuna che domanda!
2: Sì, io ho una domandina!
10: Tu non devi... Aspetta! Infame,
2: ti ha
10: detto il cognome! Infame!
2: Carotina, questa cosa non succederà mai. Invece tu puoi fare una cosa utile.
10: Brutto pusillanime maledetto.
2: Pusillanime.
10: Dimmi subito chi ti ha detto, chi ti ha dato il mio numero.
2: Va bene,
10: infame,
2: va bene.
10: Coniglio di un infame,
2: va bene,
10: che non fai altro.
2: Va bene, lo faccio se tu mi dici che cosa ne pensi del prossimo referendum, se andrai a votare e quali sono le tue intenzioni di voto. Vai!
10: Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni col referendum, infame!
2: E allora niente.
10: Dammi subito nome e cognome,
2: e allora
10: chi ti ha dato il mio numero.
2: E allora niente.
10: Con il referendum.
2: Sei la sirena?
10: Ma sei stupido?
2: Ah, io sono stupido, sei tu che sei una sirena. Perfettamente.
10: Ti ho detto, ti ho fatto una domanda precisa.
2: E io ti ho detto di no.
10: Una risposta. Cognome, di chi ti ha dato il mio numero?
2: Marco, per il cazzo, te l'ho già detto.
10: L'unica nota di salvezza dentro quel tuo programma è la cosa.
2: Cantiamo.
10: Stupido. Infame maledetto.
2: È così che si lecca la fica.
10: Nome, cognome.
2: No.
10: Mi fate parlare bene. Infame, cane. Nome, cognome, subito adesso. Cane, sotto.
2: Bruco la fica, bruco la fica. Non succederà mai, non succederà mai, carotina. Mettici una pietra sopra.
10: Maledetta merda, cane!
2: Eccolo.
10: Io arrivo l'aspetto, maledetta merda, cane!
2: Certo!
10: Sì, prenderò vivo! Ti macellerò personalmente!
2: Non si può!
10: Sono della tua pelle coriandoli! E la prossima sfilata di carnevale! Li scaricherò sui bambini! Merda! Devi morire male, devi soffrendo! Morirai male, te lo giuro! Devi morire!
2: Niente, adesso si è fissato che ho gli informatori. Io non ho gli informatori, io ho delle persone che amano me e amano il mio grande amico del mio cuore e vogliono vedere la nostra amicizia che prosegue in eterno, fatta di tanti tanti tanti caldi abbracci. Andatemela a fanculo voi al referendum, ciao.
11: Radio 105. faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastaccia! Servastaccia!
3: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
2: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
3: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
2: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete, vai a vedere chi è.
3: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino.
3: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto, aiuto!
2: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote. Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare.
4: Ciao, nonna Ruanda!
2: Ah, schifo, schifo!
3: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato.
2: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
2: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
3: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda! Il nipote sborrone!
6: Di nome alcanzará tutta la vita per innamorarla.
2: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
3: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
7: Canta salvaje con tu passione.
8: Che bonita!
7: Con tu dulzura arranca del corazon.
2: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
2: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.
7: Lo

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco.
4: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
3: No.
1: Certo che lo conosco.
0: E me lo vuoi dire? Eh? Eh? Qual è il segreto?
5: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto, eh?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh? Eh?
1: Ah!
0: Ah! Ah! Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però. This is the zoo.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao. Cose verissimers, non fatevi trarre in inganno dal mio abbigliamento insolitamente vintage e soprattutto con una nota di boscaiolo. Ma c'è un motivo molto preciso per questa scelta. Anche le taglie nettamente superiori alla mia, acquistate da Luisa e Giuseppe XXXXX e ancora XL, taglie forti dal 1987 a Voghera, ha un senso ben preciso.
4: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato questa volta per sfigurarti o produrti menomazioni permanenti.
0: Sai che sono troppo curiosa su che cosa hai architettato?
3: Ma la vuoi finire di fare la porta a sfiga? Va che l'ultima volta mi sono preso due revolverate per colpa tua, mica per colpa mia. Brutta stronza con i capelli unti!
4: Sì, hai ragione, ti chiedo ancora scusa.
3: Figa come godo! Il piacere di vederti strisciante accentua il piacere della sottomissione dovuta ai ruoli.
4: Mamma mia, sei veramente un sacco di cacca.
3: Ha! Ha! Sacco di cacca! Ma cosa siamo all'oratorio? Cazzo sei in quinta elementare, stronza!
4: Perché ti sei vestito come quel telefilm anni 80 dove le macchine saltano e la gente entra dal finestrino, ma di 60 taglie in più? Non dirmi che vuoi saltare con la macchina, Ti prego, no!
3: Ma che cazzo di macchina? Ma che cazzo di salto con la macchina? Questo non è un vestito da boy Luke, questo è l'abbigliamento di Hulk anni 70.
4: Ah, che bello! Finalmente una puntata tranquilla sul cosplaying.
3: No, mia cara disagiata coi denti da tasso. In realtà mi son vestito così perché dopo alcuni giorni di lavoro ho finalmente costruito il mio macchinario ai raggi gamma per bombardarmi come un novello Bruce Banner, ovvero lo scienziato che per un errore ha trasformato il suo DNA divenente una creatura potentissima chiamata Hulk.
4: Ma cosa hai fumato? Dai, non dire sciocchezze, quello è un fumetto, mica si può fare nella realtà. Oltretutto i raggi gamma non hanno alcun potere di alterazione genetica, al massimo ti fanno scoppiare 20 cancri alla pelle.
3: Ma ti è, stronza, mi tocco i coglioni, brutta porta sfiga. E adesso spostati che devo entrare nella mia Tadam! Macchina Ex Solarium che ora spara raggi gamma!
4: Wow! Ma quella è una doccia solare! Che modifiche gli hai fatto? Non dirmi che vuoi saltare in aria anche oggi, Dai, smettila di farlo scemo e facciamo un bel video sul cosplaying, che siamo anche nel periodo del carnevale!
3: Sì, sì! Tu parla che intanto io mi bombardo di raggi gamma e finisco pure abbronzato! Cristo come brucia!
4: Ma quanto dura sta tortura?
3: Mi sono scordato di levare il timer dalla lampada abbronzante. Era 15 minuti, porco come soffro!
4: Aspetta che stacco la spina! Mamma mia, come puzzi di pollo grigliato!
5: Ah, mi sento tutto un fuoco!
4: Sei rossissimo e mi sa che hai una scottatura importantissima! Ti porto all'ospedale, andiamo!
5: No, aspetta! Prima devo vedere se sono diventato Hulk 2! Forza! Fammi incazzare!
4: Beh, niente di più semplice, ti incazzi per qualsiasi cosa!
5: Non funziona. Non sono abbastanza nervoso.
4: Cosa dovrei fare?
5: Dimmi una cattiveria.
4: Beh, sei un panzone e le tipe ti prendono in giro.
5: Bastarda. Ma non funziona. Non sono abbastanza infastidito. Esagera, dai.
4: Beh, una volta ti ho visto per sbaglio il pistolino e devo dire che sei veramente microdotato.
5: Puttanazza schifosa! Il mio pippolo, che vergogna! Quando mi hai visto l'uccello schifosa?
4: Senti, andiamo all'ospedale. È palese che sia un ennesimo fallimento. Come ogni volta che la tua mente stupida e bacata si mette in testa di fare qualcosa di infantile e tremendamente scemo. Sei un inguaribile coglione. E io devo capirlo che ho a che fare con un quasi indicato.
6: Mi sono trasformato! Ha funzionato! Ma anche tu sei trasformata! Ma sei gigantesca!
4: Oh, cazzo!
6: Beh, che cazzo di faccia stai facendo? Va che ti massacro ora che ho la super forza!
4: Ops, mi sa che il tuo esperimento ha funzionato, ma in maniera leggermente diversa da come pensavi. Sei un nanetto verde. E oltretutto i vestiti che hai addosso sembrano una tenda sgonfia adesso.
6: Ma che cazzo di nanetto? Non è possibile!
4: Sì, sì, sembri quel coso degli anni Ottanta che faceva il ditone nelle trasmissioni di Arbore.
6: Ma non dirmi che mi sono trasformato nello scrondo!
4: Ah, ecco, bravo, bravo, lo scrondo!
6: Cristo, ho anche le dittine a salsiccia e le gambine cortine! Ma no! No! No!
4: Calmati, che così torni normale! E poi vedremo come risolvere il problema!
6: No! No! No!
4: Ma
6: no!
4: Cosa? Cosa?
6: Ho i peli lisci sull'uccello! Ho il cazzo bambino!
4: Mamma mia, è svenuto! Beh, almeno posso prenderlo in braccio per portarlo a casa. Mamma mia, com'è buffo sto coglione.
2: Le cose verissime.
7: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi.
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.

0: Posso, vai, vai, vai, bottana!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
3: Sì.
0: Ah!
3: Sì.
0: Dai!
3: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
0: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
2: scusa,
0: no.
2: Vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Ah, sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!

0: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Crisi di governo. Renzi detta la mossa del cavallo, ma gli riesce solo quella dell'asino, e quindi adesso rimane senza poltrone e anche senza dignità, anche senza voti, e riesce a stare sul cazzo anche a Gesù e a vari altri rappresentanti di religioni monoteiste e politeiste. E nel frattempo si apre però la crisi di governo. Oggi Conte va in Parlamento a cercare i voti per andare avanti con questo governo, e nel frattempo gli italiani si chiedono: ma perché, porca puttana, la stronza quella vacca con la sifilide, dopo 5 anni ci ritroviamo di nuovo con Mastella? Con Mastella siamo i responsabili. Perché aspetta, perché i nomi sono importanti. Allora, fino a ieri erano traditori di merda, oggi sono diventati da responsabili a costruttori addirittura. L'Italia è un paese meraviglioso, ci meritiamo di essere bombardati dal Principato di Monaco. Dai, apriamo le linee, via, apriamo le linee.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno a lei. Parliamo di crisi di governo. Matteo Renzi, che cosa ne pensa? Via.
7: Attendassa mia, io sono abbastanza anni vecchio e non sono in condizione di parlare di politica. Sì, parlo solo di pensione e basta.
6: Dai, padron Toni, levati dal cazzo, su, esci dai malavoglia, via, fuori, un altro.
8: Ma mi sta prendendo il culo,
6: no.
8: Giovanotti.
6: Non sono Giovanotti, Giovanotti fa le canzoni, io non faccio le canzoni, mi sta pure sul cazzo.
8: Lei mi sta disturbando, mi sta prendendo per il
6: Non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo io, voglio sapere lei che cosa ne pensa della crisi di governo, via, dai, forza, dai.
8: Vado a fare in culo.
6: No, vai a fare in culo tu, cretino, che parli con C1 più 8 lì sotto, dai, su, dimmi che cazzo ne pensa.
8: Vado a fare in culo.
6: Levati dal cazzo.
8: E non ti permette più al telefono.
6: Dai, su. Ignorante del cazzo, dai, che parli pronto come un telegrafo, pronto. Si prenotano e poi cagano il cazzo facendo pio pio. Un altro, via. Alessandro dal Veneto, Alessandro, via! Dai, di la tua.
9: Ascolta, Cruciani.
6: Dai.
9: Non lo voglio, dai, non neanche voglio ancora di
6: litigare. Sì, che c'hai voglia, sì che c'hai voglia.
9: Dai,
6: sei lì col cazzo duro, la vuoi dire, lo so che la vuoi commentare.
9: È finita, rompere i coglioni.
6: Lo so che lo vuoi commentare, lo so che vuoi commentare la crisi di governo.
9: Chiamami quando mi dirai chi ti ha dato il mio numero.
6: Ma vai, dai, vattene a fa culo.
9: Adesso non ho tempo da perdere. Oh, smetti lei di rompere i coglioni.
6: Dai, lo so.
9: Lo sto rompendo i coglioni, porca di...
6: Ma non è il modo di argomentare questo, su, dai. Un altro, via.
10: Pronto? Non sì. Me ne frega un cazzo del governo.
6: Ma lei chi è? Boi grasso dei puffi? Chi è lei, Gargamella? Come cazzo parla? Babbo Natale, chi cazzo è lei? Pronto?
11: Yahoo!
6: Ma lei ha mangiato delle sostanze delle quali non ha il controllo, ha inalato delle vernici, cosa ha fatto? Rida su sto cazzo che...
10: C'ha ragione, Renzi è un coglione.
6: Sì, su questo posso essere anche d'accordo. Poi, Mastella.
10: Ah, è pure lui un coglione.
6: Pure
10: lui
6: un coglione, siamo già a due coglioni. Sì, Giuseppe Conte,
10: che gli vuoi dire?
6: Non lo so.
10: Per me ha gestito bene la situazione.
6: Ha gestito bene la situazione. Per cui lei si augura un Conte Ter.
10: Certamente.
6: Perché?
10: Perché era dura gestire questa situazione qui, eh?
6: E infatti siamo fuori dai guai, eh?
10: Ah!
6: Che cazzo grida, pronto? Lo hanno trafitto con un dardo, ma cos'era, un boscimane questo?
12: Non me ne frega proprio niente.
6: Perché
12: salve.
6: Sì, salve al cazzo, perché non gliene frega niente, scusi?
12: Oh, salve al cazzo, lo va a dire a qualcun altro.
6: Lo dico
12: salve,
6: a lei invece.
12: Buona giornata.
6: Salve al cazzo. E allora? Adesso che l'ho detto 3 volte salve al cazzo, che cosa fa? Che provvedimenti prende? Spieghi.
12: Succede.
6: Salve al cazzo, e siamo a 4, forza. Dai, che se ne vada a fanculo anche questo, via, lui e tutta la ternata.
12: Renzi è un coglione.
6: Renzi è un coglione? Perché? Perché è un coglione? Perché?
12: Ma che cazzo fa? Ma perché non sta a casa Renzi? Ma che cazzo vuole?
6: Perché è un senatore e fa politica.
12: Che cosa aveva detto anni fa? Che se perdeva il referendum stava a casa. E perché non sta a casa?
6: Perché l'hanno rieletto.
12: No, nessuno l'ha rieletto.
6: Che cazzo dice? Un senatore? Cosa dici? Ignorante di merda, mangia feci, è un senatore, è stato eletto.
12: Ma vaffanculo Bruciani.
6: Dai, su, dai.
12: Ma non sei un cazzo.
6: Impiccati ai coglioni. Ha preso più preferenze di tutti, dai, su, secondo come preferenze, dai. Ma che cazzo ne sai tu?
12: Perché non sta a casa sua,
6: ma dai, perché l'hanno eletto, adesso fa il senatore, qualcuno l'avrà votato, no?
12: Quanto mai, era meglio se non lo eleggevano.
6: Eh sì, però l'hanno eletto e adesso lui fa politica. Meglio Renzi o Mastella? Meglio Renzi o Mastella, dai.
12: Meglio un dito nel culo, con la sabbia.
6: Sì, su questo sono d'accordo, con la sabbia anche a grani grossi di quella tipo di Sori, Recco.
12: Sì, ma erano anche due pieni di sabbia, piuttosto che loro due, guarda, meglio un dito nel culo.
6: Invece chi ci vorrebbe? Chi ci vorrebbe? Dai, spara a caldo, dai.
12: Meloni e bella gnocca.
6: Ma dai, bella gnocca, sua, tu non hai mai visto la fica in vita tua, dai. Se la Meloni è una bella gnocca, non hai mai visto la fica in vita tua! 100 tonnellate di Photoshop, porca puttana!
12: C'è Bruciali, filtro... lavati i denti!
6: Ma vattene a fanculo, dai!
12: Di te, ma, fanculo.
6: Ma vai contro un rover, merda, tu, dai, spalmati su un tiro, stronzo, dai! Ma sto già lavorando! Testa di cazzo, su, dai, ti sei col corpo spugnoso del cazzo a pedate, dai, cretino, via! Chiudiamo con il lupo, che so che è alle prese con un bambino, giusto lupo? Giusto?
2: Oggi sto un po' indecinato che mi hanno lasciato il bambino di mio figlio e qua mi piace che rompi un po' i coglioni, io non li so tenere i bambini.
6: Ma senti, ti faccio una domanda, rompe i coglioni più o meno di Renzi, via?
2: Molto meno di Renzi, sto rotto in culo di un fiorentino, vaffanculo lui si chiede, l'ha messo al mondo pure, ed è scusate, ma quanti vuoi ci vuoi? Che qua sembra vedere che siamo, abbiamo a che fare con i bambini. Cioè, sono i miei nipoti, non prendono i capricci che prende questo essere, che non so manco l'aggettivo giusto mi viene per descriverlo.
6: Ma senti, però adesso esce Renzi, entra Mastella, cosa ne pensi?
2: Accio, passiamo dalla padella alla braccia, diciamo che prima andavamo intorno alla merda, adesso ci sguazziamo proprio, ne sentiamo il profumo sotto il naso. Mastella, mi mangio! Pensa anche alla morte come lui, se ne è qualcun altro.
6: Sei sempre il maestro della metafora, lupo. Dai, ti lascio andare che c'è il bambino. Vai con lo slogan.
2: Tiro un filo, tiro un spang, tiro un cazzo che...
6: Ciao lupo, ciao a tutti. Ciao.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Zizzagnamè. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamè.
14: Le nuove avventure di Zizzagnamè.
13: Zizzagnamè.
14: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
15: Sono Zizzania Man, il re dei zizzagnate!
16: Dei zizzagnate, delle!
15: Sono Zizzania Man, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
17: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
18: Nuova avventura. Ah.
15: Via! Verso una nuova avventura, via!
17: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello, italianissimo.
17: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura!
17: Bravo.
15: No, l'avventura quella lì, no?
17: No.
15: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
19: Zizzania meme.
20: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
21: Messo?
22: Hai alzato il piede?
21: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
22: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
21: Ma che puzza.
22: Mi schiaccia il 7, per favore.
21: Sono la gente che non si lava le ascelle.
23: Mi schiaccia il 4.
21: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
22: Signora, pazienza un attimo.
23: Questa non respira più.
20: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
23: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
21: Senta un attimo, io devo andare a casa.
23: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
21: Se lei non si lava le
22: ascelle. Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
23: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
22: Ma chi se ne frega?
23: Ma che pezzo, allora faccia qualche spazio!
20: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
17: Dai, per favore.
15: Permesso!
23: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
15: Mi fate entrare, no!
17: Ma lei è Zizzania Man?
15: Sono Zizzania Man. Piacere!
17: Facciamo entrare!
15: Se ne va! Voi andate via!
20: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
0: Ah, ma cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia. Oh.
17: Oh, ma che puccia!
20: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania!
1: Lei si sente la puzza di lei.
15: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
23: Maia! Vada fuori, maiale! Vada sua maiale!
20: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
23: Maledetto vecchio!
3: La moffetta maledetta!
1: Ah, l'avete ammazzato!
23: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
1: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
3: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
1: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
23: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
3: Non guardi me, io non ce l'ho.
23: È stato lei?
1: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
23: Prendiamo quello del cadavere.
1: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
20: Sei un grande. Bravo Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: dato la promozione che sono una speaker professionista moltissimo brava. Anche quest'anno faccio le interviste.
1: Wow, che puntata!
0: Oggi intervistiamo Urlo di tamburi.
1: Veramente l'urlo di tamburi.
0: Vabbè, che noioso che sei. Urlo di tamburi.
1: Wow.
0: Un oroscopologo.
1: Vai Ludo, partiamo con l'intervista.
0: Ok. Ciao signor dottor oroscopologo, come va?
2: Tutto benissimo Ludo Fica, pronti per affrontare il nuovo anno con gioia?
0: Ok.
1: Adesso cosa facciamo? Beviamo un caffè o facciamo qualche domanda?
0: Per me macchiato.
2: Io posso avere un marocchino?
1: Sì, nel culo.
3: No.
4: E l'ho detto, sì. Sì, che spacco.

0: Io leggo nelle stelle, nei pianeti, le previsioni per le nostre vite nei prossimi mesi.
1: Pensa se incontri un buco nero.
2: Vabbè, quindi che ci dice l'oroscopantologo del 2021?
0: Ecco, Ludofica, dipende dal segno in realtà. Tu che segno sei? Leone, immagino.
2: No, pesci.
0: Piacciono tanto anche a me i pesci.
1: Si capisce.
0: Allora, per i pesci è previsto un anno attraversato da alti e bassi per la presenza di Saturno.
2: Che noia, passiamo ad altro. Gigi, tu di che segno sei?
1: Vergine.
2: Scusa, l'oroscopologo è un po' imbarazzante.
0: Ma no, Vergine è un segno bellissimo, Ludofica. I primi mesi del 2021 saranno davvero fortunati per i Vergine. Ci saranno tante novità e sorprese inaspettate per voi.
2: Sì, va bene, dai, ora mi sono stufata. Tu, oroscopaio, preferisci dolce o salato?
0: Non capisco la domanda, però sono un po' più per il salato.
2: E tu, Gigi?
1: Io dolce.
2: Anche
0: io comunque preferisco il cannolo siciliano, dolce un po' salato.
1: Come fai a sentire il gusto là dietro? E come sempre, Ludofica, vai con la citazione!
2: Sì, va bene, dai, però veloce che devo andare, eh?
3: Venite al nostro ristorante, la sera con la proposta della cucina vegana. Ogni sera potete gustare la novità del menù e si sarà il show della sera. A presto nei nostri ristoranti, aperti tutti i giorni alle 12:30. Per contazione online, numero verde.
1: Wow, cazzo, si sei diventata brava!
2: Ciao Gigi, a presto, ciao!
1: Chiudi così, Ludo?
2: Sì, ciao!
1: Buco!
0: Dove?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
8: Baciamelo piano.
9: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
8: Brava piccola, leccami adesso.
10: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
2: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi. Oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
11: Allora, la particolarità di questo cortometraggio che porteremo poi al Festival di Berlino è quello di giocare abilmente sul tema della pornografia.
12: Sì, adesso giriamo, dai.
11: Un attimo, questo l'operatore, ve lo presento, Giancarlo, buongiorno Giancarlo.
12: Dai, sfogliate.
13: Buongiorno.
11: Un attimo, Giancarlo. Allora, di giocare, diciamo, sul tema.
12: Sì, okay, dai, giriamo,
11: tema. Un attimo, sta a parlare, sta a spiegare il film. Il tema del porno, senza però, diciamo, produrlo, ok? Senza volgarità, senza nudità, tutto giocato sul filo sottile.
12: Ah, a proposito, cercate di non sbarrarmi sulla lente.
11: Sì, non si sbarra, nessuno sbora. Questo è. Ah, si no? Gioca sul filo sottile.
13: Come non si sbarra?
11: Non si sbora.
13: Porca miseria.
11: Prego, andiamo. Allora, la pellicola si chiama La lettura del gas.
14: Rolling, action!
15: Sì? Sì? Sì? Chi è?
14: Lettura del gas.
13: Giusto?
14: Cut.
11: Sì. Tre lettere, gas.
13: No, perché io sono abituato subito a tirarlo fuori.
11: No, capito.
12: Infatti, anch'io ero qua per la produzione.
11: Sì, però questo è giocato sul filo sottile della pornografia.
12: Cioè, ma infatti c'è un perizoma che alza uno strappaculi.
11: Sì, ma è un vedo, non vedo.
12: No, io vedo, c'è un figone.
11: Ho capito, invece non vedo, deve essere.
12: Va bene. Io
11: non inquadri il figone, inquadri il primo piano.
13: Sì, però qui mi si ammoscia, a me c'è qualcuno che me lo mena.
11: Non si preoccupi, tanto non è inquadrato.
12: Andiamo, dai.
11: Siamo alla seconda battuta. Allora, lettura del gas. Come si legge gas?
14: Gas!
11: Perfetto, andiamo.
14: Rolling! Action!
15: Ah, sali, sali, sali! Secondo piano.
13: Glielo metto?
11: No, prima sale.
13: Ah.
14: È permesso!
11: Non è un corso degli yodel, è permesso, sta entrando. È permesso, re.
12: Faccio dei fegatelli sulla figa.
11: No, non faccio dei fegatelli, fegatelli. Primi piani, cioè deve essere un po' truffo, capito?
13: Lo posso tirare fuori che mi suda?
11: Latti a fermi, lo lasci dentro. Allora, solo primi piani, poi dopo. Ok, prego, entra dalla porta.
12: Vai, stringo sul cappezzo.
11: No, stringa, allora, guardiamo bene la porta. È un cortometraggio giocato sul filo sottile, ma senza. Non vedo, non vedo.
12: Quindi parto dal culo e arrivo alla figa.
11: No, adesso la porta bene che lui entra, è permesso.
12: Maniglia, altezza a cazzo?
11: No, viso, è permesso.
12: A lui. Ah, parto dal viso e vado sul cazzo.
11: No, rimane sul viso, è permesso, lui entra.
12: Ok.
14: Rolling! Action! È permesso!
15: No, aspetta un attimo, sono ancora vestita.
14: Come scusi?
11: No, come scusi? Perché lei no, capisce, lei non comprende, cioè, la donna è maliziosa, lei è restio.
13: Fanno male le palle.
12: Stringo sui coglioni?
11: No, questo era un fuori onda, non era presente.
12: Ah, ok.
11: È giocato sul filo sottile, capisce? Lei non comprende la maliziosa.
12: Un attimo, la batteria scarica, cambio batteria.
11: Già, è stato un minuto.
12: Ho inquadrato un'ora e mezza la troia che si svestiva. Vai, è pronto.
11: Cambio batteria. Come scusi, perché attacchiamo.
14: Ah. Action!
13: Come scusi?
11: Che è Amledo? No, come scusi, è colloquiale.
13: Come scusi, è colloquiale.
11: Sì, un attimo che. Lei sta inquadrando?
12: No, io sono stretto sulla troia.
11: No, la troia. Allora, la signorina non è la troia, è una ragazza maliziosa, è tutto giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
12: Sì, questo l'ha già detto.
11: Ma io vedo, però vede la figa. Prima non vedo.
12: Ah, lo vede il reference.
13: Io ho una bella capocchia, la voglio
11: sì,
13: far
11: ma
13: vedere.
11: Io quella non vedo, la capocchia non vedo.
12: Stringo sulla capocchia?
11: No, e non vedo, stringa sulla faccia.
12: Quale delle due?
11: La faccia di lui che dice come scusi.
12: E poi vado sulla figa.
11: Sulla faccia della figa, non sulla figa della figa.
12: Faccia della figa o figa della faccia?
11: No, allora, prima faccia da cazzo.
12: Allora, ho capito. Allora faccio un piano sequenza. Cazzo, faccia, figa, faccia.
11: No, faccia. Senza cazzo, senza figa. È un vedo, non vedo.
12: Quindi faccia, cazzo, figa.
11: No, è faccia. Cazzo, figa, non c'è. È giocato sul filo sottile. È un vedo, non vedo.
12: Ah, ok.
13: Come mi si è ammosciato, però.
11: Ma è lo stesso, tanto non vedo. Il cazzo non vedo.
13: Come scusi?
11: Prego.
14: Action!
15: Ok, adesso puoi entrare. Attento a dove metti il pene.
12: Vado stretto sui coglioni. No.
11: No, è giocato sul filo sottile.
12: Allora facciamo così, posso dare delle indicazioni. Io adesso passo da dietro, tu tienimi la gamba più alzata. Se no non si vede lo sbattere dei coglioni.
11: Ma non ci deve essere lo sbattere dei coglioni. Lui entra, lui è restio, non capisce la malizia, capito?
12: Ma scusi, ma che porno vuol girare?
11: Non è un porno, è giocato sul filo sottile.
13: La pecora la facciamo?
11: No, non è un film sugli animali, non c'è pecora qua. È tutto allusivo, andiamo okay. A Berlino. Ecco.
12: Vai, ce l'ho.
13: Ma
11: io vedo il buco del culo, scusi. Io vedo il buco del culo del signore. Perché c'è il buco del culo?
12: Perché di solito all'americana si parte dal buco del culo e arriva il figlino.
11: No, voglio il viso.
13: Guardi, io ho fatto anche lo sbiancamento, mi è costato 10.000 euro.
11: Ho capito,
12: posso farle i complimenti, è il più bello il buco del culo che ho visto.
11: Sì, ho capito, ma questo mi altera tutto il senso delle luci. Truffò. Allora.
12: Vabbè.
11: Allora, prego.
14: Action!
13: Ma signorina, cosa fa? Si... Sì, beh.
11: No, però vabbè, almeno sì. C'è almeno il copione.
13: Ma io sono abituato a infilarlo dentro, mi scusi. Ma io non...
12: allora, zoom sul allora capezzolo.
11: No, largo, stiamo larghi.
13: Chiamate
11: largo.
13: Gasman.
11: Morto.
14: Action!
13: Ma signorina, cosa fa? Si rivesta.
15: Ah, ho capito. Sei uno di quelli a cui piace strapparmi i vestiti, arrotolarseli attorno al cazzo, cospargerseli di cherosene, dargli fuoco e scopare facendo finta di essere un emissario di Satana.
12: Ecco il bicchiere, signorina.
15: Per cosa?
12: Gliela fate sputare a terra?
11: Io non leggo. Mi so... a parte che il bicchiere è già pieno, scusi, di che?
12: È perché ho girato anche stamattina.
13: Eccolo qua, si è rialzato.
11: Allora, questa... No, perché non vi attenete al copione? Questa era una scena all'Antonioni.
13: Io non posso però fare così, abbassare...
11: Tira e molla. Tira e molla. Lo lasci molla. Dentro, ragazzi. Non è necessario. Si attenga alla
13: che
11: battuta.
13: Che devo dire?
11: Deve dire no, dice
13: la, la scopo.
11: No, non la scopa.
13: Non la scopa.
11: È tutto giocato sul filo sottile. Non si scopa, è tutto giocato.
13: Qua devo leggere.
11: Prego.
13: No, dice male.
11: Ma si è capito bene, diamola a bocco.
13: A bocca, mi a bocca.
11: Ma che fa? Non le
12: vai, stringo, vai.
11: No, guancia no. Succhi, la bocca.
12: Guancia gonfia, gonfia la guancia. Ok, adesso lui si mette dietro. Scusami, mi permetto.
11: Prego.
12: Lei si mette dietro. Signorina, appoggi i gomiti a terra. Ecco, adesso
15: così?
12: Questo. Ecco, così mi suona più familiare.
11: Ma questa è l'inculata.
15: Anch'io mi sentivo più a mio agio.
11: Pausa! Pausa!
2: Sti cazzi, sti cazzi.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: L'hai svuotata la lavastoviglie!
2: Ma che minchia l'hai preso? È il tuo Filippino!
1: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia!
2: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito, non rubo niente a nessuno, è giusto che sia così, è un lavoro, no?
1: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda potresti risparmiare la lavastoviglie, no?
2: Non è il mio lavoro qual è? La cassa integrazione! Io faccio il cassa integrato, non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
1: La donna delle pulizie.
2: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
1: La donna delle pulizie.
2: Perfetto, pulisce. E che cos'è? Senti, non mi rompere la minchia!
1: Vabbè, esco, fatti una sega!
2: Ah, proprio si sa proprio, eh! Vabbè, è uscita! L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via! E dai, ecco, cazzo in mano! Adesso mi apro un bel porno, vediamo un po' cosa c'è da guardare.
3: Ciao, Orsetto 28! Bentornato su Pornhub!
2: Che confidenza che si piglia questa, dai!
3: Nel menù di oggi abbiamo Arringa in tribunale!
2: No, il pesce poi in tribunale, puzza!
3: Barzellette allegria!
2: Ah, schifo le barzellette, dai, ma poi che cazzo c'è con un porno? Che cazzo di titolo è?
3: Dirty Talk!
2: Dirty Talk! Dirty Talk! Dirty Tocca!
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Bene, dai, vai!
5: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
2: Sì, ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica?
6: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui. Ora, adesso,
2: Venghi a John Frisbee.
5: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona.
2: Bocchino, buttana.
6: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
2: No, gli metti la fica in faccia.
5: No, sì.
2: Dai.
6: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
2: Che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate.
5: Mi piace.
6: E poi?
2: E poi sarà come morire. Che è la canzone che è?
6: Poi ti do fuoco al passaporto.
2: Ma che cazzo deve... Ma che...
5: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
2: Bravo, diglielo alla troia.
6: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
2: 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
5: No, non proprio, ad essere sincero.
2: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
6: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
2: Brava, zoccola.
5: Oh, sì.
2: Bravo, coglione.
6: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
2: Brava, sborrate.
5: Oh, sì, mi piace.
2: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
6: E poi... E poi...
2: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
6: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
2: Bello, minchia come sono rapato.
5: Ma che schifo.
6: E santo cielo, però sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco di ruolo?
2: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
6: Mi potrei vestire da suora. Una suora molto, molto cattiva.
2: Brava, così zoccola.
5: Cosa fa questa suora?
2: Mangia i cazzi.
6: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
2: Qua c'è un cazzo che sta esplodendo. Dai, vai.
5: Oh, sì, dai.
2: Vai così, dai.
6: Lei non vorrebbe, ma il demone più forte si inginocchia ai tuoi piedi e...
2: Brava, glielo succhia, dai.
6: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
2: Dai, mangialo!
1: E poi ti spappola la milza con un cacciavite!
2: Non mi ha veloce sta pazza di merda, oh! Ma che cazzo fai?
7: Ma no, dai, c'eravamo quasi, porco!
2: Bravo!
6: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco!
2: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo!
7: Sì, sono un porco! Ma non un malato di mente come te!
6: Sei davvero ingiusto! E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce!
2: Cosa ha fatto sta puttana?
7: Come, scusa?
6: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
2: Mamma mia, che imbarazzo! Io quasi quasi spengo!
6: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
2: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
8: Vai, figliolo! Scopala!
7: Ma che cazzo ti è saltato in mente, porca troia? Ma perché hai fatto una cosa del genere?
2: Perché è pazza, no? Scopala!
1: Ma perché non ti eccita?
2: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non è neanche scopato.
3: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
2: Ah, meno male, dai. Cosa?
3: Oggi, solo per te, gratis la visione di Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
2: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 105.

0: dal genio del regista mongolo di Goveti. Una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
1: Ma non è troppo piccola sta nave?
2: Non grida, fallo come intenzione, sì. Ma non è troppo piccola.
1: Ma non è troppo piccola sta nave?
2: Aspetta, stacca, vai.
1: Ma non è troppo piccola sta nave?
2: Fallo più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
1: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
3: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
0: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
3: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
1: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
3: Ma non è quella crema, ma che stai a fare?
0: Due amici inseparabili che si divertono.
1: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
3: No, ho paura.
1: E dai, e buttati, che sarà mai?
3: Ma sta piscina regge?
1: Tu ti fidi di me?
3: No.
1: Come no? Dai, vai, buttati!
3: Vado!
1: Vai a bomba, buttati!
0: Poi di colpo, il dramma.
3: Bantai!
1: Vieni, Mori, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
3: Ma li mortacci tua! Meno male che doveva reggere sta piscina, attualo!
1: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
3: Ho capito.
0: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
3: Qualo? Qualo?
1: Che c'è?
3: Non tu, c'è tano squalo, sta venì dritto verso di noi, guarda!
1: Pussa via, pussa via!
3: Ma che stai a fare? Bravo, ti stacca cazzotto, dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti!
0: E giungono finalmente su un'isola deserta.
3: C'è nessuno?
1: C'è nessuno?
0: Fino a quando?
4: Naufraghi!
1: Chi è?
4: Mi sentite?
3: Sì, chi è?
4: Benvenuti all'isola dei famosi!
1: Ma vaffanculo!
3: Ma vaffanculo, l'isola è tanto...
1: Sì, tu,
3: vai, vai, vai, vai, vai, vai. Il ricciolo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
2: Sono malato. Come sono malato. Quasi quasi mi metterei in malattia se io fossi uno che lavora, ma diciamo dal disoccupato, è proprio tutto sprecato. Ho sprecato una malattia, mi sento una merda, allora mi devo fare una sega, dai, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante in televisione.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 27.
2: Devo cambiare sto cazzo di nome, maledizione la bastarda.
4: Ogni volta cambi solo il numero.
2: È perché sono tutti Orsetto, puttana bastarda.
4: Oggi nel menu di Pornbub ti propongo questi titoli: Seghe tra medium.
2: Sta ridendo pure la voce, pensate quanto deve fare cagare sto film, guarda.
4: Ti scopo con la tele cinesi.
2: Deve essere proprio tutto girovagante per cose.
4: Sesso telepatico.
2: Sesso telepatico più dritto, più interessante. Dai, andiamo con questo, dai, mi trovo il cazzo.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
2: Vai, vai!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Non sono bello, non sono un genio. E Dio solo sa se d'estate puzzo peggio di una capra in fiamme. Eppure, sono in grado di portarmi a letto le più belle femmine del pianeta. Femmine umane, intendo, non femmine di altri animali tipo il topo o la tartaruga. Il mio segreto? Posso leggere nel pensiero delle donne. Di tutte le donne.
2: Va bene, dai, l'introduzione l'hai fatta. Tira fuori la minchia e ficcalo in culo.
5: Percepisco ciò che passa loro in mente, proprio come se lo stessero dicendo ad alta voce. E non potete sapere quanto sia facile farsi largo fra le gambe di una femmina d'uomo quando hai libero accesso ai suoi desideri più inconfessabili.
2: Non me ne frega un cazzo, scopa!
5: Eccomi qui in un bar per single e ho già individuato la mia nuova preda. È un vero schianto ed è seduta tutta sola al bancone. È il momento di lanciarsi.
2: Bravo, scopa!
5: Scusa la sfacciataggine, ma è tutta la sera che non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Io mi chiamo Giuseppe.
6: Io sono Silvia, molto piacere.
2: Che voce da gioia! Vai, scopala!
6: Perfetto, ci mancava solo questa, abbordata dalla peggior faccia di merda di tutto il locale.
2: Lo pensiamo in due, ma è un porno, quindi lo devi succhiare.
5: Toglimi una curiosità, Silvia. Cosa ci fa uno schianto come te tutta sola in un posto del genere?
2: Non lo scoprirei neanche se mi pagasse un coglione del genere. C'ha ragione Silvia.
6: Niente di speciale. Ho finito di lavorare da poco e volevo farmi un paio di bicchieri prima di andare a casa. Tutto qui.
2: E adesso gli slacci i pantaloni e glielo succhi, vai.
6: In realtà sono in piena ovulazione e mi scoperei anche uno zombie.
2: Eccola qua, finalmente un bel porno. Dai.
6: Se soltanto mio marito non fosse morto nel crollo di quella dannata miniera. Ah, povero Gigio, quanto vorrei poter tornare indietro e salvarti dal crollo di quella miniera.
2: Ma che cazzo devi, me ne fotta a me dalla miniera. Vai, scopa.
5: Oh cavolo, sì, è fatto tardi. Fra due ore inizia il mio turno in miniera.
6: Perché? Sei un minatore?
2: Sì, ti deve scavare la fica, il culo e la bocca.
5: Ci puoi scommettere che sono un minatore. Un vero minatore professionista.
2: Trivellala!
5: Mi piacerebbe rimanere qui a parlare con te, ma purtroppo devo tornare a quella dannata miniera pericolante che potrebbe cascarmi addosso da un momento all'altro.
2: Ah, la vuole prendere così per pietà cristiana?
6: No, fermo, non andare. È pericoloso.
2: E adesso glielo succhi.
6: Questa è l'occasione di fare quello che non ho potuto fare per mio marito. Costi quel che costi, gli impedirò di andare in quella dannata miniera.
2: Brava, trattenilo con la bocca sul cazzo.
5: Beh, l'unica cosa che potrebbe convincermi a non andare in miniera sarebbe una notte di sesso sfrenato.
2: Infatti, chi è che arrischierebbe la vita? Giustamente.
6: Non ci posso credere, sto per scoparmi questo cesso infame. Eppure non ho scelta, devo salvargli la vita.
2: Brava filantropa, scopalo.
6: D'accordo, vuoi una notte di sesso sfrenato?
2: Brava.
6: L'hai trovata.
2: Oh, Dio grazie, meno male finalmente. Dai, vai.
5: fregata.
7: Ah, sono un gigante, sono nudi, stanno scopando, sì!
5: Ah, sì,
7: bravo.
5: Ti scopo!
7: Bravo!
5: Ti mino! Ah. Sono un minatore!
6: Madonna mia, questo proprio non sa chiavare. Del resto, con quel mignolo che ha fra le gambe, non potevo certo aspettarmi miracoli.
7: È proprio piccolo!
5: Non sento... Non sento niente, non sento niente!
7: Pensa quando è perverso sto film, cioè lui che la sta scopando, lei che la insulta, è tutta una perversione. Dai, buca del culo!
6: E allora cosa cazzo sta facendo? Canta? Oh mio Dio, mi sto facendo fottere da un pazzo microdotato.
5: Non sento nulla!
7: Basta, basta che sembra quel film porno dark web con i m***oidi! Senti, a disagio sta cosa.
6: Oh cielo, ho commesso un errore madornale.
7: Anch'io.
6: E se questo va a raccontare in giro che abbiamo scopato, che figura ci faccio?
7: E se qualcuno racconta che ho visto sta cosa?
5: Non sento nulla, ti scopo, ma non sento nulla.
7: Ma basta, mi sei anche ammosciato, veramente, ma mi sento a disagio.
6: No, non potrei... No, non potrei sopportare la vergogna. Non ho altra scelta, la devo ammazzare.
7: Sì, guarda, forse a un certo punto è anche una scelta... Quello che la vita non ha avuto il coraggio di fare, dai. È la selezione naturale, secondo me è giusto, dai, è giusto.
5: Inutile che pensi qualcosa, tanto non riesco a sentire quello che pensi, attivando i miei poteri, ma perché sto facendo... Quindi non sento, non sento. Ah!
6: Muori, incapace, muori!
7: Sì.
5: Muoio e vengo e muoio.
7: Io mi sento sbagliato oggi, è proprio, forse non era il caso, torno a letto con uno zerino. Diciamo che la cosa... è brutto quello che è successo, è brutto. Va bene, dai. Sono perseguibile?
8: Amore, sono tornata, come ti senti?
7: Non sto guardando i porno con i m***oidi!
0: Valuta il film!
7: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao, sacchi di merda. Sono Nicola Gabbia. Di certo ricorderete la mia faccia da coglione per averla vista in qualche americanata del cazzo. Oggi sono qua per ripercorrere insieme a voi la sensazionale storia delle parolacce. Allora cominciamo, branco di froci. In questa puntata andiamo alla scoperta della parola stronzo. Il termine stronzo deriva dal sostantivo longobardo strunz, che stava ad indicare lo sterco di maiale. Viste le precarie condizioni igieniche dell'alto medioevo, è probabile che il cibo, le abitazioni e perfino gli indumenti sapessero tutti indistintamente di strunz.
1: In questo famoso arazzo del VI secolo potete vedere il re Godeperto I di Pannonia che chino su una paesana con le gambe divaricate esclama «Diese Trojan Butzen Strunz». Secondo i filologi significa «La feca di questa donna olezza fortemente di feci di su».
0: Stronzo, stronzone o stronzaccio sono in uso nell'italiano volgare già dal 1400. È dunque molto probabile che sulle caravelle di Colombo ci fossero un bel po' di stronzi e che molti di essi abbiano colonizzato il suolo americano, visto l'abbondanza di stronzi che lo contraddistingue.
2: We will make America great again.
0: Benché la parola significhi propriamente escremento solido a forma di cilindro, viene usata colloquialmente per connotare in maniera dispregiativa una persona infida, malvagia o spregevole. Ad esempio...
3: Ehi, Armando, ma ti sei chiamato mia moglie?
4: Sì, certo, Ernesto.
3: Ma va che sei stronzo.
4: Ma va che sei cornuto.
0: Ehi, hey, bitches. Il termine stronzo si usa inoltre per descrivere l'atteggiamento altezzoso, menefreghista e arrogante tipico delle persone deputate al comando, come il capo ufficio, il principale, il capo progetto o il deputato del tal partito, che sono sempre e comunque dei grandissimi stronzi di merda.
5: Signora qualunque, che cosa ne pensa di Matteo Renzi?
6: Beh, è uno stronzo.
5: E di Matteo Salvini?
6: È uno stronzo anche lui.
5: E di Marco Mazzoli?
6: Ah, quello è più stronzo di tutti.
5: Grazie.
0: Oppure nell'emblematica esclamazione
5: «Lei non sa chi sono io!»
0: che è appunto una tipica frase da stronzo. La parola «stronzo» si applica in senso offensivo in tutte le occasioni in cui si ha a che fare con una o più persone che prevaricano i nostri diritti o limitano le nostre libertà, come ad esempio
4: gli stronzi che attraversano fuori dalle strisce,
3: gli stronzi in doppia fila,
4: gli stronzi di ciclisti che rompono i coglioni in mezzo alla strada,
3: o più di recente, gli stronzi che non mettono il naso dentro la mascherina.
0: Esistono infine utilizzi accessori della parola stronzo, con significati che si distanziano dal nucleo semantico del pezzo di merda. Eccovi due esempi.
3: Chiava, che bella stronza! Chia stronza!
0: Con il significato di appariscente baldracca strappafiletti dall'aria appetibile.
5: Povero Gigi, è rimasto tutto stronzo dall'87.
0: In riferimento al terribile incidente che molti anni fa ha reso Gigi meno brillante di un tempo.
5: Già! Wobble! Wobble!
0: Per concludere, ricordate che gli stronzi, come l'idrogeno, si trovano ovunque e in qualsiasi contesto. Quindi, se nel vostro gruppo di lavoro non avete ancora trovato uno stronzo, beh, allora, lo stronzo siete voi!
7: E quello chi è?
8: Quello è stronzo, signore.
7: Questo l'ho capito! Come si chiama?
8: Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
7: E suo cugino?
8: È stronzo anche lui, signore, tiratore scelto Philip Stronzo.
7: Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
9: Presente!
0: Nella prossima puntata conosceremo più da vicino la parola troia. Avvisate vostra madre, le fischieranno le orecchie. Ciao, sacchi di merda!
10: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: No,
1: ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
3: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
4: lui via, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito. Wender,
3: che bugiardo,
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. E questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e capo cazzo. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: down on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
1: Mi senti, bastardo?
2: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
2: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Che figone! Stop, fermi tutti, sospendete l'orgia di Capodanno. Manca un minuto alla mezzanotte. Dai, tutti sul balcone. Certo, donna Pompino, come di consuetudine, per festeggiare l'anno nuovo, invece di stappare una bottiglia di champagne, mi farò un segone per sborrare esattamente allo scoccare della mezzanotte. Via con il countdown!
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Prepara i bicchieri, apri la bocca, super comparsa.
5: Aspetta, lascia la testa.
3: Zit.
5: Lascia la testa.
3: Dai, apri la bocca.
5: Non tirare i capelli. Ma
3: che cazzo succede? Perché vi siete fermati?
5: A parte il fatto che mi stavi schizzando in gola? Perché l'orologio biologico si è bloccato a mezzanotte, meno un secondo, Iron Pen.
6: Anche il mio!
7: Anche il mio!
3: Merda! Qualcuno ha fermato il tempo. Questo vuol dire che siamo bloccati per sempre nel 2020.
8: Mostra po' donna!
3: Calma, ho tutto sotto controllo. C'è solamente un essere in grado di fare una cosa del genere: il malvagio Puttanos. Ma noi lo fermeremo. Vi giuro che entro la fine di questo giorno usciremo da quest'anno di merda.
5: Grazie al cazzo, se il tempo si rimane bloccato così saremo sempre così.
9: No, ma perché non si attiene? Perché non? Perché si attenga, non aggiunga, no?
3: Rovina.
9: Non c'è bisogno.
3: Eravamo
9: sceneggiatura solida.
3: Eravamo perfetti, eravamo.
9: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
5: Hai detto sbagliato anche lei, mi pare.
9: No, se il tempo rimane bloccato, tanto di questo giorno non finirà mai.
5: Non c'è la virgola.
9: Ma chi se ne frega, lo deve dirmi che lo deve leggere. Non è che compare al monitor, non è un karaoke che c'è scritto il testo sotto.
5: Ma sa che...
9: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato questo giorno non finirà mai.
5: Però io in Etiopia ho avuto un'infezione che mi ha eliminato la memoria a breve termine.
9: Mortale?
5: Quindi... No, sono vivo.
9: Peccato, porca.
5: Vabbè, ci provo.
9: Prego.
10: Action!
5: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai, punto.
10: Cut!
9: Perché punto? Perché lei legge punti? Cos'è, una macchina da cucire? Ma perché legge punto? Non è un telegrafo.
5: Preferisce che dica sospensione?
9: No, non deve dire niente. È il senso della frase in cui lei dà la sospensione. Quindi questo giorno non finirà mai.
10: Action!
5: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
10: Cut!
9: È cascato in un burrone. Con una macchina.
5: È la sospensione.
9: Ma la sospensione deve essere interiore. Tanto questo giorno non finirà mai.
5: Vado.
9: Senti il respiro.
5: Sì.
10: Action!

0: dai, grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
1: Perché gode? Ha fatto un verso da ghiottone.
0: Ha fatto la sospensione interiore, me l'ha detto lei.
1: No, ma interiore, se lei la esteriorizza non è più interiore, scusi. Interiore deve essere, deve sentire lei il suo cuore che si eleva fra le nuvole. Mai.
2: Action!
0: Se il tempo rimane...
1: No,
0: se
1: adesso Robocop, no. Cioè, se mi parla come il grillo parlante, torniamo indietro. Cioè,
0: troppo, continuiamo...
1: no, ma
0: perlomeno.
1: Stiamo spostando indietro il problema. Prima il problema era su mai, mo' è su grazie al cazzo.
0: Ok.
1: Prego.
2: Action!
0: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
3: Bella.
1: Perfetto.
3: Bella.
1: Perfetto.
3: Bella.
1: Prego,
3: bella.
1: Continuiamo.
0: Sono stato bravo veramente.
1: Sì, sì, perfetto.
3: Riattacco, riattacco.
2: Action!
4: Super comparsa, cos'è questa tutta?
1: No, questa tutta un camel, però no, cioè, no, vabbè.
3: Cazzo ridi, cazzo ridi.
1: Come?
3: Scusate. Sono l'attore principale, testa di cazzo.
0: Ha sbagliato, mi sembra.
3: E allora, gli attori principali sbagliano spesso.
0: Ma quando sbaglio io mi prendete in
3: ma
0: giro.
3: Ma vai a fare in culo.
1: Prendiamo in giro, noi insultiamo lei, sua madre e quel cesso della sua ragazza. Prego.
4: Super comparsa, cos'è tutta questa negatività? Ti è andato di traverso il panettone?
0: Ad essere sinceri mi metto un po' a disagio il fatto che mi parli puntandomi il cazzo in bocca, però...
4: Tranquillo, ho un perineo d'acciaio io, in anni di onorata carriera, non mi è mai partito un colpo.
0: Occhio!
4: Scusa, è partito un colpo.
0: Mentre lo stavi dicendo, sembrava una gag comica, ma hai in un occhio.
4: 2020 di merda, diciamolo. Forza!
0: No, dico io, scusa, cioè io che ho le sopracciglia incollate. Scusa.
4: Vabbè, forza, dobbiamo far ripartire il tempo al più presto. Per questa missione ci servirà la squadra al completo. Contattate i seguenti super erotici. Testo Terrone, lo scappellato matto, Anal Never, Spider Imene, l'uomo coi peli dentro le palle, Capitan Sfintere, la donna che riesce a sputarsi nel c***o, il Chalis della Libertà, Cappella senza buco Man, Super Mario Brosio, Eddie Vedder Woman, i Rolling Stronzi, la maga Ingoyò, Ralph Cacasucchio, Inculator, Topo Gigio, no, quello fa il programma alle 6. Topo Frigido, Spozilla, Lady Gana, le ragazze di piccole labbra crescono, Ralph Super Maxi, eroinomane, la principessa Sissi Filid.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Le misteriose brutte statue di Pompei.
3: Ciao stupidi, se siete qui è solo perché avete capito che su TikTok non imparate un cazzo. In questa puntata di Rai Charles Doc andremo alla scoperta di uno degli enigmi più affascinanti della storia antica, quello delle orrende statue di Pompei. Chi le ha scolpite? Cioè, perché le ha scolpite? No? Quanto poteva essere stronzo lo scultore? E come mai fanno così cagare al cazzo rispetto a tutte le altre?
2: Molti dubbi, tante perplessità, ma un chiaro dato di fatto. Le statue di Pompei fanno cagare al cazzo.
3: Ovviamente io la risposta la conosco già, perché so leggere e scrivere, a differenza di voi altri pezzenti che vi esprimete a emoticons e scorregge, aspettando che un microchip nel cervello vi dispensi dal quel poco di sforzo cognitivo che vi serve per ordinare una cazzata dietro l'altra su Amazon. Dai figa, sedetevi due minuti, mettete via il cellulare, tanto diciamocelo, chi cazzo vi dovrà mai chiamare? E poi sappiate che del vostro parere non frega due cazzi a nessuno. Siete inutili e resterete inutili anche se vi permettono di esprimere un'opinione. Contate meno dello stronzo che ho defecato stamattina.
2: Il maestoso profilo del Vesuvio in un silenzio tombale. Siamo fra le rovine di Pompei, a Pompei. Qui, fra muretti scalcinati e colonne messe lì alla carlona, un gruppo di archeologi scava e spennella portando alla luce l'ennesima orrenda statua da due soldi.
4: Madre mia, ma questa è anche più brutta delle altre. Ma fategli almeno il naso, dico io.
5: Ma a volte mi chiedo chi cazzo il demente che ha scolpito tutta questa merda.
2: Una domanda legittima. Chi ha scolpito tutte queste statue pacchiane e poverissime di dettagli? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di 2000 anni. Pronti? 1, 2, 3, vai col salto. Opla, eccoci qui. Siamo nella Pompei di 2000 anni fa. I muretti non sono più scalcinati, le colonne reggono solidi tetti e le strade brulicano di vita. Qui l'attività principale è il commercio e c'è poco spazio per frocerie artistiche in voga altrove. In tutta la città c'è infatti un solo artista e lo vediamo camminare proprio ora a gambe larghe per la via principale, impegnato a grattarsi il culo con lo scalpello. Il suo nome è Publio Nuzio Spastico.
6: Sono uno scultore!
4: Ah, ah, ah, ah. Via! Filiamo prima che ci chieda di posare per lui, andiamo!
5: Ma che cazzo, arriva l'idiota! Via!
7: Oh no, lo scemo! Dove mi nascondo? Dove cazzo mi nascondo?
2: Se non vi è chiaro, l'artista strongolino sta sul cazzo proprio a tutti e tutti cercano di evitarlo come la peste.
6: Ciao, no, posso scolpirti una statua di te, eh?
7: Basta, taci! Va bene, io vado a farmi un pisolino. Se vuoi, puoi farmi una statua mentre dormo.
6: Ehi, che bella, che bella, che bella!
7: Zitto!
2: In pochi anni Nuzio Spastico scolpisce centinaia e centinaia di orrende statue.
6: Basta!
2: La maggior parte delle quali ritraggono molto male i soggetti mentre dormono.
6: Mentre dormono!
2: Finché un giorno accade il miracolo da tutti sperato. Il Vesuvio si prepara a eruttare, un'occasione imperdibile per sbarazzarsi per sempre del mongoloide senza talento. Ed ecco la spaventosa e strabiliante l'eruzione del Vesuvio. Una pioggia di fuliggine e lapilli incandescenti precede una colata infernale senza precedenti. In pochi attimi la deserta città di Pompei ne è ricoperta.
4: Presto, presto! Raccogliamo le nostre cose e battiamocela! Vista per scatenarsi il finimondo!
5: Via!
4: Tutto, cazzo!
5: Porca troia!
6: Dai, che ci sei, eh?
7: Ti stiamo preparando una festa sorpresa!
6: Davvero, che bello!
2: Il popolo mente spudoratamente mentre l'handicappino ci crede.
8: Sì, sì, è vero! Chiudi gli occhi e conta fino a 1 miliardo, sei capace, eh? Fino a 1 miliardo, non ti fermare prima, che arriva la sorpresa! Mi raccomando, tanto io mi allontano, ti sento che conti, eh! Con tanta voce!
6: Va bene! Conta 1, 2, 5...
8: Via.
6: 28! 52! 28!
2: L'intera città sparisce sotto metri e metri di lava e cenere. E per quasi 2000 anni all'umanità viene risparmiata la visione delle bruttissime statue di Nuzio Spastico, lo scultore ungolone, unica vittima accertata del disastro di Pompei. Oggi sono centinaia di migliaia i turisti che ogni anno visitano Pompei per farsi 2 risate alla vista di queste brutte, patetiche statue che vivranno in infamia per l'eternità.
3: Bene, finalmente avete imparato qualcosa. Prima non sapevate un cazzo e ora sapete sta cosa. Forza, è il momento di sganciare i soldi. Come il mio esempio dimostra in maniera lampante, i posti di lavoro in Rai sono ereditari come i titoli nobiliari e da solo il mio cachet a puntata si mangia il 95% del PIL europeo. In parole povere, paga il canone pozzo di ignoranza e credulone di merda. Dimenticavo, sappiate che mio figlio ha una colonna gotica, grandezza naturale, in mezzo alle gambe. Provare per credere e al sabato grande festa.
9: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
10: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute, da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento, all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami, piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca, Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
9: Lo Zoo di 105.
11: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
12: Un caloroso a tutti e bentornati su Teletocco.
13: Sandro, un caloroso cosa?
12: Un caloroso a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. E alle signore ricche che hanno voglia di spendere i propri denari per acquistare le meraviglie che vi andrò a presentare questa sera.
13: Ma che cazzo ha Sandro? Sandro, tutto bene?
12: Tutto bene quel che finisce.
13: Sandro, sei ubriaco?
12: Oggi non voglio perdere tempo. Oggi voglio presentare un oggetto che vi farà venir voglia di averlo a casa. Un investimento per la vostra vita e dei vostri figli.
13: Bravo Sandro, così vai benissimo. Fissa la camera 2.
12: Voi pensate ancora all'antica. Basta comprare oro, basta comprare appartamenti. Le case non valgono più come una volta. Oggi la gente che ha le idee chiare investe in oggetti di prestigio che magari oggi non valgono un cazzo, ma tra 100 anni varranno milioni e milioni di euro.
13: Bravissimo Sandro, che oggetto dobbiamo inquadrare?
12: Regia, inquadrate questo vibratore degli anni 70. Ecco, rendilo ancora più grosso.
13: Sandro, ma che cazzo è?
12: Questo che state vedendo è il vibratore di Cicciolina. Il suo privato, mai visto in nessuno dei suoi film porno. Un cimelio da mettere in bella vista in casa.
13: Sandro, guarda che dovevi presentare il quadro del pittore toscano.
12: Guardate questo vibratore che ha assaporato Cicciolina negli anni 70. Bene, questo oggetto introvabile. Attenzione al prezzo.
13: Dai, sentiamo.
12: Noi di Teletocco ve lo lasciamo al primo che chiamerà a soli 15.000 euro e ci aggiungo anche un bel porco d***o.
13: Io non capisco come tu faccia a non essere mai licenziato.
12: Abbiamo qualcuno che si è prenotato.
13: Sì Sandro, non so come possa essere possibile, ma abbiamo le linee intasate.
12: Allora passatemi il primo acquirente, grazie. Pronto?
14: Pronto?
12: Buongiorno.
14: Chi è?
12: Mi dica.
14: Chi è?
12: Vuole sapere quanto costa.
14: Cosa?
12: Il vibratore di Cicciolina costa 15.000 euro.
14: Ma chi cazzo sei?
12: Signora, su, non faccia la stronza. Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche. Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
13: Sandro, la signora ha buttato giù il telefono per quello che gli hai detto.
12: Allora richiama la scimmia di merda che gli faccio vedere io. A me il tempo non me lo fa perdere nessuno. Pronto?
15: Pronto?
12: Dai, levati dai coglioni e passami quella scimmia di tua moglie.
14: Chi sei?
12: Io sono Sandro di Teletocco. Mi dica.
14: No, mi dica lei, visto che è due volte che sta chiamando.
12: Ha chiamato Teletocco per acquistare il cazzo di gomma di Cicciolina. Attenzione, vibra anche.
14: Io non ho chiamato proprio nessuno e non voglio chiamare, comprare né un cazzo di Cicciolina, ok?
12: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
14: Non mi serve il cazzo finto di Cicciolina, ce l'ho dal vivo, okay?
12: Pensi bene alla sua scelta.
14: Ecco, allora non mi chiami più, se no giro tutta la polizia postale.
12: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo!
13: Sì, infatti, io ne ho una davanti!
12: Questo cafone l'abbiamo buttato giù?
13: Scusa, Sandro, non stavo seguendo!
12: Ok, ora passatemi un vero acquirente! Pronto!
15: Pronto?
12: Buongiorno, mi dica!
15: Ma.
12: Pensi bene alla sua scelta. Immagini gli amici, i parenti entrando in casa o i suoi figli al rientro dalla elementari. Rimarranno a bocca aperta.
15: Ma ne mascassano un cazzo.
12: Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Dai, passatemi l'ultimo compratore che poi devo andare.
13: Dove devi andare, Sandro?
12: Sono cazzi miei.
16: Pronto?
12: Buongiorno, mi dica.
16: Che te l'hai fatto mettere in culo te e a puttana del tuo mare che ti ha cagato la volta che è brutta troia.
12: Vi prego regia, richiamatemi subito la signora Gentile perché da come parlava sicuramente comprerà il vibratore di Cicciolina.
16: Cosa c'è?
12: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
16: Ah, non te permette? E mi te torna a dire chissà che te venga il peggior cancro che esiste a terra.
12: Vuole sapere quanto...
16: Trova il medico che te possa curare. Così non te puoi neanche pisciare oltre a non caricare. Deficiente!
12: Lo vuole comprare!
16: Deficiente, maledetto, schifoso. Parla con che puttane che ti sia abituato. No, prima di fare il mio numero. Pese, perché ricordo che il mio numero è controllato dalla polizia. Ricorda.
12: Lo vuole comprare sto cazzo di vibratore di Cicciolina? Ma quanto è ingrata la gente!
13: Hai ragione, Sandro, la gente è proprio ingrata.
12: La gente un giorno mi cercherà e verrà a chiedermi scusa. Scusa per non avergli sistemato la vita.
17: Quello è finito.
13: Sandro! Sandro! Sandro, mi senti? Ragazzi, sul set, andate a vedere cosa è successo. Sandro, mi senti? Guardate che dalla regia vediamo Sandro che è scivolato di faccia sul vibratore e se l'è piantato in gola. Non riuscite a toglierlo? Vabbè, lasciatelo lì, tanto prima o poi si scaricheranno le batterie. Vai con la sigla di chiusura.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
2: Marco Mazzoni ti ucciderà.
1: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
2: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Lo Zoo di 105.
7: Buon pomeriggio a tutti, a parte quelli che non ci guardano e che devono morire perché non ci fanno fare i soldi. Oggi ritroviamo finalmente la nostra bellissima tronista Jennifer Lopez Maronna do Vesuvio, terronissima più che mai, perché ricordiamo che i terroni fanno audience. Allora, sei pronta?
11: Sa, Maria, io sono sempre in difficoltà.
12: Ancora, ma basta. Scegli chi ti deve sbagliare e non rompere i cazzi.
11: Ciao Maria, ma lo senti che già comincia? Mi sta troppo addosso. L'ho detto anche alla redazione.
12: Ma sta redazione del porca m***a dove sta? Ci posso parlare anch'io? Io comunque ho un sacerdote nel mio lignaggio.
7: Allora, a parte che la redazione vive in una località segreta sotto copertura e comunica solo tramite notifiche su Facebook, tu comunque non ci puoi parlare, hai capito, figlio di puttana?
12: Perché, scusi, io non colgo?
7: Perché mi stai sul cazzo. Io ti tengo qui solo perché con la titera di questa maiala indecisa ci tengo incollati davanti alla televisione un paio di milioni di terroni che poi comprano le mie riviste, te capite?
13: E poi siamo sempre qui a parlare di mandro, mandro e mandro di qua e mandro di là, è sempre mandro. Guardate che ci sono anch'io, Bravo, cazzo!
7: Bravo, bravo, giusto, ricordiamolo, l'altro conteggiatore in Fausto, anche lui ha il diritto di dire la sua.
11: Maria, mi sa che qualcuno è geloso qua.
7: Ah, ah sì? E chi se ne frega, dico io. Qui lo decide la redazione, chi è geloso e chi no. Dai, su, allora, non mi annoiate, i panzerotti umani a casa e andiamo con l'esterne. Cominciamo con quella di Mandro.
11: No, Maria, Mandro stavolta zero, zero totale.
12: Stavolta, perché invece le altre volte si sp***a fiumi?
11: Per provare a fare colpo su di me, mi hai portato a fare un giro in Ferrari.
7: Arrivato il briatore dei poveri, morto di fame in Ferrari.
12: No, aspetta, raccontiamola per bene. La puttanella qui presente ha poi voluto guidare lei. E siccome non è praticamente, diciamo, Ayrton Senna totale, mi è andata anche fuori strada sta troia. Ho fatto 200.000 euro di danni, 200.000 euro.
11: Ciao Maria, mamma mia, per due graffietti sul cofano.
12: Ma graffietti un paio di porco. Ha fatto il cofano avantreno semiasse e ovviamente non si...
7: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio passare al pezzo clou. Parliamo dell'esterna con Infausto. C'è stata s***a, c'è stata lingua in bocca, c'è stato palpamento, c'è stato ficcamento nel c***o. Prego, prego.
11: Beh, allora, Infausto mi ha portato a fare un giro in macchina.
12: Scusa, ma la smetti di copiarmi?
13: Ma io non ti ho copiato. La mia era un'auto d'epoca.
12: Ma che d'epoca? D'epoca cosa?
13: La Panda del 92, che è?
12: Ma che macchina d'epoca è una Panda del 92?
11: Maria, era pure 4x4, di quelle che usano i vecchi per andare a funghi in montagna. Color verde metallizzato.
12: È uguale a quella di mio nonno! E ci caga e ci piscia dentro.
13: Appunto, lo vedi che non capisci un cazzo tu di macchine? Quella è una Panda, è in via di estinzione pure.
12: Ma mi si è fregato la Panda mio nonno, è proprio lei! La riconosco nel filmato!
7: Mandro, cane, hai rotto i cazzi! Interrompi in continuazione, qua non si arriva al sodo. Stai buono o faccio slegare i Bee Gees e ti faccio incu***are a sangue, va bene?
12: Ma scusate, ma qua avete legato degli cantanti degli anni 70... Tra l'altro ne è rimasto uno solo perché gli altri sono morti.
11: Abbiamo fatto un giro per una strada molto importante.
13: Vabbè, comunque la strada più bella che abbiamo nella nostra città, la statale, allora?
12: E lui va a troie mentre fate l'esterna.
11: No, ma non dire stupidaggi. Cioè, Maria, ma lo senti? Poi lì ci siamo fermati, abbiamo incontrato un po' di amiche, amici. Pensa, Maria, che Infausto conosce gente proveniente da tutto il mondo. Brasile, Romania, Kosovo.
12: E sono puttane!
13: Ma sei un maleducato, sei!
7: I terroni a casa, quelli lì che poi affolleranno le discoteche quando le riapriranno, dove andrete voi a fare i DJ al posto di Pippo Palmiera, a rubare i soldi, che non sapete neanche mixare, cane che portate le chiavette fatte dai poveracci che adesso guadagnano 50 euro a serata. È lì il business. Allora, vi siete baciati o no? Ti ha messo la lingua, ti ha messo il cazzo, due dita nella f***a, un vibratore, ha messo qualcosa dentro o no? Dai c***o!
11: No, Maria, che c'entra adesso questo? Certo che no, sono troppo confusa ancora per baciare Infausto, quindi...
13: Ma no, ma io per amicizia l'ho fatta pennellare a un paio di amici che passavano di là, che non l'avevano trovato...
12: vorrei dire di clienti. Ma tuoi amici clienti? Che andavano a puttane.
11: Ma che clienti? Ma erano amici. Gli hanno pure offerto la cena. Solo che siccome loro a cena non potevano venire, gli hanno lasciato direttamente 100 euro.
12: No, no, ti ha venduto per 100 euro per farsi scopare dai suoi amici.
11: Non penso.
13: Tu sei invidioso perché io ho amici facoltosi che mi pagano la cena, mentre a te che sei una persona insensibile non te la paga mai nessuno. Oh, qua ci vuole l'applauso.
7: Bravo, bravo, diglielo sto polentone di merda. Che schifo. Puh, Milano merda. Ecco, ecco, bravo.
12: Ma diglielo cosa? Gliela porti in Ferrari, questo se la porta sulla statale a farla battere. Ma che storia è?
13: E dove la devo portare? Sulla provinciale? Io per lei voglio il mezzo. E il meglio, scusa, applauso.
7: Bravo,
12: bravo. Ma che cosa fai? Ti chiami anche io?
11: Bravo. Hai capito come si tratta una donna? Altro che te che fai il fenomeno con la Ferrari testa rossa.
12: Ah, giusto, giusto. È vero, era scontato che portandoti fuori con una Ferrari avrei fallito tremendamente. Invece farti scopare da due suoi amici, probabilmente neanche di nazionalità.
14: Scusi. Sono le 4:05, io avevo noleggiato la troia, vuoi uscire dallo studio?
12: Riceve anche il suo appuntamento.
14: No, no, per me ha fatto uno strappo.
12: In che senso, scusa?
14: Pagate di più. Questi sono per la pizza.
13: Ah, grazie, grazie. Vedi, Maria?
7: Bravo, bravo, bravo. Imprenditore, uomo bellissimo, persona dolcissima. Bravissimo in Fausto. Ricordiamo invece che Mandro è una merda. Bravi, bravi a tutti.
13: Bel applauso a Mandro.
12: Scusate, fermi tutti. Io accetto gli applausi da tutti, ma il BG si è incatenato da guardia, no.
14: Scusi, per un hamburger mi posso singolare anche lui?
13: Come no?

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti, polverizzati, cagnotti, cibo per i vermi.
0: Morti.
4: Bruciati dalle fiamme, comprese le braccia, le gambe.
0: Tutti morti.
4: I cazzi, le fregne.
0: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.
5: Tristezza!

0: Zelia, mamma mia! Originale, quella vera! Perché piange? Non sei contenta che siamo di nuovo insieme? Libera, felice, pronta a fare l'amore, che peraltro agogniamo da tempo!
1: No, il mazzo no, non ho Felice, ho Trieste, sono persa tutti i soldi, ora abbiamo di nuovo poveri. Guarda che Trieste, a questa catapecchia dove abbiamo abitanti.
0: Mazzo lei, ma che dici? Dove è finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo? Questa è solo una situazione temporanea, presto troverà un lavoro, tu imparerai a contare fino a due e vivremo... E vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita.
1: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda com'è ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda!
0: Va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio, originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore. Il nostro amore. Il nostro amore.

0: ferma! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo, scopiomo! Non siamo avuti preservativi!
1: Che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resti incinta, al massimo al bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu hai stato incollato da tutti i prigionieri della prigionieria! E chi me la racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2, eh?
1: E ci siamo quasi. Ah, aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farò in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Est, farmacista, una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco caro, fanno 5.000 lire turco, prego.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare all'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani? È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: Mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno, però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera. Un bel maschione.
1: Dannazione. Mannaggia pata turco. Turco. Com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro me lo piglia nel culo? Anche l'eunuco. Vabbè. Prego. Non goda prima. Mi lascia almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere bravo a ciucciare le palle. Vabbè. E facciamolo, vai. Ma è solo per la mia Zuleia, amore mio. No!
2: Messi tantissimo!
1: Meno male, almeno uno dei due. Non faccio quelle cose con la lingua, la prego, che c'è lo specchio, si vede.

0: Sono io! Ecco come ritorno con le gambe larghe! Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me! Zuleia! Zuleia, amore mio! Ma dove sei finita, Zuleia? Zuleia, amore mio! Dannazione, non c'è più! Ma turco d***o! Mi sono fatto ingulare per niente! E non mi è nemmeno piaciuto! Aspetta, ma qui c'è un biglietto! Non può essere di Zuleia! Zuleia non sa scrivere!
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto. Ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no. Forse sì, forse no. Magari sì, magari no. Non lo so. Addio.
2: Addio, amore mio.
0: E addio, turco! E come? E l'ho preso in culo con le preservative. E qua non si batte il chiodo. Ma perché ce l'ha? Ma vaffanturco! Vaffanturco!
3: Aspetta, amore, se vuoi ti posso soddisfare io!
0: Ma vaffanculo, brutto eunuco!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: È bellissima.
3: Vai, dai.
4: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse, senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Smerdir, l'odioso e ricchissimo marito di Zuleia, bella turcona dal cervello povero di sodio, è morto.
3: È morto, è morto.
4: Mi hanno pugnalato la turco schiena. Vado nel turco diso. Sto turco morendo.
5: Scusi, Smerdir. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco.
6: Muoio.
5: Smerdir!
0: Misteriosamente pugnalato alla schiena con un apposito pugnale alla schiena.
7: Morto,

0: Ma pur non avendo sale in zucca, Zuleia si ritrova con un immenso patrimonio, un fratellastro avido e senza scrupoli, e soprattutto un figlio neonato che sa già parlare, e forse persino uccidere.
1: Ah, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
2: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!
0: E il Maz, che a Zuleia ha donato il cuore in cambio di un bel paio di corna, presenzia ora al funerale di Smerdir, preoccupato che qualche avvoltoio possa approfittare dell'abissale deficit cognitivo della sua ex amata, che ha lo stesso quoziente intellettivo di Matteo Salvini.
3: Fratelli e sorelle, con questo vago gesto sacro affido definitivamente l'anima di Smerdir a chi di dovere. Il funerale è concluso. Andate in pace. Sì, cazzo, sono il prete magistralmente interpretato da Jake La Furia. Viva la figa e... porco!
4: Fianco dente stretti.
1: Mezzreie, ex mamma mia, non puoi spiegare perché piangi. Smerdir, quella era cattiva. Ti aveva costretto a sposarla con la forza e ti teneva come una schiava. Dovresti essere felice che è morta ammazzata.
4: Non piangico per Smerdir, il mazzo, ex amore mio. Piangico perché ora sono sogliola. Sogliola al mondo con un feto indifeto. Come farò ad occuparlo di lui? Non ho un lavoro, né monetina da spenderle.
1: Perdonami, ex amore mio, per quello che sto per dire. Ma tu hai veramente un mosaico di scorregge al posto del cervello.
4: Grazie, grazie al mazzo, sei sempre così dolcificato.
1: Ma che cazzo mi ringrazi, turco? Era un insulto. Sto dicendo che sei addirittura più stupida di te stessa. È possibile che non capisci? Eri la moglie di Smerdir. Questo vuol dire che reddete tutto il suo patrimonio.
4: Ed è una cosa positiva.
5: Lo stiamo pensando tutti, sia i belli che i brutti, che Zuleia è mongappata, una mega figa sbagolata. Sei
1: ma turca, sì, che una cosa positiva. Vuol dire che ora sei ricca, Zuleia, ricca e sfunnata.
4: Oddio, sono ricca? Io ricca? Sì, hai ragione, sono orecchia! Avete sentito, pezzenti? Sono orecchia, sono orecchia, sono orecchia sfondata!

0: Zuleghe, ma come parli? Cosa dici? Non ti riconosco più.
1: Shh, taciti pezzente, ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te. Lavati di torno, poveraccio.
0: Ma Zuleghe, ex amore mio, adesso ricca. Ti prego, ritorna in te. Tu non sei così. Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva.
1: Non permettere te di dire a me come devo essere stupida. Vattene, via, non ti voglio più guardarti.
2: Hai sentito cosa ha detto mia madre? Levati dal cazzo, faccio di merda!

0: E io continuo ad avercelo duro!
1: Oshen, ma che è successo? T'hanno accoltellato, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca! Quella che fuma! Resisti, nuovo amore mio, accoltellato! E dimmi, che è stato? Che è stato a farti questo?
2: È stato...
0: Chi è

0: tagliare!
1: Alla prossima puntata di Terra Amara, la telenovela con i cazzi che fanno male.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
4: Luca Carboni dopo lo scioglimento dei poli.

0: domande sulla Bibbia.
1: Nannina, ma perché sull'arca di Noè ci sono due coccodrilli ma un solo orangotango?
2: Per salvare dal diluvio anche le seghe.
0: Rimanere sterile con il can can.
3: Allora, pronte ragazze? Mi raccomando, quelle punte bene dritte nei coglioni. E un, due, tre, quattro.
2: Aia le palle.
0: Pizzaioli molto pigri.
2: Carmine, mi fai una goccia stagione? Oh, stasera sono così stanco, ti faccio solo aprile.
0: Scopri qual è la vostra zona erogena.
4: Comincio io, Gughino.
3: Ok, Gughina.
5: Naso.
4: È uscito naso. Adoro i bacini sulla punta del naso.
3: Aspetta, provo io.
5: Ano.
3: Dai, dammi una facciata nel culo. Sarà pazzesco.
4: Ok, Gughino.
6: Gughino, ma tu sei sicuro che il testo è attendibile? Sai, perché non è che sono proprio magnatissima.
3: E non respirare, che mi gonfi l'intestino.
0: Souvenir delle vacanze challenge.
5: Dove sei stato?
3: In Thailandia.
5: E cosa hai preso?
3: Una splendido batik rosa.
5: Dove sei stato?
2: In Thailandia anch'io.
5: E cosa hai preso?
2: La gonorrea.
0: Il coro dell'Antoniano fa la barilla coi rutti.

0: 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole e citriola.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: alta metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Samuele da Lucrezia, ho 34 anni e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza. Si chiama Marta e mi scassa la minchia ogni giorno perché vuole sposarsi. Ha bisogno di una punizione severa. Saluti, Samuele.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marta?
2: Sì.
3: Ciao Marta, sono Umbriake. Mi ha scritto Samuele per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: E adesso la faccio ascoltare allora. Andiamo!
0: Marta da Lucrezia, mi sa che te non sei una cima di furbizia. A Samuele sta venendo la calvizia. Ti vuoi sposare, glielo chiedi tutti i giorni.

0: Ci sei, Marta?
1: Sì, ci sono.
2: Le vuoi dire qualcosa a Samuele?
1: Ma chi l'ha ideata questa cosa? Lui proprio da solo?
2: Eh no, quella grande puttana da mamma l'ha inventata. Scusa, chi la deve inventare? Lui l'ha chiesto, non l'abbiamo scritto, no?
1: Ah, ok. Lo so.
2: Sei un po' tosti con Brendoni, eh? Praticamente ci mandano le email qua alla radio e noi poi scriviamo la canzone e facciamo le telefonate. Hai capito, mo? O stai tutta stupida?
1: Sì, sì, sì.
2: E che lo sai che poi l'uomo cerca la donna solo per chiavare alla fine, non è che...
1: Esatto.
2: Che poi appunto uno, cioè, cioè è giusto che uno si sposi, così poi si può divorziare. Pronto? Pronto? Ho messo giusto abbastanza.
3: La sderenata dello Zodi 105.
4: Ciao Umbriek, potresti fare una sderenata alla mia ragazza Camilla? Ora è diventata una zoofila pure lei. Dopo diverso tempo si è decisa ad ascoltare il programma che non le piace. Fa la personal trainer in palestra ed in piscina. Io e Camilla siamo insieme da 7 anni. Insultala senza pietà. Grazie bastardi.
5: Pronto?
2: Pronto, parlo con Camilla?
5: Sì.
2: Ciao Camilla, sono Umbriek. Mi ha scritto un'email Marco per dedicarti una sderenata.
5: Davvero?
2: Davvero, davvero. La vuoi sentire?
5: Sì, va bene.
2: Ma te la faccio.

0: Bellissima, sono emozionata.
1: Evviva!
0: Davvero.
1: Mo, ci vuoi dire qualcosa a Marco?
0: Adesso arriva tra poco a casa e niente.
1: Beh, quando arriva, allora fatti trovare in ginocchio, così ti fai un bel pompino al volo. E poi dirti che te l'ho detto io.
0: Glielo dico.
1: Poi ti giri, ti metti a pecro e gli dici quanto ti è piaciuta la serenata di Imbrieca.
0: No, gli dico che è stato bravissimo a chiamarvi perché ho cominciato ad ascoltarvi 2 settimane fa.
1: Grande!
0: E quindi è stato grandissimo, davvero sono emozionata.
1: Hai scoperto un universo.
0: Esatto, no, vi ascolto sempre adesso, ogni giorno. Adesso che arriva a casa glielo dico.
1: Senti Camille, ma tu che fai palestra? C'è un bel telaio di quelli da Ferrari?
0: Abbastanza, sì dai, diciamo di sì.
1: Mo, che bello, manda una fotografia così ce la vediamo un po'.
0: No. Va bene, dai.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille comunque. Un bacio a tutti, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'è Del Marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Tociti, pezzente! Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Te prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca, quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, mi dica. Come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora viva e vivrà, la mia Mushan vivrà.
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova a ricordare, signora. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarai più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso, buio, pericoloso, sconsigliato alle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Ehi, c'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino. Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
0: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta, mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato.
3: Muore.

0: sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Ah,
1: che
2: Marco,
1: apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma
4: comunque belle però, obiettivamente.

0: This is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Pinocchia.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta un falegnagnam chiamato Falegnagnam Geppetto. Il falegnagnam Geppetto era chiamato falegnagnam perché era falegname e gli piaceva un casino mangiare la gnagna delle fanciulle.
3: Mamma mia, quanto mi piace la gnam gnam delle fanciulle.
2: Purtroppo, Geppetto era ormai vecchio e le fanciulle da lui non se la facevano mangiare neppure dietro pagamento. Così, un giorno, Geppetto decise di costruirsi una bambola di legno con la bagiana di muschio, da mangiare a suo gusto.
3: La chiamerò Pinocchia.
2: E gliela mangiò così a lungo, ma così a lungo, che per la noia la bambola prese vita.
4: Chi sono? Dove sono? Perché c'è un vecchio di merda che mi mangia la mia mia?
2: Disse Pinocchia, appena prese vita. Geppetto, che aveva la lingua ormai piena di schegge di legno, disse:
3: ti chiami Pinocchia. E la bagiana devi farti mangiare, come se fosse una pannocchia.
2: Purtroppo, Geppetto non sapeva che il legno con cui aveva costruito Pinocchia era magico. Così magico che, ogni volta che diceva una bugia, il clitoride di legno di Pinocchia cresceva di 28 centimetri. Per sua sfortuna, mentre mangiava la bagiana di Pinocchia, ebbe la malaugurata idea di farle questa domanda.
3: Pinocchia, dimmi la verità, ti piace come ti mangio la mia gnia?
4: Oh, sì, un casino, guarda.
2: Rispose Pinocchia, mentendo, e in quello stesso istante il suo clitoride crebbe in un sol colpo di 28 centimetri, perforando un occhio di Geppetto fino a trapassargli il cervello. Ah, ah, ah! Urlò a squarciagola Pinocchia quando si accorse che il suo clitoride aveva trapassato il cervello del povero Geppetto. In preda al panico, Pinocchia corse in strada con il cervello di Geppetto ancora infilato nel clitoride di 28 centimetri. Fu in quel momento che venne notata dal gatto e la volpe, che la catturarono e guadagnarono un pacco di soldi, facendo esibire Pinocchia nel loro circo, con il nome d'arte di l'incredibile travone di legno scopa cervelli. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
3: Chi è il suo parò?

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una trama che fa più buchi di un tossico degli anni Ottanta. Una capacità recitativa simile ad Alberto Tomba in Alex l'Ariete. E molte bestemmie bisbigliate nel sottofondo da Letizia Puccioni. Nella puntata precedente, il Mazz è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il terribile Smerdir.
3: Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir!
4: No, aspetta, c'è un malinteso! Io non ho ucciso nessuno!
0: E colpo di scena. La sua amata Mushgan non ha fatto nulla per smentire le accuse.
5: Beh, devo dire ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
3: Come immaginavo! Forza, andiamo, lurido assassino!
4: No, mi lascia, Mimi!
0: La trama si fa sempre più puttana. Qualcuno sta tramando alle spalle dei nostri protagonisti. Sara Vagigi, quel merda che parla come il Gabibbo e fratello di Zuleia? O forse Mushgan, la nuova fidanzata di Il Mazz? E se l'infame fosse Jake la Furia? Comparso più volte nella serie.
6: Oh stupido, se mi dai dell'infame un'altra volta prendo tutta la discografia dei Club Dogo e te la schiaffo nel culo!
0: Perfetto. Jake lo escludiamo dai sospettati. La situazione si fa interessante. Andiamo a casa di Zuleia, che ora è diventata ricchissima e vive con il suo neonato parlante e già alto 2 metri, il dolcissimo Fetir.
7: Porco!

0: è bello essere ricco di soldi. Ora c'è la maggiordoma che serve delle labbra. Ma posso comprarmi tutti i regali che voglio a mio figlio Fetir? Dimmi Fetir, neonato mio, cosa vuoi che ti comprava la mamma?
1: Sigare, sigare cubane! Che mi sono rotto i coglioni di fumare questa merda turco!
0: Sono campanello, che sarà? Sicuramente dei poveri che vogliono la musica.
2: Ciao Sorrello, come andiamo? Come andiamo? Che cosa c'è per la gestione, mio?
0: Ma Gigi, fratellastro mio scapastrato, perché sgagnazzate? Non ti avevano t'accoltellato nella puntata precedente? Scusate, possiamo risentire un pezzetto delle puntate precedenti?
3: Certo, Zuleia. Torniamo alla puntata numero 5. Quando tuo fratello si è presentato con un coltello nella schiena. Non una forchetta, ma un coltello.
2: Ah! Aiuto! Ma l'ha coltellato! Aiuto, ma l'ha coltellato con un coltello! Non con le forbici, con... Ah! È troppa domanda, mia, mi dite? Allora, il mio agente non voleva che morissi perché è anche un influente, un importante livello di spettacolo, altrimenti scompariva dalla serie e non prendevo più palanche, capito? Quindi hanno cambiato il copione in corsa e io mi salvo dalla coltellata, capito? È tutta una roba di altre sfere, potere, cazzo ne puoi sapere?
3: Ma insieme a Vagigi ci sono due infermieri. Che cosa vorranno da lei?
0: Chi sono quegli infermi?
2: Beh, lì, ma sorellina mia, allora, questi signori ti porteranno in un istituto speciale per curare i tuoi gravi, gravissimi problemi cognitivi. Sei avvelenata.
0: Che ha significato? Non capivo.
2: E appunto, visto te l'avevo detto che c'è dei grossi problemi cognitivi. Sei anche un po' mezza cogliona. Comunque, dovrai farti curare approssimativamente non per tanto. Solo per tutto il resto della tua vita.
4: Solo per tutto il resto della tua vita.
0: No, lasciatemi i bracci. Perché mi ha strascicato via? Non lo potete, sono re.

0: comunque nessuno in questa serie sborra mai.
1: Zuleia internata, il Mazza arrestato, Jake la Furia escluso dalle indagini per ovvi motivi minaccianti.
2: Bravo zio!
1: Restano due sospettati, Vagigi e Musgan. Chi dei due ha escogitato questo piano malefico?
3: A me non frega un cazzo! Dove cazzo avete nascosto il Jack Daniels? Un neonato ha diritto ad una sorsata, cazzo!

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei radio, Pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex, che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine e per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo, ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit. Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vate via, Lorgin.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Molle molle!
1: Pronto?
2: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
1: Ah, fanculo!
2: Ma dove sei? Come stai? Mamma, sei sempre simpatico, eh!
1: Bene, sei troppo stanco, c'ho ancora mal di gola, come senti?
2: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai calcato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta cacata.
1: Sì, sì, ce l'ho io, non la tolgo neanche.
2: Ma l'hai lavata?
1: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
2: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams All Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh!
1: Dei tempi, cazzo.
2: Sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto seco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
1: Cannonau,
2: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e hai preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
1: No, c'ho la X con la vecchia X celestina, quella con tre ruote ancora.
2: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi quella volta? ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
1: Wow.
2: Sì. Va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
1: Non ti preoccupare.
2: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa male, eh?
1: Catroia, mi sta ammazzando.
2: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao, grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Anna Maria, come stai?
3: Solito.
2: Cioè?
3: Come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
2: Lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordi come ballavi? Mamma, che bei tempi, eh? Solo che quando uno non si ricorda tanto pensando mai al futuro, ma quando poi sei nel futuro pensi al passato.
3: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
2: Sì, che chiavate ci siamo fatti, ti ricordi? Mamma mia.
3: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
2: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei un po' usata, quelle sai che si usavano un po' negli anni 80.
3: Io sono 90. Tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta roba, ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto, qualche paio di pantaloni però.
2: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata, c'è una.
3: No, guarda che mi non mai presta mai nessuno niente.
2: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
3: No. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
2: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiavando?
3: Mi hai coperto mica una giacca, ma se tu io mi hai fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
2: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io.
3: Eh?
2: Tony Cazzo, il DJ. un nome d'arte un po' particolare. Però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
3: Ricordi i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
2: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè, eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca in freddo.
3: Comunque memorizza pure le tue robe, perché io non ho niente di nessuno. Io non ho niente di nessuno.
2: Ti ricordi che gridavi?
3: È tutto mio.
2: Sì, sì, sì. No, ma io non sto dicendo questo. Sto dicendo, se avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina, ti ricordi?
3: Ma che mi non mi ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
2: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così. Fanno finta di dimenticare, sono tutte delle sporcaccione.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
5: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno. Michelangelo Picchioni oggi nella registrazione del programma Futuro Incerto vorrebbe parlare di giochi di magia, prestigio, e volevamo sapere se qualcuno del vostro negozio è disponibile per fare una chiacchierata.
5: Ok, sì.
4: Va bene, allora se mi dà un attimo, rimane in linea, le passo subito Michelangelo Picchioni.
5: Ah, ok, d'accordo.
4: Va bene, grazie mille. Parlo col signor?
5: Paolo.
4: Grazie, un attimo solo.
6: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
7: Una buona giornata al vostro Michelangelo Picchioni. Oggi affronteremo il futuro incerto delle carte da gioco, dei giochi d'azzardo e della magia. Con noi in studio un esperto, il magologo, signor Paolo.
5: Pronto?
7: Allora, un attimo, se vi faccio parlare.
5: Sì,
7: le
5: sì.
7: Carte da gioco sono normalmente tessere di forma rettangolare, rotonda in India, di carta pesante o di plastica, di dimensioni adeguate per essere tenute in una mano, usate per pratiche da gioco. Gioco di carte, gioco di mano, gioco di villano. A presente, no, Silvan? È un personaggio inventato da Raffaella Carrà oppure realmente questo personaggio esiste? Cioè, lui è un mago vero?
5: Assolutamente, Silvan è l'icona della magia non solo italiana ma anche internazionale. È un grande vanto per l'Italia avere un personaggio come Silvan.
7: Sa fare dei giochi di magia con le carte?
5: So fare dei giochi di magia, sì.
7: Ecco, me ne faccia uno, per esempio.
5: Guardi, al telefono è un po' difficile senza poterci vedere, sì, esatto.
7: Non si può provare, per esempio, io adesso ho pensato a una carta, che numero ho pensato?
5: Probabilmente è una carta rossa.
7: Bene.
5: Una carta di cuori.
7: Sì.
5: Probabilmente una figura.
7: Sì. Sì.
5: Sarà la donna di cuori.
7: Esatto, ma come ha fatto? Pazzesco.
5: Cioè, certe cose non si possono rivelare, però.
7: Allora, senta, io volendo con le carte classiche italiane riuscirei, per dire, a sgozzare mia suocera, volendo, ecco, una roba, una teoria un po'. Cioè, la carta riesce a tagliare un collo di la classica suocera, rompicoglioni.
5: Ecco. C'è una pratica di spettacolo nella magia che è il lancio delle carte, ma non viene fatto assolutamente con l'obiettivo di ferire nessuno, anzi è proprio l'abilità di saperle lanciare e magari anche chi è molto bravo anche a farle ritornare tra le mani come un boomerang.
7: Come come mai le carte vengono usate anche per pippare? Ecco, cosa hanno di così particolare?
5: Guardi, ripeto, non saprei cosa dirle. Allo stesso modo con cui penso vengano utilizzati dei fogli di carta, delle banconote o altro materiale, non lo so.
7: Ok, allora glielo spiego io. Praticamente si mette la cocaina sul tavolo, che magari è ancora un po' granulosa, poi si prende una scheda, io in questo caso non ho la carta, però si fa così fin quando si spezzetta bene e poi diciamo che ci bisogna cartocciare anche, aspetti, un 50 euro, dovrei averlo qua, lo si accartoccia così e poi si prende, si mette come se fosse un binario, presente, no? Si fa una montagna.
5: Vedo che lei è esperto.
7: No, sto facendo, questo è, perché ho studiato giornalismo, e poi si fa così e si... E poi va in gola e sta lì un po' fresca. Va bene, signor Paolo, io la ringrazio, il signor Paolo del negozio La S*** di Milano, quindi... potete andarlo a trovare, perché fa anche corsi di magia.
5: Organizzeremo presto dei corsi di magia, sì.
7: Perfetto. La ringrazio.
5: Grazie a lei, buona giornata.
7: Salve. Bene, per oggi è tutto dal vostro Michelangelo Picchioni e la prossima settimana parleremo delle mucche. Come mai si sdraiano per terra quando sta per arrivare la pioggia. Buona giornata.
6: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
0: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guarda,
1: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende,
2: secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
2: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sai media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: A Villa Esmerdata, la servitù, composta da schiavi lussemburghesi, è impegnata nell'annuale vendemmia di viti da cartongesso. Ma nelle stanze della foresteria, il malvagio marchese Ficanziana ha convocato il nano Filippone, sicario della mafia buddista tibetana, specializzata nell'uccidere i nemici quando si reincarnano in animali di piccola taglia.
1: Marchese Ficanziana, sono venuto appena ho saputo.
2: Ah, ecco cos'era, quella macchia di sperma sui vostri pantaloni.
1: Sfortunatamente ho solo questi, marchese. E oltretutto sono di Prenatal, mi strizzano i coglioni.
3: Altrimenti parlerei così.
2: E smettetela di lamentarvi della vostra indigenza. È cosa nota che abbiate appena aperto un conto in Svizzera.
1: Sì, ma dal macellaio. Gli devo 100 franchi e un Luigi.
2: Un Luigi? Cos'è? Un nuovo conio?
1: No, è mio figlio. Lo costringo a vendere il culo per pagarsi gli studi dal fruttivendolo.
2: Gli studi dal fruttivendolo?
1: Sì, vuole diventare avvocato.
2: Il vostro umorismo è basso come la vostra statura, nano Filippone.
1: Beh, i suoi vantaggi. Con una passata di spazzolino lavo denti, cazzo e piedi. È un bel risparmio di tempo.
2: Voi siete un uomo molto bizzarro, nano Filippone.
1: E non avete visto il Fortuna Drago che ha tatuato sulle natiche? Quando scorreggia la bocca fa Atreio. Guardate, datemi un'occhiata.
2: Precisione stupefacente. Che mano il tatuatore. Ma per essere precisi, Filippone, ho la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa.
1: Se parlate di questa antica pendola di inestimabile valore che spunta dalle mie tasche, non so proprio come ci sia finita.
2: Questo lo vedremo. Ma ora occupiamoci dei nostri bisogni impellenti.
1: Giusto, io devo cacare, e voi?
2: Appena fatto, in quel secchio, proprio alla vostra Nistra.
1: Ah, ok, questi pantaloni sono fottuti.
2: Qualche giorno fa, se non vado errato, vi avevo inviato una busta.
1: Una busta?
2: Per l'appunto.
1: Una busta? Una busta, sì! Sì, mi è arrivata la busta, è arrivata. Sei arrivata?
2: Oh, dunque, le avete ricevute le mie righe?
1: Me le sono fatte tutte e tre, me le sono sparate nel sinistro, perché nel destro un pochino di allergia all'ambrosia. Questo è proprio il periodo dei pollini.
2: Bene, cosa ne pensate, dunque?
1: Amare, proprio amare.
2: Ma come amare? Vi comunicavo che mia figlia si sposa.
1: No, infatti, appunto stavo appunto dicendo amare, si devono amare moltissimo, molto con il suo fidanzato.
2: Al contrario, si detestano.
1: Ecco, appunto.
2: Il loro è un matrimonio di interesse. Le nostre famiglie sono da sempre come cane e gatto.
1: Pelose!
2: Nemiche! Ma con questo matrimonio porremo fine all'antica rivalità. E dopo il fatidico sì. Sì! Sì!
1: Si chiama!
2: No, voi vi prenderete cura dello sposo.
1: Ma intendete una roba tipo fluffer? Cioè, tipo devo dargli una boccata così per scaldarlo, per fargli diventare barzotto?
2: Intendo ucciderlo.
1: Cavolo, dovrò succhiarglielo un bel po' per mandarlo all'altro mondo con un pompino. Una domanda, mentine per il dopo, compresa nel prezzo?
0: Riuscirà il nano Filippone a compiere il suo feroce attentato? Che cosa c'è nella misteriosa scatola di latta che non abbiamo mai menzionato in questo episodio? Il 69 è una posizione COVID-free. Lo scoprirete nella prossima sgommatissima puntata di Esmerdata, la telenovela senza soap.
4: Lo Zodi 105.
5: In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
6: Lina.
3: Pronto?
6: Lina.
3: Ci sei?
6: Pronto.
3: Franco, mi senti?
6: Guarda che non sono Franca.
3: Franco, sono Antonino.
6: No, niente, non c'è, no, sono nessuno.
3: Tu dici che ho sbagliato?
6: Sì, è sbagliato.
3: E chi cazzo sei?
6: Ma scusa, hai sbagliato, basta.
3: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
5: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco il suo venditore di carne? Sentiamo.
6: Pronto?
3: Franco, mi senti? Ci sei?
6: Sento, chi parla?
3: Franco, sono Antonino.
6: Chi?
3: Franco, sono Antonino.
6: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino.
3: Tu dici che ho sbagliato?
6: Sì, prego.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
6: Ma che cazzo sei tu? Va fatti a mettere in culo tica, puttana, che sta cagata a volta.
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in culo di scimmia.
5: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
3: Oh, scimmia, ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
6: Cosa hai fatto?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
6: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tu ti grebbano i pezzi di ti.
3: Te l'ho già...
6: culo ti,
3: te l'ho già...
6: come ripeto, la puttana che ti ha cagato quella volta.
3: Te l'ho già detto chi
6: culo.
3: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da... ora!
5: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei? Oh.
5: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima, la lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
3: Ma Franco, tu sei scemo? Pronto?
7: E ci chiamate. Andiamo dove ci viene la donnina. Ci chiamate, non è? E chi un po' di
3: parte? Oh! Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto?

0: riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
1: Pronto?
2: Pronto? Ci sei? Pronto? Franco, sono Antonino.
1: Ha sbagliato il numero.
2: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
1: Senta, lei ha sbagliato il numero, non so a chi deve telefonare.
2: E chi cazzo sei?
1: Eh?
2: E chi cazzo sei?
1: Ma chi cazzo sei te?
2: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
0: Non mollare, Wender, richiama. Richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
2: Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto?
3: Sì.
2: Franco, mi senti?
3: Franco?
2: Ci sei?
3: Franco, do?
2: Franco, sono Antonino.
3: Antonino? E chi è Antonino?
2: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Oh, ma Franco, tu sei scemo?
1: Senta, la smetta adesso?
2: Mi devi...
1: Oggi c'ho il telefono, ce l'ho sotto controllo.
2: Ti ho ordinato...
1: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
2: Vabbè, in gola di scimmia.
1: Basta,
2: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
1: Vai a farti in culo e basta.
2: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
1: Hai capito?
2: Scimmia.
1: Ripartito di uno.
2: Adesso goditi il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo.
1: Faccia di merda.
2: Adesso sto per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda.

0: sta spopolando sul web Subtempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
1: Caro Venaglio, buongiorno.
2: Sì, signora, buongiorno, salve. Chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo il nostro prodotto.
1: Sì.
2: Praticamente noi abbiamo questo, è un asse.
1: Sì.
2: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra.
1: Sì.
2: A scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente c'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
1: Sì, sì.
2: Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più, più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari sì. Non so, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. E insieme c'è anche una canzone a scelta. Abbiamo notato che la maggior parte dei, diciamo, di quelli che hanno comprato questo asse multimediale hanno scelto la canzone, quella di Vianello, Il Continente Nero.
1: Ah, ho capito, sì.
2: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.

0: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
1: Sì, certo. Nel caso, adesso io nel senso, ipotizziamo, adesso così io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
0: ecco,
1: non so.
0: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
1: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signore, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
0: La forza della vita, va
1: ecco.
0: Bene.
1: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
0: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
1: Non è vegana, eh?
0: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
1: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra, perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque
0: ad amalgamare. Un attimino che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
1: Signora, rimandi via che non ce ne faremo un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve.
2: Ciao.
1: Sì, la sto contattando da LED S.P.A. LED. Eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati S.P.A. perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce appunto l'individuo che si siede.
2: Non
1: interessa, perché c'ha anche una ricarica,
2: cioè
1: nel senso non si scarica mai.
2: Non ci interessa.
1: Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito, che io capisco, con voi Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
2: capito, però
1: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po', come la fai la cacca, chiara o scura? Oh,
2: si cacca giù, cazzo, sa?
1: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro? Fammi capire.
2: Ma vai a fare il culo, va.
1: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la, non so, la mamma?
3: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.

0: Pronti?
1: Pronto. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, niente, grazie.
1: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon.
0: No, sono... niente.
1: Signora, lei mangia i...
0: No, la chiama... no, ancora non sta che mi fermo la pulizia.
1: Ciao. Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Merda!
2: E al sabato grande festa!
0: Pronto!
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
0: Ma non me ne frega niente!
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Scusami, Wender, ma io la devo massacrare. Capisco che tu voglia andare avanti con altri numeri di telefono, ma è più forte di me.
0: Pronto?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Sono quel signore in auto mentre mi faccio fare un pompino davanti al parcheggio del mobilificio. La chiamo per vendergli dei mobili di merda. Pronto? Metti il jingle vendetta.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
0: È un cretino!
1: Signora, signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Non mi interessa, Bendolo, son pezzi i coglioni.
1: Grazie, signora, lei è proprio una vera puttanazza gentile. Ma io non ce la faccio, devo richiamarlo e farlo incazzare. Che bello rompere i coglioni ai pensionati.
2: E al sabato grande festa.
1: Le rubo solo 30 secondi. Le rubo solo 30 secondi. E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
0: Lei vada a fare in culo.
1: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo. A sole, 300.000 lire. Pronto? Non ci sono più i clienti degli anni 80, che ti pagavano in contanti e noi dichiaravamo un cazzo, e ora vivete a base di finanziamenti.
2: E al sabato grande festa.
1: Ecco la mongolette del paese. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Questo non lo accetto. Wender digita il numero che la copro.
5: Minchia, subito la dilaniamo la bastarda.
1: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
0: Stronzo, ma perché non vieni a trovarmi? Sono qua, nella rotonda di piazza Italia.
1: Lei è...
0: non sei altro, sei ferro, vieni a trovarmi.
1: Lei è scimmia?
0: Ah,
1: lei è scimmia?
0: Metto di merda che ti nascondi dietro il telefono, perché non vieni qua, non vieni, bastardo.
1: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
0: E me la fai, mi viene a fare un bombino con risucchio, pezzo di merda. Ti te l'ha dato il mio numero, cesso.
1: Ma lei è proprio... Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
0: No, tu sei uno stronzo.
1: Signora, lei mangia i cazzi? Pronto?
0: Continua.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video mostra...
0: No, io non seguo i mobili. Io già la casa ce l'ho arredata, non mi interessano i mobili.
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni.
0: Eh?
1: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
0: Non mi interessano, io sono la casa già ce l'ho arredata con i mobili e tutto. Dove vuoi arrivare?
1: Per questo nuovo anno, incredibile! Abbiamo abbassato ancora di
0: più. Non mi interessa.
1: E poi...
0: dimentichi il mio numero.
1: Signora, ma a lei sudano le ginocchia? Pronto? Ma che noia! Ma tocca sempre a me chiamare la gente a casa. Da quando Lorella, la mia segretaria, è rimasta incinta per la settima volta e non si capisce ancora chi sia il padre. Mi tocca rimanere sempre qui da solo. Vabbè, facciamo l'ultima chiamata. Provo in Sicilia.
6: Quando?
1: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo ha detto? Vabbè, continuiamo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
6: Ma ne guardo televisione.
1: È quel video che mostra Menudo, che cinghia una polacca vestita da Pokémon. Lei è scimmia?
6: Sì, sono un gorilla.
1: Scimmia!
6: Scimmione!
1: Per questo nuovo anno, incredibile, abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
6: Bene persino, però.
1: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole, 300.000 lire.
6: Che tu non stai a donna stufato.
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni.
6: Bellissimo.
1: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. E al sabato, grande festa. Signora, ma a lei sudano le ginocchia?
6: Sì, sì, mi sudano tantissimo.
1: E allora da noi in regalo per ogni acquisto di 60 milioni di lire avrà in regalo lo straccio asciugaginocchia.
6: Ah, buono, meno male.
1: Merda.
6: Cottia.
1: Merda.
6: Ricchionazzo di minchia.
1: Merda.
6: Fato faccio.
1: Scimmia!
6: Scimmione!
1: E anche oggi grandi vendite. Vi aspetto questo sabato al mobilificio Puzzoni per la grande festa nel piazzale con Oler Togni, che tenterà di sfasciare 60 macchine cercando ancora di mettere la 131 Fiat su due ruote. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Esci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società sono pronti ad adottare misure straordinarie per migliorare la situazione. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Il capo scambierà il suo jet privato e il suo yacht con delle cuffie e un trapano. Lavorando in prima linea, osserverà la sua azienda dall'interno. Scoprirà gli eroi sconosciuti che mandano avanti la sua società.
4: Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Perché in Italia un solo imprenditore ha accettato di mescolarsi coi barboni dei propri dipendenti. E ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze. E dove è possibile, incrementarle.
5: Incrementarle. Nelle puntate precedenti.
6: Oh, ma che cazzo succede qui?
7: Quando arriva il nuovo carico di galli li facciamo combattere nel pollaio. Ci piazziamo un paio di scommesse e il gioco è fatto.
6: Scusa, i galli morti dove finiscono?
7: Finiscono nei famosi Wuster Bazzi Cazzaniga. E il Cazzaniga non se ne accorge, anzi, guadagna di più.
6: Vai, massacralo, Uè, vuoi un destro?
7: Figa, sei anche pugile!
4: In questo episodio di Infame in Incognito,
8: il Cazzaniga ha fatto il dritto e ha dormito sul divano dell'ufficio in azienda dopo festino a base di troie e coca. Mentre va a fare i suoi bisogni, fa una scoperta eclatante.
6: Figa, sono così pieno di dompe che se cago lo imbottigliano. Che spavento. Ma che cazzo ci fai già qui? Sono le 6 del mattino. Cosa fai? Ci dormi in azienda, bestia bastarda? Ma chi cazzo sei?
9: Se no mi sgamano. Dormo qui.
6: Uè, poco reddito. Che cazzo stai dicendo? Mica ci sono le alloggi in azienda. Figa come godo, dai, dacci dentro con la lagna che apro la giornata in bellezza. Ma perché versi lacrime prima che ti abbia fatto del male? Figa gratis, è la prima volta senza TFR, devo giocare un gratta e vinci.
9: Tu non capisci, non puoi capire. Io una volta avevo tutto, un'azienda con 4.000 operai, uno yacht, mille in giro per il mondo, supercar, adesso non ho più niente.
6: Ma che cazzo stai dicendo? Ti sei già fatto di primo mattino?
9: No, no, è tutto vero, mi chiama Eugenio del Pra. Ero il proprietario della Pollami del Pra.
6: Cazzo, sei quel filo di puttana che mi stava mandando sull'astrico. Figa come godo a vederti ridotto così. C'ho un mezzo ictus di piacere. O forse è la coca. Beh, comunque vederti sottopagato nella mia azienda è da sega a doppia mano.
9: È incredibile, imiti perfettamente il Cazzaniga.
6: Io no, sono un povero di merda, non vedi? Ho i macassini perché li ho fatti un morto al cimitero.
9: Ah, ok, che fegato.
6: Bello, vero? Secondo trapianto da donatore spontaneo a pagamento. Sai, con la vita che faccio, devo fare più tagliandi di una Ferrari d'epoca. Cazzo dicevi anche se non me ne frega sei cazzi?
9: Sai, ero diventato straricco, mi divertivo tantissimo. Puttane, mamma. E con la scusa dei viaggi di lavoro mia moglie non si accorgeva di niente, mi godevo la vita. Tanto lei era sempre indaffarata con le amiche a spendere i miei soldi. E ora invece sono costretto a lavorare in questa azienda, che ero quasi riuscito a spazzare via dal mercato. Che ironia della sorte. E devo anche viverci in questo posto di merda.
6: Sai che se lo ripeti ancora, giuro che mi ingoio l'ultimo pezzo di pane che hai in tasca?
9: Come, scusa?
6: No, dicevo, ma dove vivi? Hai solo quel tozzo di pane?
9: Sì, ah, vieni. Sì, vieni che ti faccio vedere. Ecco, scusa se un po' così disordinato. Questo è uno sgabuzzino in disuso. È un po' piccolo, ma ho fatto tutto in stile residence. Questo è angolo cottura, assieme al tavolo da pranzo e cesso. Lì c'è il divanetto dove guardo la TV da 6 pollici e dormo. Per lavarmi vado nel reparto lavaggio del pollame, che la mattina alle 5 non c'è nessuno.
6: Figa, ti sei fatto il mongo locale? Figa che cacatoio! Porca come sei caduto in basso! Figa come godo!
9: Come?
6: No, dicevo, cazzo, deve essere brutto vivere in questo cacatoio.
9: Sai, mia moglie mi ha sgamato con le mignotte e mi ha portato via tutto. L'azienda, i soldi, anche la dignità, non ho più nulla, mi sono dovuta arrangiare, no?
6: Cazzo, che stronza. Figa, la stimo moltissimo. Aspetta un secondo che mando un SMS.
9: Cosa ci fai qui?
1: Questo bravo e attraente operaio che odora di auto nuova mi ha chiamata per mostrarmi come ti ho fatto finire in disgrazia. E la cosa mi eccita. Figa come godo! Mi è venuta una voglia improvvisa di farmi scopare.
6: Cazzo, che donna, che stronza! Cazzo, quanto mi piaci, scopriamo!
1: Certo, mi piace farmi chiamare da un operaio sudicio. Anche se tu emani un inebriante profumo di macchina nuova.
10: Oh sì, dai, sì,
9: scusate, ma quello è il mio divano, non potresti sì, andare da qualche altra parte?
10: Sì, senti questo odore di auto nuova.
1: Ma mamma!
6: Ecco, è arrivata anche tua figlia. Ora scatta anche un bel pompino.
9: Ma ha 16 anni!
6: Appunto, meglio svezzarla subito. Figa come godo a rovinare i sogni della pubertà.
4: Infame in incognito. Infame in incognito.
11: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
12: Amore, io esco!
9: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
9: Quanto stai via?
12: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Sì.
9: Sì.
13: Sì.
9: Sì. Sì. Dai, dai.
15: Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
15: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
14: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
14: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
16: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
16: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: Oddio,
14: anche a me.
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
14: Con l'happy ending.
15: Vaffanculo, puttana.
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata.
9: Meno male.
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
9: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the thick.
19: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
20: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
21: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
9: Ma che cazzo
22: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
9: Non me lo fanno mai dire.
22: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
9: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
19: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
9: Ma Chitarino!
20: Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
19: E invece non vengo.
20: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
19: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
9: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
20: Ma questo che mi mette la mano...
9: Come mai? Che
20: la guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
19: Dai, Leo!
20: Dai un cazzo! Come faccio?
19: Tu vai avanti, no?
20: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
19: questo gorilla stavi per
20: sì,
19: dire.
20: Sì. Dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Dai, guardami. Dici che gli bruciavo la pancia.
22: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il brutto anatrocolololololo.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta, in una nidiata di anatroccoli, un brutto anatrocolololololo. Appena nato, mamma anatra aveva esclamato: "Oh, merda, devo essermi fatta scopare da Pippo Franco quando ero ubriaca". Il povero, brutto anatrocolololololo era per questo sempre triste, quando un giorno incontrò un bellissimo cigno che gli disse: "Puttana di quella troia, quanto cazzo sei brutto". Ma non è che per caso, nella vita precedente, eri un nazista che non si lavava. "Oh, signor cigno, mi aiuti", implorò il brutto anatrocolololololo. "Lo so che sono brutto come la merda di suora, ma voglio essere amato anche io come tutti. Mi dica, come faccio ad essere amato anche se faccio schifo più ai santi del paradiso?" Il bellissimo cigno ci pensò su, che poi disse: "Pompini. Mettiti a fare pompini a gratis. Ma tanti, e a chiunque. Vedrai che in pochissimo tempo sarai amato da tutti. Tutti amano i pompini. E, mi raccomando, ingoia. È molto importante che ingoi." E, detto questo, lo salutò, spiccando il volo in direzione di dove cazzo volano i cigni. Seguendo il consiglio del bellissimo cigno, il brutto anatrocolololololo si mise a spompinare a destra e a manca come se non ci fosse un domani. E come aveva previsto il cigno, in brevissimo tempo divenne la troietta più amata di tutto il lago. Finalmente accettato da tutti, il brutto anatrocolololololo si sentì felice per la prima volta in vita sua. Purtroppo, come ben presto scoprì, lo stomaco delle anatre non si era evoluto per digerire lo sperma. Così il brutto anatrocolololololo fu colpito da un'ulcera fulminante e morì in solitudine tra mille dolori. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto?
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Ma Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia.
9: Io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte, forte.
7: Lei è forte.
9: Sì.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione della radio, qua sì. nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
5: No, scusate.
6: Facela vedere, facela toccare.
5: Sorelle.
9: Di uno, di... No, non, ah, no.
7: Che bravo!
6: Azzurro, sì. Il pomeriggio è stampo azzurro.
5: Sorelle. Sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pompino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli è punga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo l'incidente muore solo il conducente. Se facciamo l'incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: C'è Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperonovic.
7: Celentana, c'è il Black Friday!
9: Prison calling Nancy Naichuso, alright.
7: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi se la domanda...
5: Sì. Dica.
8: Lei fa sesso compassionevole?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: Ma scusi, lei è una sorella.
8: Fa sesso compassionevole
5: no,
8: lei?
5: No, no.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: No, no, guardi.
8: Non fa le seche.
5: No, no.
6: Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo.
5: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Ruba 6 cervi dal corpo del re.
8: E mo se lo inculano in tre.
2: Io mi ricordavo che solo incula il nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
5: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
2: Ah, salve.
5: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
2: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
5: sì.
2: Che sotto le gonne della delle suore non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
5: Sì.
2: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
5: sì.
8: Basta spostare sto cazzo grosso così.
2: Ho la ciliegina.
5: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
3: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
4: A Cantù ci vado anch'io.
3: Porca, porca,

0: quanto cazzo di schifo fa.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
0: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia! Aia! Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, agnomo sessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto, David Omo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa, perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio se... se...
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! E il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino, è solo svenuto. Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca. Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta, senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
0: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Omo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio! Se... se... se...
0: se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
1: Che c'è? No. Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però... alla fine...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: ma
5: volta...
1: Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
1: eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
5: Cosa?
3: Che schifo!

0: freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese, la principessina. Si è svegliata con le richieste del cazzo, la mountain bike pieghevole.
4: Ma mi avete abbandonata al gelo!
1: E che cazzo potevamo fare? Si erano congelate le ruote e io dovevo cagare.
3: Lo sai, Clara, che quando il nonno deve cagare non guarda in faccia nessuno.
4: Ma potevo morire assiderata.
2: Sei morta?
4: Beh, no.
1: Peccato.
4: Sapete cosa vi dico? Che adesso in paese non ci vengo. E che quest'anno vi arrangiate a portarvi le sacche in spalla, invece di usarmi come un carrello della spesa.
3: Accidenti, Clara! Hai tirato fuori i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu. Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano, quindi puoi prendere il suo posto.
4: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
1: Forza stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
4: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 kg ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
1: E cerbottana sia.
4: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
1: Fatti sotto storpiolina.
4: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana.
1: Cazzi tuoi, ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu.
4: Aia, che male.
1: Spu, spu, spu, spu.
2: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
1: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
0: Porca troia, che roba, pazzesco! Non ho mai visto nessuno usare così una cerbottana caricata con pallini di piombo. Quella scema di Clara ha proprio opzionato l'arma peggiore, pensando di cogliere in fallo il nonno, che invece gli ha fatto il culo. Ben gli sta a quella insolente. Bene, amici, alla prossima puntata e vaffanculo.

0: Only on 105.
1: La Zoo di 105 presenta Lingozzata 2.
2: Lingozzata 2. Riuscirà Rale questa volta a far godere un uomo?
1: Ah! Lingozzata 2.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Rale.
3: Ah, ciao.
4: Ho letto il tuo messaggio venerdì. Ho beccato un po' di numeri, ho rubato ai ragazzi un po' di numeri, ma qualcuno lo devo beccare.
3: È sicuro che si deve? Non è che è uno scherzo.
4: No, sono a casa e sto chiamando. Vediamo se trovo stasera da trombare.
3: Magari, dove sei tu?
4: Io sono a casa.
3: Dove?
4: Cosa, Buenos Aires, certo.
3: Io sono lontano, mannaggia.
4: Come sei lontano? Non puoi prendere una macchina, un treno a venire e a incontrarmi a Milano?
3: Magari. E il lavoro come faccio?
4: Tu di dove sei?
3: Dall'Abruzzo.
4: Abruzzo ti spruzzo.
3: un po' più lontano da dove è stato il terremoto.
4: Ascolta, ma se ti facessi eccitare ti faresti una s***a adesso?
3: Porco Giuda, sì, ma mo sto...
4: Vai in bagno se sei in ufficio.
3: No, non sono in ufficio, sono in giro.
4: Senti, dai. Sì. Dai, perché io sto partendo, sono già bagnata, ho fatto un paio di chiamate, quindi... tra le altre cose, sono uscita dalla doccia adesso, ma mi piace la tua voce, mi sembra intrigante.
3: Beh, a me mi piaci tu.
4: Ok. Sì. Senti, mi sto sedendo un attimo sul bidet. Gambe aperte.
3: Ma sei sola?
4: Me la sto toccando un attimo.
3: Ma sei sola?
4: Sì che sono sola. Altrimenti non lo farei. Ma te la stai toccando?
3: Non la sto toccando, però già si sta muovendo.
4: Si sta muovendo?
3: Già l'ho tirato fuori.
5: Fiora, fiore, sole, miele, per il mondo va.
4: Su e giù, dai.
3: Sì.
4: Dai con quel pugno.
3: Me lo sto preso già.
4: Vai, prenditelo con quel
5: pugno. La rugiada per la strada l'accompagnerà.
3: Sì, l'ho preso.
4: Vedi che...
3: ho comprato tutto.
4: Pensa che le mie dita sono dentro...
5: Cuore di maga.
3: Sì, lo vedo.
4: Dai che mi succhio le dita, vedi? Buono.
3: Sì.
4: Ti piace?
3: Sì.
4: Come ti sembra?
3: Grande.
4: Ah. Capezzoli duri, ti piacerebbe toccarli sti capezzoli duri?
3: Magari. Bagliona, sei una aspettavo una tua chiamata ora.
4: E vedi, sei zozzo, vedi che avevo ragione, che sei zozzo.
3: Sono un zozzone, mi piace.
4: Dillo chi sono la tua, dillo.
3: Sì, tu sei la tua, voglio scoprire. Dico, non so come si può fare. Voglio scoprire veramente.
4: Guarda che verrò giù in Abruzzo. Intanto cerca di venire in questo momento.
3: Sì, ce l'ho duro come una pietra.
4: Dai.
3: Ma farò un
4: voglio sentire che
3: macchina.
4: Stai gridando, su. Fammi sto favore. Vai.
3: Oddio, com'è duro.
4: Me la sto toccando da un'ora ormai.
3: Poi, dai.
4: Ma stai scherzando?
3: Eccolo. Eccolo. Dai.
4: Vai. Grida che sono la tua grida.
3: La tua iona. Vergogna mia.
4: Dai, vieni.
3: Oddio, guarda.
4: Dai, zozzo, dai. Ho goduto di brutto. Ti posso chiamare domani?
3: Sì.
2: Lingozzata.
6: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Arriva l'estate. Lo Zodi 105 partorisce una nuova bastardata. La porno dedica. Fase 1. Contattare una zozzona all'899.
3: Pronto?
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Come stai?
3: Bene.
4: Che si fa?
3: Quello che vuoi.
2: Fase 2. Spacciarci per la vittima.
4: Ascolta, io c'ho una mezza perversione. Però non mi piace il sesso volgare, capito? Cioè, tu riesci a farlo, cioè, a dirmi delle porcherie senza essere volgare?
3: Sì.
4: Davvero?
3: Certo.
4: Io mi chiamo, cioè, sono un omonimo di Emilio Fede, no?
3: Sì.
4: Mi chiamo Emilio Fede anch'io. Lo so, è una cosa strana.
3: Va bene.
4: Ti scazza chiamarmi Emilio Fede mentre facciamo...
3: Ma no, certo.
4: Facciamo finta tipo che io faccia il giornalista e
3: sì,
4: piano piano... Eh?
3: Io faccio la stagista.
4: Ah sì?
3: Uh-huh.
4: Ok, mi chiami per nome e cognome, ti prego, mi fa impazzire la tua voce.
3: Va bene.
2: Fase 3. Farle dire le peggiori cose pronunciando il nome e il cognome della vittima.
3: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto. Lei che ne dice, signore Emilio Fede? A soddisfare tutte le sue voglie, tutti i suoi desideri. Posso toccarglielo, Emilio Fede?
5: Oh, Emilio Fede, io l'ho letto.
3: Oh sì, Emilio Fede è bravissimo.
2: Fase 4. Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
6: Pronto?
3: Oh, io mi chiamo Liliana.
6: Pronto?
3: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto.
6: Sì, cara, senta, le voglio dire una sola una cosa, perché voglio essere sincero. Questo telefono è sotto controllo della polizia, quindi se lei mi telefona dicendo che con me è disposta a fare di tutto, comincia a farlo col brigadiere che è veramente a secco da qualche tempo.
3: Ah.
6: Ha capito? Se questo è uno scherzo, guardi, io sono una persona molto...

0: spese, posso solo mandarla a fare. Arrivederci.
1: Oh, che meraviglia. Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, sono Luca, chi sei?
1: Ciao Luca, mi chiamo Alessia.
2: Ciao Alessia. No, io vorrei diventare un supereroe.
1: Si trasforma in un razzo missile, ecco. Con circuiti di 1000 valvole. Le stelle sprinta e va. Luca, Luca.
2: Però io preferisco, non so se lo conosci, Capitan Ventosa.
1: Assolutamente no. Chi è?
2: Io vorrei che tu mi chiamassi Capitan Ventosa sempre.
1: Davvero?
2: Sì, mi piace.
1: Ma non
2: molto.
1: È quello di Striscia?
2: Esatto.
1: Uh-huh.
2: Proprio mi viene duro a me.
1: Ti viene duro col Capitan Ventosa, tesoro?
2: No, sapere di essere
1: è
2: un
1: bizzarro, quantomeno.
3: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
0: Pronto?
1: Capitan Ventosa.
0: Chi è?
1: Come pure il suo cazzo, Capitan Ventosa.
0: Chi è?
1: Che esce così dalla tutina gialla.
0: Sì, vabbè.
1: Capitan Ventosa, mi faccia sua. Voglio strusciarmi contro il tessuto sintetico della sua tuta gialla. Mi aiuti, sono una donzella in pericolo. Capitan Ventosa, venga in mio soccorso, la figa che brucia. Oh, ah, Capitan Ventosa, com'è duro.
0: Rispondi al telefono, va che è meglio, ciao.
1: Sì. Oh, Capitan Ventosa, me lo sbatto sotto nel c***o.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Ciao, io mi chiamo Fernando Proce.
5: Ciao. Fernando Proce.
4: Sì, tu come ti chiami?
5: Il mio nome è Sole.
4: Senti, ascolta, ti dispiacerebbe se facciamo questo giochino nel quale tu mi chiami per nome e cognome mentre mi faccio una
5: Ti devo chiamare per nome e cognome?
4: Sì, come se tu mi stessi chiamando al telefono. Dico, pronto, Fernando Proce? Gli dico sì. E poi mi inizia a dire le peggio porcherie.
3: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
0: Pronto?
5: Pronto, Fernando Proce?
0: Sì, chi parla?
5: Volevo usare oggi da questa chiamata.
0: Cosa, scusi?
5: Fernando Croce, dai, vieni, che oggi ho voglia di succhiare il tuo bel c***ione.
0: Che sei invece dello zoo, cazzo, che ho fatto un contributo adesso di un'ora, ancora continuate, un'ora ho fatto un contributo per 8 puntate fino a ottobre del 2014.
5: C'è una pronuncia da pugliese di merda.
0: Da pugliese di merda, sì.
5: Sei
0: io sono
5: pronto, Fernando Croce.
0: Succhiami il c***o.
5: Sei un uomo di merda, Fernando Croce.
0: Ciao.
5: Sei il c***o come una lattina di tonno, Fernando Croce.
3: La porno dedica. La porno.

0: 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Isoradio, la radio che paghi tu. Un saluto da Alessandro De Carcassi in sostituzione di Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Un veloce aggiornamento sull'incidente avvenuto poche ore fa sulla statale dei Froci, la Lecco Milano. Scusate, Lecco Milano. Due ciccioni di 60 anni a bordo di una di quelle macchinette elettriche a forma di ovetto Kinder si sono dati al sesso omofobico. Insomma, si stavano inculando, ecco, mentre percorrevano la strada a 190 all'ora a causa di un cortocircuito delle batterie, infilandosi così come un ovulo di bamba dritti in una casa di cura per anziani, esplodendo e uccidendo tutti. La conta delle sacche è a quota 45, ma speriamo qui a Isoradio che salga nelle prossime ore. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, si è messo subito al lavoro per creare un nuovo decreto anti-pompino frocio in autostrada, mentre Elly Schlein ha risposto: cazzo me ne frega, tanto io mangio la figa. E come sempre qui a Isoradio, noi balliamo sui cadaveri una bella canzone.

0: Isoradio frustrati e scomunicati.
1: Isoradio, la radio dello sperpero, un aggiornamento sul traffico in Veneto. Linea al nostro inviato Alfio Scomunicato, che si trova proprio sul posto per darci aggiornamenti in tempo reale. A te la linea, Alfio.
2: Che cazzo è capitato un po', non si sboni muova se bastardo. I ad andare in bar a bere spritz forse. O satellite. Mi fa anche ben invulnerabile. So che non capisco perché che sia tutto sto traffico, locomotore. E anche un quad che partivo presto e dopo imbottigliare nel traffico era dal Tanius. Non se ne esce più qua, è una bella ora, vago in palestra stasera, idiota.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Sempre tempestivo il nostro Alfio Scomunicato, grazie per l'aggiornamento e come sempre viva Gesù. E mentre leggo la conta di altre carcasse sulla A32 tra Sboffalora e San Pedro Pedrazzi, ci spariamo un bel disco in tutta allegria. Tutti in pista su Isoradio.
3: Ho ingurgitato un panino con uova schifose. Ora sto in autostrada e tremano le chiappe, porco d***o. L'autogrill è lontano, un miraggio tra le cose. Ogni scorreggia di prova mi fa cagare il cuore.

0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
1: Isoradio, la radio che sperpera il denaro dei cittadini italiani. Appena arrivata la notizia qui in redazione, un ragazzo con evidenti mongolazioni ha rubato un camion degli spurghi strapieno di merda e si è buttato sulla Salerno, Reggio Calabria, a 180 all'ora, zizzagando fra le vetture ricolme di succulenti e probabili vittime. L'antipone al grido di gna gna gna truccazzano merda ha sterzato di colpo, invadendo la corsia opposta e riducendo in poltiglia almeno 30 automobili, trasformandole in piadine ricolme di budella e ossa umane. La merda del camion invece si è riversata giù dalla collina, ricoprendo di feci tutta la città di Catanzaro, rendendola di fatto molto più bella.
0: Isoradio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
1: Isoradio, la radio brutta che paghi tu. Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Velocemente, a te la linea.
2: Vago in palestra proprio per calvano, tentativo di fare da zoa panza che a puttana de me mare che a volta che mi ha fatto che si è fatto un tricheco piuttosto porco ca bicicletta in palestra corsa porco e non calo mai de peso che a brutta sciacalla de che a turbo troia de amma puttana tra l'altro can. Sì, sono arrivato a casa, sono andato in palestra, ovviamente ho fatto un'ora di palestra e basta, perché sono arrivato là che era già tardi e oltretutto fa palestra, vado a comprarmi qualcosa a mangiare perché ho anche fame troio e perdi tempo anche da lì e dopo va a casa in bicicletta. Lavati ancora perché a 600 gradi percepì 700, riparti in bicicletta, va a lavorare, sono arrivato a lavorare che è 9:10. Schifoso, capio? A niente, va so 85 kg, ma se non facesse tutte le robe che fago, mi dico che sarei un quintale di ese. Cancaro, assorbo tutto quello che mangio, acqua compresa. Sudo un litro di acqua, che bevo mezzo, a recupero do chi, che il brutto maledetto de c***o infame.
0: Isoradio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Bene, da Alessandro Di Carcassi è tutto, vi do appuntamento fra un'ora esatta, sperando che le sacche siano molte di più. Isoradio, la radio brutta che paghi tu.
3: Isoradio, musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
4: Radio 105.
5: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
4: Lo stufamento.
3: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
3: dai.
6: Ritorno al futuro. La serie. La serie. La serie.
7: Ciao papà.
8: Ciao Marty. Quindi?
7: Quindi cosa?
8: Quindi che cazzo vuoi?
7: Ah, mi ha chiamato Doc.
8: Ah, e quindi?
7: Quindi cosa?
8: E quindi che cazzo vuole?
7: Ah, dice che sta venendo qui.
8: E vabbè, preparagli un po' di Scottex allora, dai.
7: Ma papà, venire qui nel senso che si sta dirigendo qui.
8: Ah, e allora dirigendo, no? Guarda te qua.
7: Ecco, questo sarà lui.
8: E quindi?
7: Quindi cosa, papà?
8: Quindi che cazzo me ne frega a me qua? Uè, allora!
9: Buongiorno, amici!
7: Ciao, Doc!
9: Sì, ragazzi, non abbiamo molto tempo. Ho qui una persona molto importante che già avevate conosciuto.
8: Chi è? Il magnaccio dello stradone?
9: No, è il Papa.
7: Oh mio Dio, il Papa!
9: Prego, Sua Santità.
10: Buongiorno a tutti.
8: Buongiorno, Sua Pesantezza.
10: Ma te avevo già detto di chiamarmi Ciccio.
7: Ah, certo, Ciccio. Io mi ricordo che ci avevi chiesto di chiamarti Ciccio.
10: Bravo, ragazzo. Diglielo a questi vecchiacci che si dimenticano tutto.
8: Signor Papa, le parole però qua, eh?
10: Hola, cabron. Ti ho detto che mi devi chiamare Ciccio.
8: Vabbè. Comunque, cosa sei venuto a fare qua, Ciccio?
9: Se posso, Francesco.
10: Oh, ancora con quel nome.
9: Ah, sì, scusa. Ciccio è convinto che questa cosa del coronavirus sia una vendetta dei cinesi.
8: In che senso, Ciccio?
10: Perché un mesetto fa ho tirato uno schiaffo a una mangiasushi cinese e i cinesi si sono accorti e hanno creato questo virus per uccidere tutto il resto del mondo.
7: Ciccio, ma tu perché hai dato uno schiaffo a quella cinese?
10: La sera prima ero andato da lei a fare un massaggio. Mi continuava a rompere che voleva altri 10 euro. Io le avevo detto di andare a farsi benedire, ma lei insisteva, così le ho tirato una sberra su quella faccia da mandarino che c'aveva.
8: Sta bastarda.
10: Bravo, non aveva capito che se te metti contro Ciccio te va a infilare in un pasticcio.
8: Vabbè, quindi cosa volete fare?
9: Dobbiamo tornare indietro nel tempo ed evitare che Ciccio scanni la mangiasushi, evitando così che i cinesi per vendetta uccidano tutti.
10: Questi cinesi che c'hanno la faccia con gli occhi stretti.
8: Vabbè, dai, allora voi andate, io aspetto qua, dai.
7: Ok, sali pure prima tu, Ciccio.
10: Grazie, figliuolo.
9: Ok, ragazzi, impostiamo la data. 1 gennaio 2020. Andiamo!
8: Figa, certo che sono strani questi cinesi, oh. Sono tutti con la stessa faccia, tutti uguali, e tutti con la stessa macchina. Tutti che usano la Opel. E la usano o per andare alla volale, o per andare a fare in culo.
7: Eccoci, papà, siamo tornati.
8: Ah, eccovi, allora?
9: Tutto ok. Abbiamo spiegato anche noi a Ciccio di non sbroccare. Speriamo ci abbia ascoltato.
7: Sì, anzi, proprio ora ci dovrebbe essere il passaggio del Papa in mezzo ai fedeli.
8: Ah, dai, metti la diretta in tele, che voglio vedere.
7: Sì, subito, papà, ecco.
11: Ecco il Papa che si avvicina alle persone dietro le transenne. C'è anche una cinese che strattona il Papa.
10: Oh, ma cosa stai facendo? Toh, prendi questo. Vattene al tuo paese a mangiare il riso alla cantonese.
6: Ritorno al futuro. La serie. La serie. La serie.
2: Faccio una musica rapida, ma underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Oddio, svegliarsi la mattina, turu turu tutto, tu, minchia, prestissimo, oggi sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsacchio 855, bentornato. Vuoi farti una sega?
3: No, guarda, volevo leggermi il giornale, certo, per forza, no, sennò che cazzo accendevo, stronza.
5: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora rompicazzo.
3: No, non c'ho voglia di appena sveglio.
5: Miss cagaminchia.
3: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
5: Lady fastidia.
3: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante, vabbè, andiamo con Lady fastidia, dai.
4: Porn Bob, the spiration is in the fic.
6: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
3: Bello, bello, mi piace, questo bello sintetico, figli puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
6: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
3: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
7: Ciao Piero!
3: Mamma, che voce di merda!
7: Io sono Lady Fastidia!
3: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai!
6: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio!
3: Anche a me!
7: Soffri, eh? Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
6: Sì, ma non così. Sono più un tipo da sculacciate e male parole.
7: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
3: Sì, ed è questa conosce anche me che sto guardando. Le stesse cose che dicono i miei genitori.
6: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei. Anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
3: Scopala, dai!
7: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino!
3: Che è sta roba, dai! Ficcaglielo in mano!
6: Oh sì, finalmente alla lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami!
3: Bravo, pisciala!
7: Ecco la tua punizione.
3: Piscialo!
6: No, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
3: Piccagliela in mano.
7: Soffri, soffri. E adesso canto.
3: Ma che porno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
7: La solitudine tra noi, questo silenzio.
3: Ma basta!
7: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
3: Basta, basta, ti prego. Ti prego, basta.
7: Bene, è venuto il momento del succhione.
3: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai, succhia, succhia, dai.
6: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
3: Veramente mi sentono quando parlo.
7: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrina col succhione.
3: No, ti prego, non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
6: Basta, ti prego, smettila.
7: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
3: E anche io, quando scopate.
6: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
7: E va bene, vuoi essere legato. Ti accontento, firma qui sotto.
6: E cos'è?
7: È un mutuo trentennale a tasso variabile, una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
3: Ma che cazzo è, pure un intermediatore finanziario sta zocco.
6: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
7: Non firmi? E allora io canto la solita.
3: Basta, firma, ti prego. Firmo, firmo io se vuoi, vai.
6: Basta, basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
7: La vita senza te.
3: Oh, se n'è andato, bottana.
7: Sto silenzio dentro me.
3: Spegni. Spegni, spegni, spegni! Spegni! Ma senti, ma tu per caso hai fatto un film?
7: Di che genere?
3: Porno!
7: Esco di nuovo!
3: Allora eri tu!
7: La sono
3: io! Sì, eri tu! Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni! Eppure buttana!
5: Valuta il film!
3: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di Camber.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Peccato. Simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimini di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo,
3: wow.
2: Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho
2: ancora...
3: capito,
2: ok,
3: capito.
2: Sto lavorando.
3: Vanno
2: beccate... Va bene?
3: Ah, perché spacciate voi? Ci avete il telefono. Ah, scema di merda! Sta bastarda.
4: Sì? Buongiorno, c'è il camper lei?
5: Sì.
4: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliamo affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
4: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
5: Già tutto noleggiato, sì.
4: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, questo. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
5: Conviene che te lo compri.
4: Ma non fare il simpatico, scemo.
5: Quanti siete?
4: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani in 40.
4: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
5: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
4: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Ma mamma, hai capito?
4: Ce l'hai lo scompartimento per la droga?
5: Non sto parlando,
4: scemo! Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: No, ha messo giù la cornetta.
4: Qua Massimino...
3: Richiamalo un attimo!
4: Chiama un po' sto scemo.
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva! La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
5: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
5: Allora, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
5: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi, io?
5: Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
5: Quando?
3: Questo weekend è Ponte Lungo.
5: È tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
5: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
5: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, com'è? Che sapore hanno i bambini?
5: Io dei scimi non conosco, io sono vecchio, non conosco tanti dei scimi. Ma scemo come te, vale veramente pochi.
3: No, perché c'è la voce di quelli che sei, mangia fuoco, Pinocchio come sta?
5: Ma sei quanto? Ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei? Ma sei abituato a sentire le cose da scemo?
3: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
5: Che stronzo che sei. Ce n'ho due le case nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
3: Sai come ti immagini davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati? Orco, scemo di merda.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canica, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Scusami Anna Maria, ti ho chiamato prima ma è caduta la linea. Come stai? Sono Tony, sono il DJ, come va?
1: Va bene.
2: Sono contento.
1: Non mi interessa parlare con persone perché sto qua tranquilla. Sto bene sola, senza neanche parlare.
2: Ma volevo solo chiederti se per caso hai trovato la giacca di jeans.
1: Cosa?
2: Se hai trovato a casa la mia giacca di jeans che ti avevo dato nel 93.
1: Senti, non capisco il modo che tu parli, dunque non mi interessa.
2: Allora, ti ricordi discoteca quando venivi che ti piaceva farti pisciare nei piedi? Pronto?
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Tony DJ, Tony Cazzo, come va?
1: Ah, idraulico?
2: Sì.
1: Per adesso, fino a primo di dicembre.
2: Spiegami un attimo, il problema.
1: Perché la corrente la dampira il 30 dicembre.
2: Ok.
1: Che la viene attivata. Dopo.
2: Sì.
1: Dopo vedi, dopo chiami. Per il conteur.
2: Ma ti salta continuamente oppure dovuto?
1: Sì, mi salta, ma la questione ho fatto lì un elettricista,
2: sì.
1: Maggi, e mi dice che fa sempre sì, che cura anche la spenta fa una gotta, anche se la va mica su fa niente, che cura la vena attiva da fa la tua.
2: Al
1: contrario, dosvinga vecchia.
2: Sì, sto capendo tutto. Beh, esatto, sì.
1: Il contatore della corrente, dosvinga vecchia.
2: Ho capito,
1: Adesso, prima di dicembre, va con tutte le poste e speri che la venga attivata.
2: La posta è isterica.
1: Come ti aspettavo.
2: Ma la posta è isterica?
1: Prima di dicembre, di dove sanno.
2: Bene, bene. Senti, per caso in casa non è che hai trovato una... Allora, te la spiego in breve, praticamente tu forse non te lo ricordi più, ma sei Trofeo Stampede, te lo ricordi? Che eri ai tempi ti facevi chiamare così, poi dopo hai preso quell'acido a Londra e sei diventato come sei.
1: Ma chi è che parla?
2: Sono io, sono Tony Cazzo, DJ.
1: Quale elettricista, di dove?
2: Ma la giacca di jeans ce l'hai in casa, eh? Quello con il dietro la stampa con il è difficile parlare con te perché da quella volta lì sei diventato mongolo.
1: Mi scusa.
2: Quell'acido ti ha mandato totalmente. Ti ricordi quella volta che hai vomitato in console? Te lo ricordi in discoteca che avevi vomitato fortissimo? Che eri di fianco a me in console che ballavi, hai vomitato su una ragazza sotto la console, hai bruciato i capelli.
1: No.
2: Che avevi lucera, quindi avevi l'acido.
1: Mi dispiace, no.
2: Non ti ricordi.
1: Ma di dove telefono?
2: Dimmi?
1: Di dove telefono?
2: Io da dove telefono?
1: Sì.
2: Da Milano, sono Milano adesso. Sono Milano adesso. Sono Milano, ma scusami un attimo, ti ricordi quella serata che avevamo lo sponsor, avevamo l'aceto bisonte, ti ricordi?
1: Io non lo
2: che facevamo
1: lo
2: i brindisi con l'aceto, eh?
1: Cosa?
2: Che avevamo fatto i brindisi con l'aceto per fare lo spot dell'aceto in discoteca, ti ricordi che tu hai bevuto l'aceto e poi sei svenuto, ti sei fatto un litro, infatti da lì ti chiamavamo Beppe d'aceto.
1: Ma dove è stato?
2: Eravamo quell'anno lì, mi sa che eravamo al, come si chiama la discoteca?
1: No.
2: Quella lì, non mi viene neanche il nome, quella.
1: Va bene.
2: La discoteca, te la ricordi?
1: Niente, Reggio.
2: Alla cane. Pronto? Avete sentito, ragazzi? Questo è il risultato delle sciocchezze che si fanno da giovani. Prima di prendere una droga, una pastiglia, chiedete sempre al medico.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno. Nella puntata di oggi, due manigoldi ordiscono un ignobile tranello ai danni di un'anziana signora di Matera. Fingendosi due tecnici dell'acqua potabile, fanno credere alla vegliarda che la sua rete idrica è stata infestata da un pericoloso bacillo. Ascoltiamo.
2: Pronto?
3: Signora, buonasera, sono Fulvio Recco, Enel Acqua. Servizio dall'acqua potabile, signora.
2: Ascoltami, io sono una donna anziana, non so di niente che dirvi.
3: Sì, lo capisco, signora, ma infatti è per quello che l'abbiamo chiamata, per non mandarle i tecnici a casa. Le rubo solo un minuto, la telefonata è gratuita, non c'è niente da pagare, non voglio venderle niente, signora. Lo stiamo facendo per la sua salute. Praticamente c'è questa specie di topo, di ratto, che si chiama ratto penugo, che ha defecato, ha fatto la cacca, signora, all'interno della rete idrica. Ora, questa cacca di topo diffonde un bacillo che si chiama Steronzio bacillus, che è un batterio, e quindi è pericoloso, signora. Allora lei dovrebbe effettuare un piccolo controllino. Allora, è vicino a un rubinetto, signora?
2: No, sto un po' lontano.
3: Allora può andare a prendere per piacere un bicchiere d'acqua? La aspetto al telefono.
2: Va bene.
3: La ringrazio, molto gentile, signora.
1: Terrorizzata dal batterio mortifero, la vecchia arranca penosamente verso la più vicina fonte di acqua potabile. Poi, stremata, torna all'apparecchio per sottoporsi all'ennesimo vergognoso supplizio.
2: Dica.
3: L'ha preso, signora?
2: Sì.
3: Ecco, può guardare la colorazione, guardi contro luce.
2: No, è normale.
3: Vede se ci sono delle particelle natanti all'interno dell'acqua?
2: No, è limpida.
3: È limpida? Ci sono tipo delle piccole amebe?
2: No.
3: La può annusare, per favore?
2: Che dolce.
3: Allora,
2: non sento niente.
3: Lo Steronzio bacillus ha un fortissimo odore di ciolla. Lei sente odore di ciolla?
2: No.
3: Può assaggiarla, per favore, l'acqua? Solo un goccino, eh?
2: Sì.
3: Esattamente, se sente qualche sapore strano.
2: No.
3: Benissimo, allora signora, le rubo soltanto un minuto. Adesso le passo al tecnico, che le fa fare la prova chimica.
2: Va bene.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Buonasera signora, lei è la signora, mi scusi? Ecco, lei ha guardato se l'acqua contiene delle particelle di stronzio, niente?
2: No, niente.
4: Ha già annusato l'acqua?
2: Sì.
4: Ok, e non ha nessun tipo di odore di ciolla?
2: No.
4: Nessun tipo. Lei ha ancora in mano il bicchiere?
2: Ce l'ho vicino, sì.
1: Pervasi di ferocia, i due manigoldi convincono l'anziana ad effettuare un test chimico di accertata pericolosità.
4: Allora, facciamo una cosa, quello più semplice. Ha due cucchiaini di sale?
2: Ma devo andare a prendere il sale, il cucchiaino.
4: Allora, lei vada in cucina col bicchiere?
2: Ascoltami, il telefono ce l'ho lontano.
4: Non c'è problema, signora, lei tenga il telefono appoggiato a un mobile. Quando è in fondo, quando arriva in cucina, versa due cucchiaini di sale e mi grida Speedy Goody. Io capisco che lei l'ha inserito. Vado a monitor ed
2: che
4: è finito.
2: Che devo dire?
4: Speedy Goody.
2: Ma senti, io
4: signora,
2: non ce la faccio.
4: Mi faccio una cortesia, mi fa sto sforzo, poi io la lascio andare. Lei va in cucina, prende due cucchiaini di sale, li versa nell'acqua, mi grida Speedy Goody, io vado a monitor e abbiamo concluso. Così lei è più tranquilla e stasera può mangiarsi la sua bella pasta.
2: Vabbè.
4: O farsi un bidet. Benissimo, grazie.
1: Completamente in balia dei due manigoldi, l'ingenua carcassa sta per cadere vittima del più atroce dei raggiri.
2: Ci sono, Spiricol.
4: No, Speedy Goody, signora.
2: Speedy Goody.
4: Perfetto. Allora, assaggi proprio un sorsino dell'acqua, mi dica se è salata.
2: E certo che deve essere salato, ho messo due cucchiai di sale.
4: Esatto, perché signora glielo chiedo? Perché se all'interno dell'acqua ci fosse realmente lo stronzio, non sarebbe salata. Assaggi? È salata?
2: Sì che è salata. In un bicchiere d'acqua e un cucchiaino di sale, certo che è salato.
4: Perfetto. Signora, niente, abbiamo concluso. Io le passo un secondo al signor Recco, che la ringrazia. Chiudiamo la scheda. Quindi l'acqua è salata, lei ce lo garantisce?
2: Sì, certamente.
4: Meno male, signora. Questo significa che la sua acqua è buona. E ora glielo faccio.
2: Un cucchiaio di sale, certo che deve essere salato in un bicchiere d'acqua.
4: Ma se ci fosse stato all'interno lo stronzio, le garantisco che l'acqua era solo amara, non era salata. Perché queste particelle che fuoriescono dalla pupù di questi topi annullano, diciamo, l'effetto salato. Le passo un attimo, signor Recco. Abbiamo concluso. Grazie, signora. Le auguro una buona serata. Rimanga in linea.
1: Ormai tramortita dalla disgustosa bevanda, la vecchia catorcia viene messa nuovamente in contatto con il primo complice, che impietoso le rifila il colpo di grazia. Un altro crimine efferato è stato compiuto senza che nessuno potesse evitarlo.
3: Recco?
2: Sì?
3: Ha completato il test dell'acqua?
2: Sì, sì.
3: Ce l'abbiamo la cacca di topo allora, signora?
2: Va bene.
3: No, chiedo, ce l'abbiamo o no?
2: No, no.
3: Benissimo, signora. Mi sento sollevato per lei, sono contento,
2: Va bene.
3: Perché sa, a furia di bere lo stronzio, lei immagina che si diventa...
2: Va bene, va bene.
3: No, dico, a furia di bere lo stronzio, cosa si diventa, signora?
2: Una merda.
3: Bravissima, signora. Arrivederci.
5: La bastardata del giorno.
6: Radio 105. Hey!
7: 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Un passato misterioso che risale a galla come uno
10: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
11: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
12: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
12: Marco,
11: chi?
12: Ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza.
12: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
11: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
12: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
11: a
12: fare
11: No, ti ho messo.
12: Che ti facevi schiacciare?
11: No, non capisco.
9: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
5: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Ma i nostri eroi Ciccia e Ciccio, il dottor Scroto, dove sono finiti? Come hanno vissuto in questi 10 interminabili anni? Ma la domanda più importante: dov'è finito Super Minchia? Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amore, stasera mi sento quella strana voglietta, come ai vecchi tempi.
1: Porcellina, ma siamo in macchina, in superstrada. Come facciamo? Non ti va di aspettare e arrivare nella nostra casettina?
0: Prendimi ora, qui, in macchina, in quell'area di sosta.
1: Sì, amore, dai, come vuoi, anch'io sono tutto un fuoco.
0: Ah, sì, amore.
2: Come here, baby.
1: Sì, tesoro, così, togliti pantacollant.
0: Oh, come sta il mio piccolo Galliani cieco? Ah, sì, sì.
1: Bellissimo, così, sì.
0: Sì, sì. Ma amore!
1: Scusa, amore, sarà la birretta di troppo, oppure la macchina, non so, forse la tensione. È tanto che, giuro, non mi capitava, è veramente tanto.
0: Lo so, non ti piaccio più.
1: Ma no, ma lo sai che non è così, non è assolutamente vero. È che, boh, forse avrei bisogno di un piccolo aiutino.
0: Ma dici la pillola dell'amore?
1: Avrei bisogno di qualcosa di più efficiente che una semplice pillola. Un amico fidato di noi teneri amanti. La soluzione di tutti i problemi delle coppie.
0: Dici un viaggio in Giamaica io da sola?
1: Ma no, amore, no! E poi tu ci sei già stata 20 volte, diamine! Che cosa ci sarà poi di così bello a parte le spiagge in Giamaica? Io, amore, dicevo, avremmo bisogno di un amico fidato di Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia!
3: Sì, buongiorno, dica, desidera?
4: Mi fa un caffè, grazie.
1: Accidenti. I miei sensi di minchia avvertono qualcuno che si trova in defiance. Pelvica, è il momento di trasformarmi in...
4: Super Minchia!
5: Ehi, ma dove cazzo vai, tutto nudo?
6: Mamma, guarda! Un pollo!
7: Ma no, Enrichetto! Quello è Super Minchia!
8: Ma guarda, sta cadendo una cometa!
9: Ma no, lo vedi che è il Super Minchia?
4: Oh, eccomi, giovane amico!
1: Oh, Super Minchia, sei proprio tu!
4: Certo, e sono qui per aiutarvi! Reggimi qua il giornale un attimo, per piacere.
1: Amore, amore, stai tranquilla che adesso ci penso Super Minchia!
0: Ma come?
4: Si accomodi, donzella.
0: Ella che bestia!
1: Super Minchia, sei un grande. Grazie, Super Minchia. Sì, sì, sì.
4: Ah, un'altra missione conclusa con piacere.
1: Grazie, Super Minchia. Senza di te veramente non so come avrei fatto.
4: Ma presto, mio giovane amico in difficoltà. E non dimenticare gli insegnamenti di Super Minchia. E ricordate, tenete duro, perché Mollo ci viene da solo.
1: Grazie, Super Minchia. Lo terrò sempre presente.
4: A presto.
10: Ciao.
1: Ciao, Super Minchia. Ciao, grazie. Super Minchia, ciao.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
2: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
1: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico, e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
2: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
1: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
2: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
1: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
2: Ma che fai? Ti canti le siglette?
1: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
2: Mamma, che cosa cringe!
1: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
2: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
1: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
2: Ma non si pronuncia così, è inglese.
1: Zitta!
2: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
1: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
2: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
1: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
2: Ma va che sei un deficiente, eh?
1: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
2: Secondo me ti fai male.
1: E secondo me ti fai male? Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
2: Ocio! Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
1: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come l'alzo la vela, deficiente.
2: Non lo fare, ti prego.
1: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
2: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Ah, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Te che vende montoni, non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
1: Pronto?
2: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
1: Pronto?
2: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
1: Sì.
2: Bene. La risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna, proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
1: Cosa?
2: Madonna mia!
1: Non si sente?
2: Adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
1: Ma quanto
2: io,
1: costa?
2: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
1: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
2: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego,
1: borse,
2: il montone?
1: Borse, bussoni, non montoni.
2: Ah, quindi giacche non ne avete, insomma?
1: No, non ne facciamo.
2: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
1: Perché?
2: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
1: Non ho capito.
2: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda, sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
3: Ariane, buongiorno.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
3: Mi dica.
4: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
3: Sì.
4: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
3: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vedervi.
4: Piemontese lei, vero?
3: Sì.
4: Piemontesa proprio, si sa che
3: Allora
4: si sta incistando, signora. Senta,
3: come?
4: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora facciamo una cosa. Io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso. C'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
3: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto. Succhio
4: proprio la fica forte.
3: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
4: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
3: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
4: Non ci sono.
3: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
4: Ho capito. Senta, ma io se vengo in negozio lo posso provare.
3: Cambio
4: il cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
3: Va bene, buongiorno.
4: Ciuccio proprio anche il cervello.
3: Facciamo così.
4: Ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
0: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera sti dementi. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Fiesta della Carotigna Pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio

0: summa è Froccio, tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
1: Chiaro.
0: È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della carotigna pequeña.
2: Buenas fiestas de la carotigna pequeña! Olé!
3: Olé!
4: No está niente di più bello della festa della carotigna pequeña.
2: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequeña.
5: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequeña, ma sono molto curioso.
2: La carotigna pequeña è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequeña.
4: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
0: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
4: Ecco, ecco la carotigna pequeña di questo anno.
6: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata!
5: Ma aspettate un attimo! Ma è una bambina dai capelli rossi!
2: Sì, è la carotigna pequeña, muy bonita!
5: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
6: Sì, sì! Sì, olé, olé, sì!
4: Messi!
6: La prego, signor, me salvi, non quiero essere mangiata!
5: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequeña, scappiamo, scappiamo!
7: Scappiamo, scappiamo!
2: No, no! Ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
4: Chiamate il sergente.
0: Alfredo e la carotigna pequeña fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
5: Oh, grazie al cielo li abbiamo seminati. Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina. Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
6: Perché se no mi trasformo, signor!
5: Ti trasformi? E in cosa?
6: Ma è ovvio! In cincischiones!

0: aggiungerei un
1: Tana. Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi ah! Oddio! Oh mio Dio! Muoio! Ah! Che dolore!
2: Bambina carina coccolosa!
1: Oddio, è tutto il beta-carotene su di me!
2: Di meno!
1: Oddio, divento anche arancione!
2: Intanto ti ammazzo!
1: Oh! Quanti effetti benefici per la... Oh! Quanti effetti benefici per la mia salute!
2: Ah! Oh, no! Vieni! Vieni questo! Tiè, bobo!
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida. E si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la sento.
0: Bellissimo.
6: No, sto morendo!
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale.
1: Yeah!
3: Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
1: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato. Non esiste più.
1: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
1: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare.
1: No!
3: Paga il canone, figlio della monnezza.
1: No!

0: This is the zoo, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali. Oggi infatti è prevista la conferenza stampa per la presentazione dell'attesissimo libro autobiografico di Salva Lender, intitolato Lazzaro, alzati o ti Lazzaro.
1: Allora, fra poco arriveranno i giornalisti. Ecco come propongo di fa. Parlo io e solo io. E chi non sta zitto lo Lazzaro. Favorevoli?
2: Io non sono capace a parlare.
3: Soffro di afonia.
1: Contrari?
4: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male, no?
1: Risposta sbagliata.
5: L'ha laserato, cazzo!
3: Chissà se si possono fumare le ceneri.
1: Ecco i giornalisti, state nell'ombra, il palcoscenico deve essere tutto mio.
6: Sono Massimo Cirrosi, del Messaggero di Rho. Ecco, un titolo singolare, quello della sua autobiografia. Ci sono dei motivi particolari dietro la sua scelta.
1: Ottima domanda. Il libro si intitola Lazzaro, alzati o ti Lazzaro, in ricordo del periodo in cui io e Gesù andavamo a Zonzo per la Galilea a far miracoli e a combattere il crimine.
6: Mi scusi, quindi lei vorrebbe farci credere che ha conosciuto Gesù?
1: Esatto, sono proprio io che l'ho scoperto. Quando l'ho incontrato faceva l'acrobata nel circo di famiglia. Sono io che gli ho dato il costume, la maschera e l'ho accolto nella mia villa di Gotham City.
7: Scusi, ma questa sembra più la storia di Robin che quella di Gesù, mi perdoni.
1: Ma in effetti si può dire che io e Gesù eravamo un po' come Batman e Robin. Cioè, io facevo Batman, ovviamente.
8: Mi scusi, c'è qualcosa che non mi torna. Lei ha solo 42 anni, è impossibile che abbia conosciuto Gesù, che è morto quasi 2000 anni fa. Lei, me lo lasci dire, lei è un bugiardo.
1: Osi darmi del bugiardo? E io del Lazzaro. Prossima domanda.
0: E il secondo capitolo si intitola La notte che ho sverginato Wonder Woman. Ecco, può parlarci di come l'ha conosciuta?
1: Certo, era notte, pioveva a dirotto. Avevo appena salvato un gruppo di bambini dall'incendio di un orfanotrofio.
0: Ma se pioveva a dirotto, come ha fatto a prendere fuoco?
1: Niente interruzioni. Come stavo dicendo, avevo appena salvato delle suore dal crollo di un ospedale.
3: Ma mi scusi, ma non aveva detto che era l'incendio di un orfanotrofio?
1: Però, se continuate a contraddirmi, qui mi tocca fare una strage. Oh, dicevo, dopo aver salvato dal naufragio quella nave dei profughi, sento piangere una donna. Era Wonder Woman, si disperava perché era convinta di non poteva più orgasmi. Allora l'ho baciata dolcemente sulle labbra e si è messa a squirtare per tutta la piazza, giuro!
0: Ci siamo permessi di verificare la cosa con la stessa Wonder Woman. Lei dice di non averla mai conosciuta.
1: Ma voi non ci tenete proprio alla pelle, eh? Bene, ultima domanda.
9: Sì, ecco, signor Salva Lender. Qui a pagina 666 c'è scritto che l'anno scorso lei ha salvato il pianeta dalla distruzione. Ci può raccontare i particolari?
1: E con piacere. Beh, mi ero svegliato coi coglioni girati e mi sono detto: ma sai che quasi quasi Lazzaro tutto il pianeta? Ma poi mi sono ricordato che avevo un appuntamento con Moana Pozzi e ho lasciato perdere.
9: Ma questo è impossibile. Moana Pozzi è morta da 30 anni.
1: E allora valla a trovare. Bene, direi che può bastare così. Propongo di andare tutti a cena e offrite voi. Favorevoli?
10: Io.
8: Che bella idea.
3: Che dolce gli altri. Posso pagare in contanti per essere moderno?
11: Posso pagare col mio cuore.
1: E contrari?
12: Ma mi scusi, non dovrebbe essere lei ad offrire. Si festeggia e...
1: Ma allora siete proprio de goccio.
4: Fatto bene, era un taccagno.
3: Sì, ma non voleva sempre fare alla romana, anche al funerale di sua madre.
13: Questi sono The Zois nello zoo di 105.
1: Un milione a me.

0: piaci, ma sei vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Erano su per giù gli anni 90, quando comparve una nuova invenzione atta a salvare il pianeta.
5: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che avrebbe rivoluzionato il mondo per andare dal droghiere, ma io, che non credo a nessuno, mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando del sacchetto biodegradabile. Il biodegradabile è un'invenzione che dovrebbe servire a salvaguardare il pianeta, ma ci sono delle cose che non tornano. E ce lo spiega il nostro sacchettologo.
6: Ci sono vari tipi di sacchetti. Sacchetto di plastica, sacchetto di carta, sacchetto di cotone, sacchetto biodegradabile. Quello non è bello, sacchetto biodegradabile, si rompe sempre.
3: Esatto.
6: Si rompe sempre.
3: Questa sconvolgente rivelazione ci porta al nocciolo della questione. Siamo davvero sicuri che la fragilità del sacchetto biodegradabile sia solo un caso?

0: Ciao, sono Sean Connery. Sono qui per dirvi che un sacchetto eco, verde, trasparente, con sopra la scritta 100% compostabile aiuta il pianeta, è quello che nel 2011 ci hanno propinato come necessario e obbligatorio da usare. Lo stesso sacchetto si rompe a metà strada tra supermercato e macchina, lasciando cadere due limoni, un pacco di biscotti integrali e il barattolo di vasellina che si rompe. Tutta quella merda viscida rimane lì, ad inquinare, perché col cazzo che la raccolgo. Sveglia, lo fanno apposta. La composizione chimica del sacchetto non aiuta il pianeta, aiuta le loro tasche. E la vasellina costa. Cazzo se costa.
1: Già, la vasellina costa. Ci hanno convinti che la plastica è il nemico e quindi hanno creato il sacchetto biodegradabile. Ma il suo punto debole è proprio la sua fragilità. Non è una svista, è una scelta strategica. Ma ce lo spiega il nostro economo super laureato.
2: Salve, sono un economo super laureato e sono qui per spiegarvi l'assurda verità che si cela dietro ai sacchetti biodegradabili. Quando un sacchetto si rompe, te ne serve un altro. Quindi metti un sacchetto dentro l'altro, ne usi due, poi tre e poi il rotolo intero. Paghi di più, ti senti più buono perché stai salvando il pianeta, ma stai solo finanziando il ciclo del consumo morale. Supermercati, aziende di packaging eco-friendly, influencer del minimalismo da salotto, ONG che parlano sempre solo in inglese, anche se sono italiane.
1: Ecco la chiave di volta. Parole come eco-friendly, green, minimalismo da salotto. Cosa vogliono le potenti forze mondiali da noi? Dove ci vogliono portare?
3: Buongiorno, sono un cittadino qualunque che passava per caso davanti a questi studi. Vi dico la mia. E prima ci hanno rotto il cazzo con la benzina verde e ho dovuto cambiare la macchina. Poi è arrivato Elon Musk con le sue cazzo di scatole elettriche e tutti a comprare le auto elettriche che non hanno nulla di rinnovabile. Le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici e potrei continuare così per ore. Avete rotto il cazzo, capito? Avete rotto il cazzo! Ma i sacchetti biodegradabili? Quelli mi fanno venire gli istinti omicidi! Non riesco più a portare la spesa a casa senza rompere le cazzo di uova! Fanculo anche a te! Tumber di merda! Vaffanculo! Capito?
1: Esatto. Thunberg vaffanculo. Tutto questo sistema è ormai palese che è atto a farci venire i sensi di colpa, farci diventare mentalmente fragili per poi farci entrare in un vortice di autosoddisfazione ambientale. Ma abbiamo ancora una testimone, una sostenitrice dell'eco-friendly.
4: Sono sempre stata una sostenitrice del Save the Planet. Una volta, ad esempio, sono andata ad un raduno di ecosostenitori in una villa bellissima. Eravamo tutti nudi. Poi ci hanno infilato dei sacchetti biodegradabili sulla testa. E lì, in nome della libertà e della Thunberg, abbiamo iniziato a fare sesso di gruppo. Poi credo che, presa dall'affanno, dentro il sacchetto che non si è sciolto, sono svenuta e mi sono risvegliata su un prato, nuda, ma pienamente appagata e anche un po' sudata. Thunberg, Thunberg, Thunberg.
5: Come mi piace farmi thunbergare.
1: Capito? Farsi thunbergare. Se è vero che 17 indizi fanno una prova, noi attualmente abbiamo 8 sacchetti rotti e 8 testimonianze che affermano che il green è una trovata commerciale e che la Thunberg è una merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Mad on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
4: Che parla?
3: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
4: Guarda, sono lei.
3: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Sa parlare o sa fare solo dei versi? Signora vaffanculo.
4: Guarda, sono lei.
3: Ignorante bastarda.
2: Bene l'energia.
5: Pronto?
3: Buongiorno da Penel Energia.
5: Pronto?
3: Buongiorno da Penel Energia.
5: Pronto?
3: Signora, ma ce la fa?
5: Oh signor, che stanno facendo questi qui? Prendere in giro la gente.
3: Io sto solo facendo il mio lavoro.
2: Penel Energia.
5: Sì?
3: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
5: Ma è matto?
3: Pronto, pronto, pronto.
5: Cosa continui a dire pronto, pronto, pronto?
3: Signora, io ci rinuncio.
5: Chi è?
3: Sto pazzo.
5: Ma è matto da legare questo qui.
2: Bene l'energia.
5: Chi è?
3: Un altro stordito.
5: Chi è?
3: Sto pazzo. Sto pazzo.
5: Chi è?
3: Il servizio automatizzato di Penel Energia.
5: Mamma.
3: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
2: Penel Energia.
3: Buongiorno signora, questo è il servizio di Penel Energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
4: Chi siete?
3: Sono Tommaso Spaccaculi.
4: Io non conosco.
3: Le ripeto, sono di Penel Energia. Prema il tasto Gargamella per proseguire.
4: Dammi indirizzo.
3: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
4: No, grazie.
3: Sono Basito.
2: Penel Energia.
4: Sì.
3: Signora, possiamo incontrarci così da poterle proporre un'offerta a vita.
4: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
3: Se vuole risparmiare dica sì, altrimenti dica tre volte fru fru.
4: Ma sei pazzo?
3: Lei è pazza.
4: Vabbè, amore ammazzato.
3: Con la prossima bolletta ti venderai la casa.
2: Bene l'energia.
6: Buongiorno, chi è?
3: Buongiorno da Penel Energia. Buongiorno, questo è il servizio di maggior tutela.
6: Perché io sono Stefano, il genero di Pietro. Voi con chi volete parlare?
3: Volevo parlare con lei.
6: Con chi volete parlare voi?
3: Le devo proporre un'offerta incredibile.
6: Ma noi non ci abbiamo tempo da perdere.
3: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
3: Buongiorno da Penel Energia. Questo Pronto. Servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
7: Pronto?
3: Prego effettui la sua selezione.
7: Sine persona ignorante.
3: Male. Attivare il test di personalità.
1: Il test di personalità.
7: Sì, pronto. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra. No, te sapevi in manicomio.
8: Sei maleducato.
7: No, tu sei maleducata. Ma va a farti o metti in culo.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
9: Amore, io esco.
10: Vai via.
9: Sì, devo andare a portare il cane del
8: pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Dai. Oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
15: Pronto?
16: Upa? Un bacio di merda, che vedere?
15: Prego?
9: Lala!
15: Hai sbagliato?
9: La latrina de sorta?
15: È quella puttana de mamma, ta. Pronto?
16: Upa!
15: Un bacio di merda!
9: Quella zoccola!
15: Che cazzo non c'è da trasche, aiuto!
16: Sì, fi!
15: A costo.
16: Su figli di chiado tu?
15: No, di Juan.
9: Lala. La latrina del sorta con la zocla.
15: Ti piacerebbe mia sorella, lo sai?
16: Quando si richiude, mamma mia.
15: A me.
9: Oronzo.
15: Lo fa lo stronzo.
17: Sì, pronto?
16: Ehi, Traun!
17: Con chi parlo?
16: Upa!
9: Pronto? Mamma te! La zoccola!
17: Che da bocchino da mamma, da chino da merda!
16: Afa!
17: Che cazzo si tromò?
16: Afa!
17: Afa, un cazzo!
16: Afa, un culo, tu tutta la razza tua morte viva!
17: Dice te ne vedo una zocca, cazzo, vi chi ghiò, c'è sì, chino da merda! Vaffanmo che tu che da imbrattata da mamma, te vè?
16: Tu è tutta la razza, tua morte è bimba.
17: Ma vaffanculo, tu che da zoccolo che ti no questo, vè, chino da corno e ricchio.
16: Tu è mamma, te.
17: Voglio, ma c'è cazzo si, voglio.
16: Lo fa?
17: Ma tu veramente vuoi che ammazzati, oh, tremò?
16: Beh, mamma.
17: Ma che da troia da mamma, che sto questo. Vici te ne vedo una zoccazza, che ti ammengono un cazzo a tengato, chino da merda.

0: pronto?
1: Wey, faccio the cats.
0: Ma te, charlotte da merda, schizzio mangri, eh? Come c'è budet, garibalzo, pa kirmeti dalt.
1: Gula, mamma.
0: A mai gola mamet. Ma c'è mamet, te un cazzo da gomma in gappa e dice che è la regina degli unicorni, dei cazzi corni. Vino dice a ma, oh trama, va a fango alla baldracca da mamet che era sfannata anche io. Ultrama!
1: Luff, c'è la bruchina a lungo mare!
0: Luff, c'è un motore ingolfato, te, wanna! Metti in mova, brum bum bum bum bum, come faccio mal? Quando su pugno si mette in ghio, si faccio mettere in ghio! Brum bum bum bum bum, brum bum bum bum!
2: Sì!
0: Wanna, c'è una resta bunkla, chiop, wanna! Quando ha voto tu dic! Quando ha voto tu dic! No, ma si scassa il rec, ghio, non ne dai!
3: Sirik? Sirik?
0: C'è gli altri, eh?
3: Sirik, c'è una?
0: Tu sei un figlio da Achille, con pinghiol da uno e da mille, e io sono ricchione. Non faccio l'attacco. Ritmo baciare che vai, devi proprio prendere pure la palla, pure le palle. Vedi che hanno i peli vicino alle palle, devi cominciare a leccare di fare. Capito? Bravo, sì.
1: Lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong.
0: Senti, a dire il vero, che io sappia, mamma tu su faccio manaia da King so. Kong, e la tenne talmente squarciata che, nonostante il tuo man King Kong, dice, avanti, avanti, signori, c'è posto ancora, c'è posto!
1: E sort?
0: Tu la fammi che ti disgrazio. Tutto ci. Fabrizio De André scriveva la bocca di Ross perché pensava no, tu tieni la fammi che ti troia te, adesso sta pensando mai.
1: Ho figli in culo tu.
0: Ma cioè, se io ti so dito, sai quando avuto so dito, va uno gommista, va uno elettrato, ha fatto vedere. Se qualcosa non ci vuole andare, ma chiedi pure a ChatGPT, perché sono Trimone? Okay. Perché la mia unica aspirazione di vita è far tremare a King Kong? Scrive chi te è morto, vivi in un'epoca fortunata, era morto da tanto, sognai!
1: Tu e tutta la razza tua morta è viva!
0: Gura. Ma che cazzo è, dai, ciò?
1: Ma fa mocca ci destramurt!
0: Ma guarda, bici, vai a scassare chi gana qualche di una, che già ma si frandumata la mamma del chicchio.
3: Ah,
1: muro.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Merda!
6: Però.
0: Che è il suo però?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la...

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dai carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senta, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei altro.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sì, buongiorno signora.
0: Beh, dica.
1: Allora, senta, dunque praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh.
1: È attesa freddo e neve, freddo freddo proprio.
0: Vabbè, vabbè, ci sarà, lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che. Quindi io, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari, allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi,
0: sì. Sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra e esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
0: E senti, se io non faccio tutto questo, che succede?
1: Signora, che poi prende freddo.
0: Non c'è riscaldamento.
1: No.
0: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo, per parole.
1: In pratica sì, signora.
0: Vabbè, e per quanto tempo?
1: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa
0: va
1: cosa.
0: Va bene.
1: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
0: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscaldere con le borse della guagante, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
1: E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora.
0: Grazie, altrettanto.
1: Salve.
0: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Chi è?
1: Tu contenta?
4: Ma chi è?
1: Chiamato signora.
4: Ma lei chi è?
1: Tu.
4: Ma chi è?
1: Tu contenta?
4: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
1: Io, Obama.
4: Obama?
1: Tu contenta?
4: Sei in America, Obama.
1: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
4: No.
1: Salutare?
4: No.
1: Tu con... Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
5: Pronto?
6: Pronto? Signor Antonio?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve.
5: Salve.
6: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
5: No, non mi ha avvisato.
6: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
5: Sì.
6: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso. Siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
5: Sì, la sto ascoltando.
6: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile. Siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono, volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
5: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
6: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
5: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
6: No, lo scopa lei, sta girando...
5: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
6: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
5: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
6: Ma vuoi entrare...
5: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
6: E veniamo con le telecamere oggi.
5: Sei un coglione.
6: Ma scusi, non l'ho capito, io la faccio diventare una persona...
5: Solamente un coglione vivo.
6: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
5: Ma vaffanculo, stronzo di merda. Stronzo di merda. Sei uno stronzo.
6: Ma lo vuoi fare il film o no?
5: Vaffanculo!

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Padre, mi cercavi?
3: No!
2: Mi sembrava di aver sentito culatone qualcosa mentre passavo dal corridoio.
3: Ah già, stavo guardando un vecchio film con Renato Pozzetto ad alto volume. Ma visto che sei qui, potremmo fare due chiacchiere su tua sorella e sulla sua presunta relazione con Skeletor. Ma non era una mangiafregna?
2: Io e Adora non ci parliamo più. Quella troietta mi sta facendo un dispetto, mi sembra palese. Infatti, credo che stia usando quel coglioncello con la faccia da bracciola, solo per farmi incavolare. Guarda che unghie da plebea che ho a furia di mangiucchiarmele dal nervoso.
3: Mamma mia, quanto sei finocchio, tesoro mio.
2: Grazie, papi. Pensa che dal nervoso avrò bevuto 3 litri di Cosmopolitan solo ieri. E poi, quando bevo, ho un tremendo problema al retto.
3: Si infiamma, immagino.
2: Ma no. Lo do a tutti.
3: Ti ringrazio per il dettaglio. Fa sempre piacere ad un padre sapere che il culo del figlio è un passaggio dimensionale verso Frociolandia. In ogni caso, io e Man at Arms, dopo una serata a bamba e mignotte, abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo convenuto 2 cose molto importanti mentre eravamo strafatti.
2: Accidenti. E che cosa, padre?
3: Beh, una è che le napoletane danno il culo più volentieri delle toscane. E l'altra è che dobbiamo impedire a Skeletor di diventare un membro della famiglia reale.
2: Beh, sulla prima non saprei che dirti. Visto che sia napoletani che toscani, mi danno volentieri il sederino. L'altra invece non capisco di cosa vi stiate preoccupando. È impossibile che Adora si innamori di Skeletor, lei è lesbiana. Credo che vi stiate preoccupando per niente.
4: Ti sbagli, Adam. Il timore è fondato.
3: Ma Cristo, ma tu che cazzo ci facevi nascosto dietro la tenda? Da quanto sei lì, brutto pazzo?
4: Mi scusi, Sire, ma visti i tempi di possibili golpe, cerco di vegliare per la sua incolumità senza farmi notare. Comunque sono qui da 3 giorni, anzi, purtroppo ho dovuto defecare in un angolo. Adesso chiamo qualcuno a pulire.
3: Ma che cazzo hai sotto quel casco? Ma sei deficiente?
2: Scusami, Man at Arms, ma non capisco cosa intendi con tutta questa preoccupazione per Skeletor e Adora.
4: Magari Skeletor, con qualche maleficio, potrebbe fare in modo di inretire la mente di Adora e convincerla a sposarlo, per mettere le mani sul trono legittimamente.
2: Ma come potrebbe fare? Io sono il degno erede al trono.
3: Ammazzandoti, brutto coglione con la tinta e i tacchi. Non capisci il piano? Beh, ti comprendo, a me ci sono voluti 3 grammi e 2 litri di dompe, ma alla fine sono riuscito a seguire i discorsi di Man at Arms ed ha ragione. Serve correre ai ripari e impedire la frequentazione.
2: E come possiamo fare? Adora ha i miei stessi poteri di Gayskull. Non possiamo sopraffarla se si mette in testa qualcosa. E Skeletor è comunque un osso duro da combattere, sono anni che provate a levarvelo di torno.
3: Abbiamo un piano.
4: Già, abbiamo un piano.
2: Bene, allora quale sarebbe?
3: Se non ricordo male, aiutami se sbaglio, Man at Arms.
4: Certo, Sire.
3: Perché eravamo veramente disfatti dalla bamba quando ci è venuto in mente e non vorrei sbagliare qualche passaggio.
4: Strafattissimi, Sire.
3: Prendiamo una barca molto grande e organizziamo una festa di sosia di Ezio Greggio. Dopodiché convinciamo Skeletor che uno di quei greggio è quello vero e che lo vuole incontrare, per proporgli di diventare suo amico per la pelle.
4: Sì, sì, tutto giusto.
3: Quando Skeletor salirà a bordo, perché tutti amano Ezio Greggio, faremo esplodere un Ezio Greggio finto fatto di bombe.
4: Ezio Bomba.
3: A quel punto Skeletor morirà e risolviamo il problema.
4: Già, problema risolto.
3: Allora, Adam, perché non spiccichi una parola? Non ti piace il piano?
2: Santo cielo, ma quanto vi siete fatti a quella festa?
4: Tantissimo. Cazzo, Sire, assieme facciamo flick flock.
3: Che cazzo hai, 6 anni?
5: Sei pronto, chi parla?
6: Pronto, scusi il disturbo, sono il vicino.
0: E siccome colleziono vetture d'epoca, è sua la Citroën Pallas.
5: No, ma dai, ma seriamente? Ma non ce l'hai una vita! Brutto figlio di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.

0: mettete i petardi nel forno a microonde. E allora Miffy, siete pronti?
1: Sì.
0: Bene, cominciamo. Allora, ora fai tanto il figo che fai giovane, ma vedrai appena arrivano i 30. Piano piano piano. La matematica

0: la Terra generando l'effetto ferro in una reazione a catena che lentamente ci ucciderà tutti con questo riscaldamento globale fuori di testa. Allora, oggi ci fei, domani chi fa? Piano piano, quelli che dicono che lunedì inizia la dieta non specificano mai l'anno. È molto dolce e tenero l'amore che nostra nonna prova per nostro nonno da fettant'anni a questa parte, ma in verità è folo perché non ha mai provato un altro cazzo. E ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo folo anche quando.
1: Quando?
0: Anche quando.

Il mio preferito della canzone, ma ci abbiamo anche questa volta un grandissimo ospite, un artista che amano i giovani per via delle sue sonorità moderne, un genio della musica trap, della musica rap, techno, dance. Signore e signori, Angelo.

0: cosa ci canti?
1: Oh, trullallero, lallero, sono arrivato qui per cantarvi di una storia di un mio amico che è morto perché ha fatto sesso in piscina. Oh, lallero.
0: Va bene.

0: risparisco, torno nel mio tempo.
1: Grandissima Gio Branduardi, con questi testi profondi hai fatto capire l'importanza.
2: Radio 105.

0: Mi piscia la sta merda seccata.
1: Vieni, Leo,
2: non ti azzardare.
1: No, non mi... no, che no, no,
2: qua,
1: mi sta pisciando
2: addosso.
3: Ma pisci addosso?
2: Ah, voglio che le pisci addosso, okay, a
1: io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu.
1: Sti rutto.
2: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
1: Leo, Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone, Leone.
3: Ah, ah.
1: Sei qua adesso.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Se almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No, no.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
2: Una pezza, pesce, murta, fatecelo. 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
6: Amici di Freedom, oltre il cortile, siamo alla svolta epocale del...
5: Freedom.
6: Ci sono mille cose.
5: Freedom.
6: Eccoci davanti all'antica porta del castello di Carimate. Un posto stupendo, ma ancor più stupenda è questa porta che, pensate, non viene aperta da decenni. Anzi, che dico, decine di anni, quasi 100, forse 1000. E noi, che abbiamo avuto il permesso specialissimo, oggi l'apriremo per voi con queste chiavi.
7: Scusi, permesso?
6: Prego, che fa?
7: Entro, sono in ritardo, la porta del mio ufficio, scusi, ha permesso?
6: Drone sulla figura di merda.
5: Freedom.
6: Come in ogni puntata di Freedom, è arrivato il momento di farvi conoscere un luogo stupendo del nostro stivale. Siamo nel centro di Perugia, città antica, dove oggi ci sono sedi universitarie e vie affollate di ragazzi in Erasmus che vengono da tutto il mondo. Adesso alzeremo un drone e vi faremo vedere dall'alto questo luogo di arte e cultura. Ecco, alziamo il drone e sorvoliamo la bellezza di questo centro storico incontaminato, ricco di bellezza e cultura.
8: C'è un ubriaco che ha vomitato sulla ruota del nostro truck.
6: Dove? Ero impegnato a vedere quelli che pippavano sul muretto. Ammazza quanta zocca c'è sta a Perugia. Che cazzo è, Ibiza? Secondo drone sulle universitarie che la danno facile.
5: Freedom.
6: Siamo in Egitto, nella piana di Giza, con il professor Nani Ammar.
9: Zaya was.
6: Santina Mar.
9: Zaya was, tu vieni sempre in Egizio e non impara mai il mio nome.
6: Senta, professor Gai Amnar.

0: che ci mostra oggi.
1: Zai, Zaya was, mio nome è sempre lo stesso, Zaya was, Roberto.
0: Sì, sì, vabbè, Reina Mar, ma dico, che ci fai vedere oggi? Una tomba inesplorata, uno scavo lasciato a metà per via di qualche maledizione.
1: No, oggi vediamo antico tunnel che porta dentro cuore di tomba del grande faraone Amutep.
0: Grande! Mitico Set Ramar! Lei non si smettisce mai. Come si vede che c'è la mafia dei tombaroli nelle mani grasse e sporche d'olio di kebab?
1: No, mio nome è Zaya Was! E quello che ha detto Roberto è molto offensivo. Qui è il luogo sacro, tomba di antico Amutep, grande faraone di seconda dinastia.
0: Sì, sì, ma dove stanno i mumioni?
1: Tomba è stata purtroppo saccheggiata molto tempo fa, ora c'è solo dipinte.
0: Ma che cazzo me ne frega dei disegnetti? La gente vuole vedere i mummioni, mica gli scarabocchi. E su, professor Fred Babam.
1: Zaya Was!
0: Andiamo, Omar, che qua c'è sta un cazzo. Sembra la cantina di mio nonno. E manca le bocce di Verduzzo. Aia! Attento, Omar!
1: Perché tu, cameraman, tira testate contro il muro, ubriaco?
0: No, è il tormentone del programma. Si è già fatto due commozioni cerebrali quest'anno. Grande, Omar!
2: Grazie!
0: Andiamo, va, che c'è sta una puzza di umido qua che mi piace sul falafel.
2: Ciao, a festa di Mamet!
1: Zaya Was!
2: Lo so, ti salutavo così, sono di Bari.
1: Kid Mort!
2: Ma che fai, offendi?
1: No, mio assistente si chiama Kete Morte, è del Basso Egitto.
2: Ah.
3: Freedom.
0: Ma adesso, professore, come sta?
4: Male! Quando la vedo sto male!
0: Che si fa oggi? Si parla di mummioni?
4: Volentieri, se non mi tagliate...
3: Freedom.
4: Ah, è vecchia questa ormai, lo
3: Freedom.
4: Sa che...
0: lo so, ma a me fa sempre ridere tanto.
4: Cosa?
0: Tagliarla quando parla.
4: Ah, lo ammette, maledetto...
3: Freedom.
0: Alla prossima puntata di Freedom!
4: Ma non si vergogna!
3: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
4: Ma dici davvero?
3: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
4: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
3: Sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
4: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice.
3: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
5: Guarda, guarda chi si rivede!
4: Oh, cazzo, Evil Lynn!
3: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da costicina.
5: Allora, Skeletor, come mai sei tornato alle giostre dei sinti di Eternia? E chi è questo ragazzo cinese che puzza di olio per friggere?
4: Allora, lei è Evil Lynn, la mia ex, e lei è una mia amica speciale, la sorella di Adam, ovvero la principessa di Eternia. E non è un cinese, ma una donna, e si dà il caso che mi piaccia anche parecchio.
5: Ma che cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
3: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me, antipatica figa del cazzo.
5: Senti, Cinciaolin, calma con le parole o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
4: Calma ragazze, calma, non litigate per favore.
5: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao, sfigata!
3: Davvero? Tu stavi con quella troietta?
6: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
3: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
4: Mamma, io te lei dici!
3: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
4: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
3: Prego, fai pure!
4: Porca... Che notizia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Sì, buongiorno, salve, negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo
1: di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia stanno
0: per... Sì, no, lei mette...
1: a parlare non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro...
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora, però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegni le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho qua il telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: No, ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso, sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, è gratuita, a pagamento.
0: Noi pensavamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta, te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai retta a quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziati, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, Alberto, scusa, sono fatto, aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
8: Nonnino!
9: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
8: No, nonnino, è domenica.
9: Domenica? Ma quanto ho dormito?
8: 3 giorni. Papà pensava fossi morto e ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto e hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
9: Accidenti! Ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale! Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. E il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda.
8: Di che parli, nonnino?
9: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
8: Mi racconti una storia?
9: E va bene, Enrichetto, dai, mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta, nei mitici anni 80, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
8: Cosa sono le sale giochi? Con le palloni? I palloni?
9: No, le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
8: Che figo!
9: Sì, bello. E la tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
8: Male cosa?
9: No, mal bravissimo del tuo papà, lui, insomma.
8: Ah.
9: Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
10: Così. Uè, dimmi sfigato ciccione.
11: Uè, cretino stupido, cosa fai qua?
10: No, che volete da me, oh?
11: Ups, il gioco si è spento.
10: Capita.
11: No, erano gli ultimi centesimi che avevo. Stavo facendo un record.
10: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New.
11: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace.
10: Ops.
11: Cosa?
10: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
11: Aia! Aia, cattivo, mi hai fatto male!
12: Ehi, mascalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
10: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
12: Stai bene, bambino?
8: Sì, sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno una mia bibita.
12: Accidenti, canaglie. Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella.
9: Già, Enrichetto, quel signore era un senzatetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
8: Ma nonno, il signore senza tetto come avrebbe mangiato poi?
9: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito?
8: Ah.
9: Hai capito veramente?
8: No.
9: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
8: Ok.
9: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
13: Ehi, fuori, c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
3: Ehi, amato, che cos'è
8: questo rumore?
11: No, poverino!
13: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti, così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
9: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. A lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
8: Ma nonno, Timmy è cattivo!
9: Ah sì, un pezzo di merda, dai!
8: Ho detto una parola che non posso sentire.
9: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
8: Vabbè, merda!
9: Anche meno, dai, aspetta. Dai, facciamo che te la dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
8: Ok.
9: Allora, dicevamo. Allora, Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Timmy era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
8: Così.
12: Ehi, bambino!
1: La favola di Nonno Giovanni. Lo Zoo di 105.
14: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
15: Tutto il resto è gioia.
16: Allora, in questi giorni si sta parlando nuovamente, litigando ovviamente, di educazione sessuale nelle scuole, o meglio educazione affettiva, perché a quanto pare, insomma, il numero dei femminicidi aumenta ogni anno. Ci sono dei problemi, questi ragazzi hanno veramente dei problemi, dicono gli esperti, di relazioni interpersonali, nei confronti del sesso, della sessualità, ma anche semplicemente dell'affettività. Naturalmente la parte più conservatrice della nostra politica dice che non vuole i ricchioni, i froci, i transessuali, le lesbiche in classe che fanno vedere i cazzi. Ma forse questo perché non hanno ben capito bene in che cosa consiste insegnare ai ragazzi il rapporto con la sessualità. Ma voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee. Apriamo con Spaccanapoli. Spaccanapoli, buongiorno.
17: Porco Bruciani, proprio tu, guarda, ci mancavi oggi a romper cazzo.
16: Sì, ma voglio sapere la tua opinione sull'argomento del giorno.
17: Ah, io penso che è colpa di sti maurazzi big che stanno in giro, che vanno a stuprarla. Sì, è colpa loro,
16: Di chi? Di chi?
17: Se non fa più un cazzo.
16: Di chi? Di chi è la colpa? Non si è capito.
17: Dei maurazzi big.
16: Chi sono i maurazzi big?
17: Quei cioccolatini, come li chiamano?
16: Gli extracomunitari africani.
17: Esatto.
16: È colpa loro.
17: Colpa loro
16: in che senso? Spiega, non ho capito che cazzo c'entra con l'educazione sessuale. Che c'entra?
17: Vabbè, però comunque è un fatto territoriale, no?
16: Non ho capito un cazzo, spiega.
17: Perché almeno si mettono in guardia queste cose qua, no?
16: Chi si mette in guardia?
17: mettono in guardia ai bambini, no?
16: Cioè, scusa, i bambini fanno educazione sessuale alle medie, così non li stuprano più. Ma che cazzo di ragionamento è?
17: Festa di cazzo, ma coglione!
16: Ma perché devi insultare? Perché non hai argomenti? Stai dicendo delle puttanate e non sei neanche cosciente di dirlo.
17: Allora, se tu prendi un foglio bianco, no? E sì, ti incominci a segnare e disegnare, no?
16: Sì.
17: Il culo che ti potrei fare, magari, sì, no? Perché tu mi sì, stai disturbando sul lavoro.
16: Ma che lavoro? Sei napoletano, su, percepirai qualche forma di sostegno dallo Stato, dai, sei, vivi di sussidi, sì, sei napoletano.
17: La forma di grana padano che da giagliava in capa, che è la giagliava, che è la forma che io percepisco, capito?
16: Senti, allora fai così, prendi anche tu un foglio bianco, eh? E comincia a scrivere dalla V, V affanculo, tu e tutta la razza tua, ciao, ciao bestia. Forza Vesuvio, forza Vesuvio! Tenetevi forte, perché nella zecca oggi torna uno dei personaggi più amati, è con noi il Lupomane!
18: Un argomento molto interessante.
16: Certo.
18: Quando ho sentito questa notizia devo dire che mi si è aperto un bel cuore, perché alle scuole medie ricordo benissimo che, non avendo fatto l'educazione sessuale, sì, spesso e volentieri mi facevo le seghe, ma le facevo male.
16: Ecco.
18: Quindi diciamo ci serviva un corso per fare le seghe come si deve, già dalle scuole medie, questa è la prima cosa principale.
16: Certo, ma io non credo che ai corsi di educazione sessuale insegnino a fare le seghe.
18: Allora ho capito male io pensavo che insegnavano ad aprire i buchi del culo, sai, a fare tutte queste cose qua, la posizione del camasucchia. È vero anche, Giuseppe, che gli uomini ormai non vanno neanche più a donne. Dobbiamo fare il rispetto degli uomini, anzi il rispetto del buco del culo, perché qua gli uomini ormai gli piacciono i buchi del culo, perdono le donne, non gli fanno più niente.
16: Quindi se fossi tu l'insegnante di educazione sessuale alle medie, quale sarebbe la tua prima lezione?
18: Come far entrare qualcosa con un semplice sputo.
16: Svolgimento.
18: Va bene, Giuseppe?
16: Svolgimento.
18: Prima cosa, ragazzi, tutti in piedi, tutti su, e la vediamo se c'è l'erezione. Prima cosa, perché se non c'è l'erezione, di che cazzo stiamo a parlare?
16: È giusto, infatti.
18: Seconda cosa, bisogna buttare 100 euro per terra.
16: Sì,
18: diciamo che la 100 euro attira il piegamento a 90 gradi.
16: Certo,
18: perché
16: giusto,
18: tu quando l'avevi giunto ti pieghi.
16: Un'ottima trappola.
18: Appena quello si piega, devi fumare 3 stack di Marlboro Rosso senza filtro.
16: Sì,
18: così
16: sì,
18: lo sputo arriva bello a catrame proprio.
16: Certo.
18: Che lo sputo vicino al buco del culo e poi ci metto la supposta che quello sta contento.
16: Sei meglio di Bini. Chiudiamo con lo slogan.
18: Sempre. Tiro filo, tiro spaghe, tiro cazzo, che te frega.
16: Ciao Lupo, è stato un grande piacere. Ti voglio bene.
18: Anche per me, Giuseppe. Super. Stai bene quando vuoi. Ciao, bello.
16: Ciao Lupo, ciao.
18: Ciao.
16: Andiamo da Pasquale Catarro, questo è il suo cavallo di battaglia. Vai Pasquale, cosa ne pensi? Vai.
19: Va benissimo, l'importante è che non la fanno i trans.
16: In che senso? Spiega.
19: È perché i trans che devono insegnare sono persone malate, come dicevo l'altra volta.
16: No, non sono malate i trans, sono così di natura.
19: Calmato, dove vai?
16: Cosa
19: capito?
16: Fa? No, non ho capito un cazzo.
19: Devi fare calmato, dove vai? Cioè devi fermare. Trans che significa? Parliamo seriamente. Trans che significa?
16: Significa una persona.
19: Transizione.
16: È una transizione, una persona che ha un corpo nel quale non si riconosce.
19: Ma questo è tutto strunzio, ma quale corpo?
16: Quale corpo?
19: Tu nasci con il cazzo e devi morire con il cazzo.
16: Ma chi l'ha detto questa cosa, scusa?
19: Se vuoi diventare, deve essere per un breve periodo, non che la gente diventa a vita travestita come i pagliacci, quelli che sono che si mettono capelli blu, gialli. Ma sono tutto pagliacci.
16: Ma come
19: perché
16: lo
19: devi fare?
16: Perché non ti riconosci nel tuo corpo?
19: Poi vedi allo specchio e vedi che ti riconosci.
16: No, perché tu, ad esempio, ti guardi allo specchio e vedi un uomo, invece sei una merda.
19: Ma secondo me tu da dietro sei un coglione. Calmato, dove vai? Hai capito? Ti fermo quando dici così.
16: Com'è? Scusa, non ho capito com'è la frase per fermare.
19: Allora, calmati, dove vai?
16: Calmati, dove vai?
19: Ti blocco e vai.
16: Ma non ha senso questa frase, che cazzo sei, un vigile?
19: No, ti blocco, capito?
16: Mi blocchi.
19: Quando dici una cazzata io ti blocco.
16: Ah, ok, allora aspetta, calmati, dove vai?
19: Bravo, calmati, dove vai? E ti blocchi.
16: Sì, ma io con te dovevo farlo al pronto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il contributo più necessario al buon andamento di una puntata, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
20: No, se sto in pace, il giorno di festa, ma puttana la galera, è da recuperare anche la giornata di festa.
16: Certo.
20: Merda di un onto, di un lamaro.
16: Non sei contento.
20: Ah, ma che cazzo, quanti fatto mi domani per meritarmi tutto questo?
16: Non sei contento?
20: Sono un amaro schifoso che mi rompe i coglioni ogni santo lunedì. E se lunedì c'è festa arriva il martedì.
16: Certo.
20: Ma puttane, cane, ti ci come un grappolo dei moroidi.
16: Perché io rispetto le festività. Rispetto le festività.
20: Tutto lo amaro schifoso.
16: Non sono come te, che sei un sacrilego. Io rispetto le divinità.
20: Ma che
16: sacrilego?
20: Vuoi rispettare le divinità, brutto onto di un lo amaro schifoso con quello che te fai? bocca.
16: Senti, amico mio, oggi piccolo dolce scoiattolo
20: ma
16: delle
20: amico
16: nevi.
20: Amico mio, dolce scoiattolo è un cazzo di cane.
16: Senti, piccolo pulcino di pernice, oggi ho un argomento.
20: Vedi che merda cosa, sei, vedi, cosa, vedi che cosa, merda sei. Cane, quando mi chiami? Manda, chiamami quando sei in diretta. Non chiamarmi per registrare le telefonate, la che pernice. Tra l'altro dopo non mandi neanche mai in onda, bastardo.
16: Perché temi? Perché
20: potete mai prendere a luce la bastardo.
16: Perché non dici
20: chiamami
16: mai niente?
20: Quando,
16: guarda che ti butto giù. Guarda che ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù, ti butto giù.
20: Merda di cane, a buttarmi giù il telefono, cane, sei un infame stiposo, cane, va a cagare, muori mai, merda di cane.
16: Perché non sei in grado di tenere una conversazione, mi tocca buttarti giù sempre.
20: Brutta merda, bastardo, affrontami quando in diretta, non chiamarmi così, bastardo stiposo, ma non muovere, cane.
16: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
20: E non posso l'ingresso, il potere no! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, porco! Ti smembra!

0: male, non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a far culo, alla prossima, ciao.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Lui conosce tutti.
3: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
3: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
3: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
3: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
3: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
3: Ma mollami!
2: Lui è... il cazzaro!
4: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda. Tartufi.
5: Può darsi. Mi dica.
4: Non si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
5: Sì?
4: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
5: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
4: Esatto. Cioè, sempre però stato io legato
5: l'ho sempre
4: a voi.
5: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
4: Ok.
5: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo di, con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
4: Per eventualmente partecipare a quest'asta. Di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
5: Non sono dottore, sono solo Mestiro.
4: Ma di Mestiro, che cifre parliamo, giusto per capire?
5: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni. Milioni e mezzo il tutto è una grossa opportunità.
4: Va bene, ma Mestiro, a lei si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione?
5: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
4: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo, questi qua sono spiccioli per l'azienda,
5: certo.
4: va molto bene. Ad ogni modo,
5: guardi, io sono disponibile a venirvi a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
4: Dica,
5: come va.
4: Chiedo scusi, non mi dica.
6: È arrivato Johnny Depp per l'assaggio di tartufi.
4: Arrivo subito, grazie mille, grazie. Allora, Stiro,
5: sì.
4: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo,
5: allora,
4: io sono a Milano, piazza San Babila 1.
5: Settimana prossima per forza devo andare lì da Lapo, che è lì in corso Venezia. Per
4: ah, Elkan?
5: Sì.
4: Miserabile, eh?
5: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
4: Povera Stella.
5: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
4: 13 vecchio... metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
5: No, adesso lo vuol vendere.
4: Senti, Stiro, allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
5: Da solo, tranquillo.
4: Va bene.
5: Allora, il nome.
4: Di chi?
5: Il tuo.
4: Come?
5: Di nome, come ti chiami?
4: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
5: Non sto attento, guarda, hai ragione.
4: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
5: Guarda, mi dispiace.
4: Vabbè.
5: Non so cosa dire.
4: Finiamo qui il rapporto, dai. Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi abbienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.
7: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai,
4: dai.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
0: Allora, in questi giorni di atmosfera prenatalizia, ovviamente l'attualità si è un po' riposata, si parla solo di puttanate perché la gente deve essere abbastanza concentrata sul denaro e su spendere soldi per il Natale, come sempre in questo periodo dell'anno. Ma c'è una cosina della quale si chiacchiera in giro, pare che abbiano proposto di ripristinare la leva militare, all'inizio sotto forma volontaria e poi forse in futuro sotto forma obbligatoria. Questo perché forse andremo in guerra, andranno in guerra i nostri figli, non lo sappiamo. O forse perché c'è bisogno di collocare altri parenti al ministro della difesa. Ma voglio sentire voi sulla leva militare. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Pasquale Catarro. Forza Pasquale Catarro. Leva obbligatoria, che cosa ne pensi?
11: D'accordissimo.
0: Perché?
11: Perché, ma tu ti rendi conto come siamo combinati oggi? Tutta una massa di ricottari, non servono un cazzo i ragazzi di oggi.
0: Come non servono un cazzo, scusi, in che senso?
11: E che servono? E quello se ne viene, no? Sono LGBTQ pro plus.
0: Ma perché scusi? Se uno va al militare allora è etero, diventa etero.
11: No, però sicuramente acquisisce delle padronanze di se stesso.
0: Di che cosa?
11: Che cosa
0: impara a fare al militare? Cosa impara?
11: Impara a rispettare delle regole, impara a stare con gli altri.
0: Scusi, le risulta che i quarantenni di oggi e i cinquantenni di oggi rispettino le regole?
11: Ma sicuramente hanno più valore rispetto a sti coglioni che stanno in giro mo.
0: In base a cosa?
11: I propal.
0: Secondo lei esistono i propal perché i propal non sono andati a militare?
11: Ma che cazzo sono i propal? Non servono a niente. Quelle sono le mie palle.
0: Cosa?
11: Dobbiamo difendere le stazioni da sti beduini.
0: Le stazioni dai beduini vuole difendere lei? Quali beduini?
11: Sì.
0: Quali? Lei è il primo extracomunitario.
11: Io non sono extracomunitario.
0: Lei è terrone, è terrone. I terroni sono venuti a inquinare il settentrione per anni.
11: Per anni.
0: Perché lei vede, lei mi dice che me lo mette in culo perché lei è LGBTQI, quindi dovrebbe andarsene a fare il militare. Vada a fare il militare.
11: Va a fare in culo, duce.
0: Andiamo da Lota, da Napoli, che ho incontrato con piacere al mio spettacolo. Ciao Lota!
12: Oh, gomma di schifo! La dama da Napoli mi hanno fermato, tutte le sputanne in faccia.
0: Ma che cosa?
12: Gomma di schifo, cruciale!
0: Eri lì in prima fila, entusiasta!
12: Solo tu sai, no, io sono piaciuto, sono entrato nel teatro. Quando tu sei sceso, che fai? Quali città, uomo? Giusto, mi sono alzato, ti stavo dando una scatarrata in faccia che mia moglie di fianco mi ha fermata e mi ha detto, poi mia moglie mi ha detto, ma Rush faccio mamma porta.
0: Ma che cosa? Ti sei spellato le mani! Applaudendo!
12: Che fai domani? Si può parlare oggi, di sicuro sono quelli del bosco.
0: No,
12: buona se pigliaca, mica possono venire nella merda come vivi
0: sì,
12: tu.
0: Sì, ma, lo so, non sono napoletani, infatti.
12: Tu essendo uno che è vissuto nella merda, capisci quelli che vivono nel bosco? Perché tu sei non me.
0: Io sono un eletto, Senti, invece.
12: Letto un compagno tuo, però lascio sto compagno tuo che io voglio bene.
0: Voi altri sinistrorsi,
12: quale difetto può avere?
0: Più di uno.
12: Come ti schifo, maronna mia, perché non divenne tipo che divenne una fistola in culo e esplode le chiappe?
0: Se a me viene una fistola in culo, a te viene un brufolo in faccia, perché la superficie è la stessa. Ciao Lota, ciao. E chiudiamo questa puntata con l'opinione più richiesta, più attesa, più succulenta, quella del grande amico mio da Grey School.
13: Lo sapevo che quell'orario dell'infame,
0: certo, il cane. Senti, ti sento già subito agitato, ma ti blocco perché oggi voglio veramente la tua opinione su un argomento.
13: Non voglio nessuna, tu non vuoi nessuna opinione. E io sulla tua trasmissione non voglio centrare nulla. La trasmissione dove inseriti per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, donne che vanno con i minorenni.
0: Sei solo insultare. Non hai contenuti, non hai argomenti, sei solo insultare, sei solo dire merda. Così fai tu, sei un pappagallo.
13: Non si capisce un cazzo
0: di quello che dici, ti richiamo.
13: Oh, il padre!
8: Merda cane!
0: Senti, dolce farfallina, oggi volevo la tua opinione sulla leva obbligatoria.
8: Porco! Ma chi cazzo mi hai preso?
0: Te ne racconti!
8: Merda cane! Che mi butti sul telefono! Infame! Che cazzo vuoi della mia vita? Cancella immediatamente questo numero! Bastardo!
0: Senti...
8: Infame! Maledetta! Merda!
0: Calmati! Calmati! Calmati! Stai urlando! Se continui a urlare ti butto giù di nuovo. Stai urlando! Sei tu che urli! Ti butto giù il telefono! Ti butto giù il telefono!
8: Tu chiami la persona e ti permetti di rifiutare la chiamata e di buttarli sul telefono e dopo continui a rompermi i coglioni in questa maniera. Maleducato di un capone, di un onto, di un luanaro tifoso.
0: Piccola...
8: Non devi rompermi i coglioni.
0: Piccola...
8: Maledetta merda, cane.
0: Piccola dolce talpetta natalizia, abbiamo
8: non
0: trovato.
8: Non devi dolce talpetta, porco. Non devi rompermi i coglioni. Maledetta merda, cane.
0: Sei tu che sei un maleducato.
8: Maleducato.
0: Maleducato, maleducato, non sei parlato.
8: Per la forza di Christus, il potere a me! Oh. Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, sì. Bastardo, cane!
0: Certo.
8: Ti corco di tante quelle volte, porco!
0: Certo.
8: Ti faccio diventare un panettone senza canditi, maledetta
0: senza,
8: merda!
0: Senza.
8: Così anche lì verrai deriso! Maledetta merda, morirai male, te lo giuro! Devi morire!
0: Ma perché uno dovrebbe venire deriso in quanto privo di canditi? Cioè che derisione, ma te la vedi la gente? Lei non ha i canditi e ti addita per strada ai bambini. Comunque abbiamo scoperto un nuovo trigger, la nostra nuova arma non è più chiamarlo carotina, ma è riagganciargli il telefono in faccia. Segnatevelo, succederà spesso in futuro. Ciao, andatevene a fanculo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
2: Grazie.
3: Senti, hai del vino?
2: Vediamo. Allora, ecco qua.
3: Cos'è, un fermo?
2: Sì.
3: Adesso noi beviamo il sangue di Cristo.
2: Ok. Ecco.
3: Bene. Fatto. Bene, bene, bene. Così ti scalda un po'. E ti fa anche bene un goccettino di vino, così va bene. Allora facciamo un Padre nostro.
2: Padre nostro che sei nei cieli,
3: l'equità,
2: l'innovazione, ma liberaci dal male. Amen. Non mi veniva.
3: Sì, sì, ho sentito. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Chi se ne frega, giusto?
2: Allora, oggi dove sei?
3: Sono a Torino.
2: Ah.
3: Sì, sì, sono alla parrocchia e all'oratorio.
2: Sì.
3: E stamattina ho preso due o tre preghiere nuove da far cantare ai ragazzi.
2: E
3: ne ho due praticamente molto carine. Una parla di una bibita e l'altra invece, questo sempre per arrivare ai giovani.
2: Sì.
3: E, questa invece che ho trovato di Suor Rettore parla di, appunto, di queste ragazze che non devono fare delle cose brutte nella vita, e quindi cantandola in quel modo porta loro, diciamo, un messaggio positivo, e fa così.
2: Sì.
3: Allora fa così, fa.

0: bene.
1: Ma
0: dimmi, dimmi.
1: Ma
0: chimi, chimi.
1: Ma
0: chimi, chimi. Dammi una lametta che mi scoppio le vene.
1: In nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio dello Spirito Santo.
1: Amen. Che ci circonda e ci protegge dai malfattori.
0: Ah, sì.
1: E poi c'è questa preghiera che praticamente, no, questa si intitola Ti raserò la aiuola, ma la devo ancora un po' perfezionare. Magari la faremo un'altra volta.
0: Un'altra volta, sì.
1: Sì. Tu la aiuola ce l'hai la aiuola?
0: No. Non c'ho le piante.
1: Cioè le piante. Immagino che tu avrai proprio un cespuglio grosso.
0: No, no, c'ho tre piante di rose. Una rossa, una gialla e una rosa.
1: Bellissimo.
0: Poi c'ho dei garofoli.
1: No.
0: C'ho la macchina.
2: Dopo 25 minuti di piante.
0: No, neanche dall'aino, diciamo, dai.
1: Ah, ho capito, ho capito. E poi c'è questa qua di questo Don Perignon, che è francese, che fa così, fa.
0: Piccolo spazio di pubblicità. Uè, Dio, super serio, coca, cola,

Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa morire. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, a me mi fa impazzire. Con tutti quelli bollicine.

0: No, non è Ina, è Coca-Cola. Rifacciamo, vai. Coca.
1: Ina.
0: E niente, Coca. La gente non mi ascolta proprio.
1: Ina.
0: Bravissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ti saluto in romaniesco.
1: Sì.
0: Actarus.
1: Actarus.
0: E tu devi rispondere Daitar 3.
1: Ah, Ad Dai 3.
0: Benissimo, benissimo, benissimo.
1: Ok.
0: Troppe lingue qua stiamo imparando, eh.
1: Ah, sì, certo.
0: Va bene.
1: Ci sentiamo in settimana entrante. Buona domenica.
0: Actarus.
1: Antetractus.
0: Benissimo, che è un suo. Perfetto. Allora okay. Ti saluto, né?
1: Ciao, ciao,
0: ciao
1: domenica. Belle cose.
0: Ciao, ciao, anche
1: ciao.
0: A te. Ciao.
1: Grazie.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

Tremongione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auts. Io sono resuscitato, sono Leon. Auts. Pure Papa dovevo diventare.

0: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi la straordinaria nuova invenzione di Beppe Sala, che è l'area B. Che cos'è l'area B? È praticamente un'area C più grande che impedisce di entrare in città i veicoli a benzina inferiori agli euro 2 e diesel inferiori agli euro 5. Quindi se c'hai un euro 2 a benzina e un euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente che viene a Milano in macchina non ha la possibilità di cambiare macchina perché i prezzi sono alti, c'è la crisi, e soprattutto se ne strafotte i coglioni dello smog perché tanto abita a Peschiera Borromeo. Milano come sempre sarà solo l'inizio di una norma che sarà poi diffusa in tutte le più grandi città italiane. Voglio sentirvi, siete d'accordo con Beppe Sala oppure vi sta sul cazzo? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Alessandro, va via, Alessandro, vai.
1: Arriveremo anche all'area A, andiamo in giro sui cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo, le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria.
0: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
1: No.
0: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro
1: funzionano. Ho capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
0: la parcheggia
1: fa?
0: E va con i mezzi pubblici.
1: Ah, la parcheggia e la va con i mezzi.
0: Esatto,
1: sì,
0: perché a Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
1: Immagino, cazzo.
0: Cosa immagina? Lei sa quanto costa l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
1: Ma che cazzo ne so?
0: Allora lei non
1: sa con la macchina.
0: Beh, appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
2: Le tue puttanate.
0: Non si capisce.
2: Tutte le puttanate che dici in televisione.
0: E allora mi pagano profumatamente. Nota. Una persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
3: Non capisco perché ancora ti facciano far programma, onestamente.
0: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente.
3: La ragione qual è?
0: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché se no tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
3: Altrimenti tu non lavoreresti,
0: casomai. Dai, va bene, senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
3: Sì, giustissimo.
0: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
3: Sono dei coglioni, perché?
0: Perché?
3: Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
0: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è cioè il DNA delle macchine, c'è cioè il darwinismo dell'auto. Cioè.
3: Spero ci rimetterei tu, Parenzo,
0: io ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altra, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
3: Non puoi neanche un dentista.
0: Tu godi che i lavoratori se la abbiano under culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
3: Assolutamente sì. Con te andiamo tranquilli perché tanto.
0: Ma basta, che cazzo c'entro io? Cosa?
3: Tu c'entri sempre a prescindere. No,
0: sì, anche tu c'entri con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
4: Penso che si risparmia gasolio e benzina.
0: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
4: Ma non lo so, non sono un chimico,
0: non stiamo raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai, Montagnier, vattene a fanculo, dai, un altro.
5: Se arriverà a Lucca, andrò in bicicletta.
0: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
5: No.
0: E perché allora andrà in bicicletta?
5: Perché se devo prenderle molto vado in bicicletta.
0: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
5: Sì.
0: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
5: Sempre.
0: Si fa camminare in testa, totalmente. Totalmente passiva. Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
5: A 5, a 6.
0: Le piacciono gli schiaffetti sul culo?
5: E schiaffoni?
0: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando, ho un arrapamento latente.
5: Questo lo vedremo.
0: Ma quindi lei non esclude una liaison con me che sono un noto maiale?
5: Non escludo nessuno.
0: E allora senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima. Sento già il profumo della sua patatina. Della sua fagianina,
5: Fagianina, sì.
0: Che voglia di cacciagione.
5: Tanto è stagione, no? Quello.
0: Va bene, allora no. metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta al cane da caccia e arrivo.
5: Vai, così la individuo subito.
0: Benissimo, arrivederci, grazie.
5: Ciao
0: già. Ciao tesoro. Ho rimediato anche una chiavata, una roba senza nemmeno pagare forse. Ma è il momento dell'amico mio, chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
6: Brutta merda, ponto bastardo,
0: ma,
6: maledetto.
0: Ma perché
6: brutta
0: sei
6: merda,
0: ma perché?
6: Di un ma, bastardo,
0: ma perché?
6: Maledetto.
0: Perché sei sempre così?
6: Cruciani, chiamami quando
0: perché,
6: sei in diretta.
0: Perché avevi sei sempre così?
6: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda. Invece non mi hai messo.
0: Vabbè,
6: non mi chiamami quando
0: avevo
6: sei in
0: cose
6: diretta,
0: più importanti. Avevo cose. Ti spiego.
6: Te lo prometto.
0: Nella mia scaletta io ho una decina di punti. E poi ho la fogna, tu sei sotto la fogna.
6: Brutto maledetto, non devi ancora da dirmi chi che ti ha dato il mio numero.
0: Se proprio
6: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
0: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
6: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
0: Adesso è anche mio.
6: Devi avere il coraggio di affrontare.

0: Ma quando vengo gli allora, devi scendere,
1: se
0: non
1: io, se io ti, se io ti, se io ti, se io, se io, se io, se io ti affrontassi non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
0: Se tu mi affrontassi faresti la fine del Madonna Santa.
1: Cosa?
0: Luciani,
1: cosa
0: Madonna.
1: Ti,
0: fatti
1: cosa?
0: Vedere,
1: ma
0: fatti
1: dai,
0: vedere,
1: sempre con queste minacette.
0: Fatti vedere, maledetto,
1: queste
0: bastardo.
1: Queste minacette.
0: Non maledetto che ci sia altro.
1: Ah, questo
0: non unto maledetto.
1: È una
0: Luciani.
1: Minacetta da parrucchiera.
0: Tu sei la tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda. Tu dovevi essere abortito, non è questione medievale.
1: Io non sono stato partorito, io sono stato creato da Dio.
0: Tanto poco.
1: Sono stato creato da Dio.
0: Come cazzo, faccio
1: miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile,
0: miserabile, miserabile, miserabile,
1: miserabile,
0: Cartoni, te lo prometto, ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia e ti scotendo vivo dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere la giugolare. Brucia merda!
1: Ragazzi, Halloween si avvicina, adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava, mi mancava, mi mancava, che bello. Vado a comprare una zucca e a intagliarla. Ciao, alla prossima. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh,
2: oh. Ciao a tutti i maialini all'ascolto e a tutte le maialone. Oggi parleremo di una notizia che ha sconvolto gli amanti dei siti porno. Ma prima, il nuovo singolo di Pamela Bellano.
3: Quanto sono puttana.
4: Sì, tesoro.

0: Jürgen, sono qui. Vieni a scoparmi? Niente da fare, non mi calcola.
1: Bellissimo, bellissimo e bellissimo questo nuovo singolo di Pamela Bellano. Oggi tratteremo un argomento che tutti i maschietti, ma anche le femminucce, stanno subendo, quello dei siti porno bloccati. Perché fare una cosa del genere? Forse per vendere in edicola più riviste porno? Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto li guardate i siti porno? Sentiamo i nostri fedelissimi ascoltatori. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Salve signora.
2: Non mi interessa.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
1: Salve. Mi spiace disturbarla. Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: No, no, no, niente, no, no.
1: Avete sentito? Le persone sono sconvolte per questa cosa. Andiamo avanti.
2: Sì.
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Penso riesca. Pronto? Salve signora, mi scuso se la sto disturbando. Oggi parliamo di siti porno. Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei? Mi dica, non si imbarazzi.
3: Ha finito?
1: Si senta libera di dire la sua.
3: Sì, attacchi, per cortesia, che mi serve il telefono.
1: Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco.
0: Ti passo Lucrezia.
2: Pronto?
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
2: Sento, vai a fanculo a te chi sei.
1: Quello che ha detto è molto interessante. Samantha richiama un attimo la signora. Mi sono dimenticato di chiedergli una cosa.
0: Sì, ah, mio stallone, la chiamo subito.
2: Pronto?
1: Signora, lei si impianta i cazzi di gomma a forma di uccello di cavallo nella tana.
2: Smettila! E basta!
1: Mi
2: capito?
1: Dica, vorrei
2: io
1: una...
2: ho il telefono sotto controllo!
1: Ma che cazzo hai sotto controllo? Tu sei da mettere sotto controllo.
2: Vorrei... Ma si chiama la polizia!
1: Pazza!
0: Forse dovresti andare un po' più moderato.
1: Tu non ti intromettere.
0: Ok, quindi vieni a scoparmi?
1: Vai, Samantha. Fai la brava e passami qualcuno.
0: Ti passo Alfredo.
1: Buongiorno. Oggi parliamo di siti porno. Quante seghe ti fai davanti ai siti porno? Mi dica.
4: Ma che domande sono?
1: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati? Cosa ne pensa lei?
4: E chi se ne frega?
1: Secondo lei è giusto?
4: E chi se ne frega?
1: Mi dica, vorrei una sua opinione.
4: E chi se ne frega?
1: Ha mai dato un nome?
4: Oh!
1: Cosa ne pensa lei?
4: Ma mi frega un cazzo, vuole!
1: Si senta libera di dire la sua.
4: Svalatori tal culo, esen.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Ciao. Buon cagliere, tagliamo.
1: Ma che cazzo ha detto?
4: Ballatori dal culese.
5: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
4: Ma va a cagare.
0: Ti passo l'ultima telefonata di oggi. Abbiamo la signora Patrizia.
6: Sì.
1: Signora, lei riesce a stare senza siti porno? Cosa ne pensa lei?
6: Io sì, non ci penso neanche.
1: Secondo lei è giusto?
6: È giustissimo.
1: Ha saputo che il governo italiano li ha bloccati?
6: Ma sono contenta.
1: Cosa ne pensa?
6: Se lo vuole fare, lo faccia per conto suo.
1: Cosa ne pensa lei?
6: Non è un problema.
1: Cosa ne pensa lei?
6: Penso che fa schifo.
1: Lei si smarmella la bresaola davanti allo schermo?
6: No.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Ciao.
1: Avete sentito? Gli italiani sono felici che i siti porno siano stati bloccati.
0: Jürgen, metto la sigla e poi mi viene a scopare?
1: Sì, Samantha. Ora ti vengo a scopare.
0: Hai tetti.
7: Adesso c'è Jürgen. C'è Jürgen. Con Jürgen.
8: Radio 105. This is the zoo.

0: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
1: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wender.
0: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
2: Che ore sono?
0: Il mio fa le 14.
1: Anche il mio, esatto!
0: Ringraziamo già...
1: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
1: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
0: E adesso solo a Monzoloidi, un tuono.
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
0: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
5: Gengive infiammate, dolorante.
0: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
1: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
0: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando, perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
3: Adesso ragazzi, è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura prima di chiudere il
3: Peppe
2: programma.
3: Mio.
2: Scusami. Allora siamo in prechiusura, ragazzi, stiamo quasi per
3: chiudere. Peppe mio.
2: Siamo in chiusura.
3: Pepper Bio. Lo sceneggiatore lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pippe Peppe Pio, Pippe Pippe Pippe Pippe.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
3: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
3: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra?
3: Preca, crepa.
2: Preca.
3: Preca.
2: Preca.
3: E quindi crepa, è vinto! Vinto! Vinto! Vinto! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
1: Mongioloidi, un programma che spa! Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spine regia. Squalo che è qua, dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
3: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
3: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè ah, come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che non
4: beve. No, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sacco. Allora, un brucazzo, è possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina, 3,60 euro. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90 euro al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23 euro. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro. Latte intero più latte da assemblare per colazione creativa, 1,54 euro. Pesto tuo padre, servizio di picchiatore a domicilio, 11 euro all'ora. Che cazzo? Tonno Gubbio, nell'iconica scatoletta a forma di water, 4,10 euro.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Fukushima, filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10 euro al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40 euro. 1, 2, 3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99 euro. Tiziano Ferru, tipica grappa... Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18 euro. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60 euro. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto. Smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55 euro. Hamburger di vitello allevato in volo, 13,50 euro la business, 9,60 euro l'economy. Ciff e Cioff, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10 euro. Kinder Happy Pippo, lo snack in strisce che fa passare la fame, 49,99 euro al grammo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Non ha mai canticchiato sotto la doccia i famosi versi marrone, il pomeriggio è troppo marrone, lungo per me, oppure finché l'imbarcazione avanza permettile di avanzare, o ancora hanno ferito seriamente Batman, chi sia il responsabile non si sa, forse un'organizzazione malavitosa, forse la pubblicità. Ovviamente si tratta di alcune fra le più note e originalissime canzoni di Bobby Bobbo, cantautore di razza che da oltre 50 anni fa sognare gli italiani con le sue ispiratissime e inaudite liriche. Purtroppo, dalla sera dello scorso 29 ottobre, di questo genio della canzonetta nostrana non si ha più alcuna notizia. Una carriera irripetibile quella di Bobby Bobbo, iniziata, è proprio il caso di dirlo, col Bobbo. Grazie al successo del suo singolo di debutto O astro celeste mio, sta sopra le sopracciglia a te. Da allora in poi la vena creativa di questo ispiratissimo cantautore ha continuato a regalarci, uno dopo l'altro, veri e propri capolavori della musica per palati semplici, sia in italiano che in inglese. E sì, abbiamo una telefonata, pronto?
6: Sì, salve, siamo il gruppo dell'altra volta.
5: Oh mamma mia, ok.
6: Abbiamo cambiato nome.
5: Ok, vi chiamate?
6: Freddie Mercury.
5: Sì,
7: è uno... Sì, ma non freddissimi, eh.
5: Sì.
7: Semi Freddie Mercury.
6: Quello che sente è il nuovo flautista che abbiamo preso.
5: Ah, bene.
6: Sì, perché l'altro, il chitarrista, è dovuto partire in tournée.
7: Suonavo nel Getro Talpa. Band di ciechi.
5: Sì, lei ci vede?
7: No, infatti ho fatto un incidente in macchina.
5: Ah, benissimo, vabbè, mi dispiace molto.
6: Sì, lo portano qua, è bravissimo. Però è bravissimo suonare il flauto.
5: Sì.
6: Ha una particolarità lui. Avendo praticamente un dito solo nelle mani, col flauto è bravissimo, facciamo sentire, vai.
7: Siccome ho un dito solo, sì, posso fare solo due note. Do e si.
5: Sì.
7: Do.
5: E anche do.
7: Sì.
5: E si.
7: Sì.
5: Sì, sì, do.
7: Sì, nel senso che vuole sentire il sì.
5: Voglio sentire quello che sa fare.
7: Il do?
5: Sì.
7: Allora il sì.
5: Il sì andrà benissimo.
6: Si deve far capire bene, si, perché non avendo gli occhi è un dito solo un po'.
5: Siamo comunque al telefono, non mi vede lo stesso.
6: Allora glielo dico io, ha detto sì la signora, suona.
7: Faccio il sì?
6: Suona. Ha sentito che bravo.
5: Ho sentito, questo era il sì o il do?
7: È un sì.
5: È un sì, sì, sì, era chiaro.
6: Perché il do è così.
7: E con un dito solo.
5: No, cioè, beh, però è bello.
7: Se ha bisogno di un do diesis, non mi rompa i coglioni.
5: D'accordo, va bene.
7: Non lo so fare.
5: Proviamo a risentirci tra un po'.
6: Ma con la bocca devi suonare, dove l'hai messo? E non vedi?
7: E non nel culo.
5: Fra le sue canzoni più famose non possiamo non citare Tu vuo fa l'oltreoceanico, Fatti mandare dal tutore legale a prendere il latte, Una rotonda sul lago, Io senza tetto che son io, We are the runner ups my friend, Ma il cielo è sempre più del colore che gli si confà, La chiamavano bocca mignotta e tante altre ancora.
6: Ah, signora, secondo
5: sì,
6: me...
5: Ma qualcuno può passarmi le telefonate?
6: Secondo me, signora, allora, il signor Francesco, che adesso stiamo vedendo in televisione, aprirà il pacco 23.
5: No, guardi, però scusi...
6: E il mio nonno, che è qui con me...
8: Pacco di San Marino!
5: Allora, San Marino non è una regione italiana, questo non è affari tuoi...
8: Porco in Italia!
6: Nonno, stai calmo, per favore.
8: È in Italia,
6: non ti arrabbiare, nonno, stiamo parlando con una signora al telefono.
8: Ci riprenderemo, fiume!
6: No, vabbè, signor...
5: Scusi, ma lei vede...
6: Perché io e mio nonno, quando mangiamo a cena, scommettiamo chi aprirà il pacco, no? Cioè, quando questo signore prende il pacco, noi cominciamo a dire, tu cosa secondo te, cosa c'è dentro? Allora, io secondo me ci sono 15.000 euro.
5: Scusi.
6: Per te, nonno?
8: San Marino!
5: Sì.
8: San Marino, il pacco di San Marino, ci sono 500.000!
6: C'è rimasto sotto un po' mio nonno.
5: Sì, ma una domanda, lei in televisione vede una signora?
6: In questo momento no. C'è il pubblico e c'è un presentatore con la camicia bianca, non so come si chiama.
8: È un terrone!
6: Sì, è terrone lui, è quello che stava insieme a quella lì figa. Come si chiama, nonno?
8: Raffaella Carrà!
6: No, quell'altra che ballava.
8: Eva Enger!
6: No, quell'altra lì che lavorava in Mediaset. La spagnola.
8: Spagnola!
6: Rodriguez, una roba del genere, signor.
8: Il

0: Forse fu proprio questa straordinaria prolificità a fargli guadagnare l'astio e l'avversione da parte di colleghi meno talentuosi. Apertamente ostracizzato dall'intera industria musicale, Bobby Bobbo era divenuto un vero e proprio paria, venendo inspiegabilmente escluso dal Festival di Sanremo per 48 anni consecutivi, dopo la sua unica partecipazione nel 1977 con la canzone «C'era un adolescente che al pari mio apprezzava Mick Jagger e John Lennon». Mi dicono che c'è una nuova telefonata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, salve, siamo sempre noi. Ah. Noi, secondo noi, vince Sanremo quest'anno la Gigliola Cinquetti, vero nonno?
2: È morta! Porco!
1: Nonno, è viva!
2: È viva! Si fa chiamare!
1: No, la Gigliola Cinquetti è famosissima, è quella che aveva fatto quella canzone che faceva «Va, distruggi il male, va!»
2: «C'ho la barba con i baffi!»
1: Quella, bravo nonno, bravo!
0: Va
1: bravo.
0: Bene.
1: Secondo lei, chi vince Sanremo
0: guarda
1: quest'anno?
0: Guarda che non è un sito di scommesse questo.
1: Ah no?
0: No.
1: E cos'è?
0: È un programma in cui cerchiamo persone scomparse.
1: Nonno, porco... sbagliato a darmi il numero.
2: Chi si è perso?
0: Si è perso Bobby Bobbo, l'artista.
2: Non l'ho visto, porco!
0: Dicevamo, nelle ultime settimane sembrava che l'elite musicale nostrana fosse pronta a riabbracciare il suo figlio il prodigo. La sera della sua sparizione, Bobby Bobbo era infatti stato invitato a una cena con diversi cantanti di punta per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Purtroppo, dopo aver lasciato incolume la cena, a quanto giurano i partecipanti, non ha fatto più ritorno a casa. Dov'è finito allora Bobby Bobbo? A questa domanda gli inquirenti rispondono guardandosi i piedi imbarazzati. Per questo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di questo fenomeno di originalità musicale è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail in sovraimpressione. Ma abbiamo un'ultima telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, salve, sei sempre noi, Freddie Mercury.
0: Sì.
1: C'è il nuovo flautista che voleva fare sentire Bohemian Rhapsody nella sua versione col flauto.
0: Benissimo.
1: Suono la batteria. Mamma mia. Beelzebub, Beelzebub is hungry for me, for me.
0: Bene, le speranze di ritrovare vivo Bobby Bobby si assottigliano di minuto in minuto, ma noi non ci diamo per vinti perché, come dice una delle sue canzoni più famose, uno su molte centinaia ce la fa. E quel qualcuno potrebbe essere proprio Bobby Bobbo. Alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. È Rick, che sono io, che sta scopando.
1: Ah, ok.
0: Entra, squalo, frigio. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, eh? Ok, ok. Tu non sai frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Ok.
0: Però se volete
1: potete... Vai, vai, vai.
0: No, decidiamolo, nel senso.
1: Che mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato. Ma,
2: sai che mi fa già male la mandibola?
3: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Perché ridi così? Dica, di gusto,
2: tutto intorno.
0: Cioè stiamo sorridendo, tu
4: a me quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ma non mi sembra che ti sia preso in giro.
2: Oh, no, cioè, è la scenetta di Alba, okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No, chi ti...
1: Chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma io entro così, eh? Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
0: Bravo, vedi,
3: interpreta. Wow, ha aggiunto anche.
0: Sì.
3: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa... Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... Che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Mi sfoccheri la squadra.
1: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
3: L'hai scritta tu, p***o!
1: Sì, ma
3: non l'ho scritta io, coloide!
5: E l'opera prima di Luca Alba. Il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo
1: allora,
0: di nuovo in quel posto.
1: Stai zitto, stai...
0: Ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: così. No, ragazzi.
2: Oddio, serio. No.
4: Siamo in
1: era bella.
0: Ma due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa. Voglio sapere come va a finire.
1: Però era bella,
2: cazzo. Voglio sapere come...
5: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi.
3: Male.
5: Mi avete rovinato la cinetta a Lucano.
6: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Ah, almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Basta, non ce la faccio più.
3: No, giuro amore, non mi sta succhiando il cazzo, è solo inciampata nella mia macchina.
2: Ma che cazzo dici? Stavi sognando.
3: Cazzo amore, ma stavo dormendo.
2: Smettila di russare, non ti sopporto più.
3: A parte il fatto che sai che dormo con sotto il cuscino una katana giapponese e svegliarmi di soprassalto potrebbe essere pericoloso da quando ci hanno rubato in casa di notte e mi si sono scopati la bocca addormentandomi con la bomboletta. In ogni caso, non russo, io so come dormo, te lo sei immaginata. Magari stavi sognando anche tu.
2: Ma che cazzo dici? Ti ho tirato uno schiaffo perché non riesco a dormire da quanto russi. Se vuoi ti faccio vedere la registrazione fatta col telefonino.
3: Non ha nessun valore provatorio. Potresti aver creato il filmato con un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale. Come quel video che ha nel telefono il marito della nostra vicina di casa dove asserisce che mi scopo la moglie quando esce. Tutte puttanate, ovviamente. Si vede benissimo che è contraffatto.
2: Cosa hai detto? Ma sei serio? Ma il nostro vicino ha un video dove ti scopi Cristina, la mia amica, la vicina di casa?
3: Hai ragione, amore, ad essere contrariata. Certi scherzi sono veramente di cattivo gusto.
2: No, ma aspetta un attimo. Ma che razza di scherzo sarebbe che il nostro vicino crea un video con te che ti scopi sua moglie? Per chi sarebbe lo scherzo? A chi dovrebbe far ridere?
3: Ma sì, sono quelle cose goliardiche che si fanno fra vicini. Magari pensava di mandartelo via mail per farci litigare. E poi, dopo il divorzio, ti avrebbe detto tutto. Così tornavamo assieme e si rideva.
2: Ma sta cosa non sta in piedi. Non ha senso come scherzo. Chi rovina una famiglia per ridere? E perché avremmo dovuto ridere dopo esserci separati per un tradimento finto? Capisci che stai dicendo cose che non reggono?
3: Io mi sarei sbellicato. E comunque, adesso che sappiamo tutto, quando te lo manderà via mail, ci faremo delle risate della Madonna. Pensa che si è sbattuto talmente tanto per renderlo realistico che ha creato anche la mia faccia di preoccupazione e panico quando mi giro e vedo le camere di sorveglianza accese. Pensa che per rendere tutto più realistico ha anche mandato una decina di messaggi minatori sul mio telefono. Ma quanto è simpatico, Mario?
2: Mario non è simpatico e non lo è mai stato, se a malapena si sforza di salutare a Natale. È l'opposto di sua moglie, che invece ci tiene sempre a sapere come sto e dove mi trovo esattamente e quando tornerò a casa.
3: Eh sì, è una cazzo di vedetta la maiala.
2: Scusa, ma hai dato della maiala a Cristina?
3: Io? No, amore, scusa, si chiama dislettosia malaparlantisosi. Praticamente a volte le frasi vengono pronunciate invertendo la posizione di alcune parole. Volevo dire, maiala se è una vedetta. Una tipica esclamazione toscana, proprio come me.
2: Ma tu sei alto atesino.
3: Ti ho sempre mentito. Non volevo mi giudicassi per le mie origini.
2: Perché avrei dovuto? Che male c'è ad essere toscani?
3: Beh, sai, Pacciani, Benigni, la Puccioni. Diciamo che non siamo proprio bella gente.
2: Effettivamente, non è che avete da vantarvi. Comunque, questa cosa dei vicini mi mette inquietudine. Se mi manda la mail per lo scherzo, lo frego io e gli rispondo con il video in cui mi faccio Cristina a 69 in un pomeriggio di questa estate.
3: Grande amore, sei una cazzo di grande. Se vuoi ti do una mano a generarlo. Ho un amico che sa promptare benissimo.
2: Ma di che parli non capisco?
3: Del video di te e Cristina che ve la mangiate a vicenda questa estate.
2: Ma perché? Io e Cristina ce la siamo mangiata veramente questa estate.
3: Porca c***a, che notizia!
2: Ancora dislettosia malaparlantisosi?
3: No, citazione da un Paolo Nois di vecchia data.
0: Bella sigla, serie di merda.

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi? Scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sei.
1: Sto male.
2: Stai male. Figurati che ho fatto la canzone. Mo' sentirà.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: Ma, sì, vai.
2: Andiamo.
3: Giada, belle tette, culo peperino. Quando sei con Yuri, allora.

0: Speciale.
1: Speciale, grande. Benissimo.
0: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
1: Grazie a te.
0: È stato un piacere.
1: Piacerone mio.
0: Grazie, buona giornata.
1: Anche a te, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Mitica bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karate Nikos!
8: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Oi, eoculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: qua,
6: fare!
10: Vieni qua,
6: Leon-san! Fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop
6: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma gadget, possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno sc...
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop
6: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Magari.

0: sogni uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget.
3: Lo Zoo di 105.
2: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
4: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
2: Il Grinta.
4: Tequila a manetta!
2: Il Grinta.
4: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
2: Il Grinta.
4: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
5: Pronto?
4: Buongiorno!
5: Oh!
4: Che... Mirko e Grinta!
5: Ma... No, no, lei sbaglia numero!
4: Dai ragazzi, che è lunedì!
5: Ha capito?
4: Vi faccio Basta. L'augurio che sia una settimana... Da paura!
6: No, no, no, no.
5: Pronto?
4: Buongiorno! Mirko e Grinta!
5: No, ha sbagliato numero, guarda!
4: Vi faccio l'augurio che sia una settimana... Da paura!
2: Il Grinta!
7: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
4: Tequila a manetta!
2: Il Grinta.
5: Pronto?
4: Buongiorno!
5: Pronto?
4: Buona giornata!
5: Anche a lei!
4: Dai ragazzi che è lunedì!
5: Tagliate al culo!
4: Siamo pronti! Tagliate
5: al culo, come hai fatto?
4: Siamo pronti per un weekend!
5: Allora prendi in bocca, sì, ho capito, ciao, ciao!
4: Con la grinta giusta!
2: Il Grinta!
5: Pronto?
4: Buongiorno! Che chiamo la grinta giusta!
5: Ma hai rotto il cazzo, non so chi tu sia, quindi puoi lasciarmi
4: Birre
5: stare!
4: Birre a Nastro! Grazie, dai ragazzi che è lunedì!
5: Bene.
4: Buongiorno!
5: Sono messaggi registrati che girano.
0: Metti giù!
2: Il Grinta!
5: Pronto?
4: Buongiorno! Mirko e Grinta!
5: Scusa?
4: Mirko e Grinta!
5: No, chi che ne Grinta che non è Mirko?
4: Dacci dentro tu. Ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a Nastro!
2: Il Grinta!
7: Sì?
4: Buongiorno! Mirko e Grinta!
7: Chi è, scusi?
4: Mirko e Grinta!
7: Eh?
4: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta incredibile!
7: Ma vaffanculo!
4: Dacci dentro, ragazzi!
2: Il Grinta.
7: Sì.
4: E mi raccomando, tequila a manetta! Vi faccio l'augurio che sia
7: scemo.
4: Con la grinta incredibile!
7: Ma vai a fare in culo, può darsi che andando a fare in culo, magari godi anche, cretino!
2: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima. Punto.

0: 1993, la leggenda continua.
1: Ben ritrovati, cari adepti della gnagnitudine, sempre qui a sentire le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, Leone si trova sull'isola e Marco, coi suoi ragazzi, sta spaccando sempre di più, talmente tanto che la risonanza della fattoria arriva a personaggi illustri di ogni sorta. Infatti, nei corridoi della radio di Largo Donegani a Pavia, è facilissimo imbattersi in essi. Un giorno ne comparve uno incredibile.
2: Ragazzi, non avete idea di chi si trova di là? Cazzo merda qua qua.
3: Inca, ti prego Marco, diccelo, non riesco a resistere.
2: Tenetevi forte. Troia, minchia, stronzi, Ezio Greggio.
3: Porca minchia.
1: Porca minchia, sì, il mistico cavaliere di Biella, Ezio ti spacco il culo Greggio. Ezio Greggio, proprio lui, il attore? Conduttore? Comico? Regista? Che stracazzo è Ezio Greggio? Esatto, è tutto quello che cazzo vuole.
2: Salve, signor Greggio. Io sono Marco Mazzoli, ho messo il mondo sottosopra. Siamo davvero tutti emozionati di trovarci al suo cospetto, miseriaccia, puttanaccia, bastardaccia.
4: Oh, Marco, ma il piacere è tutto solo mio di Ezio Greggio, il cavaliere di Biella. Sai, io vi ascolto tutte le mattine, eh?
3: Capisci, Marco? Ezio Greggio ci ascolta. Non riesco a trattenere le scorregge per l'emozione, inca...
2: Paolo, tu non trattieni mai le scorregge.
3: Ma ora di più.
4: E tu, panzerottino, scemo di merda. Mio figlio vi adora. Non è che mi firmeresti il vinile di Sgomento e Terrore, il vostro grande successo?
3: Sì, signor Greggio, cavaliere di Biella.
4: Ah, come sei gentile. Sentite, ma in cambio vi andrebbe di fare Striscia?
3: È sempre stato uno dei miei sogni fare Striscia. Dai Marco, accetta.
2: Cazzo, signor Greggio, sarebbe stupendo. Allora veniamo io e Fabio, rettoscopio assatanato di minchie.
3: Ma che cazzo.
1: Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno nella sede degli studi televisivi dove fanno Striscia.
4: Allora ragazzi, è vero che io ho molto potere, sono pur sempre Ezio Greggio, cavaliere di Biella, ma prima di accettare dovete parlare col capo supremo del mio ordine cavalleresco. Venite con me.
5: Splash! Benvenuti nella mia magione! Tu sei Marco della fattoria, vero? Sono molto felice di averti qua, Belin!
2: Lo è anche per noi, rossa eminenza gabibbica.
5: E il tuo amico invece chi è?
6: Belin, io sono Fabio Lisengi, rossa eminenza.
5: Hai detto Belin? Allora sei un fratello! Sono molto felice che sei venuto tu e che non abbiate invitato Paolo! Forza, mettetevi al lavoro con la produzione!
1: I ragazzi fanno diversi servizi e, come sempre, fanno salire gli ascolti alle stelle.
3: Inca, ragazzi, dai, posso venire con voi? Sentite qua. Ma mo,
2: Paolo, smettila, ti ho già detto che non sei invitato. Su, fattene una ragione, vaffanculo fra prosdocheton.
6: Beh, lì, Marco, ci è arrivato un messaggio urgente dal Gabibbo.
5: Ehi, ragazzi, perché non vi inventate un qualcosa da fare su Leone di Lenne che sta all'isola? Sarebbe spettacolare.
2: In effetti, ora che abbiamo le possibilità video, potremmo inventarci qualche figata da fare in classico stile zoo, Uga Uga HIV.
6: Beh, sì, ma cosa però? Non ho idee.
3: Perché non portiamo degli aiuti umanitari farlocchi? Tipo una bambola gonfiabile, della lacca, cose così. Tutto in perfetto stile zoo, eh?
2: Cazzo, Paolo, tu sei veramente un genio. Questa è davvero un'idea sensazionale.
3: Oh, sì. Sapete bene che io per voi troverò sempre delle idee incredibili, perché siete i più migliorissimi amici che ho.
2: Sì, anche tu, Paolo. Forza, Fabio, andiamo.
3: Ma come? E io?
1: Il duo di Marachelle, Marchino e Fabietto, propongono l'idea al sommo Gabibbo, che accetta con entusiasmo. Ma intanto sull'isola sta succedendo qualcosa.
7: Auz, non ce la faccio più a stare qua. Voglio andarmene. Cos'è quella cosa in mezzo al mare? Uno stronzo.
8: The Squish Squash. Sono un pericoloso barracuda velenoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Auz, un paracudo, un paracudo, un barracuda. Ahi, vaffanculo, mi ha mosso, maledetto figlio di puttana, bastardo. Auz, non è velenoso sto barracuda, paracudo, eh? Vero? No, eh? Vero?
1: Che strabiliante cliffhanger, ragazzi! Continuate a seguirci perché i prossimi episodi saranno davvero un fottuto cinema.
9: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
10: Radio 105. lo Zoo di 105.
11: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
12: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
11: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
13: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
11: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
10: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
14: Ah, bene!
10: Presenta
11: la famiglia porno.
12: Basta, non dire più una parola.
11: Porno. Porno. Porno. Porno.
15: Pronto?
14: Sì, pronta?
15: Sì.
14: Allora.
15: Pronto?
14: Sì, pronta?
15: Sì. Chi è?
14: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
15: Allora andiamo.
14: Ti posso rendere la giornata piacevole?
15: Andiamo.
14: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
15: Niente da fare.
14: Voglio solo giocare, dai.
15: Che vuoi fare?
14: Ho bisogno d'essere chiamata, sì. Dai.
15: Sì.
14: Per favore, lo sai che mi fa bene.
15: Sì. Come pure a me.
14: Ti prego, vieni.
15: Da te, Vai, ma ti piglio e ti metto un guscio.
14: Per favore, dammelo.
15: Sì, subito.
14: Dammi il tuo cazzo.
15: Da dove chiami?
14: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
15: Sì. Succhia.
11: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
14: Vuoi sapere se veramente sono un'infomane? Sì.
15: Sì.
14: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
15: Dove?
14: Tu vieni, ti prego.
15: Sì, lo vengo.
14: Perché non facciamo qualcosa?
15: Sì.
14: Ti prego.
15: Sì.
14: Tu mi piaci da impazzire.
15: Sì.
14: E io devo fare il mio.
15: Sì.
14: Dammi il tuo cazzo.
15: Sì.
14: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
15: Sì.
12: Basta, non dire più una parola.
15: Sì.
12: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
15: Succhia.
12: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
15: Ti ho avuto l'orgasmo.
12: Più veloce con quella bocca.
11: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
15: Masturbati.
12: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
15: Sì.
12: Ecco, brava.
11: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia. Affrettatevi perché stanno per finire. È venuta.
16: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
14: Sì, pronta?
15: Chi è?
14: Allora.
15: Chi è?
14: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
15: Ui là, e cosa faresti tu, Bebeo?
14: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
15: Solo giocare ho avuto anche usare.
14: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
15: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi. Così te la sentirò su anche io, ma...
13: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
15: Sono figa e...
13: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io.
15: Voglio qualche problema, ho bisogno di qualcosa altro, cosa...
13: Vaffanculo!
10: Prossimamente nel Wonderland.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Merda!
17: Però...
15: Però,
17: però,
15: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the Zeus
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: cazzo.
1: Me lo devi fare, no, sì, sì, sì.
0: la messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Pronto?
3: Posso di merda?
1: 1, 2, 3.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, comunque Ivo, come fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
3: E grete ciò, medicone, del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Gianfranco e sono abitato a Milano. Sono personalmente un poco sovrappeso e mi chiedo se avete la possibilità di essere consigliato dal di lei di aiutarmi a risolvere il problema.
4: Gentilissimo e probabilmente molto ignorante utente di medicone.it, sento che il suo sia un problema abbastanza diffuso e forse sia rivolto ai migliori di tutti. Grazie ad alcuni master esclamativo in merito alla nutrizione che ho acquisito presso la prestigiosa università giapponese di Nakazata, metto bandiera emoticons, bandiera giapponese.
3: Accidenti, dottore, sono felice che lei ha cose dell'IP essere bravo. Mi si mis ono un po' ignorante perché ho solo la seconda elementare. Sai, ai mai tempa era tutto diverso.
4: Ah sì? E quanti anni ha?
3: 47.
4: Beh, io ne ho 48 e ho 3 lauree. Ma a parte questa divagazione sulla sua impressionante impreparazione alla vita della quale dovrebbe imputare i suoi genitori e forse perseguirli legalmente, virgola, sono pronto a darle un consulto sul percorso alimentare previa una visitina online che farei adesso se ha una connessione.
3: Con che?
4: Clicchi sulla righetta blu che le sto mandando via mail.
3: Ah, ok, che mi ha insegnato mia figlia a fare il computer.
4: Ah sì, si è anche riprodotto? Immagino l'imprinting alla creatura.
3: Cosa?
4: Niente, schiacci sulla linea blu.
3: Eccomi, si salva, dottore.
4: Palla di merda!
3: Cosa, dottore?
4: No, niente. Grasso, merda!
3: Dottore, sta bene? Alle tossi?
4: No, è che vedo che lei ha una percentuale di alvipe notevolissima. Non riesco a riconoscere il volto. I due buchi lì sono il naso o gli occhi? Quando è che si è visto l'uccello l'ultima volta?
3: Che fa, dottore, le battute?
4: No, mi scuso, sono anche andrologo. Tanto per sapere, appunto...
3: Androgeno?
4: No, andrologo, cura i cazzi.
3: Ah, medico delle palle.
4: Sì.
3: Ci sono stato una volta e mi ha cacciato un dito in culo.
4: Sì, esame della prostata, procedura di routine.
3: E che c'entra rindindini?
4: Senta, su dai. Panzone! Lei cosa mangia abitualmente? Che fa, mi scusi? Sta scorreggiando?
3: Niente, è che sento un pelo i bracci che mi strizzica.
4: Quale braccio?
3: Sinistro.
4: Ah, capisco, normale.
3: Adesso ho come una forte sul petto.
4: Ah, capisco, sì.
3: Ah.
4: Che fa, dorme adesso? Uè, cetaceo. Oh, aspetta che sti sintomi mi ricordano qualcosa, ma non mi ricordo... Cazzo, ho studiato troppo, va un po' in confusione. Faccio un attimo una breve ricerchina su Google. Un attimo. Dolore a petto, braccio che strizza. Che cosa vuol dire? Volte che strizza. Braccio che strizza. Ah, adesso mi ricordo. Lei ha un infarto. Scusi? Va che non ho mica tutto il giorno, chiattone. Ma va che maleducato, cazzo. Signore? vedo il suo culo che esce fuori dalla tuta, è anche imbarazzante, mi perdoni. Scusi, che casa di merda, poi da qua dentro. Signore, è là. Guardi, non ho una fiocina, se no era un attimo e facciamo un remake di Moby Dick. Signore, ho un infarto, su, si riprenda.
5: Papà, papà!
4: Spengo, va, che me, i drammi familiari mi fanno girare i coglioni. Figa, mica c'ho tempo da perdere per le telenovelas. Poi a me i cadaveri mi fanno girare i coglioni.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Dai. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato. Aspetta.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
7: No.
5: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
14: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
15: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
16: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
17: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
18: Io ce lo ciucciavo i neri.
19: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
20: Sua maestà, Lord Giolitti.
19: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
16: Oh, Yoda, quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
19: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me, qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
17: Forza ragazzi, andiamo da sta
21: Turbo Boomer!
14: Ne è imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
22: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura, la smetta di usare la forza.
23: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
22: La prego, signor. Se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
23: Oh.
22: E che susiede adesso?
23: Cacato tosso mi sono. Pulirmi tu devi.
22: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
17: Fermali, ladra di polli.
22: Oh no, voi siete terribili.
21: Turbo Boomer!
18: Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
22: Nada, che dovrebbe succedere? Il signor Yoda è solo un po' picchiatello, ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
16: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
23: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
22: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
17: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
22: Certo, sono una colf.
17: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed incolargli tutta l'eredità, vero?
22: No, in verità sono già sposata. Ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
16: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
18: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
22: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
23: Pompino io voglio. Resistere non posso.
17: Ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
22: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
18: Che occasione sprecata.
23: Pompino, ho detto. Io devo.
22: Signor Yoda, le parolacce.
17: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
16: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
22: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
18: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
16: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori, perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
22: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco de buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
17: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
22: E che volete da me?
17: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
16: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
23: La cinghia io prendo. Turbo
1: Boomer! Né con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori, le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
22: Oh, gracias amigos, con la escarica de cinghiate mi avete proprio guarita. In effetti sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio alla grandissima. Andale, andale!
23: Del pompino. No, il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
22: Oh, arrivo, mio amor.
18: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
16: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice: questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice: Luke, io sono tuo padre. Quindi non ricordo.
23: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con porco sempre, tu devi.
16: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco di...
2: Turbo Boomer!
3: Radio 105.
4: Only for you. No. This is Zoo.

0: On Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. 105. La bastardata del giorno.
3: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
4: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
3: Chiamiamo i comuni di
4: Belsedere,
3: Cazzago,
4: Sesso,
3: Gnocca,
4: Troia,
3: Scopa,
4: Sega,
3: Bastardo
4: e li tiriamo scemi.
5: Pronto, comune?
3: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
5: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
3: Guardi, ho molte chiamate da smaltire, se può prendere un appunto le lascio i termini essenziali della proposta.
5: Sì.
3: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
5: Che non è una frazione, è una località.
3: Per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
5: La interrompo,
3: sì.
5: Questa è una villa privata, è una località del comune di Ruanda, però è una villa privata.
3: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
5: Non lo sa,
3: non conosce il proprietario.
5: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro è un'azienda agrituristica, quindi...
3: Capisco, va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
5: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trecanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
3: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
5: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
3: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
5: Sì, ci dice proprio bene.
3: Esatto.
5: Arrivederci
3: a lei, buongiorno.
6: Pronto?
7: Pronto, comune?
6: Sì.
7: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
6: Sì,
7: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
6: Veramente l'ho solo sentita,
7: okay.
6: Non approfondita.
7: Senta, questo è il comune di Troia?
6: Troia,
7: perfetto. Per caso, a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
6: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
7: Oh, perfetto.
6: Posso farle parlare direttamente?
7: Perfetto, grazie.
6: Niente, buona giornata.
8: Pronto?
7: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
8: Sì, sono il dottor Dabbi, sì.
7: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
8: Senti, può mandare inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
7: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
8: Sì. Può mandarla al sindaco?
7: Sì.
8: Chiocciola?
7: Sì.
8: Troia?
7: Ok.
8: .it.
7: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan. Però non vorrei che vada negli spam.
8: Non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
7: Gemellaggio con Puttan. Ok.
8: Gemellaggio.
7: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
8: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
7: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
8: Prego.
7: Salve, salve.
8: Buona giornata.
9: Pronto, comune, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
9: Non lo so se l'hanno mandata.
3: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
9: La Ficaccia,
3: benissimo,
9: sì.
3: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
9: Allora, lei è il signor?
3: Io sono il signor Musumeci.
9: Musumeci. Farnesina.
3: Esatto. Proposta di gemellaggio?
9: Sì.
3: Tra la Ficaccia.
9: Allora, la Ficaccia.
3: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
9: Cazzago.
3: No, no, Cazzago con due Z, eh? Cazzago.
9: Cazzago con due S?
3: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
9: Ho capito.
3: Cazzago.
9: Cazzago.
3: Per cui sul cartello
9: Brescia.
3: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la Ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
9: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la Ficaccia? È una borgata,
3: Sì, no, no, ma guarda, io di Ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo una, anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè noi abbiamo Ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
9: Non lo so.
3: Beh, sa, la Ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la Ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
9: Allora.
7: Poi eventualmente avremo Sborrata, che è in Jugoslavia.
9: Va bene.
3: La ringrazio molto.
9: Di niente, buona giornata.
3: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.

0: Master!
1: I ricchioni dell'universo!
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne!
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master!
1: I ricchioni dell'universo!
4: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
5: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza! Ti sei evirato come uno stronzo con una katana! Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
4: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
5: Ah, hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
4: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
5: Davvero?
4: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
5: Ti sta squillando il telefono.
4: Lascia che squilli, sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
5: Dai, rispondi, magari è importante.
4: Va bene, cazzo, ma sei un altro stronzo con la merda nel cervello, lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
6: Pronto? Mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
4: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
6: Ah, mi perdoni, mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio tutto palle. Le servono per caso delle palle. Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
4: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
6: Ah, sì, certo. Ciao, castratello!
4: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
7: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
5: Porca troia, ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo.
4: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione? Proto stronzo, non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
8: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
4: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
8: Ma certo che no, tenera costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
4: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
8: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
4: Ma parli seriamente?
8: No, in realtà fa schifo alla merda. Ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
4: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti!
8: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
4: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
8: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico, se vuoi. A stasera, Costicina.
4: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sii pronto, tesoro!
6: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
4: Ti ammazzo, figlio di troia!

0: Break, ciao Zo, vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una sdrenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire. Soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, Sara, sei tu, giusto?
1: Sì, con chi sto parlando?
2: Io sono Ombreake dello Zodi 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato il tuo numero perché...
1: Oh mio Dio.
2: Sì, mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Certo, una sderenata.
2: Una sderenata, sì. Esatto. La vuoi ascoltare?
1: Sì, sì.
2: Dai, ma te la faccio subito.
1: Ok.
3: Sara, Sara, Sara, dolce cozza amara.

0: Allegria.
1: Ti è piaciuta la canzone?
0: Tantissimo.
1: Intrisa di amore, insomma, quando vi sposate, tu devi giocare ai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare.
0: Ovviamente.
1: Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele?
0: Certo, ci vediamo stasera.
1: Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pure, con fè. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao.
0: Anche io. Ciao, grazie. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
7: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
6: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
8: Uno scarabeo stercorario.
6: Scarabeo scargolare?
8: Ma che scarcolare?
9: Stercorario.
6: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
8: Stercorario.
9: Stercorario, quasi.
8: Sterco, dallo sterco.
6: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
9: È fuori orario, sì.
6: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
8: No, è stercorario.
6: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
9: Stercorario.
6: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
5: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
7: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
6: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
7: È un'enorme arachide!
6: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
7: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
6: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie, guarda.
10: Che? Eppure salata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
10: Non insalata. Che cazzo è?
6: Eppure salata in superficie.
10: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh,
13: no.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita!
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
13: Ma che per
11: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
14: Fiore Amaro. Fiona
13: May.
14: Fiona May.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May. Forrest Gump.
13: Gampa.
14: Gump.
12: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
18: È facile, sei intuitivo.
12: Allora... Pimpripetepampin.
14: Ma chi? No,
12: Pompin. Allora, oh. No. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
14: No, ipotenusa, che si fa? La geometria.
12: Pimpripetenusa.
14: Pimpiripetenusa.
12: Pimpripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
12: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetepam.
12: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
14: No, Ravensburger Terabitia.
12: Ravensburger della vita.
14: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
12: Ravensburger.
14: Ger.
12: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
13: Non è Ravensburg Teravidia.
12: Ravensburg.
14: Der.
9: Teraviva?
14: No, Teravibra.
9: Teravita?
14: Teravita.
9: Oh, Ravensburgent?
10: Ravensburgent?
9: Ravensburger? Ravensburg Teravidia?
19: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
20: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
21: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
9: Anche voi!

0: Ciao begli uomini, mi chiamo Eleonora e vorrei che faceste uno scherzo a mio padre. Pesa 110 kg, fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno e di lavoro fa le consegne. Sono anni che gli dico di occuparsi della sua salute, ma lui non ci sente. Fatelo cagare addosso, così magari capisce che deve smetterla di mangiare schifezze e di fumare. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì, salve, sono Alonso della sede centrale.
1: Mi dica.
2: Lei è in questo momento in consegna o ha un secondo da dedicarci? Perché dovremmo fissare anche un appuntamento in sede centrale.
1: Sto praticamente, come si dice, andando a fare una consegna. Ma ho 7 minuti alla prossima consegna, diciamo.
2: Ah, ok, ma senti, ti do il tu, perdonami, siamo colleghi. Ma tu hai un secondo per fermarti un attimo?
1: No, no, vabbè, tanto in ogni caso...
2: Sei in anticipo, cioè il giro...
1: In anticipo no, però insomma...
2: Dai, ce l'hai un minuto, dai. Ce l'hai un minuto. Sì, grazie, caro. Senti, tu ecco. Su che mezzo sei?
1: Io sono su un Peugeot Ranch.
2: Ah, il Ranch, ok. Allora sei della categoria medio-bassa. Aspetta un attimo. Ok, allora Vince, ti passo un attimo l'addetto. Stammi in linea.
1: Sì.
2: Sì, un attimo. Round 2.
1: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Lodo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lodo.
3: Sì, mi scusi se la disturbo. Dobbiamo fissare l'appuntamento per la diagnostica. Volevo sapere da lei quali erano le sue fasce di disponibilità.
1: No, non lo so, io lavoro praticamente, sono alle 7:30 in Ornago e finisco indicativamente alle 5.
3: Sì, no, 5 le fasce di disponibilità.
1: No, non lo so, io lavoro praticamente, sono alle 7:30 in Ornago e finisco indicativamente alle 5.

0: 127, ma non mi hanno fatto prelievo del sangue.
1: No, senta, vabbè, niente, dobbiamo rifare tutto da capo allora. Niente, allora mi deve arrivare a stomaco vuoto e sangue e urina e poi me le porta, semmai.
0: Va bene, adesso vediamo anche...
1: Lei ha un'assicurazione personale?
0: No, cioè una, non è un'assicurazione, ma è, diciamo, una specie di accantonamento, più che altro.
1: Perché lei, lei le hanno comunicato comunque sabato che lei è categoria a rischio per via del peso, sì?
0: No.
1: Vabbè, ma allora, ma scusi, ma vabbè, da mettersi le mani nei capelli. Cioè, non le hanno comunicato che lei deve fare questa visita perché per via del peso lei è categoria a rischio?
0: No, mi hanno detto semplicemente che, diciamo... Dovrei perdere un po' di peso e smettere di fumare, punto.
1: Sì, infatti lei è categoria a rischio, queste sono le nuove policy. Noi non, dal prossimo anno, cioè praticamente dalla scadenza di questo anno fiscale, quindi dal 21 giugno, non possiamo più mandarla in giro sulla nostra flotta con quel peso e con quel consumo di sigarette. Ho visto succedere miracoli, ma non so. Comunque vabbè, le ripasso il mio collega per l'appuntamento. Mi raccomando, stasera 6:15 e domani mattina poi urina e poi il sangue glielo facciamo noi, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, le ripasso il mio collega, arrivederci.
0: Grazie mille. Round
2: 3. Pronto?
0: Eccomi.
2: E tu mi sei nella categoria rischio? Cazzo, ma figa, cosa è successo? Perché...
0: Forse perché sono un po' ciccione.
2: Figa.
0: Ma guarda,
2: quanto pesi tu, Lucio?
0: Io peso sui 98 kg.
2: Beh, 98 non è tanto, cazzo. Però guarda, io, se vuoi, detto fra di noi, senza che però... Oh, non la far uscire. Siccome sto gestendo io gli appuntamenti, io potrei metterti, io ti do una mano, nel senso, magari io cerco di farti slittare di una mesata l'appuntamento in qualche modo, mi invento una roba. Tu non riesci a buttarti a stecca, cazzo, per un mesetto, in modo che quando mi vieni a fare l'analisi mi sei giù almeno di 15 kg?
0: Ma in un mese è impossibile.
2: Dai, figa, guarda che ne va il posto di lavoro, porco due.
0: Ma io non ce la farò mai andare giù di 15 kg in un mese. Io ho anche 54 anni.
2: Vabbè, mica, sei giovane, 54 anni, cazzo, dai. Dimmi tu, cosa vuoi fare? Te lo fisso la settimana prossima o cerco di rimbalzartelo di un mese e proviamo a fare il miracolo?
0: Proviamo a fare il miracolo.
2: Dai, cazzo. Però te in un mese mi devi tirare giù almeno 15 kg, perché tieni conto che 54 anni tu mi devi rientrare almeno nei 79 kg. Ce la fai?
0: Ma con 18 kg in un mese e non devo mangiare.
2: E cazzo, no, cosa ti devo dire? Sei tu che perdi il posto di lavoro, mica io, cioè, fratello. Cioè, cosa devo fare io? Senti, ma tu sei anche fumatore?
0: Eh sì.
2: Porca troia! Senti, allora facciamo così. Allora, mi smetti completamente di fumare. Poi dopo che ti fa le analisi, attaccati a un tronco dell'albero che non me ne frega un cazzo. Però per un mese non devi toccare sigarette e devi buttare giù 18 kg.
0: Ho capito.
2: Dai, cazzo, non mi essere triste, figa, mi prende male. Senti, poi, oh, visto che per il favorino, se quando ci vediamo giù, che vieni fra un mese, mi porti un regalo, io sono contento, eh.
0: Che regalo ti devo portare?
2: Vedi tu, cioè, nel senso, c'ho famiglia anch'io.
0: Ma quindi oggi non devo venire?
2: No, tu fingi che hai fatto un tamponamento, lo ripassi, dici, guardi, scusi, ho appena tamponato, così io...
0: Scusami, no, guarda, piuttosto, guarda, io non sono una persona a cui piace mentire, piuttosto vengo anche oggi, poi perderò il posto di lavoro. Io sono una persona super ottimista, non lo perdo, anche se lo perdo lo ritrovo un altro, non c'è problema.
2: Figa, tu sei completamente fuori, cazzo, lo trovi un posto col Covid?
0: Non ti preoccupare, posti ce n'è.
2: Vabbè, oh, senti, fai che cazzo vuoi, cioè, nel senso, dai, sì. Ti ripasso il medico, allora ci vediamo alle 18, dai.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: Round 4. Lucio.
0: Sì.
1: Sì, buongiorno. Niente, allora mi diceva Alonso che confermiamo l'appuntamento.
0: Sì.
1: Va bene, allora l'aspetto alle 18:15 stasera.
0: Sì.
1: In Largo Donegani 1, davanti alla sedia di Radio 105.
0: E lo sapevo, cazzo.
3: E portaci da mangiare!
4: Sei un panzone di merda!
3: Ciccione di merda!
4: Smetti di fumare che puzzi di golf cabrio, merda!
0: Andate di cuore a fare in culo!
4: Ciao, stronzo!
1: Ciao, ciao!
0: Ciao, ciao!

0: Dei Viaggi, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, che bella voce pimpante che sento, fa piacere.
0: Ottimo, ne? Ottimo signora, anche lei è frizzante, dica.
1: Grazie, senta, io avrei una domanda. Allora, sai, io ho prenotato, diciamo, in maniera autonoma, cioè meglio me lo sono fatto fare da mia figlia, che io non è che sulle internet sono proprio veloce, né? Mi sono fatta prendere un volo per andare a New York, che so che è una roba un po' matta, però insomma con la mia amica Gianfranca ci siamo dette basta, viaggi dalla parrocchia, andiamo a New York, cioè questa cosa un po'.
0: E allora, ma lei ci conosce?
1: Non so, mi ha dato questo nome, questo numero di telefono, io ho chiamato, non è che...
0: Però dico, non ci conosce lei personalmente?
1: Non sono mai venuta.
0: Sua amica?
1: Sì, non sono mai venuta.
0: Come?
1: Da voi.
0: Ah, okay,
1: non
0: okay. So... Però conosce, ci conosce tramite una sua amica?
1: Sì, mi ha dato un biglietto, mi ha scritto il nome, mi ha scritto questo numero, quindi mi hanno detto chiama qua, che qua fanno bene i viaggi.
0: Ci dica.
1: Ecco, allora, quindi io ho sto volo, no? Solo che ho già chiamato, mi hanno già dato alcuni altri nomi, devo dire la verità, di agenzie, ma non mi sono trovata bene, perché io volevo dei chiarimenti, no? Nel senso che prima andava bene New York, il Natale, Times Square, a un certo punto mi hanno detto che adesso c'è un sindaco a New York.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì, sì.
1: Allora questa cosa mi preoccupa un po', perché visto l'andazzo io non so se ci voglio, sicuramente preferisco il tour organizzato, che se finiamo in mezzo a dei baluba siamo
0: allora,
1: tranquille.
0: Faccia così, cosa le dico, che non ci conosce. Noi il prossimo anno, adesso non le so dire esattamente il mese, avremo un New York.
1: Sì.
0: Se lei ha possibilità di disdire questo viaggio per i fatti suoi, perché non è sicura, ha paura. Lo disdica, riprende i soldi nel cassetto, poi a gennaio ci venga a trovare.
1: Va bene.
0: E da lì le daremo un bel programma di New York,
1: pronto,
0: solo New York,
1: fatto,
0: e la faremo sognare.
1: Fatto e finito, ecco, perfetto. Ma
0: se le può disdire senza grandi penali a questo
1: punto? Sì, no, proprio per niente, perché non ero
0: viene
1: sicura.
0: Viene con noi, lo facciamo organizzato, lo faremo vedere con noi, c'è un accompagnatore, c'è una guida.
1: Mi sembra un'ottima idea. Allora, però le chiedo solo una cosa. Intanto pensa che l'anno prossimo ci sarà sempre sto sindaco, né? Sarà ancora lì? O l'avranno fatto
0: se
1: fuori?
0: Se l'hanno eletto quest'anno il nuovo sindaco, non è che lo se l'ammazzano,
1: non so.
0: Probabilmente non ci sarà.
1: Sì, quello in quel caso sicuramente.
0: Sarà. Noi non lo sappiamo.
1: No, è vero, questo non si può sapere, però se invece non lo fanno fuori c'è ancora. Già sta roba. Poi un'altra domanda, ma voi fate anche le visite ai quartieri, quelli dei neg a New York, o fate solo,
0: allora,
1: diciamo...
0: Non lo so adesso come è strutturato, no, su due piedi adesso non glielo so dire. Lei quando a gennaio ci verrà a trovare, o giù di lì, noi le daremo un programma e lo leggiamo insieme, lei lo leggerà e se ha qualche dubbio, o adesso non so come sarà strutturato nel dettaglio, valuterà, e poi abbiamo un catalogo con 200 destinazioni, non è New York, la mandiamo in Australia, la mandiamo...
1: poi in Australia mi pare ce ne siano pochi di neri. Generale, no? Ci sono forse.
0: Sì, la mandiamo magari in Uzbekistan, la mandiamo.
1: Uzbekistan? Ma dove sta questo?
0: In Cornovaglia.
1: Cornovaglia, bello! Sì, guardi, allora io le dico la verità: siccome io ho una certa età, no? Allora per me la cosa più importante è star sicura, no? Viaggiare con la Gianfranca, sicura e tranquilla. A me quello che. Non c'ho paura delle navi, dell'aereo, manco anche dei fuoristrada, dei fuoripista. A me non mi fanno paura. Mi fanno paura i neri. E i frog.
0: Non si preoccupi, allora non la mandiamo a New York, perché il sindaco, ripeto, se non lo fanno fuori...
1: Da una parte spero di sì, dall'altra spiace.
0: Ma no,
1: secondo
0: signora,
1: te?
0: Non sia razzista, non sia razzista.
1: Ma no, ma è che è pericoloso, non è che uno dice perché... A me non è che mi importa se ne non è ne... È che sono persone che si sa che hanno delle tendenze un po' pericolose, è una roba che sanno tutti.
0: Non credo. Bisogna stare attenti su tante altre cose.
1: Sì, tipo i
0: magari un po' una immaginazione, ma una sua immaginazione, una sua percezione.
1: Vai,
0: non
1: se
0: direi
1: lo dice
0: di essere
1: lei.
0: Così spaventati. Poi bisogna sempre guardarsi intorno, sempre, tutto il mondo è paese.
1: Sì, tutto il mondo è paese e tutte le strade portano a Roma, che
0: esatto,
1: lo diceva anche. Il Papa.
0: Brava.
1: Va bene, senta.
0: Comunque la saluto, che c'è gente. Comunque ci venga a trovare poi a gennaio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Prego,
1: arrivederla.
0: Prego. Salve.
1: E nessuna parata di froci a New York, però.
2: Che valenga che sei fiera. Non scordarti la dentiera.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico. Aspetta che ci sono quasi.
2: Sparami, sparami, uccidimi, fammi fuori, buttami nel water.
1: Oh, fatto. Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto.
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere. Non posso certo mancare.
3: Davidomo, Davidomo, aiuto, aiuto! C'è l'incendio nella foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano.
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo?
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se... se...
0: se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se... se...
0: se il salame sa di cazzo!
3: Arrivati i pompieri!
5: Presto, presto, presto! Alle pompe!
1: Ullala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
5: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
5: Che è un cappello che mi sputta dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
2: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
5: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
6: Che succede, Osceno?
5: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
6: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
5: Monitorando le mie telefonate.
6: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
5: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
4: Osceni Lerci 2.
5: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
6: Rottermaio. Rottermaio.
7: Però se c'è un paraurti di una panna.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Maier.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Marien.
5: Rottermarien.
6: Rottermaier.
5: Oh, Rottermarien.
6: Maier.
5: Maier sei tu. E quella puttana de so.
6: Del signor Rottermaier.
5: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show.
8: The Truman Show.
4: Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
5: Ma se sono così rasabondo...
6: Rasabondo?
5: Se sono così rasabondo...
6: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
6: Nauseabondo e ripugnante.
5: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
9: non
5: tutti...
9: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
6: Che hai promessi sposi? Allora...
5: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
6: Nauseabondo.
5: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
5: Voglio... Dove è scritto?
6: Nauseabondo.
5: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
5: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
6: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
5: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
6: Di un reality show pornografico?
5: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia.
10: Figli di Troia.
11: Figli di Troia.
4: Figli di Troia.
12: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
13: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
13: No, petici. Terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
13: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
13: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
12: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
14: Attento Dagliace, attento Dagliace! Agliace Telamonio!
5: Ma che cazzo dice Agliace Agazzone? Che cosa
14: è? L'Agliazzone!
5: Agliace
14: è quello grosso, Agliazzone!
5: Ah, pagliaccio!
13: Provare per credere!
14: Esatto.
5: Sì!
14: Attento, sta venendo!
5: Aia!
14: No!
5: No!
14: Aia! Il culo giù!
5: Attento!
14: Il culo giù!
5: Attento!
14: Aia!
15: Achille,
2: Non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
5: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
6: di sfruttare la mia caparbietà.
5: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
13: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora. Vai.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
3: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
6: Ce l'ha fatto.
3: Ho sbagliato?
6: No, giusto.
3: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
6: No!
3: Eh sì!

0: Buonasera.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Loren, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate. E noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei. Vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Marty McFly e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo e sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
0: della nostra struttura,
3: della sua struttura, dell'albergo, dice proprio questo della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso signora io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo. All right?
0: Cioè, abbiamo strutturato le camere da poco, ma poi trovare anche roba dentro,
3: guardi,
0: mi sa un po' dell'esplosivo.
3: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio, proprio scritto plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti.
0: Okay.
3: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica, la ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
0: Va benissimo.
3: Tutto in inglese si dice scan word.
0: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
4: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
0: Ok.
4: Ok, allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
0: Certamente.
4: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
0: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in un albergo.
4: Lo so, le spiego, io devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base a quello
0: so
4: che ha scritto questa persona.
0: Non so neanche come è fatto il plutonio.
4: Neanche io, credo sia un bicchierino con dentro del liquido, non ne ho idea. Avete mai trovato uno skateboard senza ruote rosa in una camera?
0: No.
4: Perfetto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia orarie andando nel futuro, e nel futuro cambio qualcosa tornando indietro nel 1955, quando rientro poi nel mio presente, perché i miei genitori sono più belli e giovani?
0: Prego.
4: Signora, però si deve concentrare, allora gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori anziché essere anziani sono più giovani e belli?
0: Non ho idea.
4: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo e...
0: Sì, va bene, ok.
4: Chiuda.
0: Poi?
4: Questa ho come domanda.
0: Quindi adesso?
4: Mi deve solo rispondere a questa domanda. Occhio malocchio, prezzemolo e...
0: Non so.
4: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo e...
0: Senta, io sto lavorando.
5: Finocchio!
4: Che cazzo? Che cazzo?

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è noia. Allora, dal 12 novembre progressivamente tutti i siti hard pornografici o che comunque offrono materiale vietato ai minori potranno essere navigati, surfati solo previa inserimento di un documento di identità, possibilmente con lo SPID. Questo serve per evitare che i minori vadano a farsi giretti sui siti porno. Ora tutti sanno, soprattutto i minori che smanettano su internet, che basta una cazzo di VPN per continuare a vedere quello che vedevano prima. Ma comunque dal 12 novembre questa roba è attiva. Ma secondo voi questi siti che raccolgono ovviamente i tuoi dati personali, come li useranno? Non è una violazione della privacy sapere che tutti fai i segoni e con che cosa te li fai? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Apriamo con Ciro Scascello. Vai, Ciro Scascello.
3: Oh cazzo, dimmi.
2: Oh cazzo, buongiorno.
3: Oh streghetta.
2: Ecco, senti, grandissimo, hai visto che adesso per andare sui siti pornografici dovrai utilizzare...
3: Ma io non vado sui siti pornografici.
2: Come no?
3: Li faccio.
2: Li fai? Come li fai? Spiega.
3: Li faccio.
2: Che fai?
3: Capisci?
2: Che fai? Spiega, che fai a livello di pornografico? Che fai?
3: Le pippe.
2: Ecco,
3: e tu che fai?
2: Io me lo faccio ciucciare.
3: Oh, cazzo.
2: Ripetutamente.
3: Oh sveglietta.
2: Ecco, senti, a parte il buon umore che ti contraddistingue, che già mi infastidisce più o meno come l'orticaria.
3: A me
2: stai su due cazzi. Uno il mio e uno quello che guardo.
3: Due cazzi.
2: Ci ho detto.
3: Io tre.
2: Tre cazzi c'hai tu. Sei quasi
3: octopus.
2: Sì, a parte
3: tre cazzi e sei palle. Otto palle.
2: A parte
3: questo lavorare, dai, non ti posso ascoltare.
2: Cazzo ti si incula? Ma vattene a fanculo. Non sono mica io che voglio parlare con te. Ciao, va a cagare. Ciao. Un altro. Andiamo da Orso Bruno. Allora, cosa ne pensi dello speed per i porno?
4: Non mi interessa.
2: Non ti interessa cosa?
4: Non mi interessa.
2: Non ho capito, scusa, che cosa non ti interessa?
4: Va bene, c'ho mal di dente.
2: Come mai? Che dente ti fa male?
4: A me fa male il dente.
2: Ti fa male il dente? Quale?
4: Me l'ho tirato, fa male il dente.
2: Te l'hai tirato il dente?
4: Ma
2: non va tanto bene, Orso Bruno. Magari ti puoi mettere davanti un bel porno e farti un bel raspone.
4: Ciao
2: Orso Bruno, ciao, niente, incazzato, via, vaffanculo anche te Orso Bruno. La giornata di merda oggi, un altro. Andiamo da Peppuzzinella, allora, porno con lo speed, hai capito come funziona?
5: Ma cosa bisogna schiacciare?
2: Bisogna inserire i propri dati personali.
5: Ma io li schiaccio.
2: Lei li schiaccia? Lei si frulla il sorcone?
5: No.
2: Non si frulla il sorcone lei?
5: Sì, non ho capito niente, mi dispiace ma. Non so cosa sta dicendo.
2: Allora, lei ha presente i siti hard tipo OnlyFans, Pornhub, queste robe qua?
5: Ma dove?
2: Su internet, signora.
5: Ma chi sono quei ragazzi che sono venuti l'altro giorno?
2: Ci sono dei ragazzi che sono venuti l'altro giorno a casa sua? Ma com'erano questi ragazzi? Cioè, portavano una pizza e dentro c'era il pene nudo o...?
5: No, portava? Una tuta normale.
2: Portava
5: un camioncino bianco.
2: Un cosa, scusi?
5: Un camioncino bianco.
2: Un cannoncino bianco? E lei che ci ha fatto?
5: Sì.
2: Che ci ha fatto col cannoncino bianco?
5: Ma non lo so, non mi chiamare che io non capisco niente.
2: Sì, questo l'avevo evinto dalla prima parola. Già dal pronto avevo capito che lei non capisce un cazzo, signora. Ma ecco.
5: Ma vaffanculo, va.
2: Lei e sua sorella. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio da Grey School, che la settimana scorsa è stato protagonista di una aggressione in strada. A quanto racconta questo fantomatico avvocato Carollo, con cui abbiamo parlato lunedì scorso, pare che l'amico mio abbia messo le mani addosso dei ragazzi nordafricani che importunavano una signora e che hanno avuto la peggio. Naturalmente questa è una panzana che non sta in piedi, ma chiediamolo direttamente lui. Amico mio, buongiornissimo!
6: Buongiornissimo per te.
2: Sì, sempre, invece per te?
6: ora mi stai disturbando.
2: Sei al gabbio, amico mio? Sei finito dentro per rissa aggravata, rissa aggravata.
6: Cerca di lesioni? Morire male.
2: E lesioni? Sei dentro per lesioni? Sei dentro per aggressione? Senti, amico mio, la settimana scorsa ho dovuto sorbirmi questa pantomima dell'avvocato Carollo. È una tua idea?
6: Tu che cazzo vuoi da me?
2: Volevo sapere prima di tutto come stai. So che hai i postumi di una
6: brutta. A te non interessa come io sto.
2: Certo,
6: tu che cazzo
2: certo
6: vuoi da me?
2: Io sono il tuo grande amico del cuore, il tuo orsetto.
6: Tu sei una grandissima merda.
2: E tu sei il mio.
6: Tu telefoni solo per rompermi i coglioni.
2: No, voglio sapere come stai perché la settimana scorsa.
6: Tu non vuoi sapere
2: certo
6: come
2: che voglio,
6: sto.
2: Certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio, certo che voglio.
6: Senti. Tu devi stare zitto, cane.
2: No.
6: Tu la devi smettere di rompermi i coglioni.
2: Io.
6: Infame. Cane.
2: Io mi prendo cura della tua salute.
6: Te lo dico in modo elegante, pulito
2: sì.
6: e preciso.
2: Sentiamo.
6: Smettila di rompermi i coglioni.
2: Ma come mai?
6: Infame, maledetto bastardo.
2: Ma come mai ti picchi per strada?
6: Tu non devi rompermi i coglioni.
2: Violento, razzista.
6: Con te sarò un criminale, con te sarò un criminale, bastardo cane.
2: Pensi
6: con
2: essere...
6: te che non porti rispetto per nessuno, maledetta merda.
2: Tu chi rispetti quando metti le mani
6: non
2: addosso?
6: Non porti rispetto per gli animali, non porti rispetto
2: ma
6: per
2: basta,
6: la natura,
2: ma
6: non
2: tu...
6: porti rispetto...
2: Ma
6: stai zitto, sto
2: cazzo?
6: Parlando io!
2: Ma che
6: porco
2: cazzo? Ma che
6: ascolta, taci, cane!
2: Sei un violento razzista pazzo che si picchia per strada.
6: Con te sono violentissimo, maledetta merda, cane! E invece di rompermi i coglioni mi devi affrontare di persona in un duello! Maledetta
2: in
6: merda,
2: un...
6: cane!
2: In un duello!
6: Te lo giuro, brutto bastardo!
2: Sì.
6: Che mi arriverai sotto!
2: Ma che
6: ti farò patire le pene dell'inferno!
2: Ma dai.
6: Maledetta merda, cane! Che,
2: con cosa vuoi duellare? Dai, in singolar tenzone, con cosa vuoi duellare? Spada, fioretto,
6: ciao! Per la forza di Cristo! Il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo!
2: Sì.
6: Ti farò io vedere come si duella!
2: Carollo!
6: Bastardo maledetto, cane!
2: Caro tio!
6: Ti smembrerò vivo, bastardo, cane! Ti avviterò due corna da renna sulle ginocchia e ti userò come mascotte natalizia! Maledetta merda, male! Devi morire, male, devi! Devi morire!
2: Io lo adoro perché è stagionale, capisci? Adesso si avvicina il Natale e le sue minacce diventano a tema natalizio. È stupendo. È stupendo perché sai, con lui, con le sue minacce, sai sempre che giorno è, sai sempre che periodo dell'anno è. È fantastico, è fantastico. Lo adoro, lo adoro. Per fortuna sta bene, dai, per fortuna non è al gabbio ancora, per il momento. Andate a far culo, già.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
9: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente. Le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
10: Roma Capitale, buongiorno, sono Cle... come posso essere utile?
11: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla Fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
10: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vere, oppure non sempre vengono attuate, non so che dire, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine.
11: Le spiego il motivo comunque, così
10: sì.
11: Magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, a Roma in viaggio di nozze, perché mi sono sposato due anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze, nella capitale, e noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella Fondana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle, quindi volevo sapere se li potevamo riavere. perché va, in genere vanno alle associazioni di beneficenza, e a me dà fastidio che va, rispetto il vostro sindaco la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Okay. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Il, quello con.
10: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
11: Però allora, erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
10: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
11: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete. Perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque, eh?
10: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
11: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
10: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
11: Grazie, gentilissima.
10: Signora, allora, siccome sì, l'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
11: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonata, ha già ragione. Cioè.
10: Livorno Domodossola?
11: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD. Livorno Domodossola, sì?
10: Punto gabinetto.
11: Al gabinetto?
10: In che gabinetto, il gabinetto del sindaco.
11: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
10: Chiocciola comune.
11: Chiocciola comune? Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sta facendo la pasta. Chiocciola comune?
10: Punto Roma.
11: E quanti punti sta? Un altro. Punto Roma?
10: Punto it.
11: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
10: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
11: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te che dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto, o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di me.
12: Il caso. Il caso.
13: Lo Zoo di 105.
14: Le cose verissime. Le cose verissime.
15: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
16: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
15: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico, e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi? Chi? Chi?
16: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
15: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
16: Guarda! La gente adora i nostri battibecchi!
15: Zitta! Zitta! Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica! Provo lo sport! Provo lo sport! Provo lo sport! Provo lo sport!
16: Ma che fai? Ti canti le siglette?
15: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
16: Mamma, che cosa cringe!
15: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
16: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
15: No. È una Mica me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
16: Ma non si pronuncia così, è inglese.
15: Zitta!
16: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
15: Ma dai, dai, dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli, fateli, fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
16: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
15: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
16: Ma va che sei un deficiente, eh?
15: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
16: Secondo me ti fai male.
15: E secondo me ti fai male? Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
16: Ocio! Ocio! Secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
15: Ovvio! Ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. Praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
16: Non lo fare, ti prego.
15: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela.
16: E vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Oh, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La cicala e la formica.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta, in una calda estate, una cicala con la terza media che prendeva la disoccupazione e se ne stava tutto il giorno a segarsi davanti al televisore. Mentre la sua vicina di casa, una laboriosa formica, si spaccava il culo tutto il giorno per mettere via duspicci in vista dell'inverno. «Che cazzo lavori tutto il giorno?» chiedeva la cicala alla formica. Fai come me, fatti licenziare e chiedi la disoccupazione. Non posso, rispose la formica, ho la partita IVA e la disoccupazione la danno solo ai lavoratori dipendenti. E perché minchia ti sei fatta la partita IVA, testa di cazzo? Chiese la cicala continuando a segarsi. Perché hanno fatto una legge per cui le formiche possono essere assunte con la partita IVA, così le aziende non devono pagare i contributi, porco grillo. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Rise la cicala spruzzando sul soffitto, che sfigata che sei formica. Hai studiato come una cogliona per 20 anni, e ora ti ritrovi con un pugno di mosche, mentre io, che non ho mai fatto un cazzo, ma ho uno zio assessore, mi godo la vita e prendo i tuoi stessi soldi senza dover muovere nemmeno una zampa. Ridi, ridi pure, disse la formica, vedremo se riderai ancora quando arriverà l'inverno. Ricordati che il duro lavoro paga sempre. Arrivò l'inverno, e la formica perse il lavoro senza preavviso. Non potendo prendere la disoccupazione, finì per dover dare via il culo agli scarafaggi in cambio di qualche briciola di merda. Mentre la cicala, che aveva continuato a non fare un cazzo, continuò a prendere la disoccupazione e a segarsi beata davanti al televisore. La morale è che il duro lavoro paga sempre, ma non in Italia. Porco grillo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest e cazze.
2: Forrest e cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest e cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì. Sei
4: ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Andava dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti. Nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
3: Ciao Branzino 89, come mai ti chiami così?
4: Buonasera Piattola 96. Mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
3: Wow, mi piacerebbe vederlo.
2: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
4: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa, però.
3: Vuoi una foto delle mie piattole?
4: Mi accontento dei piedi.
2: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
4: Che stai facendo?
3: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
2: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
4: Quantisticami il cappellone.
3: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
2: E Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più, sempre di più. E il tempo passa.
4: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
3: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti nostro signore.
4: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
3: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
4: Vale la pena rischiare. E poi, la cosa è reciproca.
2: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96 e la donna è Branzino 89.
5: Ma tu sei una donna!
3: E tu sei un uomo!
5: Ma che senso ha tutto questo?
3: Non lo so, però... ti va di scopare?
5: Ok.
2: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
4: Pazzesco! Vedi che non bisogna mai fidarsi dei social?
3: Già, però ci siamo divertiti e mi piaci molto. Anche se non sei stato sincero con me.
4: Eh beh, ma neanche tu lo sei stata.
3: D'accordo. Se vogliamo iniziare una vera relazione, dobbiamo essere realmente sinceri l'un l'altra.
4: Hai ragione. Allora, forse conviene cominciare da subito.
2: E Piattola 96 si alza in piedi e dalla testa tira giù una zip.
4: In verità non sono un uomo. Sono uno struzzo!
3: Sei uno struzzo? Allora anch'io devo dirti la verità. Io sono...
6: un venditore ambulante di prodotti per la casa!
7: Oddio! Sei un venditore ambulante di prodotti per la casa! Beh, ma allora devo essere sincero fino in fondo. Io non sono uno struzzo!
8: Sono Vladimir Putin!
6: Wow! Sei Vladimir Putin! Allora anch'io devo essere sincero? Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa! In realtà sono...
9: la polena di una nave!
8: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora sinceramente io non sono Vladimir Putin! Sono... la Sardegna!
9: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave! In verità io sono...
10: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
2: E così, infine, La Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore, dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
1: Il perineo della realtà.

0: Qui su Radio Air General era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen, questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
0: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh! Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella o va di brodo vegetale?
3: Mi
0: dica.
3: L'ho già chiamata una volta la volante, devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai? Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai, vuoi...
3: Guarda che ci sono quasi!
0: Vai, vai, vai, vai!
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico!
0: Ah.
3: Vabbè, l'ho schiacciato! Cazzi tuoi adesso!
0: Bella puttana!
3: Prepara la valigia, coglione!
0: Mi dica! Grazie per la sua opinione interessantissima! Sentiamo un altro ascoltatore!
4: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla! Ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Guarda, se a puttana ha detto mare che attacca cacca a volte, ti chiedo manda a troia ha detto mare che brutta puttana che attacca cacca.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me... Puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
5: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati. Silenzio!
2: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
2: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
1: Comunque.
2: Ah, ho capito.
1: Eccoci ritrovati, silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
3: Osegui, osegui, vostro onore! La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
1: Oh, ma che proprietà di linguaggio!
2: Grazie, ho sbagliato!
1: Che acume, che intelligenza!
2: Che dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
1: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
2: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
1: Una merda 16 bit del signor Ercoglione. Fischiate, fischiate la merda! Merda, signori, fischiatela!
2: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
3: Fischio, faccio
2: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
3: Faccio rumorista.
2: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare boom? Ma che cazzo fa?
1: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
2: Parlava con lei evidentemente! Ero io!
1: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, eh?
2: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
1: Ermene sbatto cazzo. Il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo, eh?
3: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il Vagliardo l'ho solo preso in prestito.
2: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
3: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
2: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
1: pelle
2: perdoni.
1: Pelle d'oca, io.
2: No,
1: io...
2: pelle d'oca un cazzo!
3: Ma il mio giudice mi ha capito.
2: Non è suo il giudice, è del popolo!
1: Il nostro giudice. Lui l'ha solo preso in prestito.
2: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
3: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa può infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
2: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
3: Bravo, ha capito?
2: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
1: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
4: Eh sì, mi manca molto.
1: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
4: Ah, ma lo conosci?
1: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
4: Oh, finalmente!
1: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame, cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
5: Giubilo, giubilo, giubilo!
2: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
5: No!
1: È condanna, signor Erculone.
2: Ma cosa mi deve condannare?
1: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
2: comunque è una bella donna, dai.
1: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
3: Zitto, zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudeletano, che così siamo a posto.
1: Ah, intende dire la scossa!
3: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
6: E che scossa sia!
1: Buona Pasqua, buona Pasqua.
2: A tutti.
1: Buona Pasqua anche a lei.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, fuggiti da Lontantinopoli dopo aver ucciso un malavitoso sporcaccione, Zuleia e Ilmaz hanno trovato lavoro nella tenuta ben tenuta del signor Smerdir, che ha subito posato gli occhi sulla bella turcona e medita di farla presto sua.
2: Ma io sono fidanzato! Così con quest'arte stare il cuore per dirti!
0: Nel frattempo ritroviamo i due innamorati al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi, nella squallida baracca che è divenuta la loro casa.
3: Stanca Ilmaz, stanca come non ho avuto stanca mai prima di adesso. Non voglio più zappare nei campi, no, voglio la mia vita da sarta di prima.
4: Io capisco, Zuleia, amore mio, il lavoro nei campi è duro. Ora siamo finalmente tutti da soli nella nostra bella baracca brutta e possiamo fare l'amore come due turchi.
3: No, Ilmaz, sono puzzante troppo per fare la sverginazione. Sono puzzante da fare ribrezzola.
4: Zuleia, amore mio, non c'è odore al mondo che mi impedirebbe della carta tutta. E devo sederti come uno stallone turco possiede la sua puledra nella stagione degli amori turchi.
3: No, no, no, tu non hai capisce. Puzza troppo. Se non mi credi, ti invito ad annusare qui, dove ho l'alone fosforescente.
4: Turco, che fate zia? Turco, che fate zia? Sembra che sei fatta tutta da merda, amore mio. Ma neppure questa mi fermerà. Resta qui, amate, che io prendo un secchio e vado fuori a cercare tanta acqua per la morte. Presto, presto! Devo trovare dell'acqua! Andiamo!

0: Sono io, amore mio! Eccomi di ritorno! Ho rubato l'autobot che serve per allagare le gambe! Spero che basti a farti tornare almeno umana! Ma... non c'è nessuno! Su lei non c'è!
1: Non c'è!
0: Ma sembra che mi ha lasciato un biglietto! Ora leggo il biglietto, però con la voce di Zuleia dentro la testa. So turco, mica coglione.
2: E lo mazzo, amore mio. La malefica madre del signor Smerdirra mi ha offerto di lavorare come sorta nella casa padronale, che c'ho lo bagno mio e l'acqua scorrevole. Non sono potuta rifiutare. Ma non avere temere, amore mio. Presto la convincerò a farti darti un lavoro meglio lavato pure a te. Posto scrivo. Se vuoi venirmi a trovarmi questa notte, puoi arrampicarti sul muro scivoloso. La mia camera stante al terzo piano. Ti avrò aspettata tutta non vestita e bella sciacquata. Sbrigatemi, amora mia. Sento che questa sarà la notte che faceremo finalmente all'amore. Fermatelo, sdraialo.
0: La mia bella è riuscita a farsi assumere nella casa padronale e mi chiede di raggiungerla di soppiatto nel cuore della notte per andarla a scopare. Non sto più nel cappello! Presto, presto! Devo fare...

0: Eccomi sul retro della casa padronale. E quella è la finestra di Zuleia, la mia Zuleia, che mi aspetta mezza nuda per fare l'amore finalmente. Zuleia! Zuleia, amore mio!
1: Zitto! Piano che sveglia tutti dormienti! Forza al mazzo, statti rampicante sul muro scivolone! Presto, amore mio! Prima che ti... Io ridere, amore mio, detto così. Presto, amore mio, prima che ti guarda qualcuno.
0: Venga, venga, amore mio. Scala, scala, scala come un turco. Ecco, ci sono quasi. Urgimi qualcosa per ristarmi su, amore mio.
1: Subito, subito, ecco, amore mio, aggrappati a questo pezzo di sapone.
0: Come se... No! Scivolo, scivolo.
1: Il mazzo, il mazzo, no!

0: dovete aspettare la prossima puntata. Con la consapevolezza che probabilmente qui nessuno scoperà. Mannaggia, già, già, già.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
4: Recession. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
7: Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
7: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
7: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
5: Lo sapevo, adesso
6: va bene l'uovo.
5: Coglioni a me, rompi.
8: Scusa, la macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che è
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
6: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: This is the zoo, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica tascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e ti rapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Ombrellone piccante, 19 euro. Anno adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto spara briciole, 330 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser, per sfide, fracazzi Jedi, 974 euro.
1: Arredamento interni.
2: Pullman USB, 159.000 euro. Colla mille chiodi più 250.000. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era da sapere fino adesso. Colla mille chiodi più 250. Colla mille chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Radio 105.
1: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor, Got Talent, ricchi e poveri. La mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory, Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è molto fermento oggi nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri. Gli studenti si apprestano a sostenere l'esame di fine trimestre. Oggi è il turno di Lucilla, alle prese con un benzinaio malandrino.
0: Wender Factor Got Talent ricchi e poveri.
3: Allora ragazzi, siamo?
4: Sì.
5: Sì.
3: Benissimo, allora adesso chiamiamo un benzinaio.
4: Ok.
3: Adesso chiamiamo un benzinaio perché praticamente avete lasciato la vostra carta di credito vicino alla cassa.
4: D'accordo.
5: Ok.
3: Ricordatevi che il motto del Wender's Factory è... ti do un pugno nel culo.
4: Ti do un pugno nel culo.
3: Siamo pronti?
4: Sì.
3: Bravi, andiamo con la telefonata numero uno.
6: Pronto? Sì?
4: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Credo di aver dimenticato la mia carta di credito da voi.
6: Oh mamma mia. Quando è venuta a fare gasolio?
3: Stamattina.
4: Stamattina sono venuta.
3: La carta di credito è San Franco.
6: Dov'è che ha pagato? Fuori o dentro?
4: La carta di credito è San Franco.
3: Istituto San Franco.
4: La banca Istituto San Franco.
6: No, no, ma dove ha pagato con la carta di credito? Dentro o fuori?
4: Alla cassa, dentro.
6: Dentro?
4: Sì.
3: C'era un bel ragazzo alla cassa.
6: Vediamo se c'è qualcosa qua.
4: C'era un bel ragazzo in cassa. Non so se...
3: Anzi, diciamo che a un certo punto mi sono anche arrapata.
4: Anzi, devo dire la verità, mi sono anche un po' arrapata a un certo punto.
6: Ma a che ora è venuta?
3: A casa mia stamattina alle 7, poi al benzinaio alle 9.
4: Diciamo, prima sono venuta a casa mia verso le 7, poi sono venuta di nuovo al benzinaio alle 10.
3: E questo è il benzinaio?
4: È questo, no?
6: Come?
4: È questo il benzinaio?
6: Sì, sì, sono io, sono io.
3: Adesso ogni parola che dici o frase, quando lo finisci fai aiu, aiu.
6: Non trovo niente io qua. Ma è sicuro che ha controllato bene?
4: Eh sì, è l'unico posto dove ho pagato stamattina.
6: Che macchina hai?
4: Ho una Ford Fiesta.
6: Ford Fiesta.
4: Sì, esatto.
6: Adesso aiu.
4: Come dice, scusi, aiu.
6: Scusa,
3: è un tic.
4: Scusi, è un tic nervoso.
6: Sì.
2: Il benzinaio Laido inizia a dare evidenti segni di eccitazione a sua volta e viscidamente cerca di saperne di più sulle condizioni mattiniere di Lucilla.
6: Allora si è arrapata stamattina.
3: Quindi sta carta ce l'hai o no? Chiediglielo.
4: Ma questa carta,
6: dimenticato la carta.
4: C'è o non c'è?
6: Devo vedere, sì, ma perché qua io non la trovo.
4: Ho capito.
6: Allora, a che ora? Se mi dà un orario?
3: Te l'ho detto, alle 10.
4: Sono venuta alle 10, te l'ho già detto.
2: Lo stato confusionale del viscido malcapitato cresce sempre di più.
6: Alle 10.
3: Adesso vado, parla solo con i denti stretti.
6: 10 esatte?
4: No, 10 stamattina.
6: Ma tesoro, a che ora precisa? Non lo sai?
4: Alle 10 stamattina.
6: Mamma mia. Vediamo. Ford, qua non la trovo la Ford.
3: Cercala.
4: Sono venuta stamattina alle 10. La trovi, forza.
6: Ford.
3: Adesso quando lui ti fa delle domande rispondi altre cose.
6: No.
3: Completamente discorsi a caso. Vai.
6: Ma questo è il numero da quale mi sta chiamando il suo numero?
4: È prosciutto cotto e fontina ben cotto, grazie.
6: No, non c'è comunque qua.
4: Diciamo una M. Se non c'è la M, provo la L.
6: Per cosa?
4: Io no, le rose non mi piacciono, no, preferisco i tulipani.
6: Ma che cazzo?
4: Ora le 14:49.
3: Bravissima, fatti l'applauso. Bravissima, brava.
4: Grazie.
2: L'esame di Lucilla è andato molto bene, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma il maestro Wender è sempre coi suoi ragazzi.
1: Vuoi imparare anche tu a fare gli scherzi? Te lo insegno io! Allora iscriviti al Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri. Ricordami, stai attento che te lo dico una volta sola. Chiama Wender per fare gli scherzi.
0: Wender Factory Got Talent.
5: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: Pino.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a Brutegna solo a ci parla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega.
4: Arsa da cornuto, arsa dai addetto!
3: Sentiamo la reazione della gente.
5: Pronto? Chi parlo? Col professore?
6: No.
5: Ah, professore, sono il signor Brega.
6: No, no, guarda che ho sbagliato il numero, eh.
5: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
6: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Ho sbagliato il numero, mi scusi.
5: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
7: Pronto?
5: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
7: Dime.
5: Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei. Venga su, professore. Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, ma deve venire su lei. Sia gentile. Lei è una persona intelligente. Pronto?
7: Ho capito.
5: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
7: Dime.
5: E che te sei cambiato pure nome, ma falso.
7: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
5: Via qua, cornuto!
4: Arsa da cornuto! Arsa da, l'ho detto!
7: Allora ti dia male, vai, non sei tu!
5: E no, ma dai, io sono Greghi!
8: Pronto?
5: Pronto? Chi parlo? Col professore?
8: Chi sono i professori?
5: Ah, professore, sono il signor Brega! Quello dell'ottavo piano! Sei.
8: Non ho capito chi sei tu.
5: Sono il signor Brega.
9: Pronto?
5: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
9: Oh!
5: Ah, professore, sono il signor Brega. Ma dovresti fare la corte? Via qua, cornuto!
9: Pronto?
5: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
9: E che vuoi?
5: Bravo. Senti, ma dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei.
1: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
5: Venga su, professore. Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, ma deve venire su lei, sia gentile. Allora, una persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
1: Chi sei?
5: Sono il signor Brega.
1: Senti, fatti capire bene, se no.
5: Senti, ma dovresti fare la cortesia.
9: Sì.
5: Mi fio, sì. Se sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
1: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
5: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua. Ciaro, via qua.
1: Ma che cazzo sei?
5: Quello dell'ottavo piano, bravo.
1: Vaffanculo.
5: Senti, mi dovresti fare la corte.
1: Senti, vaffanculo.
5: Via qua, cornuto.
3: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
10: Non voglio, paura.
3: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
10: No, ti prego, ho paura.
3: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
10: Va bene.
3: Codice esatto, procediamo.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
12: Allo.
5: Pronto? Chi parlo? Col professore?
12: No.
5: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
12: Dimmi.
5: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
12: Vabbè.
5: Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
12: Io vengo su, forse
5: venga su,
12: vengo
5: su.
12: E cosa ne ha fatto?
5: Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, ma deve venire su lei, sia gentile.
12: Ah,
5: Sergio.
13: E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai?
14: Non so greche.
13: Greche?
14: Non so greche.
13: No, ma dai, io sono greche. Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via?
15: Culo!
13: Via qua, cornuto!
15: Ma vaffanculo! Assolutamente!
13: A cornuto, a chi la vola, mi figlia? Sta sempre a
15: mezzo!
14: Vaffanculo, coglione di...
16: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor Got Talent, ricchi e poveri, la mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory Got Talent, ricchi e poveri.
1: C'è sempre grande fermento nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri, ed i nostri studenti sono alle prese con gli esami di fine corso. Oggi è il turno di un alunno extracomunitario, il terronissimo Antonio Summa.
0: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri. Amici, mi state guardando? E non potete perché sono alla radio. E oggi abbiamo un nuovo ragazzino che è arrivato adesso dalla Calabria, un terrone. Abbiamo Antonio Summa.
2: Presente!
0: Sì, adesso è il tuo momento, sei pronto?
2: Sì.
0: Bene, ricordati che il motto è...
2: Ah, ti do un pugno nel culo!
0: Allora Antonio Summa, adesso chiamiamo una palestra perché tu ti vuoi iscrivere, ok?
2: Sì.
0: Sei milanesissimo. Quindi devi parlare in dialetto milanese, vai!
3: Sono Claudia.
2: Salve Claudia, buongiorno. Un'informazione, avrei bisogno di iscrivermi...
3: Scusa, non sento. Aspetta un attimo che sta uscendo.
2: Sì.
3: Dimmi, scusami, non sentivo.
0: Sì, ma stai calma, gli devi dire.
2: Un po' di... Se riusciamo a rilassarci.
0: No, devi dirgli perché... stai calma.
2: Stai calma, cioè. Allora, avevo bisogno di un po' di informazioni per iscrivermi in palestra, che ho bisogno di fare esercizio fisico, tonificare tutto quanto.
0: Con i denti chiusi perché sei potentissimo.
3: E che informazioni ti servono?
2: Allora, devo capire i prezzi. I prezzi, gli orari.
0: Perché ci voglio stare tutto il giorno.
3: Allora, per le tariffe devi venire qui perché ce ne sono vari. Ti posso dire che al momento c'è l'offerta annuale, la più conveniente, di 6,50.
0: Ti mangio la testa, devi dire.
2: Io ti mangio la testa. Sì, No, stavo ascoltando.
0: No, glielo devi dire.
3: Pronto?
2: Oh, ti mangio la testa, ho detto.
3: Non ho capito.
2: Scusi.
0: No, scusami, mi esalto.
2: Sono un po' esaltato, signora.
0: Non ridere. Non ridere.
3: No, ascolta, richiama o vieni.
2: No, perché... esatto.
0: Summa, non stai andando bene.
2: Ma mi viene da ridere, come faccio?
0: Non devi ridere, porca puttana.
2: Non rido.
1: Ai ai ai, caro Summa, il primo tentativo non è andato molto bene, ma il misericordioso maestro Wender decide di dargli un'altra possibilità. Dai Antonio, puoi farcela.
0: Allora ti sto per bocciare, ma ti do un'altra opportunità, ancora una,
2: sì,
0: hai capito?
2: Ci provo. Vai, vai.
0: Adesso devi scoprire tu da solo chi ho chiamato. Vediamo se sei in grado di capirlo.
4: Ufficio, buongiorno.
2: Salve, buongiorno. Scusi, è l'ufficio?
4: Com'è?
2: No, perché stavo cercando un servizio, però forse ho sbagliato.
4: No, questo è un panificio.
2: Esatto.
0: Ah, perfetto,
2: esatto.
0: La panettiera.
2: La panettiera.
0: Voglio.
2: Esatto, sì, perché avevo bisogno. Allora,
0: che tipi di pane avete?
2: Che tipi di pane avete, mi scusi?
4: C'è il grano duro, francesini, la ciabattina, integrale, cereali.
0: Le baguette?
2: Le baguette le fate?
4: La baguette no.
0: Ah cazzo, perché a me piaceva prenderle e mettermele su per il culo. Vai!
2: Perché a me piaceva prenderle e mettere su per il culo. Però non capisco che è una richiesta un po' strana. Però volevo capire.
4: Ma chi è?
0: Adesso cantagli Panico Paura.
2: Vabbè, però c'è nel senso.
0: E non cantarla mentre parli di testo.
4: Scusa, ma cos'è che hai detto?
0: Vai.
2: No, perché ho una perversione particolare. Però al netto di quello, le baguette non le fate. Però,
4: ma
2: cioè, panico paura.
4: Ti conosco o vuoi venire qua?
2: No, no, no.
0: Sono Antonio Summa, un tecnico di 105. Vai, dillo.
2: No. Volevo.
4: No, ma cioè, vieni qua. Prima,
0: devi dire chi sei.
2: Prima di uscire
4: di
2: casa.
4: Vieni qua, in faccia me lo dici.
0: Io le baguette me le metto per il culo, dillo.
2: No, io verrei, anche. Però, prima di.
1: Niente da fare, Summa. Non capisci proprio nulla. Il giovane non ascolta neanche un'indicazione del maestro, cosa che lo fa innervosire. Ah, questi meridionali.
0: Adesso diventa Massimino di un quarto, vai!
2: No, perché allora le spiego, praticamente sono con Massimino di quarto, che è un mio amico.
0: No, tu sei Massimino di quarto, vai!
2: E io sono Giovannino, perché se sono con Massimino è impossibile.
4: Sì, ma non
2: che
4: fai ridere, cioè ti conosco, non ti senti conosco, magari mi faccio una risata. Se non ti conosco.
2: No, certo.
0: Con la testata, coglione, vai!
2: Capisco, però cioè, il problema è che prima di uscire di casa volevo informarmi.
0: Adesso parla con la bocca a pesce, sempre così.
2: Però comunque, cioè, volevo chiedere scusa, comunque, cioè, non era un attacco personale.
0: Summa, mi dispiace, Summa è bocciato.
2: No, una, dammi
0: sei bocciato, dammi non sei in grado di fare
2: questo.
0: Queste cose, non sei portato, mi dispiace.
2: Dammene un'altra.
0: Fuori dai coglioni, battetemelo fuori, per favore. Vai tu, Maggiore, dagli un pugno in testa fortissimo.
1: Grande sconforto per il giovane Summa, che con terribile dispiacere è obbligato a togliersi il grembiule.
0: Mandalo fuori, cazzo, via.
1: Il giovane Summa viene portato fuori a forza e ammazzato di botte. Eppure legato alla macchina, ma tanto ci è abituato. Che grande scuola la nostra.
0: Perché ricordate che la scuola di Wenders Got Talents, Ricchi e Poveri, Sanremo 96, è difficile da proteggere nell'evidenza. Wender Factory Got Talents.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Asso contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre! Vada via il culo, bastardo! Pronto?
3: Pronto? Parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
2: Pronto, sei! Chi parlo?
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma no, io sono Ennio, che Luigi non ha sbagliato numero!
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no, chi sei?
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no, ma io non ho amico di...
4: Risentiamo.
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no, ma io non ho amico di...
4: Risentiamo. Ma stavolta più piano.
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma no! Ma io non ho amico di... Gli amici che si chiamano Asso!
3: Senti, Luigino, dovresti farmi un favore.
2: Ma io che cosa ti devo fare un favore? Ma fammi lottare, non mi romper le balle!
3: Dimmi a quanto ammonta il mio conto.
2: Ma che cosa ne so io quanto hai detto?
3: 3 miliardi e 8.
2: Ma che 3 miliardi e 8 di brutta blonda? No, ma hai sbagliato numero, non hai mica la banca.
3: Onestamente pensavo di
2: la banca, dovevi chiamare la banca, io non sono mica la tua banca.
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma non sono Luigi, brutta blonda, io mi chiamo Ennio, con il doppio Ennio, brutta blonda.
3: Fai un salto. Fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
2: Io un salto del malandro donna e ti spacco la testa, bastardo!
3: Grazie.
2: Ma è tua madre! Hai sbagliato numero! Devi chiamare la banca! La banca!
3: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
2: Ma culo, bastardo, non bastardo!
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Padre,
3: sono il tuo amico Asso.
2: Ma un cancaro, pirra volante.
3: Sono il tuo amico Asso.
2: Ma non c'è che chi cazzo è?
3: Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
2: Ma non mi chiamo Luigino, mi chiamo Ennio, brutto bastardo.
3: Dirmi a quanto ammonta il mio conto. Ci sei?
2: Ma chi sei?
3: E allora chi c'è?
2: Ma che chi c'è? Ma sono Ennio, che cosa vuoi?
3: Ci sei?
2: Ma sì che sono il telefono, ci sono, che cosa vuoi?
3: Prima c'ero.
2: Ma che cazzo di per prima c'era, adesso non c'è più? Chi
3: adesso
2: sono io? Ennio, che cosa vuoi?
3: Adesso non ci sono.
2: Ma porco!
3: Allora,
2: ma che cosa cerchi da me? Che cosa cerchi? Chi sei? Dove sei, bastardo?
3: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
2: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio! Ma non mi vai, madonna, bastardo, mi stai facendo venire il mal di testa,
3: sono il tuo amico Asso.
2: Ma è stronzo!
3: Senti,
2: ma
3: Luigi,
2: perché mi chiami? Io non ti capisco che cosa dici, chi sei?
3: Ci sei?
2: Ma non ci sei, ci fai, bastardo! Tu ci fai, sei un bastardo, un brutto bastardo della madre, la mia puttana, te questa messa al mondo! Che ti venga un cancaro, pirla volante, bastardo di un bastardo! Mi devi lasciare stare!
3: Se
2: avevi
3: lo
2: sangue alla testa, che Dio ti fulmini, puttana, la malagna!
3: Sono il tuo amico Asso. Senti, Luigino, fammi una cortesia. Fai un salto in banca, preleva tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
2: Ma non sei mio amico, io non ne ho gli amici, io sono da solo. Va bene, basta, bastardo.
3: Senti, Luigino,
2: ma
3: fammi
2: vai a cagare
3: cortesia.
2: Te, Luigino.
1: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.
5: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stonehauer?
4: Della Stonehauer.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ha la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston Martin Vintage.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa barchera?
9: Barchera!
1: Che dolore amaro!

0: futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
1: Benvenuti a Futuro Incerto dal vostro Michelangelo Picchioni. Le cannucce in plastica inquinano, ma le alternative hanno vari difetti e non sempre sono sostenibili. La cosa più facile sarebbe eliminarle del tutto, ma per gente come me che le utilizza per pippare, la situazione spaventa parecchio. Quindi noi di Futuro Incerto oggi ci chiediamo: le cannucce servono? Con noi in studio il cannucciologo.
2: Io sono Filippo.
1: Come mai proprio la cannuccia di plastica è diventato così un problema per il pianeta?
2: È uno di quegli articoli un po' problematici da sostituire, perché come avrà visto, quando quando si provano a usare delle cannucce fatte di carta e cose, dopo poco si sciolgono.
1: Allora, è vero che si può utilizzare per bere dal naso la cannuccia? Cioè, se uno non ha la bocca e utilizza il naso, la può bere lo stesso? Cioè, va giù?
2: Immagino di sì, mi sta facendo delle domande che...
1: No, sono le domande che mi danno gli autori del programma, quindi io faccio queste domande.
2: Ma immagino uno che non abbia, che non possa...
1: Non so, io da bambino, lei da bambino non ha mai tirato niente dal naso con la cannuccia?
2: Beh, probabilmente sì.
1: Certo. Anche adesso, nel senso, non è che... Comunque, può causare le allergie?
2: In teoria non dovrebbero creare problemi di questo tipo. Non sono un medico,
1: Certo. Lei che consiglio darebbe per chi fa uso di droghe e utilizza le cannucce per aspirare la cocaina dal naso?
2: Che consiglio dovrebbe?
1: Nel senso, io per esempio faccio uso di droghe, alle volte uso la cannuccia per pippare, e appunto volevamo anche capire se dà un problema al naso la cannuccia aspirando la coca.
2: Penso che possa dare più problemi quello che tira su col naso che la cannuccia.
1: Ma non c'è il rischio che si incastri in fondo al naso questo? Nel senso, poi magari anche dal tipo di... Perché io di solito uso per comodità quella cannuccia, quella che si usa per le bibite, che si gira in punta. Sono Michelangelo Picchioni.
2: Ho capito, signor Picchioni, ma se lei la usa per pippare, sì, la cannuccia credo che sia il minore del problema. Immagino che se non ha una cannuccia a disposizione trova

0: un'altra soluzione.
1: Sì, ma magari per un'igiene migliore, non so, sa, la canuccia sta dentro la carta, io la sbuccio e ce l'ho sterilizzata, diciamo, per fare una pippata in tutta sicurezza, ecco.
0: Ma in che senso in tutta sicurezza? La cannuccia può essere sterilizzata, ma il resto non lo sarà mai sterilizzato.
1: Neanche se è dentro la carta?
0: Ma chi, la cocaina o
1: no,
0: la
1: sostanza no,
0: rivoluzionaria?
1: No, non parlo della cocaina io, sto parlando della cannuccia. Sa che la cannuccia quando si compra è dentro la carta.
0: No, ma non riesco a capire perché uno si preoccupa della cannuccia e non di quello che sta aspirando, che sicuramente non è stata comprata...
1: Vabbè, dipende lei da dove la compra. Io la compro da persone dove è buona, pura, quindi quando mi faccio queste belle pippate la sera con gli amici sto
0: da
1: buona,
0: Dio. Pura, buona pura.
1: Vabbè. Lei non pippa, per esempio?
0: Ora pura viene trasportata nel buco del culo di qualche, come li chiamano, i trasportatori,
1: sì.
0: Viene prodotta in posti, ma dai, ma stiamo scherzando, vabbè.
1: Ecco, senta, allora facciamo una roba, io adesso, perché anche nel programma dobbiamo testare la cannuccia, io sente che ho una cannuccia, la sente la plastica? Adesso io apro la cannuccia e la provo a mettere leggermente dentro al naso e adesso proverò un attimo a vedere, non mi sta facendo assolutamente niente in questo momento la cannuccia nel naso, sente che ce l'ho nel naso la cannuccia?
0: Professor Picchioni, io le auguro una buona serata, ma...
1: Un attimo, aspetti che devo finire, faccio una bella striscia e vediamo se poi il naso...
0: Buona giornata,
1: c'è un problema. Aspetti un attimo che... Ah. Un attimo solo che... L'ho piantata in gola. Allora...
2: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
3: Buongiorno amici e clienti del mobilificio Puzzoni. Il Black Friday è alle porte. Grandi sconti per tutti, grandi occasioni. E da questa settimana abbiamo aperto la sala techno per lasciare i vostri bambini a ballare con il DJ Bruno Power, concubiste troie e tanto tanto alcol. Così a casa al vostro rientro dormiranno e vi potrete fare una bella chiavata con quella mangiacazzi di vostra moglie. Grandi!

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Mi sente?
1: Come?
0: Pronto? Mi sente?
2: Risponde la segreteria telefonica di
0: Bella Vaccona. Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta, signora? Sono Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La chiamo. Mi sente? Pronto? Mi sente?
1: Pronto?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ma vai a far culo, Guido.
0: Ma che modo di rispondere? La gente è proprio cafona.
3: Mobilificio Puzzoni, zo, è al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore. Sono Guido Inferni.
1: Allora?
0: Mi sente?
1: Allora cosa c'è?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: No.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo un mobile da casa. Solo per questa settimana. Grandissima offerta. Cameretta per ragazzi con dentro ai mobili solo schermi su YouTube per non farli studiare a sole. 27 milioni di lire. Sì. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire.
1: Non mi interessa nulla, grazie, buonasera.
0: Venghi da noi, sarà trattata benissimo. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori. Merda! Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
4: Guardi, io non la conosco.
0: È contenta che l'ho chiamata?
4: Sono no, quel, no, no, mi, sono mi quel, piace, sono, ma io non la conosco.
0: Sono quel signore che si vede in televisione con i capelli stirati con il ferro da stiro e un cazzo enorme che si vede spuntare sulle scarpe.
4: Guardi, mi hanno già fatto tanto di quegli scherzi con la televisione che basta, mi dispiace,
0: pensi.
4: Saluto, arrivederci, buongiorno.
0: Cucina. Pronto?
4: Buongiorno,
0: mi sente?
4: Buongiorno.
0: Abbiamo... Adesso la scanno.
4: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
4: No, guardi, abbia pazienza, ma io non la conosco e io non rispondo a nessuno.
0: Signora, sono sempre io. Signora, sono sempre io. Non mi faccia incazzare
4: so,
0: e venga...
4: Io, guardi, mi spiace, ma io... Le mie figlie non vogliono che parli con gli sconosciuti.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica,
4: no,
0: lei
4: mi
0: è vacca da parte di padre o di madre?
4: Io le chiedo scusa, ma io sono anziana e non ho più voglia.
0: E al sabato grande festa, provare per credere. Parola di Guido Inferni.
4: Ma tanto io sono anziana, non compro più niente.
0: Cazzo ti ridi scema. Può anche comprarsi il legno per la bara. Grande morte. Provare per credere.
4: Va bene, va bene.
0: Mi ascolti bene, signora. Pensi, soggiorno completo. Le ripeto per l'ultima volta. Parlo con la smandruppata del paese?
4: Guardi, abbia pazienza, ma io non ho più voglia perché non sto bene e non ho voglia. Abbia pazienza,
0: mamma...
4: chiedo scusa, ma arrivederci.
0: Allora vada a prendersela nel culo. Avete sentito? Mi ha minacciato di morte e mi ha anche detto di andare a fanculo. Non ci sono più le vecchie di una volta.
5: Pronto?
0: Mi sente? Come sta?
5: No,
0: ma lei è proprio un cafone di merda.
5: Cane.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
5: Io come fai a star calmo? Boia!
0: È contenta che l'ho chiamata?
5: Guarda, tu mi fai una sega con una mano, porco.
0: Mamma mia.
5: Guido e mi fai una sega.
0: Mamma mia.
5: Prof in faccia a tuo mare, che brutta troia.
0: Mamma mia. Mamma mia, che cafone. Meglio chiudere la telefonata con questo bifolco. Mi scuso per la volgarità gratuita che questo camionista straffatto di bamba sul suo camion si sia rivolto così a me. Cosa state dicendo? Lo devo richiamare? Siete sicuri? Va bene, lo chiamo, ma lo faccio solo per gli ascoltatori di questo programma.
5: Sì.
0: Cucina scomponibile con lavastoviglie, lavatrice.
5: Io... maledetto bastardo di... mi ha dato cane. Ma che sto cazzo della bastarda vigliacca, c***o!
0: Tu su chi cazzi?
5: Questa stronza di antica fata di... Maria di... Figlia, sto cazzo della cugina! Gira la carega e figati il tempo su fa il culo!
0: Vuoi una caramella?
5: Non me ne stavo un cazzo! Di...
0: Ma lei...
5: Maledetto, non me ne stavo un cazzo di...
0: Ma lei... Ma...
5: Capito di... Non me ne stavo un cazzo, maledetto bifolco! Sì, è che a puttana del tuo mare! Rospo!
0: Ma
5: non
0: lei...
5: chiamarmi più!
0: Ma lei... Ma lei...
5: Non me ne frega un cazzo!
0: Ma è proprio...

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: no,
4: 900
5: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800
4: euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho nel capito culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno, ma sai per quanto? Per 35 anni,
4: minchia,
5: sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
4: no.
5: Anche voi,
4: no, ma lo so, le canzoni
5: serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105, sono le 1, 6, 2 punti, 1, 4.

0: è una merda!
1: Adoro! Scrivetemi messaggi vocali al 342.415.105!
0: Ora capisco perché non ci scrive mai nessuno!
1: Che si fa, Gigi, ora?
0: Mettiamo un disco!
1: Perfetto, Gigi, allora mettiamo un brano che mi piace troppo, l'ho sentito sulla mia radio preferita RDS, che c'è solo quella in macchina su tutti i canali. Il brano si chiama Spe.
0: E me lo devi dire se non riesco a metterlo.
1: Ma sì, dai, quello che fa. Wanna get the fun, I wanna get it, wanna get it, wanna get it, wait, so hey. Capito qual è?
0: Sì, ho capito, è Miley Cyrus.
1: Perfetto, raga ascoltatori, ascoltiamo ora Miley Cyrus, Mini Sky.
0: Ludovica, 15 secondi, c'è la citazione.
1: Che siete, Gigi?
2: La tua macchina in catarcio? Approfitta degli incentivi ecologici, acquista la tua nuova auto in concessionaria da noi. Sono vantaggi per te: leasing e finanziamenti adesso zero, super valutazione del tuo usato. Vieni il nostro concessionario. Sono vantaggi per te: leasing e finanziamenti adesso zero, super valutazione del tuo usato. Super valutazione del tuo usato. Vieni il nostro concessionario a provare i nuovi modelli.
0: Che voglia di piscina!
2: Vieni a provare noi modelli in totale sicurezza per i prossimi due weekend.
1: Posto, Gigi!
0: Perfettissimo!
1: Radio 105!
2: Pro, prau, tubi di frenata!

0: Gigi!
1: Gigi, mi...
0: Posso usare per favore lo sfumino? Perché so che l'altra volta ho fatto un po' di casini, ma questa volta ho imparato, ho guardato il tutorial su YouTube.
1: No, la direzione non vuole!
0: Dai Gigi!
1: Va bene! Mi raccomando, adesso te lo inserisco dal mixer! Tieni su lo sfumino, eh!
0: Ok!
1: Vai, no! Una figata subito lo sfumino!
0: Gigi, mi è rimasto il pirulo in mano! Si è rotto!
1: E chi c'è tanto? E adesso?
0: Buco!

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
4: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Prego, mi dica.
6: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno, sì. Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo un centro di pomodori, robe. Adesso cosa vuole? Siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena,
5: certo.
6: Allora, ho tutti questi attrezzi che non uso più, c'è cioè, soffia foglia, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gidio Barabino, mi dice, guarda che la tettoia di questo capanno degli attrezzi è in Eternit, capisci?
5: In Eternit, sì.
6: No, lui me l'ha detto, ma io non cioè, a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se è in Eternit, vai lì con un coltellino, gratti un po', vedi che c'è l'odore, tipo di...
5: C'è fibra, certo.
6: C'è fibra.
5: Fa le fibre.
6: Fa le fibre, non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentire l'odore a me. No?
5: Allora, l'unico modo per esserne certi, certo, per avere la certezza, diciamo, scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio, facciamo un'analisi e dall'analisi poi risulta...
6: Una roba lunga, non c'è un modo di...
5: C'è presenza o no?
6: No, ma non c'è un modo di stabilire. Dirla d'occhio perché mi sembra una roba un po' lunga, cioè che viene,
5: allora,
6: prende un pezzettino.
5: Se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo, cioè, diciamo, capire per l'esperienza che abbiamo. Quindi se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia
6: via,
5: o via WhatsApp, zap, o via mail,
6: esattamente, perché le spiego praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io, quando ho preso la casa non ce l'avevo questo capanno, capisci?
5: Sì, poi c'era già
6: del proprietario precedente, tale Roberto Barbero, e quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma guarda, si è morto in un modo che è incredibile, era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie a vacanza, che non andava mai una volta, che è vicino a Grosseto, che via, è andato a fare questo giro nei boschi, e ci è caduto in testa una vipera, ma quella è una roba veramente segreta, infatti la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì, e ci è caduto in testa,
5: certo,
6: cioè, questi sono questi tipi di vipere velenosissime, che però stanno sugli alberi, e gli è caduta in testa, è morto, ecco.
5: Ne serve l'indirizzo mail, un numero di telefono,
6: forse
5: le foto, come vuole.
6: Meglio il numero di telefono che io conto, cosa vuole, sono anziano,
5: le do il mio.
6: Ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita che
5: certamente.
6: Aspetti che faccio con...
5: Sì, cioè, non ci mancherebbe.
6: Perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante, vedi?
5: C'è anche mia madre.
6: Vado sempre e scendo giù, no? Quando va scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo, vado a comprare le cose che mancano di suo, il pane, le cose di tutti. Io non mi compro, una scatoletta di matite 2H o HB di pezzi, a volte le compro entrambe, perché mi piace una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo tantissimo, un po' di tutto, insomma, sono appassionata di storia,
5: bella
6: cosa. E cosa vuole, però diventando anziano
5: le do il numero,
6: sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo, ho parlato con
5: milanese,
6: come la roba che si mangia la cotoletta.
5: Sì, è storia,
6: fuori, perché l'originale è di maiale, tanti la fanno con il tacchino perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante la maiale, ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice, vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio, invece l'originale si fa col burro, è di una pesantezza, quando la mangio la sera, sono sveglio due giorni, poi mi devo prendere il gabisco, che tra l'altro non lo digerisco, sì, dottor Leoni, che ci va da tanti anni, cioè, almeno la metà ci conosceva anche da ragazzi, mi dice, Angelo, non te lo prendere il gabisco, perché sei intollerante, e lei mi dice, prendi una roba più leggera, non so, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iatale io, non so se lei è pratica di questi disturbi dell'apparato gastrointestinale,
5: devo andare, mi spiace,
6: senta, ma se taglio via un pezzo ce lo porto?
5: Ma volendo sì, anche volendo, ma, sì, ci possiamo sentire mica dopo un attimo, un attimo. Guardo le ma, foto ma, poi ci sentiamo,
6: ma con cosa lo taglio però, perché mi sembra una roba abbastanza dura, non da tagliare.
5: No, ma basta prendere un no, cioè di base non so, una pinza, prendo un pezzettino dalla cosa, però comunque poi ne parliamo semmai dopo che vedo la foto. Dai,
6: con un martello posso andarci, che ti taglio un tocchettino.
5: No, meglio di no,
6: meglio di no il martello, meglio
5: la pinza.
6: Ma lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve per la tenaglia, dice lei.
5: No, sì, ma tenaglia, una pinta, insomma, qualcosa.
6: No, c'è una bella differenza. No, scusi, ma perché le spiego?
5: Molto piccolo.
6: Che tante volte la gente fa confusione, dice mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare, invece la pinza serve per stringere. Come dice, mi passi il mestolo o il ramaiolo, sono due cose diverse. Il mestolo è il cucchiaio di legno, il ramaiolo.
5: Devo lasciare che mi stai chiamando più volte su altra linea. Ho un cantiere aperto e devo ragione anche linea.
6: Ma senta, mi dica una cosa,
5: foto su WhatsApp.
6: No, perché c'è Gio Barabino, che è uno che ne sa, perché è uno che ha fatto le superiori a Cuneo, che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice guarda,
5: devo chiamare questo cantiere, perché appunto è la quarta volta che mi chiama,
6: c'ha ragione,
5: se mi manda le foto
6: vabbè, le foto le faccio da vicino, giusto?
5: Lei non tocchi niente.
6: Non tocco niente, non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi ha servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo, lei è l'amianto. Belli, che cazzo, e quell'altro coltellino, questo delle foto è porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me!
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ma non ci posso credere, una della seta.
11: Sì.
8: Sì.
11: Sì.
8: Dai.
11: Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna, che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fa vedere! Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
2: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta, quindi salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro, ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, Puccioni, non rompere i coglioni anche su Reykjavik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
3: La signora, come posso aiutarla, visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime.
4: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
5: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
3: Scusi un attimo, signore, scusi.
5: Reykjavik Mumbata, no, Reykjavik Mumbata.
6: Le piacciono le scarpe.
5: Reykjavik Mumbata, Reykjavik.
6: Le può provare, Mumbata. Finisco con la signora, le può provare un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
4: E diceva costano quanto?
5: Reykjavik Mumbata!
2: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
3: Ma che è sta puzza di merda?
4: Cos'è questo odore?
3: Mamma mia, che schifo! Ma no, ma levati quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non la posso più vendere, mamma mia, ma che puzza!
4: Ora sono malate quelle scarpe!
3: Pezzo di merda!
4: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
3: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
2: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo guerino, guerino, guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa, puppa e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
5: Guerino, Guerino, Guerino, puppa, puppa, puppa.
6: Ma l'hai detto pezzo di merda, quello mi hai sporcato le scapezze, te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via! Vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto! Schifoso tutto strano! Che schifo!
4: Si vergogni! Non si trattano così, ma...
6: Ma come, signora?
2: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bello, che bello. Come quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni,
1: ovvio,
0: come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Break, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Break. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: Ho già il complesso

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua pastor tedesco proprio, la la la la la la la la, così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo, vai, vai, dacci di lingua manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà, farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno.
3: 105. La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: Ma vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non sta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco morto.
8: Me.
7: E stramorto.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dici che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
7: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
8: Vieni,
7: non...
8: che occupando, vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà
8: che la... Ma denuncia io a lei.
7: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
8: Ti dà che la rompendo, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, pian terreno io.
9: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che
10: dove?
7: C'è una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che... chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46...
10: Ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Ma scusa,
10: con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppino Cicco,
10: vaffanco.
7: Pronto?
0: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. 105.

0: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
2: Adesso il colpo mortale!
3: No, sta facendo quello della...
4: È Beccacini, non riconosco la boia!
2: Tutti insieme sulla c***a del gongo, da porco caduto di casa con le chiavi nel culo!
3: Ma porco... No!
5: Ciao Maria, perché piangi?
6: Uffa Miguel, è successa una tragedia. Mi sono cresciute le tette di una taglia e ora non riesco più a entrare nel confessionale per farmi perdonare i miei peccati. Oddio, non passerò mai dalle porte del paradiso con queste tettone.
5: Capisco. Mi dispiace, se sei d'accordo posso provare a succhiartele un po' e vedere se così diminuiscono. Questa è una teoria.
6: Grazie Miguel, sei molto gentile, ma ci ha provato già Don Umberto e non è servito a niente.
7: Vero, non è servito a niente.
5: Allora non ti preoccupare, oggi dopo la scuola ti costruisco un confessionale per maggiorate, così potrei farti perdonare i peccati anche con le tettone.
6: Ma davvero? Che bello, ti abbraccerei fortissimo se solo potessi. Purtroppo le tette più lunghe delle braccia e non di poco.
5: Mamma mia, così ti viene la sciatica, eh. Comunque, vabbè, allora per ringraziamento potresti farmi toccare una tetta, ma così
6: no? No, il mio ragazzo non sarebbe contento. Sai, è un tipo un po' violento, ma è anche per questo che lo amo. Il mio ragazzo non sarebbe contento.
8: Il mio ragazzo.
5: Ma scusa, ma porca miseria, ma il ragazzo? Non lo sapevo, ma chi è?
6: Ma dai che lo conosci, è Falco, il tuo nuovo compagno di karate.
5: Porca troia, ma come fai a stare con quello lì? È praticamente l'anticristo, ha detto a me non bestemmiare.
6: Sì Miguel, però sai come si dice, i poli opposti si attraggono.
5: Vabbè, però non è giusto, io sono 6 mesi che mi faccio il carino, non mi hai fatto toccare manco mezzetto di tetta, poi il primo tamarro che passa te lo limoni.
6: Non dire fesserie, non me lo sono limonato. Gli ho solo detto il culo. Però hai ragione. Facciamo così. Oggi vengo a vedere gli allenamenti. Se riuscirei a sconfiggere Falco in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
2: Fermo silenzio, boia, canto.
5: Sensei, rosso dei capelli, rosso dei usè.
2: Cane,
9: giusto, bravo. Allora Buttei, dai, come sapete tutti anche il torneo Corison, vorrei che mi fate fare una bella figura al torneo, porco, se no ve strappo il caso e ve lo infilo negli occhi, che vedete John Holmes tutta la vita, porco di merda.
5: Bosega,
9: sì, Corison, la nuova mossa si chiama Corison, mi dico Corison e voi altri dite Corison. Chiudiamo la lezione qua, dai, mi raccomando per il torneo, va bene?
5: Sì, sensei!
2: Io, porco maiale, bastardo, urca impestata, carogna! Bastardo, fiamme!
9: Porco, sembra di guardare bambina. Quanto te sei bravo, mi te amo!
6: Vai, Falco, vai!
2: Zitta, puttana!
6: Grazie!
5: Sensei, io volevo dire una cosa.
9: Cosa? Cazzo di... Perché ti sussurri? Devi scambiare per un prete poi. Son prete, mi?
5: No, cane.
9: Hai visto,
5: scusi,
9: che non son prete? Se no ti andavi all'inferno, dai, dimmi. Alza la voce, non te senti. Mi sembra un bruco che striscia sulla puntina del vinile.
5: Vorresti sfidare Falco? No, non lo dica alta voce.
9: Ah, sorry, dico piano. Vorresti sfidare Falco?
5: Sì, vorrei.
9: Falco, te vuole sfidare, porco?
2: T'ammazzo.
9: Venite qua sul tattacchi, sì. No? Come cazzo si c'ha?

0: Buongiorno, signor Buongiorno, signor Falco.
1: Morto due volte soltanto pensandomi.
2: Bene, così va bene la disciplina, dai.
3: Vai, Falco, rompiti il culo come hai fatto col mio.
1: Taci, puttana.
3: Grazie, ti amo, Falco.
2: No, ma la vacca del Dolomiti tutte le volte gremo tra i coglioni, porco.
1: E ora il colpo di grazia.
0: No.
1: La... Aia!

0: Svegliati, troia!
1: Dei, ne fermi a rossire davanti a tutti.
2: Ora che pio a calci le tette finché non viene fuori lo yogurt.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
1: Pareggio? Ma si sgozza come una zampogna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
1: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
2: La cintura verde, subito immediatamente, onorario.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
2: Cintura marrone, allora.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta.

0: 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla. Sii uomo. Non portare il cane a spasso. Portalo a lavorare. Sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte. Sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia. In peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Minchia stronzi, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
4: Pronto, canoa
5: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
4: Sì, giusto.
5: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
4: Che tipo di canoa?
5: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
4: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
5: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
4: Chi ha più forza nelle spalle?
5: Sì, una capita. Dai.
4: Sì, allora, se valuta un sito on top,
5: esatto.
4: Ma è davanti al computer, lei?
5: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara chi ha più forza nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere chi è questa gara con i canoe, capito?
4: Ma è uno scherzo.
5: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma guarda sto pezzo di merda!
6: Buongiorno.
5: Oh, scemo di merda! Give me a motherfucking beat. Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
6: Allora, iniziamo a moderare i toni. Toni, e se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
5: Ah, forse ho sbagliato persona.
6: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
5: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
6: È che questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
5: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma guarda sta bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
7: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
6: Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
6: Io no, personalmente al momento...
7: Ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
6: Presumo di sì, se ha usato dei termini
7: No, presumo di sì. No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
6: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni.
7: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete commessi. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata, eh. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai. Senti la lingua. Dai. A posto, Massimino!
5: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
7: Nga, questa me la...
5: Con la fica non sbagli mai!
7: Sono troppo top one.
3: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola.
1: Scassa parola.
2: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: stasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: Un no, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cioè,
1: come
2: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Era, sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo!
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia!
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia!
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe
2: gli quelli anfibi vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella fa le B, le B. Le
2: bravo. Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Io non ho respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì,
1: sì, ci te murci, te stramurci, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
2: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
2: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, beh, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: Sì, pronto?
1: Salve, sono Paolo Falcao di Booking, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Parlo con Bed and Breakfast?
0: Sì, perfetto.
1: Salve, salve. Salve, senta, noi siamo di Booking, del sito, il sito di Booking,
0: sì,
1: che si occupa delle recensioni che ci sono sul portale. E quando troviamo un problema o delle recensioni un po' negative, molto negative nei confronti della location, chiamiamo appunto per risolvere questo problema, perché oggi sul suo albergo è arrivata una recensione che noi abbiamo bloccato prima che andasse online, perché vogliamo prima capire se esattamente questa roba è vera. Nel momento lei mi confermerà che è tutto vero, noi lo mettiamo online oppure lo cancelliamo, sempre con tutta tranquillità. Allora, c'è questo Luca R che ha fatto una recensione questa mattina alle 8:30, dicendo del bed and breakfast spazio:
0: sì,
1: mi sono fatto abbindolare dalle recensioni che ho trovato sul sito, in realtà il posto non rispecchia minimamente ciò che la gente ha scritto, forse la struttura ha pagato dei portali per avere recensioni positive.
0: E non è vero, perché quello che trova nel portale lo viene a trovare qua sul posto, perciò sì, quello che ha scritto lui è tutto negativo.
1: È tutto, sì sì, ma guardi, io le leggo solamente quello che ha scritto questo Luca R. Dopodiché andremo anche a capire da dove il suo vero nome e cognome. E continua con cibo pessimo, sotto il letto c'erano degli scarafaggi morti all'interno delle pareti.
0: No, assolutamente. Sì. Quando va una persona via e ritorna un'altra persona, noi puliamo dentro e identifichiamo la stanza con un apparecchietto. Queste sono cazzate enorme.
1: No, ma guardi, io la immagino, perché comunque nel sito abbiamo notato che l'albergo ha delle ottime recensioni, è pulito, ha delle bellissime camere, tutte colorate, tutto, si vede che è proprio curato con la passione di questo.
0: Il minimo angolo è tutto curato,
1: certo,
0: assolutamente,
1: certo.
0: Quello che lui può scrivere, quello che vuole.
1: Ma ha fatto venire voglia di venire in vacanza, guardi, una roba incredibile.
0: Ma anzi, mi fa molto piacere, se viene.
1: Lei è il signor F***?
0: Sì, sono.
1: Allora,
0: io,
1: le continuo a leggere un attimo la recensione, perché
0: sì,
1: adesso verifichiamo. Se lei mi dice no, guardi, dobbiamo cancellarlo, io le passo il mio collega Giuseppe Furino, che si occupa della cancellazione,
0: sì,
1: e lo cancelliamo. Allora, questo Luca R continuava a dire che il cibo è pessimo, scarafaggi morti negli armadi, nelle pareti si sentivano grattare topi, la notte si sentiva gente correre nei corridoi e anche urla di piacere, e la signora della stanza a fianco ha lasciato il vibratore acceso, pensi cosa ha scritto, tutta la notte e non sono riuscito a chiudere occhio per il rumore perché questo oggetto continuava a vibrare dietro la mia testa. Questo offende, dicendo anche che lei è proprio un pezzo di merda. Allora, io le passo adesso Giuseppe Furino, che si occupa di cancellare il messaggio. Va bene? Noi siamo a posto,
0: va
1: signor
0: bene,
1: Paolo.
0: Arrivederci.
2: Eccomi qua, buongiorno signor.
0: Buongiorno,
2: sì, salve, sono Giuseppe Furino di Booking. Senta, io allora le faccio questo questionario, sono cinque domande al quale può rispondermi semplicemente sì o no, perché lei deve sapere che noi abbiamo un modem internet strategico sostenuto internazionale, satellitare, super fast, interno, programmato, perpetuo, intelligente, o come lo chiamiamo noi, Mississippi. Le faccio lo spelling, MISSIPPI, che è molto sofisticato, e facendo un giro doppio all'interfaccia acustica dello studio 7, che è notoriamente uno studio brutto, ma brutto brutto, il sistema genera il questionario. Tutto chiaro? Allora,
3: il questionario.
2: Avete scarafaggi sotto i letti?
0: Assolutamente no.
2: Perfetto. Si sentono topi nelle pareti?
0: Assolutamente no, perché non abbiamo topi.
2: Perfetto. E qua, Mario, mi spiace per la domanda, ma la riprende dall'ultima parte dove la offende. Il direttore è un pezzo di merda?
0: Ma per me no, perché non mi sono bisticciato mai con nessuno.
2: Perfetto. Ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No, assolutamente no.
2: No, non li sente, perfetto. Quindi lei mi autorizza a cancellare questa recensione, giusto?
0: Per me la può pure cancellare, perché assolutamente di questo che mi sta dicendo lei è assurdo di queste cose.
2: Ok, perfetto, allora le ripasso subito.
0: Va
2: Paolo
0: bene.
2: Falcao, salve.
4: Va al tiro e al collo. Terzo gol del Brasile, azione personale di Paolo Roberto Falcao.
1: Eccomi, allora abbiamo risolto, signor il mio collega Giuseppe Furino sta cancellando il messaggio. Cosa succede? Scusi un attimo.
2: E c'è un problema qua, non si riesce a cancellare.
1: Come
2: sa che siamo andati oltre col tempo.
1: Come è andato oltre col tempo? Un attimo, signor F***, perché stiamo cercando di cancellare il messaggio. Però mi dice il sistema, dice ok, eccola qua. E la domanda è: lei lo prende nel c***o?
0: Ma sta sghiacciando a dire questa situazione.
1: Il sistema, perché in base a quello che succede, non lo prende lei. Non lo prende. Allora segna.
0: Finiamolo un pochettino.
1: Segna che non lo prende. Allora segna, il signor non lo prende nel c***o. Vediamo se si cancella.
2: No, mi è venuto fuori che è un pezzo di merda.
1: Allora lei è un pezzo di merda.
0: Guardami, ora sta
1: signor, senta, non ci faccia perdere tempo. Sei un pezzo di merda.

0: Buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le passo mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro a bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accord. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro a bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece le Krug delle, qua abbiamo preferenza per i 95, però insomma
3: Spagna Brut Collection Krug 1995, 1050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quella, per quello sfizio che avevo se erano delle bottiglie, sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazientendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Con
4: chi,
2: pure.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, mi sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ma sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare un qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' del ludibrio, dell'allegria fra i miei ospiti, e stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: Anche sì, no. Cioè, scusi, non capisco.
2: Cioè, secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché non penso di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco, non mi interessa che sia la stessa bottiglia, non è che vado a vedere l'annata, insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole, io non ho idea di quello che faccia, dei numeri precisi.
4: Com'è aggressivo lei? Mi sta mettendo a disagio.
0: Tutto bene con te?
2: No, io non sono aggressivo, io dico le cose che sono, non posso dire diversamente.
4: Sono molto aggressiva.
0: Essendo aggressivo con lei?
4: Sì.
0: Vuole che ci parli?
4: Sì, grazie. Sì.
0: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi. Stia tranquillo, conte. Vuole una limonata fresca?
4: Sì.
0: Ecco, gliela porto. Senta, dicevamo, la quantità sarà su per giù di 700.000 litri. Essendo una piscina.
2: 700.000 litri? No, io
0: 700,
2: non ce l'ho.
0: 700.000 litri.
2: No, bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa. Io dico in tutta onestà.
4: Non so perché abbia trattato
2: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
0: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
2: No. Mi dispiace. i numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende persona, che fanno 100-200 mila bottiglie di un certo livello.
4: Pronto? Mi scusi se sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente. Però
2: no,
4: mi pare di capire, scusa,
2: sono sempre male, ma non è così. Io non sono per niente né maleducato né sgarbato.
4: Ma ci mancherebbe.
2: Le sto dicendo le cose come sono. Poi valutare lei. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Conte non risponde più?
4: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
0: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
4: Mi ha messo in giù nessuno?
0: No, sicuramente no.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunuat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Sto cercando Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
8: Lei sa che siamo in un supermercato?
2: Sì, sì, sì, certo. Sì, sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
8: pronto?
2: Lì. Sì, mi sente?
8: Pronto?
2: Sì, mi sente, pronto?
1: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe esserli da voi dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
6: Non so, perché noi abbiamo solo... cioè, ora non c'è tanta gente.
2: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio al, diciamo, all'interfono? Insomma, non so come si chiami il...
6: Come si chiama?
2: Si chiama Paolo.
6: Pensiamo a Paolo, servizio nella pasta, grazie.
2: Grazie mille. E, eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco, non so se nel caso gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
6: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace. Grazie
2: mille. Se dovesse sentire rumori corporei simili a un tombino, è lui.
6: Ok.
2: Va bene. Grazie mille.
6: Grazie.
2: Arrivederci.
1: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zoo.
3: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione.
4: Una sola missione.
3: Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia, sulla scena del crimine.
5: Miami, Florida. È una giornata come tante. Quando Timmy Lotofon Minchia, un bambino di 7 anni affetto da vaginite isterica, apre un ovetto Kinder e ci trova dentro il cadavere di un famoso falegname della zona.
6: Tenente McCheese, mi dispiace averla fatta venire qui per niente, ma il caso purtroppo è irrisolvibile.
7: Nulla è risolvibile, sai, peli del cazzo biondi, agente. Riassumi i miei fatti.
6: Beh, un bambino ha aperto un ovetto Kinder e ci ha trovato dentro il cadavere di un falegname di 99 anni. Tutte le analisi sono risultate negative, quindi nessuna pista, nessun testimone, nessun movente, purtroppo.
7: Fammi una cortesia, agente. Chiama il Dipartimento di Giustizia. Mi sa che ho risolto il caso.
6: Ma, davvero? Ma questo è impossibile. Chi è stato?
7: Nessuno. Si tratta di un banale caso di suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio.
6: Chiedo perdono, ma non capisco niente, tenente McCheese.
7: Segui il mio ragionamento, agente. La vittima beveva tanto. Lo si capisce da queste minuscole tracce di tavernello attorno all'ovetto Kinder. Ma perché beveva? Perché gli affari alla falegnameria andavano male. E perché gli andavano male? A causa del negozio IKEA che aveva aperto proprio davanti a casa sua. Lo si capisce da quell'enorme scritta IKEA proprio davanti a casa sua e dal fatto che era stato sfrattato per aver strusciato la cappella sui cataloghi appunto dell'IKEA. Ora, la vittima era piena di debiti, lo si capisce dal fatto che beveva a tavernello ed era costretto a lavorare all'età di 99 anni. Quindi, spinto dal desiderio di vendetta, ha deciso di buttarsi in uno dei macchinari di assemblaggio di mobili IKEA per farlo sembrare un omicidio camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, camuffato da suicidio. Invece di un suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, e far ricadere la colpa sulla famosa azienda svedese. Ma quella notte era troppo ubriaco e per errore, invece di entrare nella fabbrica dell'IKEA, è entrato in quella degli ovetti Kinder. Si è buttato nel macchinario ed è finito pressato dentro l'ovetto in cui è stato ritrovato. Elementare.
5: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze. In una palazzina nota come il puttanificio bamboso, viene trovato il cadavere di un vecchio, pugnalato 370 volte nello stesso punto, e con una grande scritta fatta con il rossetto che recita: «Adesso basta, vecchio bastardo. Mi hai chiavato 30 volte senza pagare e ti puzza pure il cazzo». Accanto al corpo della vittima c'è anche un portafoglio con all'interno i documenti di una prostituta algerina, con all'interno una bambola voodoo della vittima e un foglietto promemoria con scritto: «Ricordati di ammazzare il vecchio a cui puzzano le palle e cazzo». È un caso praticamente risolto, ma non prima di aver fatto intervenire i RIS di Parma, che arrivano con 15 ore di ritardo a causa di una rissa in un parcheggio dell'autogrill.
8: Come ti chiami su Instagram?
9: Susanna.
8: Susanna. Chiocciola Susanna?
9: Susanna.
8: Ma tu mi segui?
4: Io sì, lei è Basito.
8: Basito, Basito Antonio, su, Basito. Su Instagram. Oh. Tu ce l'hai Instagram?
9: No, c'ho quello di coppia io.
8: Qual è?
9: Salvatore Romina.
8: Ma Facebook?
9: No, no, c'ho il profilo di coppia su Instagram, adesso lo puoi fare pure.
8: In che senso?
9: E che, cioè, metti la foto solo di coppia, no?
8: Ma veramente?
9: Sì, se non l'hai visto lo vuoi vedere?
8: No, ma lo so perso.
9: Aspetta che faccio una foto al sangue da mettere nelle storie, se poi te lo faccio vedere.
8: Ma Jacopo,
9: che...
8: non mi fai una cortesia intanto? Sì. Mi fai due foto alle scarpe del morto? Sono bellissime.
4: E mi sei scaricato la batteria.
8: No. No, e come facciamo? Andiamo in macchina a caricare.
4: Va bene,
9: andiamo in macchina, voi tanto è morto, non si muove, dai.
5: Kentucky Fried Chicken, provincia di New Dallas. Un uomo di mezza età viene trovato con la sua stessa testa infilata nel suo retto. Nessuna traccia del suo assassino, nessuna arma del delitto, nessun sospetto. Solo un orribile grassone arrotolato su se stesso, con la testa nel culo. Sulla scena del crimine arrivano 1200 agenti dell'FBI a bordo di un panfilo cingolato alimentato a plutonio, con due motori a curvatura, un flusso canalizzatore guidato da una marmotta che parla 12 lingue contemporaneamente.
7: Allora qualcuno mi spieghi cosa è successo.
10: Ben arrivato, tenente McCheese. Come può vedere, questo signore grasso e di mezza età è stato trovato nella posizione dell'autoinculazione testale.
7: Sì, sì, lo vedo che ha la testa nel suo retto.
10: Abbiamo analizzato tutto quello che potevamo, anche grazie a questo laboratorio portatile che ci permette di fare autopsie in loco, analizzare il DNA, creare vaccini, ricostruire arti umane e robot, clonare pecore, riportare in vita furetti e cucinare tutto il menù del ristorante di Cracco in meno di 11 minuti. Ma le garantisco che questo omicidio non ha un senso.
7: Per lei non ha un senso, agente Fararat. Chiami la centrale e comunichi loro che il caso è risolto.
10: Ma come diavolo ha fatto?
7: È facile. Guarda le unghie del grassone. Sono tutte marroni.
10: Dunque mangiava cioccolato?
7: No, merda!
10: Perché si arrabbia adesso?
7: No, no, non ha capito. Dicevo, no, merda, mangiava la merda, la sua merda. Evidentemente l'ingordo ha provato a mangiarsi le proprie feci andando dritto alla fonte. Si è incastrato nel suo retto e lì è morto soffocato. Nessun omicidio. Lo classifichi come automerdicidio. Si torna alla base.
10: E delle banane e i lamponi che ho trovato sul luogo del delitto, che ne faccio?
7: Chiami Gianni.
5: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze.
9: Vabbè,
8: Chi è?
9: Scusa, lo Iacono.
8: Ancora qua sei, ma tu non devi andare all'omicidio, quello della villetta di Castravilla.
4: Ma minchia, a me mi si è scaricata la batteria.
8: Ancora questa batteria scarica.
9: Ma scusate, c'è un problema più grande.
8: Qual è?
9: Non c'è il cadavere.
8: Come non c'è?
9: Non c'è più.
4: Allora si vede che se n'è andato lui.
9: Vedi.
4: Perché forse si era stancato di stare per te.
8: Il fatto non sussiste.
9: Allora metto falso allarme. Anzi, procurate allarme, che se lo becchiamo lo sbattiamo dentro per finto auto suicidio.
8: Sentite, ma visto che siamo qua,
4: vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
8: Pure il ricchione se.
4: No, no.
9: Ma io non posso, c'ho il profilo di coppia.
8: Allora, ma devi spiegare bene questo profilo di coppia.
9: Ma sei fidanzato tu?
8: No.
9: Allora fatti il profilo di sega.
4: Vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
8: Sì, ma tu c'hai la voce troppo alta nella testa. Vedi di abbassare il volume.
11: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.
12: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo,
4: sì.
2: E diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette.
4: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfalina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se ne cazzo sono pieni di cazzi, costruiti dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura.
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60.
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: This is a zoo, only for you.
1: Il mondo si trasforma continuamente. La tecnologia ha cambiato radicalmente i nostri usi e costumi, rendendoci tutti dei grassoni sedentari, seduti davanti a uno schermo a riversare rabbia e cattiveria su quelli che ce l'hanno fatta. Ma noi dello zoo crediamo ancora alle care e vecchie tradizioni, alle usanze dei nostri nonni e speriamo sempre di più in un ritorno al passato più sano e genuino. Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio per i più piccoli, nella speranza che possano crescere meno rincoglioniti dai social media e dai loro nuovi miti su YouTube, che vorrei vedere sciolti nell'acido da quanto mi fanno innervosire. Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: L'arca di Noè.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Noè. Noè era chiamato così perché ogni volta che gli chiedevano un favore, rispondeva Noè. Noè era pigro, egoista, che puzzava di viscere d'anguilla alcolizzata, ma era molto religioso e credeva fervamente in una divinità chiamata Dio. Un giorno, Dio apparve a Noè e gli disse: «Oh, Noè, sono Dio!» «Oh, Dio!» rispose Noè. «Come mai da queste parti?» «Bah, nulla di particolare, Noè. Stavo giusto pensando di far venire giù un temporale della futura Madonna e annientare il genere umano. Mi serve che costruisci una barca per metterci dentro animali da far scopare quando finisce il temporale.» «Noè», disse Noè, cercando di farsi venire in mente una scusa. «Proprio non posso fabbricarti una barca per animali da far scopare, perché non sono capace di costruire le cose che iniziano con la lettera B.» «E che problema c'è?» disse Dio. «Ci penso io. Dopotutto io sono Dio. Posso fare tutto quel che voglio. Anche reppare, visto che la lettera B ti crea problemi, la tolgo. Solo per oggi, con una magia farò sparire la lettera B dalla parola barca. Abracabarca.» E la lettera B sparì dalla parola barca. Senza più scuse, Noè fu così costretto a costruire a Dio una barca senza B per gli animali da far scopare, finito il temporale. Ed è quindi questo il vero motivo per cui è passata alla storia come l'arca di Noè, invece che barca di Noè. Peace, love e mi raccomando, state studiati. Abracabarca. Ove mi raccomando, state studiati. Abracabarca.

0: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
0: Paolo.
1: Dov'è Paolo?
0: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
4: Cercavo Paolo.
5: No, no, non c'è Paolino.
0: Dov'è Paolo?
4: Io stavo cercando Paolo.
6: No, oh, non c'è nessun Paolo.
0: Dov'è Paolo?
7: Pronto, Pocchieri?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve. Senta, io sono un'amica di Paolo Noyes, sono una sua collega.
7: Sì.
1: So che viene spesso da voi a tagliare i capelli, giusto?
7: Sì.
1: Ecco, siccome è andato via senza lasciar detto niente, non sappiamo dove sia, ci chiedevamo se magari è lì a tagliarsi i capelli.
7: No, no, no, no.
1: Non è passato questi giorni?
7: No.
1: Ho capito. Ma l'ultima volta ha fatto un taglio particolare, qualcosa che vi ha fatto immaginare che magari potesse andare a fare qualcosa di speciale, non lo so.
7: Lo stiamo cercando. Era un appuntamento di un taglio normalissimo, quello che fa comunque sempre, quindi no.
1: Ok, il suo classico taglio da terroncello, diciamo. Quello.
7: Il solito, sia aggiustare la barba, aggiustare la,
1: ma invece,
7: la rotatura dietro, insomma, quelle robe lì.
1: Sì, sì, quello lì da terrone che è lui, ma invece ha fatto qualcosa alle sopracciglia?
7: Guardi, mi sta chiedendo delle cose che sinceramente non...
1: Perché magari se ha cambiato la forma delle sopracciglia, che sono un po' il suo superpotere, allora potrebbe essere un indizio per noi, però non lo sa.
7: No, non so niente.
1: Ho capito.
7: Dispiace.
1: Va bene, la ringrazio molto.
7: Ma prego, si figuri.
1: Arrivederci.
7: Arrivederci.
0: Stanno mentendo, è ovvio, si sentiva. Ce lo stanno nascondendo. Ma noi continuiamo con la ricerca. Lo troveremo.
1: È la gelateria, giusto?
7: Sì.
1: Ecco, sono un'amica di Paolo Noyes. So che lui è un vostro cliente e che viene spesso da voi. Insomma, l'ultima volta so che gli avete preparato un gusto apposito, un gelato al cioccolato senza zucchero. Giusto, ecco.
7: Sì.
1: Niente, volevo sapere se per caso è passato da voi recentemente.
7: Guarda, che io sappia no, però io non sono sempre a banco.
1: Ah, ho capito. No, perché lo stiamo cercando e è andato via da qualche giorno e non ci ha lasciato detto niente. Quindi ci chiedevamo se magari, non so, l'aveste visto.
7: No, perché lui sappia no.
1: Perché ci parla sempre.
7: Cosa vuoi che sappia io di dove sono i miei clienti?
1: Mi sa che non vuole dirmi qualcosa. Va bene, d'accordo, la ringrazio.
7: Ma cosa ti dovrei dire? Ma secondo te io so dove sono tutti i miei clienti?
1: Su Paolo può darsi.
7: No, Paolo è un cliente come tutti gli altri. Noi abbiamo un'attenzione abbastanza importante per tutti i nostri clienti. Paolo fa parte dei nostri clienti.
1: Sì, beh, di tacchino con la cresta ce n'è uno solo,
7: Ho capito, ma non è che lo seguo,
1: Vabbè.
7: Lo seguo quando esce dalla gelateria, lo sicuro.
1: Vabbè, va bene. Grazie. Arrivederci.
0: Paolo, ovunque tu sia, spero che tu possa sentirci. Ti faccio questa promessa. Ti ritroveremo. Non preoccuparti. Stiamo arrivando a salvarti.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro a modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da 20 anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado, vado a farmi le fare le seghe qua, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
4: Sicuramente non in Italia, ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
3: Sì.
4: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
3: Perché no?
4: Perché la cosa non mi interessava.
3: A lei non interessa farsi fare le seghe e i pompini?
4: Non a pagamento, sono in massaggio.
3: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, a me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
4: Ma no, ma neanche io assolutamente.
3: E allora?
4: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
3: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggio cinese?
4: Sì, qualche amico.
3: Cosa accade in questi posti?
4: Non sono mai entrato nel dettaglio.
3: Sì.
4: So che, insomma, si va nei centri.
3: Sì.
4: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
3: Che cosa dicono?
4: Cosa dicono nello specifico non lo so.
3: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
4: Questo non lo so, non glielo chiedo.
3: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiamo a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiamo a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
5: Sì.
3: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
5: Pessima.
3: Pessima, perché? Dica.
5: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... Cioè uno entra perché ha mal di schiena e esce fuori con...
3: Cosa?
5: Colpifero? Ma massaggiato.
3: Colpifero massaggiato, quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
5: No.
3: Perché no?
5: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
3: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
5: Tutto quello
3: tutto.
5: Che si fa.
3: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della
5: no,
3: sua ragazza.
5: No.
3: Sì. Non so, lei l'ha detto.
5: Perché...
3: Lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
5: No. Sì.
3: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no? No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
5: Lo dava, adesso non lo dà più.
3: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
5: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
3: non danno più il culo.
5: Bottega.
3: Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare e poi va a casa per tutto il resto?
5: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
3: No? Chi le ha detto no?
5: La cinese.
3: La cinese che cosa le ha detto?
5: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
3: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
5: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
3: Sì.
5: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente.
3: Va bene, c'è chi piace, c'è chi pone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
6: Dimmi, dica.
3: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
6: Penso di sì, ma che c'entra mo a quest'ora?
3: Chi è quest'ora? Nessuno ha parlato da quest'ora.
6: A quest'ora, no, questura, riceve di sé quest'ora, capito?
3: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
6: E per me che scelta di quest'ora?
3: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
6: Ma io anche me, arrivederci.
3: No, ma io sto sconvolto. Ma questo che cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
7: Da quello che ho sentito, sì.
3: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
7: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
3: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
7: Sarebbe una bella idea.
3: Ma lei ci andrebbe? Ci andrebbe.
7: In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
3: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri.
7: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
3: Esatto, è un ladro e una...
7: È una spia.
3: E se lo deve portare via là?
7: La polizia,
3: benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime sa la cala. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era Diba col guanter di Darculo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herbert Ballerino.
8: Bruciani?
3: Sì, ciao, come stai?
8: Ciao, ma sto facendo palestra.
3: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
0: Sì.
3: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
0: Sì.
3: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente se vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
0: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
3: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
0: Esatto.
3: Ma però, esatto. scusa se mi hai detto, però il sushi lo mangia.
0: Ma chi? Lei? Loro lo mangia, cioè le massaggiatrici?
3: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Valerio. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
0: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
3: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
0: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
3: Con happy ending?
0: Sì, dai 50 ai 60, dai.
3: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
0: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
3: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Valerie. Ciao, un abbraccione grande.
0: Ciao,
3: ci vediamo sul lettino, tu cordita al culo e io che pago. Dai, ciao. Ciao, Valerie, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina, per farsi fare esempio.

0: Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cercavo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, c'è nessun Paolo.
1: Troppi tentativi andati a vuoto. Troppe ricerche che non hanno portato a nulla. No, no, qua stiamo sbagliando qualcosa. Ci serve una nuova pista. Pista. Pista d'aeroporto. Dov'è Paolo?
8: Aeroporto di Puglia, buongiorno.
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo perché non trovo più il mio amico Paolo e mi stavo chiedendo se per caso fosse passato da lì.
8: Che vuol dire il suo amico Paolo? Come faccio a sapere io dov'è il suo amico Paolo?
2: Eh no, siccome io non lo so, provo a chiamare voi per sapere se lo sapete voi, perché potrebbe essere partito da lì.
8: No, signora, no.
2: No, cioè nel senso voi non avete tipo telecamere interne per controllare, è molto riconoscibile lui perché ha come due sciarpe di cashmere al posto delle sopracciglia, quindi è abbastanza riconoscibile, diciamo. Non so.
8: Due sciarpe di cashmere come sopracciglia?
2: Esatto, sì.
8: Mi sta prendendo in giro, signora?
2: No, no, no, no. Però forse allora l'ha visto.
8: Va bene, adesso mi dice, le passo l'altro ufficio un attimo.
2: Grazie mille.
1: Ci stanno nascondendo qualcosa. Io sono certo che Paolo sia partito per un viaggio. A meno che non si tratti di un viaggio mistico, un viaggio interiore.
9: I pellegrinaggi? Premi 1.
10: Pronto?
2: Senta, è l'agenzia di viaggi dei pellegrinaggi, giusto?
10: Sì, signora.
2: Ma guardi, allora in realtà le spiego, io ho un amico che si chiama Paolo che non sto trovando, cioè non so dov'è, perché è andato via e non ha lasciato detto niente e io non so dov'è, lo sto cercando. Quindi siccome qualche indizio mi ha portato a pensare che lui possa aver bisogno di ritrovare se stesso, sto cercando di capire se potrebbe aver prenotato un viaggio da voi, un pellegrinaggio.
10: Signora, guardi, noi abbiamo, facciamo pellegrinaggi in tante destinazioni. Abbiamo 3 stelle, 4 stelle.
2: E sopra il 4 stelle non, in genere non fate niente?
10: No.
2: Ma eventualmente può dirmi se per caso è passato Paolo da voi?
10: Signora, cioè lei mi sta chiedendo qualcosa, come dirmi, mi dica il nome dei pellegrini che hanno prenotato, cioè non è
2: possibile. No, no, non nome di altre persone, se è passato Paolo io chiedo solo, anche senza dirmi se ha prenotato e dove, però mi può dare degli indizi, tipo...
10: Signora, non so neanche di quale Paolo lei possa riferirsi, non posso aiutarla.
2: Mi dia un indizio, mi dica Madonna o mi dica più Gesù.
10: Signora, penso che non, tipo, veramente non posso aiutarla.
2: Se lei mi dice tipo grotta, miracolo, visione, pastorelli, acqua benedetta, io capisco. Mi faccia capire mi faccia capire qualcosa, per favore.
10: Buona giornata, signora.
2: Acqua benedetta, mi dica sì o no, acqua benedetta.
1: No, un altro fallimento. Ma noi ti troveremo, costi quel che costi. Ma forse abbiamo bisogno di mezzi più potenti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Antonio, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
11: Ma i porcini a te li sotto, cioè i lumi.
4: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
11: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: È l'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
11: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
11: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene. Non
4: so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: poi. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi, lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto. Tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza, quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: No, molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo. Va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza, Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie,
3: auguri,
0: signor.
3: Pace e bene. Ciao, cara.
0: A lei.
3: Ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato, pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
5: Sì.
0: Le chiederà una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
5: Va bene.
0: Radio M2O?
5: No.
0: Radio Boom Boom?
5: No.
0: Radio Monte Carlo?
5: No.
0: Cerignola Network?
5: No.
0: Bene, Radio Capital?
5: No.
0: Radio 105?
5: Radio 105 sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
5: Sì.
0: DJ Arcangelo?
5: No.
0: Capitan Stereo?
5: No.
0: Gli alti e i bassi?
5: No.
0: Il Conte Borghini?
5: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok. Michele Laser?
5: No.
0: Franchina e Pina?
5: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
5: Il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
5: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
5: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo. Grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
6: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
6: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
6: No, senti, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
6: Sì?
0: Cosa ascolta, Radio 105?
6: Ma senti, che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompe le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
7: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina, ce l'hai un minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
7: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo un minuto.
7: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
0: No, no, dai, un minuto solo, ascolti Radio 105.
7: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio se non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, no, aspetta, aspetta.
7: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105?
4: Ciao. Prossimamente.
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
7: Sabrina, Sabrina!
0: Sì?
8: Ehi, che cosa vuoi?
0: Lei ascolta la radio?
8: No, passala!
2: Zondaggi! Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Mi presidono, la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soldano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Amicacci, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Sì?
5: Scusi se la disturbo. Praticamente che ieri è venuto tutto quel maltempo, no? Che dalla pioggia ieri sera, dalle 7.35 fin verso le 9.30, insomma, anche ora. È venuta anche la grandine. Non so se ha visto che sono venuta.
4: Certo.
5: È venuta giù,
4: sì,
5: Belina, sassaiola, che era grossi come figli.
4: Belina, è venuta giù di brutto.
5: Sì, sì, mi siamo anche spaventati. Pensi che mia moglie aveva fatto tutte le rose belle in giardino, che se le curava, che ci teneva come un figlio, è venuta giù sta sassaiola, gliela tritata. Non ci sono più le rose, adesso ci sono quattro bacchetti morti di sonno.
4: Purtroppo la grandine è così.
5: Così, così. Ma contestualmente questo problema delle rose, che le dico la verità, a me non me ne frega un caso, perché tanto così almeno non me la mena più, che dobbiamo fare sta lì di faccia matura, sai, che le rose bisogna fare la faccia matura per farle venire su bene, ma che devi mettere lì tutta la paglietta sopra e concime. Comunque si è spostata la parabola, e non vedo più, ecco, perché beh, e che cosa può essere?
4: E sicuramente potrebbe essere il vento forte che l'ha fatta girare.
5: Rare.
4: Okay.
5: Le spiego, praticamente cioè, la parabola è quella fatta come una pentola, no? Cioè come un'insalatiera, giusto?
4: Sì.
5: E deve essere
4: certamente,
5: cioè,
4: è bianca o grigia?
5: Grigia, è molto grigia la mia, perché è una parabola vecchia. Perché le spiego, noi abbiamo fatto Sky tantissimi anni fa, quando ancora si chiamava Tele Più, penso un po', che è venuto su questo, che era un albanese, una cazzo enorme, doveva vedere, ma aveva avuto tutte le birre. Ci ho fatto l'errore quando è venuto, che adesso vuoi mettere la parabola, ci ho chiesto, che senta, vuole mica qualcosa, un caffè, una birretta, mi dice, mi fammi una birretta, perché ci do una birretta, dopo un po' torni, ci c'era mica nada, ma avevo avuto tutto il frigo, non c'ho più birrette, vedi, era un'armadio a muro, quindi magari ci fa anche meno effetto. Io cosa vuole, sono 1,62. Comunque, cosa stavo dicendo? Adele della parabola, sono andato su, ho preso la scala, non so quella che sia lunga, ho preso no, beh, lì mi hai sgamato, porcaccia puttana, ti ho sentito.
4: Vero?
5: Che mi hai sgamato, stronza.
4: Hai visto? Vi seguo troppo. Troppo la 105.
5: 5, va bene, allora ti mando un abbraccio e contestualmente ti mando anche a fanculo.
4: Va bene, ok, vieni con me?
5: Sì, sì, ti accompagno con calma, che cammino pianino, io che sono anziana.
4: Non c'è problema, guarda, va bene, vieni, lasciati anche a me ogni tanto.
5: Tanto, semmai mi aspetti là, un abbraccio, ciao.
4: Ciao.
5: Che sfortuna di merda, Belì, mi ha sgamato, ma pensa un po' a te. Vabbè, niente, chiamiamone un altro.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Chi è lei?
5: Sì, buongiorno, mi chiamo Angelo Palanca, ho avuto un problema con la parabola.
6: Guardi che mio figlio non c'è più, signore.
5: Ah, mi dispiace tantissimo, signora, ho preso il numero sull'elenco.
6: Lo so, ese è il mio numero, ma mio figlio è mancato.
5: Ma guardi, signora, è una roba terribile, le mando un abbraccio grandissimo.
6: Grazie,
5: mi dispiace
6: grazie.
5: Tanto, sono partecipe del suo dolore.
6: Grazie.
5: Arrivederci e buona giornata e buona fortuna, signora, ecco.
6: Grazie anche a lei.
5: Anche a lei, tante cose. Porco diavolo, come mi è scesa tutta.
7: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
7: Buongiorno,
5: mi dico. Sì, senta, sai che ieri è venuto tutto quel maltempo, che è piovuto tantissimo, è venuta anche la grandine, guarda, dalle mie parti è venuta che sembravano delle albicocche, tant'è che fuori mi ha telefonato questo mio amico Barabino, che c'è la casa in campagna, c'è due alberi grossi, uno di ciliegio, uno di amarena, gliela portate via tutti, ma neanche le cavallette, guarda. Comunque.
7: Sì, ma cosa mi deve dire?
5: Dire, sì, no, praticamente con questa pioggia, vento forte che è venuto, si è stortata un po' la parabola, capisci? E c'è mia moglie che mi rompe i coglioni.
7: Ma dove?
5: Dove? Sul tetto, c'è mia moglie che vuole
7: vendere. Okay, ma io sento che è una cadenza particolare.
5: Io, allora, io sono nato e cresciuto in quella di Genova, come potrà appunto, come hai vinto però in questo momento risiedo a Desio, perché le spiego, mio nipote è venuto a studiare a Milano, noi altri non ci è trasferito, allora noi altri abbiamo preso una piccola casettina con mia moglie per far studiare mio nipote, okay. Allora, mio nipote no, ha finito di studiare adesso a Canberra in Australia, che fa quelle cose di, non so se lei ha inventato pratico di quei posti di, comunque è andata, e noi altri ormai che eravamo lì nella casa siamo rimasti lì, perché comunque sa che cosa vuole, siamo anche anziani, è tutto un po' più vicino agli ospedali,
7: allora, robe, avete il genere per ascoltare tutto il giorno, però mi dica che ha bisogno quindi di un intervento.
5: contento. No, allora, momentaneamente, siccome c'è questo mio amico Barabino che è venuto e che mi dà una mano, no, allora pensavo eventualmente, cioè prima dell'intervento, magari che salgo su io un attimo, provo a vedere di sistemare. Perché le spiego, mia moglie deve vedere se NCIS, non so che cos'è, una roba.
7: Un telefono. In ogni caso, io non riuscirei ad aiutarla.
5: Ma come deve, cioè, le spiego, perché si vede che sei un po' mossa. Allora io sono andato su, ho tirato un po' il cavetto, e quando tiro questo cavetto, non la televisione fa zzzz, così, cioè, come un po' prende, un po' non prende, capito? Quindi magari sei solo stortata da una parte, capisce?
7: Sì, ma in ogni caso io non riesco a venire oggi, anche forse, quindi o ci prova lei riesce a farlo sistemare, farlo andare.
5: Dare, ma appunto le stavo chiedendo cosa che posso farci. C'è un modo.
7: Esiste un modo empirico per sistemare una parabola.
5: Empirico.
7: Sì. Ci sono dei test da fare con gli strumenti.
5: Ecco che c'è
7: se fuori o non fuori, se l'illuminatore è a posto, non è a posto, se il conduttore è a posto, non è a posto. Non sono cose che possono. Non c'è una regola.
5: Non c'è una regola. Perché comunque c'è questa specie di insalatiera sopra, qualcosa che viene di fuori, magari devo solo girarla un po'. Come si fa a capire da che parte la devo girare?
7: Solo peggio. Adesso peggio. Si vede qualcosa, lei la gira, poi non vede niente.
5: Allora le spiego, in realtà non è che c'è qualcosa, si vede tranquillamente la Rai 1, Rai 2, Rai 3 si vedono, ma cosa vuole? Io non li guardo, cioè non guardo tanta televisione, perché sono sia mio che presbite. E quindi ho questi due paio di occhiali tutte le volte. Se guardo la televisione devo mettere un paio di occhiali, come li devo levare per fare un'altra cosa. E sono anche un pelo astigmatico.
7: Sì,
5: e quindi
7: diciamo che non ho modo di aiutarla.
5: Nel breve
7: modo e vuole può aspettare, ci vediamo mercoledì perché ne facciamo il ponte.
5: Fate il ponte, cioè, mi faccia capire, scusi, il giorno dopo che è venuta la grande idea, così degli antennisti non lavorano, vi fa proprio schifo il denaro.
7: Io ho una vita privata come ce l'avrà anche lei.
5: Ho capito, ma le fa schifo il denaro, è venuta una grandine grossa così come le arance, e lei fa il ponte, mi scusi, non ho capito.
7: A me delle sue impressioni non è che sinceramente mi interessa.
5: Anche a me del suo ponte non me ne frega un cazzo, mia moglie deve vedere il CIS. Mi saluti sto paio di coglioni, bene, ma pensa un po' te. C'è la crisi e nessuno c'ha voglia di fare un cazzo in questo paese. Va al ponte, fa il giorno dopo la grandine, fa il ponte. Il genio dell'imprenditoria, belì. Niente, Teresa, SIS non lo guardi. Oppure lo vai a guardare da Barabino, non mi rompere i coglioni. Ma pensa a te.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Siamo nei mitici anni 80 e i ragazzi di tutto il mondo impazziscono per un film, Ritorno al futuro. Tutti vogliono una DeLorean. Tutti vogliono viaggiare nel tempo come Doc e Marty McFly.
9: Presto Marty, alla macchina!
8: I film purtroppo furono solo 3, nonostante i produttori ne scrissero a centinaia. Beh, noi dello Zoo di 105 abbiamo ritrovato quei copioni e abbiamo deciso di pubblicarli solo per voi. Questo è Ritorno al futuro. La serie.
10: Papà!
11: Che succede, Marty?
10: Sto facendo una ricerca sulla Divina Commedia.
11: Con me marchi male. L'unica cosa che ho letto nella mia vita è...
10: Cosa, papà? Qual è l'unica cosa che hai letto?
11: No, niente, mi sa che non ho letto niente qua.
10: Beh, papà, io invece voglio leggere. Non voglio rischiare di diventare un ignorante.
11: Uè, infame! Stai dicendo che sono un ignorante qua, uè!
10: Non sto dicendo che sei un ignorante. Sto solo dicendo che al giorno d'oggi sapere le cose è sicuramente più utile di 30 anni fa.
11: Chi lo dice che conoscere la Divina Commedia può essere più importante di quello che so io, scusa, Chi cazzo lo dice qua?
10: Perché tu che cosa sai?
11: Io so un sacco di cose.
10: Allora, che cosa sai? Sono curioso.
11: So borseggiare le vecchiette sul tram. Poi so anche riconoscere la bamba buona dal muro grattato.
10: Ok, papà.
11: E so anche aprire i lucchetti delle biciclette degli altri. E poi so anche lubrificare i buchi dei culi.
10: Sì, ok, papà, va bene, basta così. Ok, sai un sacco di cose. Resta il fatto però che non trovo il mio libro della Divina Commedia.
11: Scusa, ma per caso era quello lì con la copertina azzurra?
10: Sì.
11: Quello con circa 3000 pagine.
10: Sì, papà. Dov'è?
11: Ho usato il purgatorio per pulirmi il culo in bagno prima.
10: Ma papà!
11: Era finita la carta igienica. Vabbè, dai, il resto del libro è ancora qua, guarda, toh. Aspetta, avanti!
12: Buongiorno, signori McFly.
11: Ciao, Doc, tutto bene?
12: Non proprio, sono un po' raffreddato. Avete un fazzoletto?
11: Sì, certo, to, to.
10: Ma papà, il mio libro!
12: Grazie. Che libro è?
10: La Divina Commedia. E ora non so come fare a studiarla per la mia ricerca.
12: La Divina Commedia, hai detto, eh? Forse il cliente che ho portato oggi può darti una mano. Vieni, Roberto.
13: Buongiorno a tutti, come va, eh? Vi piace il mio vestito nuovo, eh? Guardate qua, modello numero 4, Giuditta, eh? Ecco qua. Corro avanti e indietro, così, eh?
11: Ehi, hey Doc, ma chi è sto buffone di merda qua?
12: Lui è Roberto Benigni e vorrebbe tornare indietro nel tempo perché si è reso conto che studiare non serve a niente. Vorrebbe tornare ad essere ignorante per omologarsi a tutto il resto d'Italia.
11: Hai visto, Marty? Non serve un cazzo studiare. Per essere come tutti bisogna essere ignoranti, hai visto?
10: Signor Benigni, è sicuro di voler perdere tutta la sua cultura sulla Divina Commedia?
13: Vedi, giovanotto, la cultura al giorno d'oggi in un paese come l'Italia è un handicap. Non serve a niente. Quello che conta è avere tanti follower su Instagram, guardare le coppie in TV che fanno finta di litigare, mostrare le mammelle e gli orifizi anali a tutti per lavorare, eh? Funziona così.
10: È per quello che non ti vediamo più in TV.
11: Speri, fai bene la domanda. È per quello che non vai più in TV a asciugarci i coglioni con la Divina Commedia della minchia, eh?
13: sì, è per quello.
12: Beh, ragazzi, non ci resta che portarlo indietro nel tempo e ritirarlo da tutte le università che ha fatto.
11: Dai, va bene, ma aspetto qua io.
12: Ok, Roberto, attento al gradino. Ecco, Marty, impostiamo la data 3 settembre 1980. Presto, andiamo!
11: Lo sapevo io che alla fine, a lungo andare, la mia ignoranza mi avrebbe ripagato. Guarda, dovrei ringraziare i miei genitori, se solo non li avessi uccisi per rubargli l'oro che avevano in casa. Che miseria.
10: Ecco, papà.
11: Beh, avete sistemato?
12: Sì, tutto è andato secondo i piani.
11: Beh, finalmente. Quindi, comunque, se non rompe più i coglioni con la Divina Commedia, cosa fa adesso, Benigni?
12: Conduce un modestissimo TG sportivo di una piccola TV locale.
11: Ah, dai, vediamolo, sono curioso, vai.
10: Sì, lo metto subito, papà. Dunque, il canale si chiama Telenuovo. Ah, eccolo.
13: Amici, buongiorno e benvenuti. Cos'è che è caduto lì, porco? Chiudi quella porta lì, per favore, d***iale! Chi è che continua ad andare avanti e indietro, boia di... Andiamo avanti, vaffanculo, porco!
14: Ritorno al futuro. La serie. La serie. La serie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Vai a fare la spesa al PAM con la busta dell'Esselunga. Confondi le acque. Sii uomo. Stacca il cordino dei sacchetti della spazzatura e usalo come filo interdentale. Sii uomo. Grattati la schiena contro gli alberi. Sii Balù. Sii uomo. Non lavarti le mani dopo aver cagato. È sempre roba tua. Sii uomo. Innamorati di una ragazza e non dirglielo mai. Sposati un'altra e vivi da miserabile per il resto dei tuoi giorni. Sii uomo. Scrivi su Facebook che le donne sono tutte troie. E poi torna su OnlyFans. Sii uomo. Se hai mal di schiena, non curarti. Diventa dipendente dagli antidolorifici. Sii uomo. Se hai i capelli lunghi, o sei Gesù o sei fro***o. Tagliati quei cazzo di capelli. Sii uomo. Quando litigate, di a tua moglie: sì, ma stai calmina, se ne hai il coraggio. Abbilo. Sii uomo. Gira le costine sulla griglia con le mani e spegni le ustioni con la birra. Sii uomo. Appena tua moglie porta la cena in tavola, alzati e vai a cagare. Sii uomo. Vai a puttane e paga coi ticket restaurant. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini... Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Mouse con la destra, cazzo con la sinistra. Rispetta il segalateo. Sii uomo.

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
0: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
0: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
0: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
0: Cosa?
1: Risponda sì o no.
0: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
0: No, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, solo me l'hai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non c'ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: E non ho un computer che mi ha dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo andare
1: magari la sera.
3: Letto.
1: Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio, perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate, andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia 1?
3: Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera vedete la televisione, cioè,
1: è il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava, non, se stavi più vicino ti porterei un caffè, non, purtroppo siamo lontani.
1: Senti, dimmi un po' se conosci questi speaker, Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente, non che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Marco Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare il nome che io non so manco quello della TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma non ho programma, ma nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Ma ci te la dai, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi nomi perché non abbiamo la possibilità. Ciao bella.
1: E la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono che non mi piace, ti saluto.
1: E Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: RTL?
3: Ciao.
1: E Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: E Radio Satanata?
3: Ciao.
1: E Radio Malandrina?
2: Zondaggi!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
3: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
3: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Alberto,
8: scusa, sono fatto, aspetta lì.
7: Licenziato!
9: fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
10: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
11: Ciao amici di Garage Brother, io sono Francesco.
12: E io sono Franco, oggi siamo a Lisbona.
11: Sì, nella libreria Bertrand.
12: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
11: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano.
12: E a te piacciono? No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
11: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è, puzza di naftalina.
12: Hai ragione, comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo! Ehi! Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
11: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625!
12: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
11: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei $5.
12: E questo? I Promessi Sposi 1827! C'è pure la copertina in pelle!
11: Aspetta! Sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton!
12: Hai ragione, dai, mettilo nei $5! Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia! Sembra una faccia umana che urla!
11: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con l'inchiostro rosso.
12: Si vede che avevano finito il nero.
11: Cosa c'è scritto sopra?
12: Necronomicon 800 A.C.
11: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
12: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
13: Ecco, ragazzi, è bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, dove si beve. Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro. Porca puttana, alza la cosa, mi prendo. Dai, fatemi vedere queste 4 cacate che poi vado in spiaggia, dai.
10: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
11: Ciao Rick, guarda questi 4 libri. C'è scritto Don Quixote.
13: Don Quixote. Sì, è Don Quixote. È la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavano. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite. E quindi si vedeva, sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando lui andava in giro, cioè, sembrava questa gozza di piscio sulla tonica. E lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro. Don Lauro. E abbiamo costruito $10. Che è carina, una storia simpatica.
12: Rick, e questo? C'è scritto Promessi Sposi.
13: Promesse Sposi. Questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie, quello con Napoletana che fa tutte cose. Hanno preso il boss delle cerimonie, è il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. Però è un po' due palle, perché alla fine, cioè, finisce così. Vuoi prendere le mogli, vuoi prendere il marito? Sì. Cioè, è troppo spolerato. Poi si baciano, una cosa da ricchione, dai. Dai, è una cosa che piace il culo a Tony, vero? Dai.
12: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
13: Manzoni non era quello della carne scatola, quello con la carne con la gelatina. E questo sì, sì. Questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin, e sì, Mandal che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba. Comunque sempre $10 vedo, perché è roba bella, mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che ci avete dall'altro che voglio andare in spiaggia.
11: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
13: E che cazzo è sta chicca?
12: E questo libro qua?
13: Pensavo uno che si chiama Federica. Pensavo una chicca che si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, che cosa? Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso, scusa? È scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un comunista che urla.
12: Scusa Rick, ma qui c'è scritto che si chiama Necronomicon.
13: È Necronomicon, si vede che è Veneto. Sai che è tipico il cognome Veneto, cioè Maricon, queste cose qua. Se tu i veneti tutti così, Agoston, Pirlon, Pellon, tutti veneti, e questo deve essere veneto.
11: Sì, ma Rick, scusa un attimo, è scritto con una lingua incomprensibile, poi c'è firmato 800A.C.
13: E quella è la cilindrata. La cilindrata non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro, se lo lasci fermo è come la mia Panda, che quant'è la mia Panda? 500, quant'è la cilindrata?
11: 1100.
13: 1100 va più potente, fatti vedere che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, va. Ah, però.
11: Ma c'è una stella a 5 punte.
13: E sapete che l'hanno scritta a Natale. È la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
11: Ricco, ma queste sembrano parole arcane.
13: Ma quale cazzo di cane, qua ci sono solo pulci e tarme, va. Fammi leggere, che cazzo c'è scritto? Clato Barada. Nicto.
11: A me sembra una formula magica.
13: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e spirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do $50.
11: Avete sentito? No, cosa? Un rumore sinistro.
13: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
11: A Lisbona?
13: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Vai, davate vedere al cazzo adesso per tutto il pacco di $250. Dai, andate via.
11: Ok, Rica, fare fatto!
10: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
13: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertuoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
14: Colati i pantaloni, umano!
13: No, no, il demone ricchino! No, il demone ricchino! Ragazzi!
14: Apparisci tra le fiamme!
13: No, le fiamme no! Meglio mi danno al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via la panza dall'olio! Dalla vasellina! Ragazzi! Ragazzi!
5: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
15: Amore, io esco!
16: Vai via!
15: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
16: Quando stai via?
15: Non lo so, un'ora?
16: Perfetto!
15: Ci vediamo dopo allora!
16: Mi dedico a due cose!
15: Sì, lava i piatti!
16: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
16: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
16: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
17: Ostriche e champagne.
16: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.

0: abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
0: Dai. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. Thespiration is in the fic.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso

0: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e schiacciati le loro ex. Sii uomo. Se sei sull'ascensore e arriva qualcuno di corsa, premi ripetutamente il pulsante e solleva il dito medio mentre si chiudono le porte. Sii uomo. Non fumare dopo una chiavata. Fuma durante. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che scavano le case nella giungla. Sii uomo. Organizza un appuntamento romantico a tua moglie in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Nascondi la bamba nell'armadio della casa di Barbie di tua figlia. Sii uomo. Ruba i guantini della frutta del supermercato e usali per farti una sega più impersonale. Sii uomo. Fai finta che il tuo compleanno sia lo stesso giorno di un collega, così il rinfresco lo porta lui. Sii uomo. Ricordati, niente è troppo grosso per un buco del culo. Basta che non sia il tuo. Sperimenta. Sii uomo. Ascolta tutti i vocali a 2x e poi riascoltali perché non hai capito un cazzo. Spreca la tua vita, spreca il tuo tempo e sii uomo. Starnutisci senza mettere la mano davanti e poi mettiti a cercare lo snaricio nei paraggi. Sii uomo. Al supermercato prendi un pacco di würstel bavaresi e usali per misurarti il cazzo. Sii uomo. Chiedi lo sconto al casello in autostrada. Sii uomo. Se qualcuno tocca il pancione di tua moglie dicendo congratulazioni, tu toccati il cazzo dicendo bel lavoro, tigre. Sii uomo. Se il prete passa a benedire la casa, digli che sei Team Satana e sbattigli la porta in faccia. Sii uomo.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: È notte fonda nel paese dei cavernicoli, ma Grug non riesce proprio a chiudere occhio. Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco. E gli è rimasta inevitabilmente orco...
3: Figa, come sei agitata oggi.
2: Ieri sera si è scofanato quasi 2 chili di fiorentina di T-Rex e gli è rimasta inevitabilmente sullo stomaco.
3: Puttana Eva, se mi brucia la pancia. Uno va mangiare da crack e poi sta mal, boh.
2: Grug decide quindi di farsi una passeggiata nella notte stellata. Cammina che ti cammini, sente a un tratto un rumore strano.
3: Ehi, chi cazzo è? Ma che sono armate, eh?
2: Il rumore si ferma qualche secondo, per poi riprendere sempre più forte.
3: Ma che c'è un tasca e una beletta e ti spara la faccia, eh? T'ho detto che sono armato.
2: Grug si avvicina ai cespugli da dove proviene quello strano rumore, fino a vedere la cavernicola Moana, montata come un toro dal cavernicolo Siffredi.
3: Figa come ci date dentro, bravo Siffre.
2: Incredibile, Grug aveva inventato la camporella.
3: Che poi mi servirebbe anche a me una chiava, così smaltisco la fiorentina di T-Rex.
2: Mollati alla loro copula i due cavernicoli, Grug si lascia trasportare dalla bellezza delle stelle nel cielo.
3: Certo che è proprio bello qua, vagherò. Figa se sono romantico stasera. Ce l'ho anche nuda prima.
2: Il dolce silenzio però viene subito interrotto dall'arrivo del cavernicolo panettiere, di nome Banderas, in piedi da ieri sera a preparare il pane per il giorno dopo.
4: Hola Grug, todo bien?
3: Ti pareva che non mi veniva a rompere il cacco al cu? Sì, sta bene, sono sdraiato a guardare le stelle.
4: Te chiede un pane caldo?
3: Ma quale pane? Sono pieno da ieri sera che sono stato a Carlo Crack a mangiare.
4: Ma sto pane è buono.
3: Ma ti ho detto che non ho fame.
2: Il cavernicolo panettiere continua a rompere le palle a Grug e Grug, incazzato, lanciò verso il cielo stellato tutti i panini.
4: Dai amico, mangiane un, fam contento.
3: Puttana di quella trova, vaffanculo, tu hai pan.
2: Fantastico! Grug aveva inventato i pan di stelle.
3: Tornate in quel cazzo di mulino bianco, spagnolo di merda!
2: Cacciato finalmente quel cacacazzi di Banderas, Grug riprese a guardare quel fatato cielo stellato. Ma poco dopo...
3: Ma possibile che in questo cazzo di paese nessuno dorme di no?
2: Nella via davanti a Grug passò con una decina di mucche il cavernicolo pastore Zimil, intento in una transumanza.
5: Ciao Grug.
3: Ciao Zimil. Pure di notte a lavorà.
5: Devo portare le mucche in montà.
3: Ah, ok, ciao, vuoi fare da qua.
2: Grug però, passata l'ultima mucca, si accorge che la stessa è talmente gonfia di latte che lascia per tutta la via una lunga scia. Porca troia! Grug aveva inventato la Via Lattea!
3: Figa, che puntata stellare che ho fatto oggi!
2: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Caga in mare e poi sospingi lo stronzo verso le Americhe. Sii Cristoforo Colombo. Sii uomo. Se ti senti solo, commenta "mi manchi" sotto il profilo di una donna sposata a caso. E poi, datti appuntamento col marito per menarti in strada. Sii uomo. Se il tuo medico ti dice di smetterla di masturbarti, ascoltalo, perché ti aveva solo chiesto di tossire. Sii uomo. Non comprare il miele. Ingoia 200 api e fattelo da solo. Sii uomo. Al supermercato prendi sempre il prodotto in fondo allo scaffale. In quelli davanti ci pucciano il cazzo in...
2: È stupido.
1: In quelli davanti ci pucciano il cazzo in... Fatti furbo e sii uomo. Accenditi una Marlboro, strofinandola sulla barba. Sii uomo. Se tuo figlio vuole giocare con te, portalo al videopoker. E se vince, tieniti i soldi. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grosso. Fermale e informale della cosa. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra, sempre. Sii uomo. Compra l'iPhone 17 e usa la funzione panoramica per fotografarti il cazzo. Sii uomo. Ma quale cazzo di beneficenza? Ma quale cazzo di Vinted? Gli abiti usati si bruciano in balcone. Proteggi il tuo look. Sii uomo. Di alla tua collega Cessa che oggi è molto carina. E poi vattene ridendo. Sii uomo. Di merda, ma pur sempre uomo. Sii generoso quando non hai un cazzo ed egoista quando fai la grana. Sii uomo. Oltrepassa sempre la linea gialla e aspetta il treno direttamente sul binario. Sii uomo. Non chiederle se ingoia. Tappale il naso e via. Sii pratico. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
4: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Spesso?
9: Scusa,
8: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
9: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradasoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
6: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puzza!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
6: Lei si sente la puzza di
5: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
10: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
7: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Benissimo, il caso di oggi è come bamba purissima caduta dal cielo direttamente nelle nostre narici. Abbiamo infatti l'onore e il privilegio di avere qui con noi un uomo con la U di urina. Un imputato che se non ci fosse lo si dovrebbe scagionare lo stesso. Stiamo parlando proprio di lui, il Garibaldi dei biberon di metadone. Il Leonardo da Vinci delle siringhe infette usate come stuzzicadenti. Il Bob Marley dei peli del cazzo. L'unico, l'inannusabile, signor Odoardo!
2: Cos'è? Capodanno di Canale 5. Da quando ecco, mi esce la Panicucci adesso?
1: Abbassatemi il volume di questa testa di cazzo in collegamento. Vedete, abbiamo montato un mega schermo qua in aula. Nell'aula di tribunale è impossibilitato a muoversi perché è un... questo ragazzo
2: che mi avete rapito
1: sentite questo rumore fastidioso. Allora è in collegamento video, come vedete abbiamo installato delle poltrone comodissime dove io e il signor Edoardo abbiamo assunto due prostitute che ci stanno allegramente succhiando le cappelle mentre assaggiamo dei popcorn alla formagella.
3: Signor giudice, lei è proprio un signore,
1: la ringrazio.
2: Comunque io non posso venire lì perché non posso fare le scale.
1: Adesso è troppo basso questo coglione, lo sentiamo bassissimo, una roba pazzesca.
2: Io non posso venire lì perché ho gli zoccoli.
1: Ha detto che è una zoccola, lo sappiamo.
2: No, ho gli zoccoli.
1: Comunque, signor Merdone, ci spieghi per quale cazzo di motivo lei ha voluto collegarsi col nostro tribunale quando eravamo qua belli sereni a farci spompinare e a tirare della buona cocaina. Prego.
2: Allora, forse non lo evince, però io sono diventato un centauro. Nel senso che quella gran testa di merda che avete lì nello studio ha tagliato le mie gambe e ha apposto la mia parte superiore del busto a un cavallo privato della propria testa. Lei sa cos'è un centauro, immagino. Ecco, vedi, non riesco neanche a trattenere le feci.
1: Ma signor, silenzio, brutta merda. Chi è il giudice qua, Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Rovinare la vita di una creatura così bella e innocente come un cavallo, dandogli il corpo deforme di questo abominio umano. Lei è un criminale.
3: Guardi, posso spiegare tutto, vostro onore.
2: Ma che cazzo c'è da spiegare, testa di merda? Cosa devi spiegare?
1: Guardi, sono proprio curioso di sentire quali sono le sue motivazioni, signor Edoardo.
3: È molto semplice. Mia figlia si è appassionata di mitologia greca e voleva sapere cosa fosse un centauro. Siccome il cellulare non prendeva bene, non ho potuto mostrarle una foto e così ho deciso di eseguire una piccola operazione sul querelante.
1: Aspetti un attimo che sto sbagliando.
2: Cosa fa? Stavo sbagliando.
1: Scusi, ho sbagliato le scarpe.
3: Ma non è un problema, il suo sperma è santo.
1: Scusate.
2: Perché ha del pane in mano, mi perdoni?
1: Per fare la scarpetta, mi scusi.
2: Oddio.
1: Scusi tanto, scusate anche al gentil pubblico, è che ho questa esigenza. Io quando vedo il signor Edoardo e sento questo odore ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro e soprattutto comprensibile. Mi perdoni, sono dubitato anche solo per un secondo di lei, mio carissimo signor Edoardo. Il suo gesto è chiaramente più che motivato dall'amore paterno e questo gesto va premiato. Infatti per questo io mi ritiro per deliberare.
2: Secondo me lei assume un po' troppa di quella cosa lì.
1: Secondo me lei sta parlando troppo e se non la smette io la faccio abbattere come tutti i cavalli zoppi. Ehi tu! Sei un nudista?
3: Sì, come hai fatto a capirlo?
1: Lasciamo stare, ma scommetto che la tua passione per il nudismo è complicata da un grave inestetismo estetico.
3: Puoi dirlo forte, c'ho delle emorroidi che mi arrivano alle ginocchia. È una cosa molto imbarazzante.
1: Da oggi non più, perché è arrivato Calzeroidi, il primo calzino per emorroidi.
3: Davvero?
1: Certo, da oggi con Calzeroidi non dovrai più vergognarti di quel grumo purulento che ti penzola fra le chiappe come la lingua di un cammello assetato. Grazie a una vasta gamma di fantasie colorate potrai dare un tocco chic alle tue protuberanze sanguinolente.
3: Ma lo voglio subito!
1: E fai bene! Calzeroidi, il calzino per le emorroidi, è approvato dall'Associazione Italiana Mestruatori Anali. Calzeroidi, il primo calzino per le emorroidi! Eccoci rientrati dalla pubblicità. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da questa merda chiamata il cavallone di Troia di averlo trasformato in centauro. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte
2: cosa?
1: Condanna. questa corte
2: condanna il figlio di puttana.
1: Questa corte
2: condanna quel pezzo di merda.
1: Assolvi li puttana. Oddio, oddio, anch'io! Sono qui!
2: Che schifo!
1: Che delizia! Eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Interrompi tua moglie mentre ti sta raccontando una cosa dicendo: sì, vabbè, mandami un messaggio dopo. E vattene. Sii uomo. Al semaforo, appoggiati agli altri ciclisti per non mettere i piedi per terra. Sii uomo. Ridi a metà di una barzelletta e rimani impassibile alla fine. Sii uomo. Di in giro che non sei uno che giudica e poi sputa sentenze su tutto e tutti. Sii uomo. Di all'autista dell'autobus dove deve girare, tipo la prossima a sinistra. Non farti fregare. Sii uomo. Crea un privé in una festa a casa tua. Sii selettivo. Sii uomo. Scrocca una sigaretta ad un collega e poi mettila nel tuo pacchetto pieno davanti a lui. Sii uomo. Di alla tua collega brutta che ammiri il suo coraggio nell'andare contro tutti i canoni di bellezza. Sii uomo. Se stai facendo scuola guida, alza la radio a palla quando il tuo istruttore ti parla. Sii uomo. Se la tua ex rimane incinta, scrivile: vuoi farmi ingelosire, stronzetta? Sii uomo. Se qualcuno ti racconta il suo sogno nella vita, ridigli in faccia. Sii uomo. Nei cessi pubblici, mettiti in coda dietro uno che sta pisciando, anche se ci sono altri vespasiani liberi. Metti ansia. Sii uomo. Quando vuoi scappare da una conversazione, fai la suoneria del telefono con la bocca e vattene dicendo: scusate, chiamata importante. Sii uomo. Quando ti presentano qualcuno, stringigli la mano e poi annusatela davanti a lui. Sii uomo. Al supermercato, prendi la roba che ti serve dai carrelli degli altri. Sii uomo sempre.
0: Radio 105.

0: il cazzo in mano, tutto profondo. Tecnico, lo vedi?
1: Sì, Pino, c'è la tua cappella qui in studio.
0: Ora prendila in bocca e mettimi la straputtana di base, grazie.
1: Sì, Pino.
0: Siamo pronti, fratelli, sono torniato. Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, colui che conosce tutti i segreti della vita privata dei componenti dello zoo. Siete pronti? Sputtanamento in corso, andiamo! Se anche tu, dopo 15 anni di matrimonio, decidi di portare tua moglie in un locale di scambisti e appena arrivi all'ingresso ti accorgi che la chiamano tutti per nome perché è il puttanone del posto, non posso dire di chi è moglie, ma fate due conti, chi è che è sposato da 15 anni qui? Benvenuto, non tu, no no, tua moglie, oh, è dei nostri. Se anche tu rientri a casa in piena notte tutto ubriaco dopo una cena con gli amici e cagando in bagno scambi il water con il bidet e il mattino dopo ti svegli con le urla di tua moglie che cazzi ai bambini per aver fatto i bisognini nel sanitario sbagliato, quando in realtà sei tu il malfattore cagone, bravo, benvenuto, sei come Wender, sei dei nostri. Dopo 5 mesi che la tua donna è rimasta incinta facendo l'ecografia morfologica per vedere di che sesso è il bambino, guardando nello schermo del computer vedi un piccolo James Brown.

0: il laser agli occhi per poter recuperare la vista, perché prima eri quasi cieco. Solo che appena operato, gli occhi rimangono sbarrati per 2 ore. E quando prendi i mezzi pubblici per tornare a casa, vieni arrestato e scambiato per un guardone. Beh, Fabio Alisei vive così tutta la vita con quei cazzo di occhi pallati di merda. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, il giorno del matrimonio, poco prima di salire sull'altare, preso dall'ansia, decidi di calarti 6 spritz con gli amici, e quando arriva il fatidico momento in cui il prete ti chiede se vuoi prendere come sposa la tua futura moglie, tu invece di rispondere sì, te ne esci con... Benvenuto! Non dirò mai chi è stato, ma è successo veramente. Sei dei nostri! Se anche tu, la domenica mattina, ti svegli di buon umore e inizi a fare tutti dei balletti stupidi in salotto, ma tua moglie a un certo punto, guardando dietro i boxer, si accorge che hai una chiazza di merda sulle mutande e inizia a scattarti delle foto e vuole ricattarti a meno che non le compri una borsa nuova. È successo veramente. Mi sono svegliato domenica, ero tutto contento, facevo i balletti, a un certo punto mi piego, mia moglie: ma che schifo, c'avevo una sgommata di merda sulle mutande. Benvenuto Mazzoli, sei dei nostri. Bene, ora siamo arrivati alla fine e come ogni volta voglio dimostrarvi che io posso fare qualsiasi cosa. Ora mi infilerò un mega raudo su per il culo, lo accenderò e mi sparerò nello spazio, dimostrandovi che io sono immortale. Pronti? Tecnico, passami l'accendino. E acceso?
1: Ma non parte nulla.
0: Non succede niente? Non sto decollando? Mi sa che devo abortire l'esperienza.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Scomparso nel 2006 e riappare fugacemente 20 anni più tardi, con indosso gli stessi vestiti e una scioccante notizia sulle labbra. Dopodiché svanisce nuovamente nel nulla senza lasciare alcuna traccia. Di Leopollo, quaglia Drago, non si sapeva appunto più niente dal lontano agosto di 20 anni fa, quando in vacanza con la moglie intifada sulle kafkiane spiagge della Liguria si era allontanato dall'ombrellone per andare al bar, dove intendeva acquistare una delle tipiche focaccine da 27 euro della zona. Ma in quel bar Leopollo non ci sarebbe mai arrivato. La moglie disperata trovò consolazione solo 3 giorni più tardi, quando sposò Pierponi Little Tombola, scopamico di lunga data che l'aiuterà a scrivere Chi ha sparito mio marito, sofferto resoconto letterario della vicenda balzato in vetta a tutte le classifiche. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Ciao! Io sono Jimmy Mongo!
8: Ciao!
9: Ciao! Io sono Franco Bango!
10: Ciao, io sono Filippo lo Storpione.
9: Siamo un complesso.
8: Ah, suonate.
9: Sì. Siamo forti, vuoi sentire una canzone?
8: Ma sì, veramente questo è un programma televisivo di persone
9: scomparse.
8: Sì, scompare.
9: Ma siamo in promozione col nuovo album.
8: Vabbè.
9: Ha detto di chiamare una puttana che fa la televisione per far promozione.
8: Seguiteci
9: sui social, siamo Gino e
8: Sì, e chi è Gino?
10: Allora, Gino adesso non c'è perché l'hanno ricoverato al neuro. Però noi siamo il gruppo. Adesso tiro fuori le bacchette della batteria dal culo.
8: Sì.
10: E provo a suonarle.
8: Prova.
10: Senti, siamo
8: Non si ride. Dicevamo recentemente il PM di Genova Roffolo guarda Gingilli, aveva però deciso di riaprire le indagini sul caso, puntando il dito proprio contro la povera intifada. Nella sua follia giustizialista il pubblico ministero si era convinto che la moglie avesse fatto fuori il Leopollo proprio con l'aiuto del Little Tombola, già noto alla giustizia per contrabbando di vibratori non convenzionali, profanazione di cimitero e furto d'antenati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
11: Sì, pronto signora, salve.
8: Sì, buonasera.
11: Salve, noi siamo gli Acchiappastorpi.
8: No, scusi.
11: Li stiamo cercato, per caso hanno chiamato lei qualche minuto fa?
8: Un complesso.
11: È un gruppo di 3 cantanti.
8: Sì, l'abbiamo.
12: Sì, allora praticamente noi svolgiamo questo servizio di acchiappaggio, storpi e persone con disagi in giro per la nazione.
11: Abbiamo una fiocina.
12: Se vedi un mo, chi chiamerai? Acchiappa storpi.
8: Avete anche il vostro.
12: Cioè, il nostro insegna quel segnale di divieto con il dietro che fa.
11: Ci riconoscete per stare? Noi viaggiamo su un tandem a 4 posti.
12: Prendilo,
11: tirali la fiocina.
12: Devi tracciare i flussi.
11: Preso.
12: Prendo la trappola.
11: Tagliali la gola.
12: Ma no, lo intrappoliamolo. L'ho preso.
13: Scusi, dobbiamo andare all'unità di stoccaggio.
8: Bene, grazie per il vostro lavoro, agenti. Ci risentiamo più tardi. Insomma, arriva il colpo di scena nella nostra storia. La sera di 8 giorni fa Leopollo si ripresenta a casa, vestito esattamente come il giorno in cui era sparito, rivelando alla moglie di essere in grave pericolo di vita e che per il bene di tutti avrebbe dovuto darsi nuovamente alla macchia quella stessa sera. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene. Buonasera.
12: Ecco, ci volevamo ringraziare perché grazie a lei. No, è scappato.
11: Prendilo
12: storpione.
11: Prendilo, legalo, tiro.
12: Aspetta, c'ho il fucile per prendere lo storpione.
11: Dai, fucci storpione. Sparali.
13: Lo faccio con la bocca perché è evidentemente finto.
9: Vai, vai, prendilo.
13: Apri la trappola.
9: Buttalo dentro. Bene, bene, siamo riusciti a acchiapparlo, signora.
8: Scusate, ma questi dozzinali effetti sonori?
13: No, perché le spiegano, le nostre attrezzature sono evidentemente finte. Cioè, il ragazzo disagiato viene preso per le manate.
9: Se lui non lo sa, ci casca.
13: Sì, c'è una giocosità dietro.
8: Ho capito.
9: Comunque, se avete bisogno di noi, chiamateci al 342 41 15 106.
13: Le acchiappa
8: ha ridetto 104, ma...
9: Trovate anche i nostri gadget nei negozi, in tutti i negozi giocattoli, ci siamo noi tre pupazzetti.
8: Non penso.
9: Con gli piccoli storpioni.
8: Non eravate due?
13: Eh?
8: Non eravate due?
13: Siamo due.
9: Siamo due?
13: E l'altro chi è?
9: Non lo so chi è qui che ci guarda.
13: Dov'è?
9: Come ti chiami tu?
1: Mi chiamo Alfio.
13: Hai visto?
8: Scusi.
13: Sì, si è vinto che il mio
8: Scusi,
13: collega.
8: A me sembra.
13: Si è girato.
8: Io non vorrei.
9: Ma non dirlo, no?
8: Io non vorrei dire cose che non, insomma, non mi.
1: Dai, Alfio, vai fuori. Vado fuori adesso.
13: Hai visto? È andato via, Alfio.
9: È andato via.
8: Allora, io credo che voi due stessi siate persone con dei disagi.
13: Aspetta che ti prendo!
9: No, ti prendo io!
13: No, ti prendo io! Tiro fuori prima la trappola!
9: Ti chiudo dentro!
13: No, ti chiudo prima!
8: Questa scena è indimenticabile per me.
9: Ti prendo prima io.
8: Va bene. Fio. Unica testimone dell'accaduto insieme al secondo marito, Intifada informa subito le autorità dell'accaduto, venendo incredibilmente creduta e incassando le scuse del PM Guarda Gingilli, che distrutto dal senso di colpa tenterà il suicidio sprintando come un pazzo contro un muro. Purtroppo però le nuove ricerche di Leopoldo non hanno dato alcun esito e per lui si teme già la sorte peggiore. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Chiunque abbia notizie utili sul suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail dammi 700 euro e ti faccio fare colazione a rapallo @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
13: Ecco signorina, ne abbiamo preso un altro.
9: Abbiamo preso un altro adesso, questo è bello grosso.
8: Sì.
9: Ha sempre delle canne in mano.
8: Sì, ma
13: abbiamo, preso un altro.
8: Sì.
13: Bravo.
8: Sì.
9: Come ti chiami, vuoi presentarti?
1: Carlotta.
13: È anche confuso sessualmente,
8: sì.
13: Carlotta.
8: Ok.
13: È un robot di donna.
8: Ah, va bene.
13: Con le facce da uomo.
8: È un'ottima notizia, le strade sono più sicure adesso, grazie a voi.
13: Comunque signorina, la salutiamo, la ringraziamo per lo spazio che
8: grazie
13: c'è.
8: A voi. Sì.
9: Parla così a caso.
13: Carlotta.
8: Sì, Carlotta.
13: Quindi ha la fica che sbatte?
8: Carlotta o io?
13: No, lei.
8: Preferirei non rispondere.
13: No. Carlotta?
5: Devo parlare? Non so come sono coinvolto.
9: Tu di che sei
5: Ho la figa che sbatte.
8: Ecco, ha avuto la sua risposta.
9: Ma di che sei

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5GG, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu? Fammi
0: sotto, capire, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, che stiamo installando il Bruce & Bongo. Che è questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tu. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è la roba dentro il frigorifero, cose che se va male, ce la mette dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Ma te di italiano non è che ne sai tanto comunque.
0: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia, dico sì.
0: Ma perché? Ma perché, scusi, io sono il turpo loco? Perché adesso dice le parolacce?
1: Ma te ne ammetto che quando lei deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo di tabelle, devo lavare la corrente un attimo.
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi, eh.
0: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, se vado a fa il culo! Chernobyl deve venire in ghiacciaio! Bastardo! Quelli del 5GG.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Lo
1: dica,
3: so.
1: Mi dica.
3: Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: Ma no, qua c'è un computer, ci sono un sacco di elettrodomestici, c'è un sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
1: Dalla mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
1: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
1: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
1: No, io sono in negozio, io non ci sto in tracasa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
1: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
1: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo,
4: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
1: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La, devo il successo a quei tre. In collaborazione con la, se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la credo, so.
6: Ma porca. Skywalker.
3: Skywalker.
5: Skywalker.
4: Aiuto, mi tanto Skywalker!
3: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scorre qua dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, se mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zeus.

0: benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Palo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, sue, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano, non è latte, gli sta sb***ando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito a Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo e adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecando. Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecando.

0: Viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di fica! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Che arpate! Ma non sei né pescio, ma non sei neanche fica! Che minchia sei! Come fai a cagare? La curiosità! Prima di morire!
0: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
2: Bene, bene, impeto che siamo boldi in navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi! Diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi su social network, Sebastiana!
3: Sì, i nostri squarto graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
4: No, Sebastiana, è un'orgia in terrazziale e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link.
2: Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo, che sono persone, ci siamo e corriamo, e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso. Ciao.

0: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai, dai! Complotti complottosi!
3: Era precisamente quasi il 2015, quando nei supermercati comparve una nuova tecnologia.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Entravi per comprare due pomodori, una mozzarella e il tonno in offerta. E all'improvviso dovevi diventare tu un impiegato del supermercato. Tutti dicevano che era il futuro, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando delle casse automatiche. Ci hanno raccontato che servivano a velocizzare la spesa, a rendere tutto più moderno, a farci risparmiare il tempo. Ma la verità è che non risparmi tempo, risparmi il cassiere.
5: E io una volta sono entrato per comprare una bottiglia d'acqua, una sola. Sono uscito 40 minuti dopo, sudato, umiliato, con la macchina che mi urlava: articolo non riconosciuto nell'area di imbustamento! Ma quale area di imbustamento? Così sono uscito senza pagare. Mi ha fatto sentire un ladro per una bottiglia da 29 centesimi!
3: Esatto, le casse automatiche non sono macchine, sono giudici. Ti guardano, ti pesano, ti accusano. Se appoggi una banana troppo corta, scatta l'allarme. Se togli il sacchetto troppo presto, arriva l'assistente. Se respiri vicino allo scontrino, blocco totale del sistema. Ma chi ha creato tutto questo? Ce lo spiega il nostro esperto di tecnologie umilianti.
6: Salve, sono l'esperto di tecnologie umilianti. Studio le casse automatiche da anni e posso dirvi una cosa: non sono state create per la spesa, sono state create per addestrare l'umanità all'obbedienza. Ogni volta che la macchina dice attendere assistenza, tu resti fermo, non ti muovi, aspetti e hai l'ansia di aver combinato qualcosa. È controllo mentale e comportamentale. Dovete svegliarvi.
3: Capito? Prima c'era la cassiera che ti diceva «Ha la carta fedeltà?» Oggi c'è una macchina che ti dice «Articolo non riconosciuto, non mi freghi, hai preso tre sacchetti, ti ho visto!» E tu accetti, perché ti hanno fatto credere che sia progresso.
7: Io una volta ho provato a pagare una spesa da 12 euro, la cassa mi ha bloccato tre volte. Alla terza è arrivata la commessa, ha passato un badge, mi ha guardato male e ha detto «Lei ha messo il pane come patate!» Da quel giorno non sono più lo stesso. Adesso, quando vedo un'amichetta, mi metto a piangere!
3: Esatto, le michette scaturiscono emozioni contrastanti. Ma torniamo a noi, perché le casse automatiche raccolgono dati, sanno cosa compri, sanno quando compri, sanno se prendi i cetrioli per mangiarli o infilarteli nel culo. E quando compri una cosa imbarazzante, loro alzano il volume,

0: Io una volta ho comprato una crema per emorroidi, fazzoletti e un melone. La cassa ha detto a voce altissima: articolo non pesato. Tutto il supermercato si è girato. Una signora mi ha fatto il segno della croce. Preso dal panico, ho lanciato la crema addosso alla commessa e sono scappato via. Mi fa ancora male il culo.
1: Ed ecco il punto. Le casse automatiche non sono state messe per aiutarti, sono state messe per farvi lavorare gratis, farti sentire in colpa e soprattutto per prepararti a un futuro dove sarai tu a fare tutto. Tu fai la spesa, tu passi i prodotti, tu imbusti, tu paghi, ma ti scusi con la macchina. Ma abbiamo ancora un'ultima importantissima testimonianza, quella che ci farà crollare ogni dubbio.
2: Io prima andavo alla cassa normale, sorridevo al cassiere, passavo la carta. E poi c'era sempre lo stesso bel ragazzo che mi portava in magazzino e mi scopava per tutta la pausa pranzo. Ah, ricordo ancora. Adesso, con la cassa automatica, ho provato di tutto, anche a chinarmi a 90 senza le mutandine. Ma niente, nemmeno un commento. Mi manca il vecchio cassiere. Che mangiate in pausa pranzo?
1: Esatto. Che mangiate in pausa pranzo. E questo è il punto. Non è tecnologia, è dominazione psicologica da banco frigo. Ogni beep è un ordine, ogni attendere assistenza è una punizione, ogni scontrino è una confessione. Se è vero che due indizi fanno una prova, attualmente siamo a 2 cetrioli e 4 melanzane. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Cerchi un albergo, un ristorante e sei un pezzente di merda? Vieni su TripAdvisor.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono TripAdvisor, Pippo Cautero, buongiorno.
1: Sì, prego, mi dica.
2: Sì, parlo con la struttura C3, giusto?
1: Sì.
2: Perfetto. Senti, è possibile parlare con un direttore o responsabile per un problema?
1: In questo momento purtroppo no.
2: È un problema grave, c'è una recensione veramente calunniosa, diciamo, nel senso sarebbe da risolvere immediatamente.
1: Ah, bene.
2: Purtroppo è tutto così. Allora, le dico la recensione. La recensione è della cliente Donatella Vitale.
1: Donatella
2: Vitale.
1: Vitale.
2: Allora, titolo della recensione dice assurdo.
1: Sì.
2: Ora io le leggo la recensione, nel senso le leggo tutte le parole che sono anche, ci sono delle parolacce, calunnie, offese. Lei non si scandalizzi.
1: Ok.
2: Allora, in questo albergo le camere hanno lo stesso arredamento delle case di Baghdad.
1: Ok.
2: E la similitudine con le zone di guerra medio orientali calza a pennello nel momento in cui vado in bagno e trovo per terra una siringa di droga.
1: Fantasia la signora.
2: Mi lamento con la reception e l'inserviente mi offre 50 euro per il mio silenzio.
1: Ma non la può cancellare, certo.
2: Aspetta, andiamo avanti. Accetto i 50 euro per paura che l'inserviente mi voglia pungere. Con la siringa, dice.
1: Ottimo.
2: Mi chiudo nella stanza e metto le sedie impilate per paura che mi metta le mani addosso. La mattina dopo vado a mangiare nel ristorante e c'era lo stesso odore del buco del culo.
1: Ah, addirittura.
2: Sì. Non andate mai in questa topaia. In conclusione, affermo che il proprietario della struttura assomiglia moltissimo alla merda.
1: Non avete dei filtri comunque qua su questo portale.
2: Ma infatti guarda che ci sono altre recensioni. C'è un'altra recensione che dice porca che puzza.
1: Assurdo. Le cancelliamo, certo.
2: Cancelliamo tutto adesso. Poi c'è un'altra recensione che dice vi mette le mani addosso.
1: Ma voglio dire, si va anche sul penale con questo.
2: No, infatti, queste sono cose penali. Ma non solo. C'è un altro che dice minchia, un albergo di merda. Oh, secondo me l'abbiamo preso di mira, eh? Potrebbe essere può essere che vi hanno preso di mira degli alberghi che fate comunque paura a livello economico. Comunque le passo Fabio Capostagno che capiamo come cazzo fare qua.
1: Certo, va bene.
3: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo, ci pensiamo noi. Servizio clienti.
4: Pronto, buongiorno, sono Fabio.
1: Buongiorno Fabio.
4: Allora, niente, mi ha spiegato il mio collega.
3: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo, ci pensiamo noi.
4: Eccomi.
1: Sì.
4: Allora, qua dobbiamo fare il questionario per chiudere questa procedura.
1: Non la sento più. Pronto? Pronto?
3: Servizio clienti TripAdvisor. Tranquillo.
4: Sono qua.
1: Un gente?
4: Un attimo.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Mi sente?
1: Sì.
4: Oh, allora.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Aspetti che prendiamo un attimo la pratica, un secondo solo.
1: Grazie.
3: Servizio clienti TripAdvisor.
4: Eccomi qua, sono Fabio, buongiorno.
1: Mi legge le altre recensioni completamente.
4: Allora, l'albergo dice che praticamente è pieno di figli di puttana.
1: Lei dice?
4: Mi sembra proprio di sì, non pensa lei?
1: Aspetti, guardi. Allora io non so lei chi cazzo sia.
4: Aspetti,
1: io dico soltanto una cosa.
4: Un attimo, scusami, come si chiama il signore dell'albergo?
1: Parla. Ti lo sai perché? Perché io sto lavorando.
4: Un attimo solo.
1: E ti rompo il culo, hai capito?
3: Servizio clienti. Buffoni bastardi.
4: Eccomi.
1: Hai sentito Fabio che ti ho detto?
4: Sì, mi dica.
1: Io sto lavorando.
4: Allora senta, lei non può minacciare.
1: Se mi dai nome e cognome vengo là e ti rompo il culo,
4: sì.
1: Hai capito?
4: Allora ti dico anche l'indirizzo. Ti do
1: pure il telefono.
4: Le do anche. Sì. Vede che l'albergo va male perché voi vi comportate così. Allora mettiamo online il messaggio. Adesso mettiamo il messaggio.

0: dare buongiorno?
1: Sei un coniglio.
2: Tante grazie per aver utilizzato TripAdvisor.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio durarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
4: no,
1: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: stai
4: zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
3: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che te li